0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la sonata numero 3 in si bemolle maggiore per pianoforte K281 al pianoforte Seong Jin Cho.
1: Sergei Prokofiev, Romeo e Giulietta, arrangiamento di Nicolas Worms, Ensemble Smoking Josephine.

Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato Romeo e Giulietta, arrangiamento di Nicola Worms, ensemble Smoking e Josephine. Giuseppe Tartini, concerto in La maggiore per violino e orchestra di 96. Allegro, largo andante, presto. Chuchin Cyrano-Sion, violino, Venice Baroque Orchestra. Andrea Marcon, direttore.

0: Di Giuseppe Tartini abbiamo ascoltato il concerto in La maggiore per violino e orchestra di 96. Chuchin Cyrano-Sion, violino, Venice Baroque Orchestra. Andrea Marcon, direttore.
1: Carl Philipp Emanuel Bach, quartetto per clavicembalo, flauto, viola e violoncello in La minore, Watquenne 94. Allegretto, adagio, allegro di molto. Ton Koopman, clavicembalo. Wilbert Hasselset, flauto. Will Peters, viola. Richter van der Meer, violoncello.

Di Carl Philipp Emanuel Bach abbiamo ascoltato il quartetto per clavicembalo, flauto, viola e violoncello in la minore, Votquenne 94, Ton Koopman, clavicembalo, Wilbert Hasselset, flauto, Bill Peters, viola, Richte van der Meer, violoncello. Johann Christian Bach, sonata per pianoforte e re maggiore, opera 5, numero 2. Allegro di molto, andante di molto, minuetto. Harald Hören, fortepiano.

di Johann Christian Bach avete ascoltato Sonata per pianoforte e re maggiore, opera 5, numero 2. Harald Hören, fortepiano.

Arvo part. Silentium. Without movement. Per due violini, orchestra d'archi e pianoforte preparato. Richard Sturt e Tasman Little, violini. Robert Altwinkel, pianoforte preparato. Bournemouth Sinfonietta, diretta da Richard Sturt.

Di Arvo Part avete ascoltato Silentium, Without Movement, per due violini, orchestra d'archi e pianoforte preparato. Richard Stutt e Tasman Little, violini. Robert Altwinkel, pianoforte preparato. Bournemouth Sinfonietta, diretta da Richard Stutt. Jean Absil, suite numero 1 per pianoforte, opera 62. Grand Suite, Prelude andantino, scherzetto, vivo, notturno, misterioso, toccata, vivo. Pianista Daniel Blumenthal.

0: Di Jean Absil avete ascoltato Suite numero 1 per pianoforte opera 62, Grand Suite. Pianista Daniel Blumenthal.
1: Leos Janacek, quartetto numero 1, sonata a Kreutzer. Trascrizione per orchestra d'archi di Richard Tognetti. Janacek Chamber Orchestra, diretta da Jakub Czernohorski.

0: Di Leos Janacek avete ascoltato Quartetto numero 1, Sonata Kreutzer. Janacek Chamber Orchestra, diretta da Jakub Czernohorsky.
1: Ludwig van Beethoven. Sonata per pianoforte numero 32 in Do minore, opera 111. Maestoso, allegro con brio e appassionato. Arietta, adagio molto semplice e cantabile.
0: Quartetto numero 1, Sonata Kreutzer. Janacek Chamber Orchestra, diretta da Jakub Czernohorsky.
1: Ludwig van Beethoven. Sonata per pianoforte numero 32 in Do minore, opera 111. Maestoso, allegro con brio e appassionato. Arietta, adagio molto semplice e cantabile. Pianista Andrea Lucchesini.

0: Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Sonata per pianoforte numero 32 in Do minore, opera 111. Pianista Andrea Lucchesini.
1: Rai Radio 3 Classica.

Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia numero 40 in Sol minore K550, molto allegro, andante, menuetto, allegretto e trio, allegro assai. BBC Music Magazine Award come disco dell'anno 2009. Scottish Chamber Orchestra diretta da Charles McCarras.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato la Sinfonia numero 40 in Sol minore, K550. BBC Music Magazine Award come disco dell'anno 2009. Scottish Chamber Orchestra diretta da Charles McCarras.
1: Gabriel Fauré. Requiem per soprano, baritono, coro, orchestra e organo. Opera 48. Introitus, Requiem Aeternam, Kyrie. Offertorium, Domine Jesu Christe, Hostias et Preces, Sanctus, Pie Jesu, Agnus Dei. Responsorium, Libera Me, Antifona in Paradisum. Lucia Pop, soprano. Sigmund Nimsgern, baritono. Leslie Pearson, organo. Filarmonia Orchestra e Coro Ambrosian Singers, diretti da Andrew Davis. Maestro del coro, John McCarthy.

Di Gabriel Fauré avete ascoltato Requiem per soprano, baritono, coro, orchestra e organo, opera 48. Lucia Popp, soprano. Sigmund Nimsgern, baritono. Leslie Pearson, organo. Filarmonia Orchestra e coro Ambrosian Singers, diretti da Andrew Davis. Maestro del coro, John McCarthy.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: George Gershwin, Brooklyn, 26 settembre 1898, Hollywood, 11 luglio 1937. Un americano a Parigi, Hollywood Bowl Orchestra, diretta da John Mauceri.

0: di George Gershwin, Brooklyn, 26 settembre 1898, Hollywood, 11 luglio 1937, avete ascoltato Un americano a Parigi. Hollywood Bowl Orchestra, diretta da John Mauceri.
1: Dmitri Shostakovich, Sinfonia numero 13 in si bemolle minore, per basso, coro di voci maschili e orchestra, opera 113. Babi Yar, adagio, l'umorismo, allegretto, nel magazzino, adagio, paura, largo, una carriera, allegretto. Sergei Kopchak, basso, orchestra sinfonica della radio giapponese e Nikkei Chorus Group, diretti da Vladimir Ashkenazi.

0: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
1: È stupefacente l'ambivalenza del giudizio morale, politico, storico che può essere dato a proposito del tirannicidio e più in generale dell'omicidio politico. Le 6, 1 minuto e 46 secondi di giovedì 7 maggio 2026, bentornate e bentornati all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai e di Qui Comincia. Federico Vizzaccaro in regia, le scelte musicali, Mirko Buonomo che cura la messa in onda alla console, Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono, vi danno anche oggi il buongiorno. Le parole da cui abbiamo preso inizio vengono da una riflessione sul l'uso della violenza individuale come strumento abbreviato, per così dire, di risoluzione del conflitto politico, una riflessione dello scrittore Edoardo Albinati che però non affonda le radici nell'attualità in cui in effetti vere e presunte cospirazioni per colpire ed eliminare l'uomo forte di turno si ripresentano sul palcoscenico della storia, un palcoscenico diventato ormai mediatico, ma arrivano alla fine di tre testi del nostro Rinascimento riuniti attorno a un evento che fece scalpore negli anni 30 del Cinquecento, l'assassinio del duca di Firenze Alessandro de' Medici per mano del cugino Lorenzino. E sono tre testi che l'autore di Maggio Selvaggio e la Scuola Cattolica, Premio Strega nel 2016, ha fedelmente trascritto in un italiano contemporaneo nel libro pubblicato dalla Burr nella collezione I Grandi Classici Riscritti, Lorenzino de' Medici, Apologia di un omicidio, curato e introdotto da Luca degli Innocenti. Sono tre relazioni dello stesso delitto, come talvolta accade in alcuni thriller, in alcuni gialli, che fanno risorgere sullo sfondo di un rinascimento splatter ed efferrato, condito di erotismo, il mito del pugnale di Bruto che colpisce Cesare, che poi avrebbe avuto così tanto successo nei secoli successivi, soprattutto nel XIX e nel XX secolo, ma che già nell'Italia cinquecentesca aprivano questioni che ancora oggi non sono state definitivamente chiuse. Ad arricchire ulteriormente le fonti di questo film in costume, a dargli per così dire una colonna sonora, ci pensa Federico Vizzaccaro, che è andato a spulciare negli archivi di Alessandro de' Medici, che era sicuramente, come racconta il cugino Lorenzino, un tiranno e un erotomane, ma anche un cultore di musica, per cui si comincia da Madonna qual certezza di Philippe de Verdelot, l'ascoltiamo da The Concert of Music diretto da Anthony Rowley.

Madonna, qual certezza di Philippe de Verdelot, l'abbiamo ascoltato da The Concert of Musique, diretto da Anthony Rooley. E il brano, scrive Federico Vizzaccaro, nella sua nota pubblicata nel libro di madrigali del 1533, appare anche in forma incompleta in un manoscritto quasi certamente appartenuto ad Alessandro de Medici, copiato fra il 1532 e il 1538, l'anno della morte del duca per mano del cugino Lorenzino, e un manoscritto che oggi è conservato alla Biblioteca Nazionale di Firenze, che reca ripetutamente lo stemma mediceo e la sigla AMDF, ossia Alessandro Medices Dux Florentiae, e gli studiosi lo identificano come manoscritto che appartiene direttamente ad Alessandro, è predisposto per la sua cappella musicale privata, contiene in tutto 48 brani a 4 e 5 voci, non tutti attribuiti, e il brano, uno dei brani è proprio questo madrigale di Verdelot che abbiamo poc'anzi ascoltato. E restiamo nella Firenze medicea, ma partiamo dalla pagina di un libro. Ma poiché parlo a chi riconosce, sia per via teorica sia per esperienza diretta, che la libertà è bene e l'oppressione è male, dando per scontato questo principio universale, tratterò specificatamente la mia azione, non perché esiga che venga lodata o premiata, piuttosto perché sia chiaro che non soltanto io ho ottemperato a un obbligo che spetta a qualsiasi buon cittadino, ma che avrei tradito la mia patria e la mia coscienza se non l'avessi fatta. E per iniziare dalle cose più note, nessuno dubita che il duca Alessandro, il quale si attribuiva il nome dei Medici, fosse il tiranno di Firenze. Così scrive Lorenzino de Medici nella sua apologia, che Edoardo Albinati ha trascritto, tradotto diciamo in italiano corrente, per un volume della collana della Buri Grandi Classici Riscritti, uscito con il titolo Apologia di un omicidio. Siamo alla prima pagina, ma il dispositivo retorico destinato a intrappolare la coscienza del lettore, per dirlo con Shakespeare, è scattato già nelle prime righe. Chi potrebbe dubitare, incalza Lorenzino, che la notte dell'Epifania del 1537 ha sgozzato il cugino Alessandro de' Medici con l'aiuto di uno sgherro dal nome grottesco Scoronconcolo nel palazzo di famiglia a Firenze, chi potrebbe dubitare che il tirannicidio rappresenti addirittura un dovere per ogni buon cittadino che ama la libertà e detesta la tirannide, e chi d'altra parte, fatta eccezione per quelli che si sono arricchiti al suo servizio, ignora che il duca di Firenze Alessandro non solo era un tiranno e un usurpatore del legittimo governo repubblicano messo a capo della città da Papa Clemente VII, cioè da un altro Medici, ma un individuo mostruoso che in sé riuniva l'impietà di Nerone, l'odio per gli uomini, la lussuria di Caligola e la crudeltà di Falaride. E segue l'elenco delle scelleratezze di questo principe che in 7 anni di governo ha esiliato dalla città un gran numero di suoi concittadini, tra i più eminenti, braccandoli e uccidendoli anche fuori dai confini del ducato, una pratica che da allora ha fatto strada dal veleno al polonio, governando con il terrore poliziesco e approntando di persona addirittura i sistemi repressivi più crudeli, come quello ad esempio di murare vivi i suoi oppositori, per non dire delle estorsioni, delle azioni predatorie e degli abusi sessuali di cui si è reso responsabile, preso atto dei quali, dice ancora Lorenzino, sarà difficile giudicare se sia stato più scellerato ed empio il tiranno oppure più passivo e vile il popolo fiorentino per aver sopportato tanto a lungo una così grave calamità. Fortuna che il lettore del volume della Burr, curato e introdotto da Luca degli Innocenti, prima di approdare al monumento che Lorenzino de' Medici ha innalzato a se stesso e al proprio gesto, dipingendosi nelle veste pure del patriota e del liberatore, ha letto la cronaca dell'omicidio tratta dalla storia fiorentina di Benedetto Varchi, dove il ritratto
Gatto di Lorenzino, che pure viene definito dallo storico ingegnosissimo, è un po' più chiaroscurato, irrequieto, nervoso, pusillanime, questo intellettuale mingherlino che non ama le armi e a cui però viene affibbiato il nome con cui lo ricorda il dramma di Musset, cioè Lorenzaccio. Lungi dal contrastare apertamente il duca suo cugino, prima di ucciderlo se lo è ingraziato rendendogli servizi di ogni tipo, dallo spionaggio alla procacciargli donne da sacrificare alla sua smisurata bramosia sessuale, che del resto li accomuna, i due cugini. È Varchi, insomma, a introdurre il dubbio che poi sarà al centro della postfazione di Albinati nella sua versione dell'apologia in italiano corrente, non riscritta come sottolinea lo scrittore, ma orientata a una leggibilità che in effetti rende i tre testi cinquecenteschi. L'ultimo è una relazione dell'omicidio di cui rimase vittima lo stesso Lorenzino 11 anni dopo, scritta da uno dei suoi assassini, estremamente avvincenti. Chi era veramente Lorenzino de' Medici? Un sincero amante della libertà che mise tutto a rischio per affrancare Firenze dal gioco di un tiranno, nel qual caso, dice Varchi, gli andrebbero resi tutti gli onori, oppure una mente perversa e malvagia, come sostengono altri, un uomo che cercava un riscatto dalle sue precedenti ignominie, tra le quali quella di aver vandalizzato l'Arco di Costantino a Roma, oppure uno di quegli individui mossi dalla smania divorante di compiere un gesto che li possa rendere immortali. L'onesto Varchi, da parte sua, sostiene che nessuna di queste ragioni è forse valida isolatamente, ma che tutte insieme hanno avuto la forza di condurlo a questa, dice, non so se empia oppure pia, in ogni caso tremenda e risoluta decisione. Già, empia o pia. Nel suo saggio finale Edoardo Albinati riprende i dilemmi e le questioni di un problema che ancora oggi non ha avuto una vera definitiva risposta, ma che non smette di agitarsi anche nell'ombra della cosiddetta guerra giusta da cui spesso risorge, cioè: si può giustamente uccidere?

passo e mezzo, ballo di satiri e tabaccanti da musiche fatte nelle nozze dello illustrissimo duca di Firenze, il signor Cosimo de' Medici, e della illustrissima consorte sua, Madonna Leonora da Toledo, di Francesco Corteccio. L'abbiamo ascoltato dallo studio di musica rinascimentale di Palermo e dal Centre de Musique Ancienne di Ginevra, diretti da Gabriel Garrido. E il Corteccio, scrive Federico Vizzacro, entrò al servizio della famiglia Medici, precisamente divenne maestro di cappella del duca Cosimo I, che gli affidò, Cosimo I peraltro era succeduto ad Alessandro dopo il suo omicidio, che gli affidò l'incarico di preparare le musiche per il matrimonio con Eleonora di Toledo nel 1539. Le composizioni, opera sua e di diversi altri compositori, tra madrigali, intermedi e musiche sceniche, avevano una funzione celebrativa di rappresentanza politica, servivano a esaltare il potere ducale attraverso una spettacolarità sonora tipica delle corti rinascimentali. Noi abbiamo ascoltato due brani solo strumentali che sono opera dello stesso Corteccia. Ma torniamo, diciamo, alla domanda di Edoardo Albinati, anzi alla constatazione di Edoardo Albinati con cui abbiamo aperto questa mattinata: è stupefacente l'ambivalenza del giudizio morale, politico, storico che può essere dato a proposito del tirannicidio e più in generale dell'omicidio politico. Così scrive Albinati all'inizio di un saggio letterario, come è giusto definirlo, che amplia le vicende narrate nell'apologia, trasformando Lorenzino de' Medici nel prototipo di un'intera genia di attentatori, assassini, terroristi che nel corso della storia hanno agito individualmente, uccidendo in nome delle cause più disparate. E così, dal Rinascimento a tinte fosche e sanguinolente, che dice giustamente degli innocenti nell'introduzione all'apologia di un omicidio pubblicata dalla Bura, ha ispirato così tante fiction sui Borgia o sulla stessa famiglia de' Medici, il caso dell'assassinio del duca Alessandro diventa esemplare per un'esplorazione in cui si confondono politica, diritto, letteratura, psicologia, delle buone e soprattutto delle cattive ragioni che si nascondono dietro quella che potremmo definire la retorica dell'omicidio politico. Lo scrittore della scuola cattolica tiene al centro della sua disanima la sfaccettata figura di Lorenzino o di Lorenzaccio, ma ne fa il nucleo di un'irradiazione, ed è particolarmente interessante l'analisi di una delle motivazioni del gesto di uccidere o di attentare alla vita di un potente, che è quella sintetizzata nella formula: uccidere può garantire all'omicida una fama ancora più duratura di quella dell'ucciso. Sono un po' i 15 minuti di gloria di cui parlava Andy Warhol, ed è un passo, questo di Albinati, che merita di essere letto per intero, perché chiama in causa il sogno represso di ogni intellettuale smanioso di passare all'azione, un sogno dostoevskiano, e lo leggeremo dopo il prossimo brano musicale.

ballad da Lorenzaccio, un medici di Peter Herbert, l'abbiamo ascoltato da Action Theater Ensemble 2000 e sono diverse le composizioni ispirate a Lorenzino o Lorenzaccio de Medici. Esiste un'opera di Giovanni Pacini del 1845 sul libretto di Piave, ma incisa su disco, diverse musiche di scena per l'opera teatrale scritta da Musset, da cui deriva pure il melodramma di Silvano Bussotti e la colonna sonora di Rustichelli, al film del 1951 di Raffaello Pacini con Giorgio Albertazzi. In questo caso abbiamo ascoltato una ballata di Peter Herbert, compositore jazzista austriaco che fonde insieme diversi stili musicali antichi e moderni. Anche questo brano venne composto per una rappresentazione scenica della vita di Lorenzino, ispirata all'opera di De Musset, su cui proprio Edoardo Albinati peraltro torna nella sua postfazione a Apologia di un omicidio, pubblicato dalla Burr nella collana I grandi classici riscritti. E leggiamo appunto questa pagina, una pagina dedicata alla vanità e soprattutto alla vanità degli intellettuali. Uccidere può garantire all'omicida una fama persino più duratura di quella dell'ucciso, e questo è senz'altro il caso di Lorenzino. La figura di Alessandro, per quanto la si voglia condire di vizi iperbolici, neanche fosse Caligola, rimane opera opaca, sfocata, mediocre, persino nell'alquanto ovvie perversioni, a cominciare dalla smania erotica. Senza quello spargimento di sangue, con ogni probabilità Lorenzo de' Medici sarebbe rimasto anonimo, una figurina laterale nel fronzù albero genealogico della nobile famiglia fiorentina. Una data di nascita, il 1514, e di morte imprecisabile, ma certo più tarda del 1548 e forse non violenta come quella che incontrò a Venezia. Il filosofo di famiglia in senso peggiorativo, sinonimo cioè di perdigiorno, con la testa ficcata nei libri o tutto al più sotto qualche gonna, probabilmente non vedeva l'ora di passare all'azione, realizzando il sogno represso di ogni intellettuale: poter finalmente incidere sulla realtà, sulla storia, iscrivendovi il proprio nome in modo da ovviare alla malinconia costitutiva, allo spirito vago e cogitabondo dello studioso, alle macchinazioni figurate solo sulla carta. Muoveva Lorenzo il desiderio intensissimo di farsi immortale, Varchi, e quello di ottenere col suo gesto non solo l'impunità, bensì la gloria, come diceva Cicerone in lode di chi sopprime un tiranno. Ogni pugnalata al corpo del duca era un grido eloquente: occorre che il mondo sappia chi io sono, una stoccata capace di trasformare un buon a nulla in un eroe. È affollata la tradizione di uomini di pensiero che fantasticano un passaggio di livello che permetta loro di accedere al ruolo di uomini d'azione, impugnando un'arma per cambiare la storia. L'impresa d'Annunziana a Fiumene sia solo l'esempio più eclatante. Agire, agire, agire. Basta con le chiacchiere e le belle teorie. Ne abbiamo abbastanza di sonetti e madrigali. Bisogna agire. Azione, azione diretta, fisica, non mentale.

erano il preludio al terzo atto andante sostenuto e va rinfranca nel sonno, il duetto sempre del terzo atto da I Medici, opera in quattro atti sul libretto dello stesso compositore di Ruggero Leoncavallo. L'abbiamo ascoltato dall'orchestra Immagio Musicale Fiorentino, diretta da Alberto Veronesi con Renata Lamanda e Deborah Veronesi soliste, e dall'opera rappresentata per la prima volta a Milano al Teatro del Verme il 9 novembre del 1893, dopo un lavoro molto accurato di preparazione storica, in particolare sui testi di Poliziano, di Lorenzo de' Medici e di Giosuè Carducci. E qui, scrive Federico Vizzaccaro, giustamente siamo qualche generazione prima rispetto a Lorenzino, siamo tra i Medici ancora repubblicani o quantomeno rispettosi della Repubblica, con Cosimo e Lorenzo il Magnifico, ambientata nel 1478. Nella trama dell'opera di Leoncavallo ci sono tre temi dominanti: la congiura dei pazzi, l'intreccio amoroso tra Giuliano de' Medici, Simonetta Gattani e Fioretta De Gori, e infine l'ambiente storico che fa da sfondo alle 6:39 minuti e 14 secondi. Prima di salutarci è il momento di una comunicazione, perché domenica 10 maggio, per la festa della mamma, la Zalea della ricerca di Fondazione AERC torna a colorare 3.900 piazze in tutta Italia. Migliaia di volontari distribuiscono questo fiore, simbolo della salute al femminile, per sostenere il lavoro di 5.000 ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile. E quindi domenica regaliamo la Zalea di AERC a tutte le donne, e la piazza più vicina può essere scoperta sul sito aerc.it. È il momento di salutarci, ma restiamo nella temperie, per così dire, medicea, con Alma Mia, proprio dalla colonna sonora della serie TV I Medici, di Paolo Buonvino. La serie racconta l'ascesa e il potere dei medici nella Firenze del Rinascimento, e in particolare attraverso personaggi come Cosimo I e Lorenzo mostra come finanza, arte e politica si intreccino nella nascita della modernità europea.

0: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD, Avanti Veloce, su Rai Play Sound e scarica l'app.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Simona Petracca. Sono ore di intenso lavoro diplomatico per giungere a un accordo che ponga fine al conflitto in Medio Oriente. Trump si mostra fiducioso, ma l'Iran frena, affermando che alcuni punti della bozza presentata da Washington sono inaccettabili.
3: Lo stretto di Hormuz potrà essere aperto a tutti se l'Iran accetta di siglare un accordo con Washington. La Casa Bianca resta in attesa di una risposta di Teheran alla bozza di intesa proposta. Potrebbe arrivare oggi o comunque prima del viaggio di Trump in Cina previsto per metà maggio, riferisce la CNN. Intanto da Trump ancora stoccate contro Papa Leone. Che io renda felice o no il pontefice, l'Iran non può avere l'arma nucleare, ha affermato il presidente americano, che negli ultimi giorni ha attaccato verbalmente più volte il Papa per i suoi appelli alla pace, alimentando tensioni con il Vaticano. Trump resta ottimista sui negoziati, anche se il regime ha già definito alcuni punti del piano inaccettabili. Se Teheran lo approverà sarà la fine della guerra, altrimenti riprenderemo a bombardare, ha già ribadito il leader della Casa Bianca dopo la sospensione di Project Freedom, l'operazione militare di appoggio ai mercantili nello stretto di Hormuz. E nel frattempo su Hormuz la pressione resta alta, neutralizzata una petroliera iraniana che aveva cercato di forzare il blocco americano. Claudia Stamerra, GR3.
4: Come abbiamo sentito, Trump è tornato a criticare il Papa a poche ore dall'incontro che il segretario di Stato americano Rubio avrà oggi con Leone XIV. Un viaggio preparato molto tempo fa, ha tenuto a sottolineare lo stesso Rubio. Il Papa fa quello che deve fare, questi attacchi mi sembrano un po' strani, ha detto il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin, aggiungendo che comunque gli Stati Uniti restano un interlocutore imprescindibile. All'udienza generale, intanto, il pontefice ha ricordato che la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra.
2: Domani Rubio vedrà anche Giorgia Meloni. La premier ieri ha riunito i leader di maggioranza per fare il punto sullo scenario internazionale, rilanciando il nucleare come opzione per fare fronte alla crisi energetica. Si è parlato anche di riforma della legge elettorale, ipotesi che vede contrarie le opposizioni, critiche sulle liste bloccate. I progressisti insistono poi sulla sanità, chiedendo più fondi per abbattere le liste d'attesa e sulla necessità di aumentare gli stipendi.
4: Il presidente Mattarella in Friuli ieri insieme alla premier Meloni nel 50° anniversario del devastante terremoto che colpì la regione. Soccorsi e ricostruzione gettarono le basi per la nascita della protezione civile e sono un modello ancora oggi, ha detto il capo dello Stato.
5: Bastò un minuto, 50 anni fa, a devastare un territorio e intere comunità, ma il Friuli seppe prevalere. Il presidente Mattarella attributa il suo omaggio alle vittime del sisma che mise in ginocchio una regione, senza però riuscire a spezzarla.
6: La forza interiore della gente friulana incontrò la straordinaria solidarietà degli italiani, di tutti gli italiani.
5: Non solo mitigare le calamità, ma lavorare per prevenirle è l'auspicio del capo dello Stato, che avverte la memoria della rinascita di queste terre è una lezione per tutti.
6: Il futuro dipende da noi. L'esito della storia non è mai scontato, ma è affidato alla responsabilità e alle scelte di persone e comunità. Un insegnamento che vale sempre, anche oggi, di fronte alle guerre, agli squilibri crescenti nel mondo, alle volontà di sopraffazione.
5: E un altro anniversario, l'80° dalla nascita della Repubblica, diventa l'occasione per un nuovo invito all'unità nazionale.
6: Ribadiamo il patto di non lasciarci fuorviare nel cammino di progresso, nella affermazione dei valori di solidarietà e di coesione che qui sono stati in maniera esemplare vissuti e realizzati.
5: Valentino Russo, GR3.
2: La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ieri giornata di interrogatori in procura a Pavia e spunta un'intercettazione ambientale dell'unico indagato.
7: È passato circa un mese dal giorno in cui Andrea Sempio ha saputo delle nuove indagini su di lui. È in auto e parla da solo. Una cimice messa dai carabinieri lo registra. Dalle trascrizioni sembra dire di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe detto «Non ci voglio parlare con te», riattaccando. Poco dopo aggiunge «Quel video io ce l'ho dentro la penna». Il riferimento potrebbe essere una pendrive col filmato dei momenti intimi tra Chiara e il fidanzato, Alberto Stasi. La sua avvocata, Angela Taccia, prova a chiarire.
8: Stava commentando o una trasmissione o qualcosa in radio. Andrea Sempio sa di essere intercettato, sarebbe un babbione se confessasse così, e se avesse confessato non sarebbe piede libero oggi. Sempio non ha visto alcun video.
7: È durata invece 2 ore la testimonianza di Marco Pocci. Ha detto di non aver mai visto con Sempio i video della sorella col fidanzato. Il verbale è stato secretato, ma si sa che il fratello di Chiara continua a non credere alla colpevolezza dell'amico, nonostante gli elementi fornitigli dalla procura. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR3.
4: La serata dei David di Donatello, le città di pianura di Francesco Sostegno Sossai ha conquistato 8 premi, fra cui quelli per miglior regia, miglior film, miglior attore Sergio Romano e miglior sceneggiatura. Delusione per Paolo Sorrentino e il suo La Grazia, che vantava 14 candidature. 3 i David per Le Assaggiatrici di Silvio Soldini e La città proibita di Gabriele Mainetti. 4 per Primavera. Tra gli attori premiati Matilda De Angelis, Lino Musella e l'83enne Aurora Quattrocchi, protagonista di Gioia mia, che ha ottenuto anche riconoscimento come miglior opera prima.
2: Ora Onda Verde e poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità, senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Save the date! L'agenda settimanale che racconta gli appuntamenti, le anteprime, gli spettacoli e gli eventi più significativi del panorama culturale italiano. Arte, teatro, musica, danza e uno sguardo ai festival più importanti. Un calendario per vedere, sentire, conoscere. Save the date. Ogni venerdì alle 19:55 su Rai 5.
10: Onda Verde. Viaggiare informati.
11: Buongiorno da Rai Mobilità, temperature in aumento ma persistono le nubi al centro e sulla Sardegna con isolate piogge. Nebbia a Banchi si registra in A12 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo. Prudenza dunque sulle strade dove al momento il traffico.
10: Onda Verde. Viaggiare informati.
11: Buongiorno da Rai Mobilità, temperature in aumento ma persistono le nubi al centro e sulla Sardegna con isolate piogge. Nebbia a Banchi si registra in A12 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo. Prudenza dunque sulle strade dove al momento il traffico è intenso. In A4 troviamo code tra Dalmine e Capriate direzione Milano,

0: tratti tra la barriera di Milano Est e Sesto San Giovanni Viale Zara direzione Torino. Sulla tangenziale nord di Milano il traffico è intenso tra la barriera di Sesto San Giovanni e la tangenziale est, dove troviamo code a tratti tra Cologno Monzese e Lambrate in direzione dell'allacciamento con la 1. Anche sul ramo ovest della tangenziale code a tratti tra l'allacciamento alla 4 Viale Certosa e la provinciale 59 in direzione della 1. Sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga, tratto chiuso per caduta massi tra Campo Dolcino e Pianazzo, statale 36, diramazione per Madesimo. Incidente in A1 tra Modena a nord e Modena a sud, direzione Bologna. Verso la capitale, sulla diramazione di Roma a sud, code tra Torre Nova e l'allacciamento al grande raccordo anulare. Sulla diramazione di Roma a nord, il traffico rallenta tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto, direzione A1. Infine, dentro Roma, sul tratto urbano della 24, 3 km di coda tra Via Togliatti e la tangenziale est in direzione centro. È tutto da Irene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Costanza Spocci, buongiorno a chi ci ascolta per radio e a chi ci ascolta in podcast. Bentornate e bentornati alla rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo. Questa mattina alla console abbiamo Mirko Buonuomo, abbiamo Anna Maria Giordano alla cura del programma, Giulia De Luca in redazione e Manuel De Lucia in regia. Oggi è giovedì 7 maggio, partiamo da CNN e New York Times. CNN titola in homepage: l'Iran dovrebbe rispondere oggi tramite mediatori alla proposta degli Stati Uniti per porre fine alla guerra, e il New York Times, con un titolo più controverso, scrive: Teheran e gli Stati Uniti lanciano messaggi contrastanti sullo stato dei negoziati. Funzionari iraniani, infatti, l'amministrazione Trump hanno dato valutazioni piuttosto contraddittorie e anche in rapido cambiamento sullo stato della guerra e sullo stato dei colloqui di pace, e entrambe le parti hanno fornito pochissimi dettagli sui negoziati in corso. Trump ieri, a poche ore dopo aver minacciato nuovi attacchi contro l'Iran, in alcune dichiarazioni fatte dal suo studio ovale, ha detto che gli Stati Uniti hanno vinto la guerra contro l'Iran, ha detto che Washington aveva avuto ottimi colloqui con Teheran nelle ultime 24 ore, e poi Trump ha aggiunto dicendo: siamo in una buona posizione, stiamo andando bene. Invece l'agenzia statale iraniana ISNA riporta quello che ha detto il portavoce del ministro degli esteri iraniano Ismail Baghaei, che ha respinto le notizie su un accordo imminente, le ha definite esagerate e ha detto che il suo governo stava esaminando un piano statunitense per porre fine alla guerra e che avrebbe trasmesso le proprie osservazioni alla parte pakistana, perché ricordiamo Islamabad, il Pakistan, è il paese mediatore. E all'inizio della giornata c'era un altro funzionario iraniano che aveva liquidato la proposta statunitense definendola una lista dei desideri degli americani, e Ebrahim Rezaei, portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Parlamento iraniano, ha detto: gli Stati Uniti non otterranno attraverso una guerra fallimentare ciò che non sono riusciti a ottenere nei negoziati faccia a faccia. Ieri il sito di informazione Axios aveva riferito che Washington si aspettava una risposta dall'Iran su un protocollo di intesa entro le prossime 48 ore. Non è chiaro però se Trump stia suggerendo che dopo questo termine ci sia una scadenza di qualche tipo, oppure se si potrebbero prolungare i giorni in cui si portano avanti i negoziati per trovare un accordo su questo cosiddetto protocollo di intesa. E questi messaggi contrastanti arrivano dopo un giorno dopo che Trump aveva improvvisamente sospeso un'operazione militare destinata a scortare le navi commerciali attraverso Hormuz. Ne abbiamo parlato in

0: questi giorni in rassegna, ci sono stati pochi segnali che le settimane di diplomazia finalizzate a raggiungere un accordo per riaprire lo stretto stessero producendo dei risultati concreti. E ieri Trump, su un post sul suo Truth Social, ha detto: se gli iraniani non accettano di dare cosa è stato concordato, però non ha specificato cosa è stato concordato, comunque Trump ha detto: inizieremo a bombardarli e lo faremo a un livello e a un'intensità molto più elevati. Sul piano internazionale leggiamo che il Pakistan ha accolto in maniera positiva la pausa nelle operazioni navali statunitensi, la Cina ha chiesto la fine del conflitto e la riapertura dello stretto di Hormuz dopo aver incontrato ieri il ministro degli esteri iraniano a Pechino, Abbas Araghchi. Nel frattempo continuano però le tensioni militari, intanto Israele ha colpito obiettivi nei pressi di Beirut, la capitale libanese, segnalando un'escalation anche in Libano. E sul Guardian leggiamo che ieri l'esercito statunitense ha aperto il fuoco contro una petroliera battente bandiera iraniana, questo lo dice il comando centrale degli Stati Uniti. Intanto la reazione dei mercati, la leggiamo su Bloomberg, che scrive che i mercati finanziari globali sono saliti ai massimi storici, aggrappandosi alla speranza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. L'ottimismo degli investitori ha spinto le azioni rialzo con un rialzo dell'1,5% di Standard & Poor's 500, che è uno dei più importanti e seguiti indici azionari al mondo. Questo ottimismo ha spinto anche le obbligazioni e nel frattempo il prezzo del petrolio è sceso intorno ai $95, invece è aumentato l'oro, i rendimenti, i titoli di Stato sono diminuiti e il dollaro è tornato ai livelli precedenti alla guerra. Stamattina sul Wall Street Journal leggiamo anche che i diplomatici statunitensi sono stati avvertiti dal Dipartimento di Stato di non utilizzare informazioni riservate per scommettere sui mercati, dove stanno aumentando le puntate sulle trattative Stati Uniti e Iran. È proprio un memorandum del Dipartimento di Stato che ha sottolineato che sfruttare informazioni non pubbliche per profitto è un gravissimo reato, e questo avviso arriva dopo casi sospetti in cui persone con accesso a dati sensibili avrebbero guadagnato grandissime somme scommettendo su eventi geopolitici. E c'è il Wall Street Journal che segnala una rapidissima crescita di piattaforme come Polymarket o Kalshi, che sta diventando un vero e proprio problema di sicurezza nazionale perché potrebbero favorire insider trading su decisioni militari o diplomatiche. Ed è avvenuto che alcune scommesse molto precise su eventi legati all'Iran abbiano già sollevato dubbi e richieste di una regolamentazione più severa. Alcuni account avevano puntato somme rilevanti poche ore prima, ad esempio, che venisse annunciato un accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, previsioni che erano molto specifiche, e dopo l'annuncio queste puntate avevano generato profitti molto elevati, da decine fino a raggiungere addirittura centinaia di migliaia di dollari. Insomma, ricordiamo cos'è l'insider trading. L'insider trading di fatto è l'acquisto o la vendita di titoli finanziari, che siano azioni o obbligazioni, ed è basato su informazioni riservate che ancora non sono pubbliche, che vengono ottenute grazie al ruolo della persona che appunto ha in mano queste informazioni, ed è una pratica illegale e che è punita a livello penale negli Stati Uniti ma anche in Italia. Sul Washington Post invece questa mattina leggiamo altri numeri, è un'analisi che è basata su immagini satellitari e mostra che gli attacchi aerei iraniani hanno colpito molte più installazioni militari statunitensi in Medio Oriente di quanto sia stato dichiarato a livello ufficiale, e dall'inizio del conflitto, almeno dal 28 febbraio, sarebbero 228 le strutture o gli equipaggiamenti in ben 15 basi statunitensi ad essere stati distrutti o danneggiati, inclusi anche hangar, caserme, depositi di carburante, radar e sistemi di difesa. Sono 7 i morti tra i militari statunitensi e oltre 400 i feriti. E le immagini satellitari commerciali sono state limitate su richiesta del governo degli Stati Uniti, dunque l'analisi del Washington Post si è basata in gran parte su immagini diffuse dai media iraniani, però molte sono state verificate come autentiche e confrontandole con altre fonti indipendenti, dunque non sono emerse prove di manipolazione, e gli esperti ritengono dunque che gli attacchi iraniani siano stati precisi ed efficaci, suggerendo che gli Stati Uniti abbiano sottovalutato le capacità iraniane e che non si siano adattati pienamente alla guerra moderna fatta di fatto con i droni. Ci spostiamo ora in un altro teatro di guerra, ne parlavamo in apertura, andiamo in Libano, sul Le Jour questa mattina, quotidiano libanese, leggiamo frappe israeliennes sur la banlieue sud de Beyrouth, un commandant de Hezbollah tué, cioè colpi israeliani sulla banlieue sud di Beirut, un comandante di Hezbollah ucciso, infatti le forze israeliane sostengono di aver ucciso Malek Blalut, un comandante della forza Radwan di Hezbollah. Leggiamo dei raid anche su Al-Manar, che titola stamattina Audwan israeli istahdif e dahye il janubi li Beirut, cioè un'aggressione israeliana colpisce la periferia sud di Beirut, in particolare è stato colpito il quartiere Haret Harik e è stato ucciso un comandante di Hezbollah insieme ad altri uomini. Si tratta questo del primo bombardamento israeliano sulla periferia sud di Beirut dopo quasi un mese, e intanto continuano anche i combattimenti nel sud del Libano, leggiamo su Al-Manar, con l'esercito israeliano che ha effettuato bombardamenti e raid aerei in diverse località, mentre Hezbollah rivendica diversi attacchi contro veicoli militari israeliani. Ci spostiamo sulla stampa israeliana su Haaretz, c'è la notizia dei colpi e anche degli attacchi sulla periferia sud di Beirut a Dahye, ma soprattutto viene data rilevanza a una fonte della sicurezza che ha sentito il quotidiano liberal Haaretz, secondo cui i vertici della sicurezza israeliani hanno definito un eventuale accordo tra Stati Uniti e Iran un vero e proprio disastro per Israele. Ci sono molti di questi vertici che si stanno opponendo quasi all'unanimità, scrive Haaretz, a un accordo tra Washington e Teheran. Questo lo dice una fonte della sicurezza proprio ad Haaretz, e secondo questa fonte i vertici della difesa israeliani ritengono che Teheran starebbe ingannando gli Stati Uniti e dicono che appunto non tengono in conto la minaccia che Teheran potrebbe ancora rappresentare per Israele. E sul Times of Israel leggiamo anche che Netanyahu ieri ha convocato un consiglio di sicurezza e ha annunciato che avrebbe avuto una telefonata con Trump per parlare di Iran, e secondo gli ultimi aggiornamenti del Times of Israel l'Iran starebbe dimostrando una sorprendente apertura, questo hanno detto i funzionari americani a Israele, e questa apertura riguarda il trasferimento delle proprie scorte di uranio altamente arricchito verso un paese terzo, però non c'è accordo su quale paese si dovrebbe appunto spostare questa scorta di uranio, e senza un accordo su questo punto, avrebbe detto Trump a Netanyahu al telefono, non ci sarà alcun accordo. Israele è preoccupato dalla scarsa attenzione che è riservata alla questione del programma missilistico balistico iraniano e vorrebbe vedere nell'accordo una clausola che limiti la gittata dei missili balistici iraniani, e che dunque, mentre una parte della leadership iraniana sembra aperta a passi significativi, Israele teme che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane possa ostacolare l'inserimento dei punti israeliani nell'accordo, e dunque Israele rimane pronto a tutti gli scenari, compreso il fallimento dei negoziati. E sul Guardian stamattina leggiamo sempre in tema di scommesse, rimanendo in Israele, che due cittadini israeliani sono stati incriminati con accuse gravi di corruzione, reati di sicurezza, ostruzione alla giustizia e spionaggio aggravato per aver utilizzato informazioni militari riservate per scommettere sulla piattaforma di previsioni Polymarket, cioè la stessa piattaforma di cui parlavamo in apertura proprio nell'ambito dell'Insider training. E poi, rispetto ai rapporti Stati Uniti-Israele, il Washington Post questa mattina riporta che negli Stati Uniti sta crollando il tradizionale consenso bipartisan a favore di Israele, che per decenni era considerato stabile sia tra i democratici che tra i repubblicani. Oggi invece il sostegno a Israele è diventato un tema divisivo e centrale nella politica interna statunitense. All'interno del Partito Democratico la guerra a Gaza e il ruolo di Israele hanno alimentato critiche sempre più dure. Diversi candidati e senatori sostengono limiti o stop alla vendita di armi, e invece nel Partito Repubblicano emerge una tensione tra l'ala che tradizionalmente è pro-Israele e una nuova corrente che si definisce America First, più scettica sugli aiuti esteri e anche sull'alleanza con Israele, tanto che alcuni esponenti e candidati criticano apertamente il sostegno a Israele, mentre figure vicine a Trump cercano di mantenere la linea tradizionale e marginalizzare le voci contrarie. Restiamo negli Stati Uniti. Su CNN questa mattina leggiamo che è morto Ted Turner, fondatore di CNN, è morto a 87 anni, imprenditore, visionario. Turner ha rivoluzionato la TV creando nel 1980 il primo canale All News, cioè canale di news 24 ore su 24, di fatto trasformando il modo di informare il mondo. Ted Turner, quella CNN, ha consacrato un nuovo modello di dare le notizie. CNN, che all'inizio era derisa e soprannominata Chicken Noodle Network, però in realtà ha dimostrato presto la propria importanza, coprendo eventi cruciali come l'attentato ad esempio a Ronald Reagan e soprattutto quella guerra del Golfo del 90-91, con cui il modello All News è diventato uno dei modelli fondamentali per la TV a livello internazionale. E a proposito di giornalismo, sul New York Times stamattina leggiamo un titolo che dice così: prima l'FBI ha perquisito la sua abitazione, poi lei ha vinto un Pulitzer. E il New York Times parla di Hannah Nathanson, che ha vinto un Pulitzer e ha trasformato in un riscatto professionale il sequestro di tutti i suoi dispositivi subito 4 mesi fa da parte degli agenti federali dell'FBI. Il premio Pulitzer è andato alla sua serie di reportage sul Washington Post dedicata alla radicale riorganizzazione delle agenzie federali voluta dall'amministrazione Trump, e nei suoi articoli Nathanson descrive come nel 2025 l'iniziativa DOGE ha trasformato in modo rapido e profondo il governo federale statunitense, una riforma che ha portato a un drastico ridimensionamento della burocrazia, con centinaia di migliaia di dipendenti pubblici licenziati o spinti con mobbing a lasciare il proprio incarico. Molte agenzie sono state ridotte o smantellate, mentre programmi su ambiente, diritti civili e diversità sono stati cancellati o fortemente limitati. Il risultato, secondo Nathanson, che ha vinto il Pulitzer per questo, è stata anche una marcata centralizzazione del potere esecutivo. E per questo il nome di Nathanson è finito tra gli obiettivi della campagna aggressiva dell'amministrazione Trump contro le testate giornalistiche, scrive il New York Times. E secondo il Reporters Committee for Freedom of the Press, prima di Nathanson vi era stato alcun precedente di perquisizioni domiciliari effettuate dal Dipartimento di Giustizia nei confronti di un giornalista nell'ambito di un'indagine su una fuga di notizie relative alla sicurezza nazionale. E proprio su questo leggiamo sul Washington Post, quotidiano di Nathanson, che un giudice federale della Virginia ha confermato il divieto per il Dipartimento di Giustizia di esaminare i dispositivi sequestrati a Nathanson nell'ambito di un'indagine su una fuga di notizie classificate, perché a gennaio appunto l'FBI aveva perquisito l'abitazione di Nathanson sequestrando telefoni, computer e altri dispositivi. Ora il giudice ha detto che il sequestro mette a rischio il lavoro giornalistico e la protezione delle fonti, e secondo la Corte la legge federale sulla tutela della privacy dei giornalisti limita fortemente sequestri di questo tipo e non è stata adeguatamente considerata dal governo. Dunque, secondo il giudice, gran parte del materiale deve essere protetto e soprattutto non è rilevante per l'indagine. Sempre in tema di libertà di stampa, sul Guardian stamattina si scrive delle profonde trasformazioni che potrebbero colpire i media pubblici ungheresi dopo la vittoria elettorale di Péter Magyar, del suo partito TISA, che mettono fine a 16 anni di governo Orban. Magyar ha definito i media pubblici ungheresi una fabbrica di bugie e ha promesso di sospenderne temporaneamente le attività per riformarli. Vuole introdurre una nuova legge sulla stampa e creare un'autorità indipendente che garantisca un'informazione imparziale e professionale. Infatti molti dipendenti dei media statali vivono nell'incertezza e temono epurazioni, ma alcuni sperano finalmente in un servizio pubblico equilibrato. E dopo le elezioni, oltre 90 giornalisti dell'agenzia statale MTI hanno chiesto il ritorno dell'autonomia editoriale. E il pezzo del Guardian sottolinea anche l'importanza del lavoro svolto dai media indipendenti nei 16 anni di governo Orban, che nonostante pressioni, campagne diffamatorie e difficoltà economiche hanno denunciato scandali di corruzione e favoritismi legati a Fidesz, il partito di Orban, e secondo esperti dei diritti dei media, questo lavoro giornalistico ha contribuito in modo decisivo alla caduta del regime di Orban. E noi oggi alle 11 parleremo di Ungheria con Marina Lalovic e soprattutto sentiremo la voce di Péter Magyar, il nuovo primo ministro dell'Ungheria che Marina Lalovic ha intervistato. E in chiusura parlavamo di giornalismo e di irruzione della polizia. A proposito di sequestri di tutt'altro tipo, andiamo in Germania perché su Deutsche Welle leggiamo che la polizia tedesca ha effettuato perquisizioni in 12 stati federali contro gruppi giovanili di estrema destra sospettati di attività violente e della formazione di un'organizzazione criminale, e questi ragazzi sarebbero responsabili di propaganda estremista e aggressioni. Questa era l'ultima notizia. Buona giornata a tutti da Costanza Spocci.
1: Futuro presente. Nuove scritture per la scena italiana. Torna la rassegna di drammaturgia contemporanea di Radio 3.
2: Ora sono solo. Il corpo aderisce perfettamente al suolo. Corpo orizzontale. In aperto colloquio con il cielo.
1: Questa sera Io sono verticale, di e con Francesca Astrei. Un viaggio mistico al di là dell'esperienza terrena. Archetipo del vivo morto, Lazzaro, avrà la forza di tornare alla vita? Futuro presente, questa sera alle 22.30 su Radio 3.
3: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
3: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
4: Noi spesso raccontiamo di sogni.
5: Quando io ho incominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
3: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
7: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
8: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità.
9: Buongiorno a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 3 e anche a chi ci ascolta ovviamente in podcast dalla sede Rai di Milano. Il caso Poggi e l'Iran, Garlasco e Hormuz sono questi due luoghi non solo geografici a dividersi oggi i titoli principali delle prime pagine dei quotidiani in edicola. Il riferimento ovviamente è da un lato al complesso avanzamento molto a singhiozzo delle trattative del cosiddetto piano di Trump per arrivare a una tregua nel conflitto che si prolunga ormai da diverse settimane con l'Iran e alle novità che arrivano dalla seconda, per certi versi terza, se includiamo quella che riguarda gli inquirenti, inchiesta su Garlasco. Provincia di Pavia. Il Corriere della Sera apre col titolo Sempio, gli audio e le accuse. L'indagato intercettato nel 2025, ho visto i video, dichiara Estasi, i legali parlava di programmi TV, spunta una avance rifiutata, ma Marco Poggi, fratello della giovane vittima, lo difende. In cassettone, in alto di pagina, invece, il secondo argomento caldo della giornata, il piano di Trump per la tregua, Teheran frena, Hormuz attacco USA a una petroliera iraniana. Sempre nella parte alta del giornale ci sono altri richiami ad articoli che affrontano la crisi dello stretto. Da un lato Davide Frattini parla della base di questa nuova trattativa, uranio, sanzioni, ecco i 14 punti. Massimo Gaggi indaga sulla confusione del tycoon tra minacce e dietrofront. Anche l'editoriale principale del Corriere della Sera, a firma di Massimo Franco, tocca direttamente le mosse dell'amministrazione americana, in particolare l'arrivo oggi a Roma di Marco Rubio, segretario di Stato. Il titolo dell'editoriale di Franco, il Papa che spiazza Donald. Campeggia a centropagina una foto di Evaristo Beccalossi, talento e gioia del calcio romantico, al campione dell'Inter, dedicata infatti la foto principale della prima pagina con l'addio all'ex fantasista dell'Inter scomparso ieri a 69 anni. Anche il caffè di Massimo Gramellini col titolo Beccaloggi è dedicato a un corsivo al campione dell'Inter scomparso ieri. Spazio anche per le polemiche sul padiglione russo con la biennale che, come abbiamo letto anche nei giorni scorsi, si è aperta prima con un pre-vernissage, poi col vernissage, e a questo punto tocca all'apertura vera e propria per il pubblico. Scelta simmetrica e ribaltata per Repubblica. USA-Iran, intesa possibile, il titolo principale, proposta di pace in 14 punti, Trump ottimista, accordo vicino ma resta il nodo del nucleare. Oggi Rubio in Vaticano dopo gli attacchi al Papa e Leone XIV torna a dire la Chiesa denuncia il male. Fascia alta della prima pagina di Repubblica, dedicata invece a Garlasco, con una foto di Andrea Sempio ritratto ieri mentre lascia la procura in auto con il suo avvocato. Garlasco, gli audio shock di Sempio intercettato in auto mentre parla da solo, dice di essere stato rifiutato da Chiara e aver visto il suo video intimo. Marco Poggi lo difende, così l'ha uccisa. L'accusa dei PM è il secondo articolo sul tema che parte dalla prima di Repubblica per la firma di Massimo Pisa. Fotografia centrale dedicata invece al padiglione della Biennale, in particolare alla protesta delle Femen e delle Pussy Riot, questi due gruppi, diciamo così, di attiviste che si sono esibite ieri al Biennale proprio davanti al padiglione russo, in questo caso con delle scritte sul corpo e agitando una bandiera dell'Ucraina. Spazio anche per Gianni Riotta, che racconta l'addio a Ted Turner, il pioniere citato poco fa su questa radio, che inventò la CNN. Anche La Stampa fa una scelta simile. Trump, Iran, prove di intesa, il titolo di apertura, piano in 14 punti, il presidente chiudo prima di vedere Xi, ma Teheran frena, oggi Rubio dal Papa. Sia Giacomo Galeazzi sia Maria Laura Rodotà iniziano le loro analisi della prima pagina rispettivamente sul Vaticano che cerca l'exit strategy e sugli errori del tycoon nell'attacco a Leone. Foto anche qui della Biennale Riot, così recita il titolo, foto diversa ma sempre delle attiviste che hanno agitato dei fumogeni rosa mentre suonavano chitarre davanti al padiglione di Mosca in segno di protesta contro Putin e il suo regime. L'audio shock che accusa Sempio è la grande foto di prima pagina del Messaggero, con un piccolo tondo con il volto di Chiara Poggi. Il titolo principale, ancora una volta, USA, Iran, spiragli di intesa, così il Messaggero. Anche il Giornale apre sul delitto Garlasco, colpo di scena, io respinto da Chiara, l'audio segreto dei PM, adesso Sempio trema, giustizia non è fatta, il commento del direttore Tommaso Cerno. Ampio spazio in prima pagina viene dato all'attacco di Nordio, di cui viene annunciata la causa a Mediaset per le frasi pronunciate dal conduttore Rai Siegfried Ranucci in diretta nel programma, quindi su reti Mediaset, di Bianca Berlinguer, verso cui sarebbe pronto, anticipa il Giornale, un esposto di Nordio per le falsità lasciate dire dalla conduttrice nel corso del suo programma, a proposito della grazia a Nicole Minetti, in particolare di un presunto e poi smentito viaggio di lo stesso ministro in Uruguay dal compagno di Nicole Minetti, Cipriani. Anche il Fatto svaria invece rispetto alle priorità scelte dagli altri quotidiani. C'è una fotocomposizione con 16 diverse immagini del premier Giorgia Meloni, ritratta con espressioni del volto molto diverse tra di loro. In aula, titolo: si è incartato il governo, tutto fermo per il quotidiano diretto da Marco Travaglio, legge elettorale, nomine, cultura, Rai, cinema, giustizia, rapporti con Trump e Putin, gas e patto di stabilità. Il Fatto dipinge una palude con un vertice Meloni, Salvini, Tajani, che si legge sarebbero divisi su tutto. Ave Madia, l'ironico titolo dell'editoriale di Travaglio, dedicato ovviamente al passaggio annunciato nei giorni scorsi dell'ex ministro Marianna Madia dal PD a Italia Viva. E spazio per, anche qui, per Buttafuoco contro Giulia C., nessuna ingerenza sull'arte, la partenza dell'articolo di Bison, che poi gira a pagina 4 del Fatto Quotidiano. Libero torna invece sul caso Garlasco, cambia tutto, Sempio si incastra da solo, intercettazione shock, in un soliloquio in auto l'indagato dice di aver visto il video di Chiara col fidanzato e parla di un approccio respinto. Gli avvocati commentava i programmi TV. Editoriale del direttore Mario Secchi, ancora insiste sul delitto del 2007, il caso non è chiuso, mancano ancora alcuni elementi, secondo Secchi. Foto principale di Libero, ancora al padiglione russo assediato dalle manifestazioni contro il regime di Mosca. La Verità cambia completamente argomento. Maurizio Belpietro firma il titolo di apertura ufficiale: vietato inseguire i banditi, forze dell'ordine con le mani legate. La vicenda parla degli indagati per omicidio colposo, 5 agenti della mobile, dopo la morte di un pluricondannato che stavano rincorrendo lungo l'autostrada perché guidava un camion rubato quando il pregiudicato si è lanciato dall'abitacolo nella fuga e ha perso la vita. Qual è la colpa? Si chiede polemicamente Belpietro. Mario Giordano invece commenta quella che viene definita la confessione dell'ex direttore dell'AIFA Magrini davanti alla commissione Covid che lo ha audito nei giorni scorsi, e Magrini dice: il vaccino frena il Covid solo un po'. Commenta Giordano: lo sapevano dall'inizio, ma è stato nascosto, ci hanno quindi sempre mentito per imporre gli obblighi. Foto del ministro della cultura Giuli con una notizia anticipata da Davide Perego: la finanza indaga sui film sovvenzionati dal ministero di Giuli, così Davide Perego, l'articolo pagina 5 della Verità. Il Foglio, tra i tanti articoli in prima pagina, segnalo il direttore Cerasa che si cimenta sulla ferita che il Papa e Rubio non rimargineranno con l'incontro di oggi, che riguarda, a giudizio del direttore del Foglio, l'intelligenza artificiale e la nuova religione dei dati, mentre l'ex direttore Giuliano Ferrara commenta l'Irco Cervo di Venezia. E questo Irco Cervo, questo animale mitologico, sarebbe composto dalle fattezze di Ezio Matteo Vannacci, ovvero Ezio Mauro, Matteo Salvini e il generale Vannacci, strana creatura che gioca con la libertà dell'arte dissimulando un pasticcio. Spiraglio stretto per Avvenire, che torna sui documento in 14 punti che potrebbe siglare una possibile intesa per fermare la guerra a Teheran. Israele è sorpreso, Trump dice vicini all'accordo, ma la prima valutazione dell'Iran è negativa, richieste forti. Così la prima pagina di Avvenire, che ha in fotografia un missile, una testata che prende il volo nel fumo, e serve questa immagine per ribadire la posizione della Chiesa, su cui di recente è tornato Leone XIV rispondendo indirettamente all'ennesimo attacco da parte del Presidente degli Stati Uniti. Il titolo che regge la fotografia è: il no della Chiesa all'atomica sempre e per tutte le nazioni. L'approfondimento del quotidiano della CEI mette luce appunto sulla dottrina della Chiesa, sulla quale recentemente Papa Prevost è tornato, spiegando come la posizione della Chiesa, contemplata anche nel Catechismo, relativa alla cosiddetta guerra giusta, ha subito un aggiornamento, una modifica sostanziale, non perché non sia più valida, ma perché le modalità di fare questa guerra, da quando è entrata in essere nella storia umana la bomba nucleare, evidentemente pone delle sfide tali per cui questa stessa dottrina va aggiornata e interpretata alla luce delle possibilità tecniche terribili offerte da questo tipo di ordigni. L'ultima finestra della lettura dei titoli riguarda i quotidiani economici. Anche il Sole 24 Ore titola sul negoziato che riparte tra USA e Iran, vedendone il lato finanziario e dei mercati. Borse ai massimi, giù petrolio e spread sull'onda delle sensazioni positive di ieri, poi vedremo se saranno confermate in queste ore, relativamente al raggiungimento di un accordo. La foto principale invece è dedicata ad Ayai Banga, presidente del gruppo Banca Mondiale dal febbraio 2023, di cui il Sole 24 Ore offre ai suoi lettori una intervista, un colloquio: dare un lavoro ai 1,2 miliardi di giovani, così battiamo la povertà. L'immagine di Banga regge appunto l'intervista fatta da Gianluca di Don Francesco a pagina 6 al presidente della Banca Mondiale, così il Sole 24 Ore. Mentre Italia Oggi dedica la sua apertura ai bancomat più convenienti, la notizia è che per alleggerire i negozianti dalle gravose commissioni applicate ai pagamenti, dal 2027 le carte di debito avranno almeno due distinti circuiti. Mentre MF, altro quotidiano economico finanziario, si dedica ai conti dell'auto di lusso del gruppo Stellantis, ovvero Maserati che chiude in profondo rosso. La perdita 2025, si legge sul quotidiano, sale a 840 milioni per le vendite ancora in calo. Sono praticamente le 7:30, quindi concludiamo la parte dedicata ai titoli della stampa italiana che saranno disponibili tra pochi istanti su RaiPlay Sound e sulle principali piattaforme, e passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali di oggi.
8: Prima pagina, gli approfondimenti.
9: Partiamo dunque dal caso Garlasco, che si riapre abbastanza clamorosamente, e partiamo dal Corriere della Sera, che dedica il primo sfoglio, pagina 2, 3, 5, alla vicenda del delitto del 2007, che conosce ora una nuova svolta nelle indagini. Così l'inviato Pierpaolo Lio da Pavia annuncia: vidi il video di Chiara e Stasi, le chiesi un incontro, rifiutò. Una infografica ci aiuta a leggere la cronistoria di questo infinito giallo italiano. Chiara Poggi fu uccisa a 26 anni il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia Garlasco, provincia di Pavia. Per il delitto, ricorda il quotidiano, è stato condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione con rito abbreviato il fidanzato di allora, Alberto Stasi, che era stato assolto nei primi due gradi di giudizio. Nel marzo 2025 la procura di Pavia ha riaperto le indagini su Garlasco, accusando del delitto Sempio, amico di Marco Poggi, fratello della vittima, e ieri a Pavia, appunto, Sempio è stato interrogato. Non ha parlato lui, ma i PM hanno presentato quello che ritengono un documento chiave per la loro accusa, cioè che sia stato Sempio e non Stasi a commettere il delitto. Marco Poggi, come detto fratello di Chiara, difende l'amico. I legali di Alberto dicono si è commosso. E allora la decisione della vigilia, dice Lio sul Corriere della Sera, pagina 2, è stata rispettata. Andrea Sempio, davanti agli inquirenti, non ha parlato. L'hanno fatto loro, però. Sono stati i carabinieri del nucleo investigativo di Milano e i magistrati pavesi a contestare all'unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi alcuni dei risultati di oltre un anno di indagini coordinate dal procuratore Fabio Napoleone, e gli hanno fatto risentire le sue stesse parole. Di cosa si tratta? Sono frasi pronunciate dal 38enne in uno dei suoi soliloqui in auto, ovviamente captato da una intercettazione ambientale, e che è finita trascritta agli atti dell'inchiesta. Ecco i virgolettati, per la verità, che necessitano un'interpretazione. Delle tre chiamate lei ha detto: non ci voglio parlare con te. Quest'ultima frase, annota il Corriere della Sera, viene detta da Sempio, viene quasi recitata imitando una voce di ragazza. Ed era tipo, riprende il virgolettato, io gli ho detto riusciamo a vederci, e poi sui filmini intimi di Chiara e Alberto, riapre il virgolettato, perché ho visto e io ce l'ho dentro la penna, va bene un ca, puntini puntini o, chiuse virgolette. Questi sono i virgolettati abbastanza enigmatici captati nell'auto appunto di Sempio, risalgono al 2025 e sono stati in qualche modo presentati all'indagato ieri. Come detto, Marco Poggi, leggo verso la fine dell'articolo di Lio sul Corriere, non crede a queste accuse. Per lui Sempio è innocente, una posizione che non si discosta da quella di tutta la famiglia Poggi, che fin dai primi passi della nuova indagine non ha nascosto la sua ostilità a ipotesi che non prevedessero l'ex fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva, quale unico colpevole. Oggi il procuratore Napoleone invierà le informative alla procuratrice generale di Milano Francesca Nanni per avviare la procedura per la revisione della condanna di Stasi. Ieri il condannato ha saputo della svolta nelle indagini dalla sua legale Giada Bocellari, era in metropolitana, si è commosso. Questa la chiusa dell'articolo. Cesare Giuzzi invece, a pagina 3, racconta in maniera più completa, e non solo con l'episodio di ieri davanti ai PM, tutti gli indizi contro Sempio. I carabinieri che fecero il sopralluogo spiegano: l'impronta 33 è la traccia del killer. Nella lunga ricostruzione di Giuzzi si spiega come gli inquirenti abbiano formulato questo nuovo capo d'accusa che ribalterebbe e renderebbe, qualora fosse confermato in via processuale, francamente impressionante il tempo trascorso in carcere da Alberto Stasi in questi anni. Anche Il Giorno dedica molto spazio alla vicenda di Stasi, che occupa la foto di prima pagina. Ho visto i video di Chiara, sempio intercettato. Pagina 2, Stefano Zanette, parla da solo in auto, tentai un approccio ma lei riattaccò, virgolettato, non è, diciamo così, pedissequo, ma il senso è quello. Il 38enne non ha risposto ai PM che gli hanno letto le registrazioni del 2025. I suoi legali saprà spiegare, infatti l'avvocata taccia, da questa interpretazione delle intercettazioni rese note immediatamente, commentava le trasmissioni TV, scimmiottava voci e possibili dialoghi. Cosa volevano? Che confessasse? Non può confessare ciò che non ha fatto, così Il Giorno, che in pagina ha anche una infografica della ormai famigerata villetta di Garlasco, che ricostruisce, nell'ipotesi della seconda inchiesta sull'omicidio di Chiara, il possibile percorso del killer, ricostruito dagli inquirenti rianalizzando le ormai datate tracce di sangue e di altro materiale rinvenute dagli inquirenti, e si vede in grafica appunto come la giovane sarebbe stata colpita, poi trascinata al piano inferiore e, diciamo, finita a martellate in una delle stanze inferiori della villetta nel pavese. Così il caso Poggi e la sua clamorosa riapertura, a cui sono dedicate molti articoli sui giornali di oggi. Secondo grande argomento della giornata, come detto, è la visita di Rubio al Papa, che si inserisce ovviamente nella cornice della grande crisi iraniana. Partiamo dagli articoli della Stampa, sempre molto ricca di approfondimenti sui temi internazionali. Già detto del titolo, Trump Iran prove d'intesa, alle pagine 6 e 7 col titolo evocativo Angeli e Demoni, due pagine spaccano a metà il racconto del viaggio di Rubio. A sinistra il Vaticano, retroscena a firma di Giacomo Galeazzi, il Papa non cede sul disarmo ma offre alla Casa Bianca una exit strategy della crisi. Nei colloqui tra Prevost, spiega il vaticanista della Stampa, Paroline Rubio, focus sui migranti, Cina e Africa. Secondo Galeazzi, voltare pagina interesse di tutti, e l'inviato USA è considerato dai prelati l'interlocutore giusto. Da un lato dunque, scrive Galeazzi, tenere il punto su pace e disarmo, dall'altro offrire un exit strategy dalla crisi per non bloccare la collaborazione Stato-Chiesa. Nei colloqui col segretario USA Marco Rubio, il Papa e il cardinale Pietro Parolin seguiranno un doppio registro per allargare lo sguardo a temi globali e superare l'incidente provocato da eccessi verbali di Trump. A destra invece, quindi a pagina 7, Alberto Simoni da Washington racconta gli altri protagonisti del bilaterale. Il cattolico Rubio da Leone, non sono qui per ricucire, ma la missione è il disgelo. Il tycoon precipita nei sondaggi per gli affondi contro il pontefice. Secondo Simoni, l'87% degli americani boccia l'immagine generata dall'IA in cui The Donald appare come un messia. Domani, scrive Simoni, ci sarà poi la parte politica, prima l'incontro alla Farnesina con il ministro Antonio Tajani e alle 11 il trasferimento a Palazzo Chigi per il faccia a faccia con Giorgia Meloni prima di ripartire, dopo il saluto di rito al personale delle ambasciate USA a Roma, alla volta di Washington. E vedremo dunque, oggi parte questa due giorni cruciale su cui sono puntate le attenzioni di mezzo mondo, del segretario di Stato americano al pontefice e al governo italiano. Quale sia la posizione del governo italiano, appunto, prova a spiegarlo il Corriere della Sera, che a pagina 12, per la firma di Simone Cannettieri, che segue Palazzo Chigi per il quotidiano di Via Solferino, Meloni e la linea sugli Stati Uniti, dialogo ma in asse coi big della UE. Premier sembrerebbe quindi, secondo questa chiave di lettura, cercare di ribadire una sua posizione in qualche modo di ponte, resa indubbiamente più difficile dalla intemperie geopolitica attuale tra Stati Uniti e Europa in quello che ha sempre cercato di definire, di tenere unito come blocco occidentale. Siamo amici degli Stati Uniti, ma se Trump sbaglia dobbiamo dirlo, infatti lo stiamo dicendo. Questo però non cambia l'atteggiamento sostanziale con l'America. Questo virgolettato attribuito a Giorgia Meloni sintetizza, secondo Cannettieri del Corriere della Sera, la linea dei leader del centrodestra che ieri si sono visti a Palazzo Chigi con appunto Tajani, Salvini e Lupi di Noi Moderati. I presenti si guardano negli occhi e constatano la realtà. La fase è cambiata, la guerra in Iran sta portando caos nel mondo e di rimbalzo problemi economici agli italiani. E quindi viene riassunto da un altro virgolettato che sintetizza il senso della posizione del Premier suggerita agli alleati: il dialogo con gli Stati Uniti è fondamentale anche in ottica NATO, ma in asse con gli altri paesi fondatori dell'UE, a partire da Germania e Francia, passando ovviamente per il Regno Unito che con la UE attualmente ha poco a che fare. Una posizione che troverà il plauso di Tajani e di Lupi, affatto dispiaciuti dallo smarcamento nei confronti di Trump. Salvini si tiene alla larga dalla politica estera, sul leader MAGA si è espresso anche lui, così come ha difeso il Papa dagli attacchi sempre dall'inquilino della Casa Bianca. Chiosa finale di Cannettieri: si punta a un primo sì nei prossimi tre mesi sull'accelerazione al nucleare, un modo per ridurre la dipendenza energetica e rafforzare anche la sicurezza nazionale. I quattro leader del centrodestra, dice Cannettieri, sono convinti che su questo argomento anche una parte dell'opposizione, da Italia Viva ad Azione, sia d'accordo con il PD, che potrebbe dividersi. Così il Corriere della Sera, che ospita anche su questi temi un po' più allargati con un grand'angolo una riflessione dell'ex presidente della Camera ed ex magistrato Luciano Violante. Una democrazia da rinnovare, l'editoriale di Violante a pagina 28. L'occhiello recita: tempi bui quando il potere si fa narrazione, gli atteggiamenti del presidente USA sono il frutto di una nuova filosofia autoritaria, secondo Violante, che ragiona così: il passaggio al XXI secolo non sembra assistito, a differenza di quello che l'ha preceduto, da grandi pensieri, è dominato da grandi algoritmi, governato da quella comunità di ingegneri che lavorano attorno alle maggiori piattaforme GAFAM, acronimo per Google, Apple, Facebook, Meta, Amazon e Microsoft, che sono parte essenziale del circuito del nuovo autoritarismo. La pace, la democrazia, il pluralismo, il controllo del potere sono irrisi, scrive Violante. Domina l'idea della guerra come strumento d'ordine. Si prospettano l'abbandono dell'Europa alla Russia e più stretti legami con Netanyahu. Violante chiude la sua riflessione sul senso e lo stato di salute della democrazia: per essere all'altezza della sfida noi stessi dobbiamo mettere in discussione questa democrazia, non certo per superarla, ma per migliorarla e renderla conveniente, funzionale ai tempi e ai bisogni. Troppe volte abbiamo inseguito il giusto dimenticando il bene, troppe volte abbiamo considerato il tempo come una variabile indipendente, mentre la velocità della vita scorreva sotto i nostri occhi. Non possiamo perdere altro tempo. Quel potere oscuro, è la chiusa di Violante, avanza e travolge così l'ex presidente della Camera. Passando dalla visita di Rubio e dalla posizione di Trump alla vera e propria crisi iraniana, diamo uno sguardo alla fotografia che rischia di invecchiare molto rapidamente, come hanno dimostrato questi giorni, offerta da Repubblica, che a pagina 6 e 7 prova a descrivere questo nuovo piano di pace di Trump. Accordo entro una settimana, il virgolettato del presidente degli Stati Uniti. Teheran frena, no alla resa, così Massimo Basile da New York a pagina 6. Il presidente rilancia sulla tregua, firma imminente, ma se rifiutano bombardiamo. Il regime, alcuni punti sono inaccettabili, le borse credono all'intesa, crolla il prezzo del petrolio. A pagina 7, un retroscena firmato da Gabriella Colarusso racconta del pressing USA per l'intesa, mettendo in relazione alla visita programmata per maggio con Xi Jinping da parte di Trump. E dunque pressing USA per l'intesa prima del vertice in Cina. L'Iran gioca sul tempo, cercando di forzare a suo favore ovviamente l'intesa, in modo tale da permettere a Trump di arrivare da Xi Jinping con una intesa siglata, ma modificando le condizioni a favore di Teheran. Questo è il senso dell'articolo su Repubblica. Mentre il Corriere prende un'altra angolatura raccontando il punto di vista dell'altro attore dell'area, ovvero Netanyahu, impegnato sia nella guerra all'Iran sia, come abbiamo visto ieri, in una operazione di fatto annessione di parte del territorio del Libano. E la lista dei 14 punti, secondo Davide Frattini, corrispondente da Gerusalemme, non piace al premier israeliano Netanyahu. Il suo esercito si prepara alla guerra, così il catenaccio dell'articolo di pagina 8 sul Corriere della Sera. Testata su cui rimaniamo un attimo per cambiare completamente argomento e passare al Biennale di Venezia, di cui abbiamo a lungo parlato ieri. Sono due le pagine dedicate dal Corriere della Sera, 14 e 15, proprio alle polemiche, al giorno delle proteste, così titola a pagina 14 Sara D'Ascenzo. Buttafuoco dice avanti con audacia, con scelta non priva di efficacia comunicativa. Infatti il presidente della Biennale ha ripreso pedissequamente le parole pronunciate da Sergio Mattarella davanti a una delegazione di lavoratori, di attori del cinema italiano, dove era presente anche il ministro della cultura Alessandro Giuli, così come il capo dello Stato aveva invitato gli artisti del cinema a essere liberi e audaci, e così Buttafuoco lo ha preso in parola dicendo andiamo avanti con libertà e audacia, girando a suo favore l'invito del capo dello Stato. Femen, Pussy Riot e attivisti ucraini, tensioni per Mosca, si legge in catenaccio. Il presidente dice noi prepariamo la pace. Più di colore il racconto dell'inviato Fabrizio Roncone, la folla al padiglione russo anche per bere vodka e la vendetta del Saracino, l'intellettuale alla guida dell'esposizione ironizza sul ex alleato amico Giuli, oggi ministro della cultura, su posizioni completamente diverse, e dice Buttafuoco ci sostiene così nel racconto giocato di Roncone. Ci sono poi molte immagini a corredo, una di Buttafuoco, una delle attiviste Pussy Riot e le Femen davanti al padiglione russo con maschere rosa sul volto mentre suonano chitarre elettriche, dall'altra parte degli attivisti ucraini con una scritta esibita No Genocide Pavilions, ovviamente in protesta contro, come detto, il padiglione della Russia. Sul Foglio, citato poco fa, Giuliano Ferrara, come detto, se la prende con quello che definisce un irco cervo di Venezia: Vannacci, Salvini, Renzi, Ezio Mauro, strani compagni di letto. Fazioso è questo convergere inaspettato di Vannacci, Salvini, Renzi ed Ezio Mauro, scrive Ferrara, con il corteggiamento fastidioso e melenso dei media prevalenti e qualche occhiolino corrivo tra i generosi amici di Buttafuoco, in una minuscola ma chiodata crociata contro Alessandro Giuli, che da ministro non ha commissariato alcunché, limitandosi a manifestare con l'assenza la sua opposizione e quella del governo italiano e dei governi europei a una scelta tanto autonoma quanto incomprensibile. Ferrara rompe il velo di ipocrisia, qui non ci fa velo la vecchia consuetudine fogliante con Giuli e Buttafuoco, entrambi firme e protagonisti di ruoli di peso all'interno del quotidiano nato con la direzione di Ferrara. Per una volta noi, che abbiamo sempre irriso la bolsa retorica dell'oggettività e neutralità del giornalismo, siamo stati perfettamente equanimi senza rinunciare, forti o deboli che siano, giuste o sbagliate, a opinioni chiare, per quanto imbarazzate, su tutta la faccenda. Ora bisogna capire perché si siano imbarcati sulla stessa gondola il super ceffo estremista che sta sistematicamente votando contro l'Ucraina, Vannacci, un vice premier ammiratore della Corea del Nord e passeggiatore in t-shirt sulla Piazza Rossa con l'immagine militarizzata di Putin, ovviamente si riferisce a Salvini, per non citare, cita in questa strana compagnia di compagni di letto anche Ezio Mauro per le cose che ha scritto su Repubblica. Così Giuliano Ferrara entra sulle polemiche relative alla Biennale, e lo fa invece con una notizia anticipata poco fa, La Verità, la foto di prima pagina infatti dedicata al ministro Giuli, la finanza indaga sui film sovvenzionati dal ministero di Giuli. La firma è quella di Davide Perego, a pagina 5 si legge finanza al ministero per i contributi ai film. Le fiamme gialle sono intervenute dopo una segnalazione interna, quindi apparentemente all'interno appunto del Ministero o del Governo per vagliare alcuni finanziamenti concessi dalle commissioni a pellicole come Tradita, con Manuela Arcuri, o la biopic su Gigi D'Alessio, Diktat di Schlein a Giuli, Dialoghiamo ma sulle nostre idee. L'opera dell'attrice italiana Manuela Arcuri ha racimolato finora, si legge sul quotidiano diretto da Belpietro, 3.631 spettatori. I fari sarebbero puntati da parte della GDF, ricordiamo che c'è un'inchiesta appunto sui finanziamenti al cinema, fari puntati si legge pure su produzioni minori ma con ricchi assegni. Questa è la notizia che offre la foto di prima pagina della Verità con il ministro Giuli. Restiamo in ambito politico perché si continua a parlare di legge elettorale, con l'accelerazione del governo che vorrebbe portarla al voto prima dell'estate. Su Repubblica un commento, un'analisi, il punto di Stefano Folli, dice a pagina 15: legge elettorale, le trappole della fretta. La sostanza della nota politica dell'editorialista di Repubblica è che la Meloni sarebbe impegnata a trovare un faticoso compromesso con la maggioranza, vista l'indisponibilità dichiarata dalla leader dell'opposizione, da Elly Schlein, comunque segretario del primo partito numericamente parlando di opposizione, e di fare questa nuova legge elettorale in house, dentro la maggioranza, senza cercare sponde nell'opposizione. E per Folli questo è lo scenario peggiore per Meloni, in quanto partorirebbe una riforma senza dialogo e con il voto di fiducia. C'è dell'altro, spiega poi Folli: prima di affrontare il rapporto con l'opposizione, la coalizione di governo deve fare chiarezza al suo interno. Oggi questo è il passaggio più arduo per costringere a un'intesa rapida sia Salvini sia i centristi di Tajani, con la famiglia Berlusconi sullo sfondo. Occorre una guida politica molto determinata e vigorosa. Ci si domanda se Giorgia Meloni sia ancora capace di gestire una prova di leadership. Forse sì, ma deve offrirne la dimostrazione. Lo capiremo presto. E secondo Folli l'errore più disastroso sarebbe quello di far ricorso al voto di fiducia alla Camera o al Senato. Ipotesi affacciata, ma che renderebbe evidente, dice, la spaccatura nella maggioranza, e non basterebbe un cerotto per occultarla. Una riforma elettorale approvata con la fiducia sul finale della legislatura, difficile, chiude Folli, immaginare uno scenario peggiore. Che i rapporti nella maggioranza non siano in questo momento tra i più lineari e distesi lo conferma anche un segnale, ovvero l'evidenza con la quale il giornale mette in prima pagina l'esposto presentato dal ministro Nordio, il ministro della giustizia, area Fratelli d'Italia, contro Mediaset, esposto contro la Berlinguer, falsità nei miei confronti. Spiega di cosa si tratta nel giornale diretto da Tommaso Cerno, pagina 10, dove c'è un articolo cofirmato da Oara Borselli, storicamente vicina a Via Renula, e Felice Manti. Nordio querela Berlinguer, falsità contro di me. Il ministro fa causa a Mediaset, Ranucci si è scusato, lei, Bianca Berlinguer, non l'ha fatto, darò i soldi in beneficenza. Carta bianca, è l'ironico attacco, per una causa civile. Fonti vicine a Via Renula anticipano ai giornalisti, a margine di un incontro sull'equo compenso, che il ministro Carlo Nordio ha deciso di fare causa a Bianca Berlinguer e Mediaset perché non ci sta a passare per uno che andava al ranch di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani a sponsorizzare. Ranucci si è scusato, lei, Bianca Berlinguer, non l'ha fatto, darò i soldi in beneficenza. Carta bianca, è l'ironico attacco, per una causa civile. Fonti vicine a Via Renula anticipano ai giornalisti, a margine di un incontro sull'equo compenso, che il ministro Carlo Nordio ha deciso di fare causa a Bianca Berlinguer e Mediaset perché non ci sta a passare per uno che andava al ranch di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani a sponsorizzare una richiesta di grazia durante una missione ufficiale. E abbiamo già citato nei giorni

0: il quotidiano della CEI, questa asimmetria crea un vuoto legale preoccupante, così dice Avvenire. Il Messaggero invece dedica due interessanti approfondimenti a una potenziale rivoluzione che potrebbe toccare i nostri portafogli in un futuro non lontano. Euro digitale, la nuova sfida, nell'analisi firmata da Angelo De Mattia, che parte dalla prima e gira a pagina 48 del Messaggero. Euro digitale, la nuova sfida. De Mattia spiega di cosa si tratti alla luce dell'accelerazione che il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta ha documentato in un discorso all'ambasciata italiana a Londra proprio sul nuovo sistema di pagamenti, in particolare su una tecnologia che potrebbe rendere più funzionale, scrive De Mattia, l'uso della moneta, ma che non può sostituire la credibilità di una banca centrale indipendente e l'autorità di uno Stato. E De Mattia indica quali potrebbero essere i rischi e i problemi legati all'introduzione dell'euro digitale. Entro quest'anno dovrebbe essere predisposta la relativa regolamentazione, un'operazione non facile perché si tratta di trasfondere nella nuova forma i requisiti del corso legale e valutare se e in quale modo tale forma possa avere efficacia liberatoria, come la banconota cartacea, e comportare il divieto del rifiuto del pagamento, cioè appunto il corso legale. Resterà pienamente in vita la moneta cartacea e quella digitale vi si affiancherà. Bisognerà evitare, e qui c'è un punto cruciale, la disintermediazione delle banche, considerato il ruolo che avrà la banca centrale. Dovrebbe essere affermata la gratuità dell'utilizzo, che si affiancherà alla tutela della privacy e all'inclusività. E questo apre un tema di cui si discuterà, credo, moltissimo nei prossimi mesi, anche in ambito politico, si spera, sulla possibilità che la BCE introduca appunto una forma digitale della valuta dell'euro. Da questo punto di vista, già che parliamo di Europa, ricordo che da domani si aprirà una 4 giorni dedicata proprio all'Europa, che vedrà a Ventotene Europa Festival, Europa Anno Zero. 8-11 maggio 2026 ci saranno tra i protagonisti Roberto Sommella, che mi sostituirà a questi microfoni dalla settimana prossima e che da domani sarà impegnato appunto in quel di Ventotene. Stiamo in ambito economico perché il Sole 24 Ore tocca un altro argomento destinato a interessare potenzialmente centinaia di migliaia di persone: a rischio gli scivoli verso le pensioni con il contributivo. Si occupa quindi di previdenza Matteo Prioschi a pagina 32 e dà conto di come ci sia la possibilità, anzi il fatto, che l'INPS sta rigettando le domande di esodo con la cosiddetta ISO pensione o l'assegno straordinario. Il problema è l'importo minimo dell'assegno richiesto per questi pensionamenti, così il Sole 24 Ore. Sono praticamente le 8, quindi questa parte della rassegna stampa finisce qui e ora è il momento del filo diretto. Ci sentiamo dopo la pubblicità.
1: Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
3: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
4: Via, via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
5: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
6: Anche quest'anno Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30, dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta in anteprima L'infanzia del mondo dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
7: Ti ricordi la notte scorsa?

0: Rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
1: Mercoledì prossimo alle 20:30 su Radio 3.
2: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
3: Per intervenire e porre domande a Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
4: Buongiorno, bentrovati, rieccoci per il filo diretto con gli ascoltatori. Sono molti messaggi che riguardano Trump, riguardano la Biennale, riguardano Rubio. Prima di cominciare la lettura e di sentire il primo ospite di oggi, devo una piccola finestra a Piero di Firenze, che ieri chiedeva novità sul processo Morandi e avevamo promesso un piccolo focus. Il dibattimento del processo è chiuso, si attende a sentenza di primo grado, che è attesa questa estate, poi pende a conclusione dell'iter evidentemente la possibile tagliola della prescrizione, ma al momento la procura ha chiesto condanne per un totale di quasi 400 anni di carcere per i 57 imputati che vedono al loro interno ex dirigenti e tecnici di Autostrade per l'Italia e Spea per la strage del 14 agosto del 2018. La lunghezza, citata correttamente ovviamente dall'ascoltatore di ieri, è dovuta alla complessità della intera partita a fronte di questo disastro. Avevo parlato ieri di Castellucci, che è stato sì condannato in via definitiva, ma per un'altra strage della viabilità di Avellino, non per il processo Morandi. Quindi, chiarita questa cosa, possiamo cominciare il filo diretto vero e proprio. Una ascoltatrice, Natasha, ci interroga sulla visita di Rubio, parlando sia del fatto che Rubio con Blair segue figura nel Board of Peace for Gaza voluto da Trump, e tocca un punto delicato e molto interessante, ovvero la fede cattolica di Rubio segue più, scrive Natasha, le dottrine delle chiese evangeliche sioniste. In realtà il tema del sionismo cristiano è un tema politico, teologico, di grandissima rilevanza, che anima molto del dibattito. A volte si percepisce, i politici che si ispirano al cristianesimo in America come un blocco compatto, è tutt'altro che così, e questo è un tema, credo, da tenere sempre molto ben in luce. Bene ha fatto Natasha a ricordarlo. Sentiamo la prima telefonata. Pronto, buongiorno.
5: Sì, buongiorno.
4: La sento, come Pronto? Si chiama?
5: Sì, sì. Sì, Alberto da Selvazzano.
4: Grazie.
5: Senta, io ho cominciato mandando un messaggio su Garlasco.
4: Sì?
5: Dicendo che non ne posso più. Non ne posso più di vedere decine di pagine di giornali che parlano di qualcosa che per il momento è un'indagine, quindi di cose certe non c'è niente. Ci sono adesso queste ultime voci che sembra frasi che Sempio sì, ha detto, ma loro non le hanno neanche sentite. E mi chiedo, ma il rispetto per Chiara Poggi dov'è? Perché non aspettare che ci sia qualcosa di veramente chiaro da poter dire, invece di riempire pagine su pagine? Questo che mi chiedo.
4: Grazie.
5: Non riesco Prego. A capirlo.
4: Beh, diciamo, in qualche modo il fatto che lei si interroghi su queste vicende significa che poi un interesse permane. Mi limito a notare che se si dovesse parlare solo di cose tra virgolette certe, occorrerebbe iniziare a parlare dei processi solo dopo una sentenza di terzo grado, e poi anche lì definirla certa, quella sarebbe comunque una verità giudiziaria, così come è stata una verità giudiziaria quella di Stasi, che potrebbe essere teoricamente ora riscritta quasi completamente. Capisco la nota dell'ascoltatore, devo dire che gli indicatori indiretti testimoniano come sul caso ci sia tutto sommato un'attenzione, perché è uno dei grandi casi di cronaca che resteranno a cavallo di questi due secoli nella cronaca italiana, insieme a pochi altri, mi viene in mente Erba, ma non moltissimi altri, e quindi su queste grandi racconti, con tutto il rispetto per i drammi delle famiglie che li hanno subiti, è normale che ci sia sempre attenzione. E qui, dal punto di vista giornalistico, mi permette Alberto, è abbastanza clamoroso quello che è avvenuto, perché di fatto questa seconda indagine parte da presupposti che sarebbero stati completamente occultati dalla prima, qualora gli esiti fossero poi confermati fino in fondo. Quindi, a mio avviso, l'interesse è abbastanza giustificato. Poi il rispetto si presume che non debba mai venire meno. Lei diceva non hanno ascoltati, diciamo questi audio ci sono, poi possiamo ragionare A, sulla loro immediata pubblicazione, B, sulla necessità di collocarli in un contesto, perché io chiuso in macchina potrei dire la qualunque, questo non vuol dire che questo qualunque sia avvenuto nella realtà, e alla magistratura spetta il compito di accertare queste ipotesi. Vedremo come andrà. Garlasco, Minetti, la famiglia del Bosco, tutto è utile per non parlare del paese reale e i suoi problemi irrisolti, dice Luigi. Questo è un tema che è ricorrente, spesso si accusa il concentrarsi su fatti di cronaca come un modo per non parlare d'altro, ma io credo che ci sia lo spazio per un'informazione responsabile, per fare bene entrambe le cose. Sentiamo il secondo ascoltatore di oggi. Pronto, buongiorno.
6: Buongiorno, sono Giovanni, direttore.
4: Buongiorno.
6: La mia domanda riguarda la scarsità di notizie di economia e di finanza relativamente alla guerra nelle prime pagine dei giornali. Io ascolto spesso questa stupenda trasmissione, che spero continui ad esistere, che è Prima Pagina, ma non sento notizie relativamente alla finanza, non quella relativa al petrolio, quella ce ne abbiamo anche troppa e poi la vediamo al distributore, ma quello degli istituti finanziari che fanno, diciamo, profitti attraverso la vendita delle armi. E sulle prime pagine dei giornali mi piacerebbe sentire, nel corso delle settimane, a mano a mano che si muove l'economia della guerra, quali sono le istituzioni bancarie o istituzioni finanziarie in genere che variano i loro profitti in relazione al continuare della vendita delle armi per le guerre che ci sono in corso e che coinvolgono comunque l'Occidente. Penso che siano notizie recuperabili. È vero che anche nella trasmissione i giornali di economia non vengono letti molto su questo aspetto, ma voi giornalisti è sicuro che non riuscite a recuperarli e parlarcene un po' chiaramente dei profitti dell'economia della guerra, che non riuscite a tradurre in informazioni leggibili da noi ascoltatori queste segnalazioni? Io la ringrazio e non avrei migliore diciamo direttore che uno che gli dice la verità per avere la risposta più adeguata.
4: No, io non dirigo la verità, grazie, sono vice direttore, la verità la dirige Maurizio Belpietro, ma la ringrazio e la ringrazio soprattutto della domanda. Peraltro il pontefice, nel corso dell'interlocuzione a distanza, mettiamola così, che ha avuto con l'amministrazione americana, se non sbaglio 2 giorni fa, ha proprio fatto un riferimento chiaro al fatto che la missione della Chiesa è quella di favorire in tutti i modi il dialogo, la situazione diplomatica, mentre ha detto, come dire, è più facile capire gli interessi di miliardari in dollari che muovono l'industria delle armi, che evidentemente si nutre invece di chi scelga i conflitti. Quindi la sua domanda è molto opportuna. Oggi abbiamo citato, ma è solo un episodio en passant, ovviamente, l'apertura del Sole 24 Ore, che parla di borse ai massimi. Milano anche ha toccato praticamente i record storici, Wall Street tra alti e bassi, ma è tutto sommato ancora in un rally, e a trainarlo sono sicuramente anche le grandi aziende legate ai profitti bellici. Ne cito una di cui avevamo dato notizia nei giorni scorsi i giornali, che è il primo quarter, diciamo, di risultati di Palantir Technologies, l'azienda fondata da Peter Thiel, molto nota e specializzata in software per l'analisi molto vocato alla sicurezza e alle armi, e infatti proprio grazie agli ordini del Pentagono questa divisione, la divisione chiamiamola così governativa, che recepisce contratti con le amministrazioni pubbliche dei software che vende di Palantir, ha registrato un fatturato di 1,63 miliardi di dollari per il trimestre conclusosi ovviamente il 31 di marzo, superando la stima media degli analisti con un balzo degli utili dell'84% nel primo trimestre. Ovviamente Palantir è solo l'esempio più clamoroso, raccolgo volentieri la sua idea, un approfondimento su quali siano i titoli legati alla guerra, alle apparecchiature militari, in generale al tema della sicurezza. Abbiamo visto, ci sono oggi forse in prima pagina su MF i risultati ottimi di Leonardo, per venire a una grande azienda italiana che ha appena avuto degli scossoni in fase di gestione, di governance. Ma la sua idea, Giovanni, di un approfondimento su quali siano le aziende mondiali che abbiano più beneficiato di questa fase, sicuramente è un invito da raccogliere. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
7: Pronto, buongiorno, sono Gianna Rosa e chiamo da Venezia.
4: La saluto.
7: Dunque, sì, salve. In questi giorni si sta aprendo la Biennale, quindi si augura sia il padiglione principale, le esposizioni esterne, e ci sono proteste contro la mancata esclusione della Russia e di Israele, sì, che il presidente della Biennale Buttafuoco motiva con lo spirito inclusivo della Biennale, dell'incontro tra culture. Quindi, cioè, volevo chiedere, sì, chiedo anche a lei, ma chiedo principalmente sperando che ci ascolti, a Buttafuoco, come motiva l'esclusione della Palestina, che non ha un padiglione, perché sì, non è uno Stato, ma è sicuramente una nazione con una sua cultura, con un'arte, quella del Tatrezze, bellissima, di Buttafuoco, figurativa, che esposta in uno spazio esterno. E come, perché è stata esclusa l'opera dedicata, è stato proibito di esporre l'opera dedicata a Gaza da un'artista sud-africana, un'opera che è esposta in un padiglione esterno che io ho visitato a Sant'Antonin, e che è semplicemente un'opera che esprime lutto, che praticamente consiste in un'installazione di tre video dove ci sono delle donne tutte vestite di nero che fanno una marcia silenziosa circolare salendo una piccola scala e scendendola con musica di lutto. Quindi uno sono con la stessa sequenza, uno dedicato a i femminicidi in Sudafrica, due donne uccise, praticamente violentate, uccise in Sudafrica, e un'altra dedicato con la stessa sequenza a Gaza. Quindi uh-huh. E sarebbe bello che il direttore Buttafuoco, spero in televisione, mostrando il suo viso, dunque con quale crudeltà e quale razzismo si nega anche l'espressione, non dico della solidarietà se vogliamo dire troppo, ma almeno del lutto e del dolore a un popolo che è così brutalmente massacrato.
4: Grazie a Gianna Rosa. Non credo che per storia e tratto personale Pietrangelo Buttafuoco sia insensibile al tema di Gaza. Lei fa riferimento, ovviamente correttamente, a un'opera che è stata ritirata e poi esposta autonomamente, come ha spiegato, e che tocca il cuore del problema attorno a cui ruota tutta la polemica sulla Biennale, ovvero se sia assoluta la libertà di esposizione e di utilizzo dei padiglioni da parte dei soggetti che li abitano in questa rassegna. Vedremo, credo che tutto abbia Buttafuoco in questo momento, ma non il problema della visibilità e della possibilità di dire ciò che ritiene, avendo in questo momento di fatto un palcoscenico globale, possiamo dire, perché poi attorno a Venezia sta ruotando il problema russo, il problema Gaza, il problema Israele, il problema Iran, e quindi se vuole potrà mai come in queste ore raccogliere l'invito della nostra ascoltatrice. Vedremo se lo farà. Nel frattempo sono sempre molti i messaggi che continuano ad arrivare dai nostri ascoltatori, ancora su Garlasco. Alcuni lamentano appunto la proliferazione di articoli che ovviamente io ho riprodotto per ragioni statistiche. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
8: Sì, buongiorno, sono Silvia da Bologna.
4: Buongiorno.
8: Chiamo perché mi sono stupita di non sentire nelle notizie, né nel GR, né dai titoli che ha letto lei, dello sciopero che c'è oggi indetto dai sindacati di base a cui sono unita la CGIL contro la riforma degli istituti tecnici. Come se la scuola pubblica fosse una questione solo settoriale, mentre invece riguarda tutti e tutte. Questa è una riforma che veramente svilisce la scuola tecnica per come è stata sempre un cavallo di battaglia del nostro paese, indebolisce il valore legale del titolo di studio perché diversifica i percorsi da scuola a scuola con ampie quote di autonomia, diminuisce il corpo di ore di geografia, di lingue, di scienze, nonostante tutto il cancan che si sta facendo mediatico sulle discipline scientifiche, e creando una materia nuova, ma soprattutto, e mi sembra un vulnus in questa riforma che dovrebbe colpire anche voi giornalisti, le famiglie che hanno iscritto i figli a febbraio alle scuole non sapevano di questa riforma perché ancora non era stata approvata. Quindi chi ha iscritto i figli agli istituti tecnici pensando di trovare l'antica istruzione tecnica si troverà in aula a settembre invece una scuola totalmente diversa, con le scuole che sono nel caos perché il governo è stato veramente maldestro, per non dire altro, ad approvare in fretta e furia questa riforma che viene dal PNRR. Allora io credo che la scuola pubblica meriterebbe un pochino più di attenzione da parte della stampa e che bisognerebbe ricordare che queste riforme che vanno in un appiattimento della scuola sul mercato non rendono giustizia alla scuola della Costituzione, perché noi non siamo capitale umano, siamo persone.
4: Grazie a Silvia. Per quanto mi riguarda, la notizia non è stata citata in quanto non è presente con evidenza sui giornali. Ricordo appunto che, come ci diceva Silvia, il 6 e il 7 è in corso, quindi insomma uno sciopero di alcune parti della scuola indetto dai COBAS sulla riforma degli istituti tecnici e l'Invalsi, e quindi ne approfittiamo per ricordarla. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
9: Buongiorno, sono Daniela della provincia di Treviso. Allora, io sono una pensionata, quindi forse sono fuori delle cose del mondo un po', no? Ma ieri ho sentito la Presidente del Consiglio parlare di ripresa del nucleare. Allora, con il buon senso di una casalinga, mi chiedo perché utilizzare il nucleare per cui dobbiamo importare l'uranio quando siamo pieni di sole e di vento e potremo utilizzare le energie alternative?
4: Grazie, la risposta un po' brutale è perché non bastano le seconde fonti di approvvigionamento che lei ha citato, non bastano non perché in Italia non ci siano vento e sole, ma perché i problemi di stoccaggio, chiamiamolo così, immagazzinamento, distribuzione, reti di queste energie e le loro modalità di approvvigionamento non sono sufficienti a mantenere costante, sia per una questione di approvvigionamento appunto, sia per una questione di prezzi, il fabbisogno di energia che ha il nostro paese. Tant'è che anche un paese che giustamente si fa vanto di aver investito molto e di puntare molto su questo tipo di approvvigionamento energetico rinnovabile, come la Spagna, ha a sua disposizione anche il nucleare, che offre un mix di approvvigionamento molto molto variegato. Quindi una prima risposta secca è questa. Tra l'altro, sul tema del più vasto, diciamo, delle auto elettriche, che si collega in qualche modo a quello citato dall'ascoltatrice di Treviso, ci scrive Michele: ieri, in risposta a un ascoltatore che segnalava l'aumento della vendita di auto elettriche, il conduttore ha risposto che è un bene che le vendite aumentino per condizioni di mercato piuttosto che per gli incentivi. E chiede un po' polemicamente Michele: ma capisco il senso della domanda, l'UE per ridurre le emissioni di CO2 favorendo l'uso delle auto elettriche avrebbe dovuto scatenare una guerra per far aumentare il prezzo dei carburanti? No, ovviamente, mi limitavo, ma la mia era una considerazione fattuale, non tanto un'analisi, mi limitavo a interrogarmi sul fatto che una mole enorme di incentivi che ha creato indubitabilmente delle distorsioni gigantesche a livello di mercato e un impoverimento industriale paragonabile a quello, credo, di un conflitto, non è stata efficace quanto le condizioni che si sono create adesso. Ovviamente non sto auspicando guerre per provocare l'aumento dei carburanti e quindi il passaggio elettrico, dico solo che certe transizioni, come è andato molto di moda definirle nello scorso mandato di Ursula von der Leyen, poi non si realizzano come viene immaginato. Oggi, tra l'altro, sul Corriere della Sera Federico Fubini, che si occupa molto spesso di questi fatti, ragiona un po' amaramente su come tutto questo ultimo periodo abbia portato, lo chiama così, un assist involontario a Pechino, che ora dilaga nei mercati green, fotovoltaico e auto elettriche. La crisi ha messo il turbo all'export cinese, perché poi l'altro aspetto da raccontare è che, a fronte appunto degli investimenti nella cosiddetta transizione ecologica, poi a incassare il dividendo di questo boom dell'auto elettrica sono in larga parte, è bastato vedere i dati al Salone di Torino, i nuovi modelli presentati, ma i dati di vendita anche nel mercato europeo, a incassare questo dividendo è soprattutto la produzione cinese, il che ovviamente è un ulteriore elemento di considerazione in questa partita e nei cambiamenti che sono avvenuti negli ultimi anni. Ancora molti arrivano messaggi: per far bastare le energie alternative bisogna consumare meno, dice Sofia, capisco, ma consumare meno vuol dire andare in recessione, vuol dire che le imprese lavorano meno, vuol dire probabilmente aumentare la disoccupazione e diminuire i redditi e il benessere complessivo di famiglie e imprese. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
10: Pronto, buongiorno, mi chiamo Giorgio, chiamo da Londra.
4: È in linea.
10: Vorrei sapere come mai ieri c'è stata la manifestazione di Pussy Riot di fronte al padiglione russo, ma nessuno parla, o almeno non ne ho sentito parlare da lei, del blocco del padiglione dello spazio israeliano all'altra sede della Biennale, che è il blocco dello spazio di Israele. La manifestazione era molto più numerosa, c'è sui social media, l'ho visto da qua. Seconda cosa, è sparita anche la Fosilia, cioè ci sono due attivisti, Tiago Avila e Safid Abu Kereshek, prigionieri in Israele, a cui l'ONU ha richiesto la liberazione. Anche di questo poco si dice. Mi sa spiegare perché?
4: Grazie Giorgio. Beh, diciamo, quello che si dice poi lo si apprende dai giornali, quindi non credo che siano due argomenti diciamo così censurati, al di là del fatto che adesso è stata ieri, l'abbiamo letto proprio in questa finestra, è stato disposto un prolungamento dello stato di fermo degli attivisti, su cui mi sento di dire, rispetto a molte altre situazioni, che ci sia comunque un faro dell'opinione pubblica anche italiana. È intervenuto il segretario del PD, come diceva lei è intervenuta l'ONU, non mi sembrano argomenti censurati. Credo che diciamo la differenza di focus tra Russia e Palestina, o padiglione russo e padiglione di Israele, mettiamola così, entrambi oggetto di proteste, come lei correttamente ricordava, sia dovuta al fatto che sul primo, un padiglione russo, c'è stata una convergenza di posizionamento che ha di fatto creato due situazioni molto notiziabili, mi passi il termine. La prima è il fatto che è intervenuta la Commissione UE minacciando l'Italia in due differenti casi di togliere i finanziamenti, più che l'Italia la fondazione, e la seconda notizia sul caso è stata la spaccatura in seno sia al governo sia diciamo alla sfera politico-culturale della destra italiana, sintetizzata da Ferrara e dallo scontro buttafuoco Giuli. Forse questi due elementi hanno un po' hanno un po' provocato un'attenzione maggiore nazionale e internazionale su quello russo, però anche le proteste nei confronti del padiglione di Israele sono state raccontate e credo che nell'immediata conclusione di questi 6 giorni di fermo si tornerà giustamente a parlare degli attivisti della flottiglia che sono stati arrestati in acque internazionali qualche giorno fa durante la loro missione, chiamiamola così, diretta verso Gaza. Ci scrive Paolo da Treviso alle 8:24, tanto si andrà comunque in recessione, è tardi per contrastare i cambiamenti climatici. Diciamo che le ultime stime, ecco, non sono molto lontane. Lo scenario peggiore non solo per il nostro paese è quello un po' della cosiddetta stagflazione, quindi un periodo di stasi economica cui si accompagna un fortissimo aumento dei prezzi. Da questo punto di vista, lo dicevamo ieri a quest'ora, l'ipotesi di rialzi dei tassi da parte della BCE rischia di essere un'altra mina, diciamo, sui dati economici e sulla situazione macro del nostro paese, ma non solo, direi di tutta l'Europa. Ci scrive Michele ancora su questo tema: la colpa è dei cinesi che invadono i nostri mercati o dei governi che dovevano puntare sull'elettrico prima? Uno dei problemi è il fatto che il sistema produttivo cinese, anche per motivi non nobilissimi, riesce a immettere sui nostri mercati auto che hanno costi di produzione, dunque prezzo per l'utente imparagonabile con quelle prodotte sul nostro territorio, perché qui si rispettano vincoli ambientali e viva Dio di tutela del lavoro che a Pechino non sono rispettati, e questo è un altro dei motivi per cui siamo invasi a livello di mercato da sistemi produttivi che non hanno le nostre caratteristiche e che quindi spesso mettono fuori mercato le nostre produzioni. Questa è la storia degli ultimi 20-30 anni, è il lato che ci rimbalza addosso, per essere molto superficiali, del periodo della globalizzazione. Sentiamo a 8:28 la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
11: Pronto?
4: È in linea, buongiorno.
11: Pronto, buongiorno, mi chiamo Paolo, telefono da Bologna. Volevo sollevare una questione del caro affitti.
4: Sì.
11: Il problema del caro affitti è determinato anche dal fatto che chi prende in affitto una prima casa per motivi di studio, lavoro o per mettersi in famiglia paga le tasse che la proprietà ribalta sul canone di locazione. Mi sembra doveroso che l'affittuario, chi ti paga l'affitto, possa dedurre dalla dichiarazione dei redditi queste imposte, così come la proprietà della prima casa ha l'esenzione fiscale. Con questo sistema si agevola naturalmente la mobilità, si agevola gli studenti e chi vuole mettersi in famiglia, così come si potrebbe fare con un conflitto di interessi emergere anche tutti gli affitti in nero. Questa sarebbe la proposta che io porto avanti in questo momento in cui si tratta il problema del caro affitti. Grazie.
4: Grazie a lei della proposta di cui l'emittente si fa evidentemente veicolo. Il problema della tassazione sulle case è diventato, per diciamo, la ricaduta che ha avuto sugli affitti e in generale sul caro abitazione, combinato a una dinamica salariale ovviamente che a me continua a sembrare il primo e più grosso dei problemi, ha determinato uno degli squilibri più forti, tra l'altro è uno dei motivi per cui c'è molta attesa per quello che il governo saprà fare sul cosiddetto piano casa, soprattutto in termini di risorse da destinare a questo capitolo molto molto delicato, e quindi vedremo se nelle prossime settimane, come ha in qualche modo promesso il governo, si capirà di più dei dettagli di questo piano e soprattutto se potrà avere un effetto concreto in tempi non troppo lunghi. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
12: Pronto, buongiorno, sono Giuliano.
4: L'ascolto.
12: Sì, allora mi volevo collegare alla telefonata di prima sulle energie alternative, via. È una cosa che io mi chiedo sempre, è come mai in Italia non si parla mai di geotermia che è una risorsa, insomma, di cui noi abbiamo abbondanza, e però non viene mai considerata. Abbiamo delle centrali molto importanti, tra cui la Darello, che ha 80 anni che esiste e ha una produzione incredibile. Fa 24 ore al giorno, non ha il problema del sole, che c'è solo di giorno, del vento, che c'è o non c'è, e su un sito dell'Enel, ad esempio, dice che noi abbiamo nel sottosuolo abbiamo una potenzialità dai 5.800 terawatt ora ai 11.600 terawatt ora, per un fabbisogno italiano di 300 terawatt ora. E credo che, insomma, quella poi è una tecnologia vecchia, si possa ragionare. E ad esempio in Germania ne hanno fatto una modernissima e non hanno il calore che abbiamo noi. Questo nel sito c'è scritto, riferito ai primi 5 chilometri. Mm-hmm. E dopodiché, ok, ne parliamo di questo. Ce n'è una Tarara, molto importante, una Friuli, ne stanno facendo una Vulcano ad esempio adesso, devo dire, però cioè, non capisco perché non si considera mai. Io ho 20-30 anni, quindi, ma perché non si parla della geotermia?
4: Non se ne parla moltissimo. Credo che uno dei motivi della difficoltà, diciamo, non solo di parlarne, ma anche di attuare questa modalità di approvvigionamento energetico, quella geotermica a cui fa riferimento Giuliano, siano, adesso non sono assolutamente un esperto, ma credo ci siano due problemi piuttosto grossi. Il primo riguarda, diciamo così, lo spazio, il lavoro fisico di installazione di centrali geotermiche, che prevedono sistemi di trivellazione molto complessi, molto onerosi. Il secondo è proprio quello economico, cioè richiede investimenti molto molto massicci, che peraltro vale anche per il nucleare, ma la combinazione di questi due fattori su un territorio con le caratteristiche orografiche del nostro paese non credo lo renda una delle forme di approvvigionamento energetico più spendibili sul nostro territorio. Lo dico veramente in maniera molto superficiale, non essendo un esperto. Ringrazio Giuliano di averci aperto anche questa finestra di riflessione. Ci dice anche, tra l'altro, Boris Otto, se non sto sbagliando il nome, da Venezia ci parla delle potenzialità della geotermia, ignorata e sottovalutata. Quindi grazie di aver in due toccato questo tema. Un ascoltatore da Torino, prego sempre indicare il nome, ci scrive: noi non produciamo più auto, le tasse le paghiamo in Olanda e in Inghilterra. Chiara la polemica nei confronti della sede fiscale di Stellantis. Purtroppo che non produciamo più auto non è letteralmente vero, ma se confrontiamo i dati della produzione con anche solo 10-15 anni fa, i siti produttivi e l'output soprattutto ha subito un crollo, non dico verticale, ma molto molto forte. Sentiamo, c'è spazio ancora almeno per una telefonata. Pronto, buongiorno.
13: Buongiorno, sono Cristina da Padova.
4: Ci dica.
13: Dunque, io vorrei dire qualcosa riguardo alla Cina. Ecco, lei ha detto un attimo fa che praticamente avremo una competizione sleale cinese riguardo al costo del lavoro. Beh, io le ricordo che moltissime aziende italiane sono praticamente associate a quelle cinesi per produrre all'estero.
4: Certo.
13: Io conosco molte mie amiche zona bassa padovana che lavoravano nel tessile e grazie a questi accordi non hanno più lavorato, si sono dovute riformare per fare altro. Ecco, nella mia area non c'è più il tessile bassa padovana e quindi non sono solo vittime questi imprenditori. Grazie, una
4: certo.
13: Sua osservazione, per carità.
4: Grazie a lei, Cristina. Purtroppo lei ha sintetizzato il panorama di una catastrofe industriale che potremmo spalmare su molti settori. Facendola molto breve, l'illusione della globalizzazione era quella di sfruttare le reti di mercato che si erano aperte, trovando nuovi mercati di sbocco per la produzione europea, diciamo così, tedesca, francese, italiana, eccetera eccetera. Questo in parte è avvenuto perché è innegabile che l'export abbia avuto un volano eccezionale su alcuni settori, su altri come quelli che lei ha citato, sicuramente come l'auto, l'effetto reale della globalizzazione è stato che, anziché creare mercati di sbocco per le nostre produzioni, si è spostata la produzione su questi mercati che avevano altre condizioni, appunto di per esempio di salari, di tutela del lavoro, eccetera eccetera, tali da rendere molto più convenienti anche per imprese situate in Europa spostare la produzione dove il costo del lavoro fosse più basso, col risultato poi di subire dal punto di vista occupazionale, sto semplificando dinamiche estremamente complesse, me ne rendo conto, di subire dal punto di vista occupazionale l'ondata opposta e contraria. Una volta che si è spostata la produzione, il rischio è che l'Europa diventi solo ed esclusivamente un luogo dove estremizzo, ci si indebita per consumare cose prodotte altrove. Abbiamo spazio per l'ultima telefonata, che prego di essere molto breve. Grazie, buongiorno.
14: Sì, buongiorno. Massimo da Bologna. Velocissimo, sulla stampa italiana una nuova notizia della deportazione di 15.000 pakistani dagli Emirati Arabi Uniti, lì, che l'hanno spediti indietro al paese. Ed erano tutti di religione sciita, e non solo, ma pare che gli abbiano bloccato anche i conti correnti, quindi li hanno mandati a casa senza soldi di quello che avevano lavorato fino ad oggi, diciamo, negli Emirati Arabi. La mia domanda banale è: ci stiamo abituando a questo tipo di deportazioni, abuso di diritti civili, abuso di tutto? Ma è un'ultima raccomandazione, ricordiamoci quello che diceva l'Arendt: quello che permettiamo lontano da casa un giorno arriverà a bussare alla nostra porta. Cioè, noi abbassiamo tanto gli standard, ma ho paura che domani ci ritroveremo noi in questa brutta situazione.
4: Grazie a lei, Massimo, anche della brevità nella drammaticità della notizia che ci ha ricordato. Sì, purtroppo non è neanche una prima volta, nel senso che ci sono diverse ondate di queste espulsioni di lavoratori pakistani, in particolare, diciamo, quelle che sono state il sogno delle monarchie del Golfo, e che in parte le ripercussioni del conflitto iraniano hanno molto molto ridimensionato come prospettive, hanno quest'altra faccia, è perfettamente collegata al tema che stavamo affrontando, tra l'altro. Basti pensare ai costi umani della messa in piedi dei mondiali in Qatar, che ha avuto dinamiche molto molto simili a quelle che lei racconta. Quindi grazie di cuore ad averci riportato a trattare questi temi, che, ecco, in particolare questa nuova ondata di arresti ed espulsioni dagli Emirati Arabi non è stata effettivamente molto trattata. Gli ultimi report internazionali sono del 5 di maggio, quindi di due giorni fa. Ovviamente, se ci sarà occasione nei prossimi giorni, ne daremo conto, se ci saranno sui giornali italiani. È praticamente finito il tempo a nostra disposizione. Ringraziamo Danilo Solidani per la parte tecnica, in redazione Maria Chiara Beranek, Manuel De Lucia e Alessio Palma. Dopo il giornale radio, Piero Sorrentino conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà uno dei temi posti da voi ascoltatori. Prima di lasciarci, come sempre, sentiamo di cosa parla Stefano Feltri nella nuova puntata di Revolution, che potete ascoltare e scaricare su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme. Buona giornata.
15: Robert Francis Prevost è stato eletto Papa l'8 maggio del 2025. Oggi sembra impossibile fare un bilancio di questi primi 12 mesi al netto di Donald Trump, dello scontro ormai costante che oppone il Presidente degli Stati Uniti e il primo Papa americano. Uno scontro che non verrà certo cancellato dalla visita in Vaticano del Segretario di Stato Marco Rubio, che viene soprattutto a tutelare le sue personali ambizioni di succedere a Trump alla Casa Bianca nel 2028. Era uno scontro inevitabile? Beh, in un certo senso sì, perché quello che abbiamo visto in quest'anno è che Papa Leone ha scelto di interpretare il suo mandato come quello di un Papa antipopulista, dopo un Papa come Francesco, che non soltanto perché argentino, ma proprio per la sua visione del mondo, del carisma, del ruolo, era stato molto popolare, ma anche sicuramente populista e spesso anche autoritario. Papa Leone ha riconfigurato il ruolo del pontefice come vertice di un'istituzione complessa, articolata, usa la diplomazia vaticana in un modo che Papa Francesco aveva abbandonato. Insomma, Papa Leone ha riportato il papato in una dimensione diversa, una dimensione antipopulista, e in questo senso è sicuramente l'anti-Trump che molti vedevano all'inizio. Non perché abbia posizioni più progressiste, non è certo un papa di sinistra, è un papa che però ha una visione del potere drasticamente opposta a quella di Trump. Ne parliamo a Revolution.
3: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
3: Cosa fanno davvero là dentro?
4: Siamo solo appassionati di cinema.
5: Non può essere solo un film club.
6: Lei ha un ragazzo.
7: Wow!
8: Vediamo 3 volte lo stesso film.
6: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
8: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
9: Devo andare.
10: Qualcosa che non va, tesoro.
8: Forse dovremmo parlarne.
11: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
13: Via, via.
12: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
14: Intesa San Paolo vi ricorda l'appuntamento tutte le sere con il cartellone di Rai Radio 3.
15: 1, 2, 3, prova microfono, prova! Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
16: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Trump chiede all'Iran di sospendere l'arricchimento di uranio e si mostra ottimista. Possibile un accordo a breve. Teheran frena inaccettabili alcuni punti della proposta di Washington.
3: Rubio e il Papa, stamani il delicato incontro tra il segretario di Stato americano Leone XIV. La Casa Bianca agita le acque alla vigilia del colloquio, tornando a criticare il pontefice.
2: Proteste alla Biennale di Venezia davanti ai padiglioni di Israele e Russia. Il presidente Buttafuoco prova a spegnere le polemiche. Questo è il luogo in cui il mondo si incontra. Siamo liberi e audaci.
3: David di Donatello, pioggia di premi per il film indipendente Le città di pianura. Attori e registi portano sul palco la preoccupazione per la crisi del cinema italiano.
2: Un cordiale buongiorno da Pietro Plastin e Simona Petracca. In primo piano la nuova proposta di pace degli Stati Uniti all'Iran, un memorandum in 14 punti sulla base del quale avviare negoziati più ampi. Il presidente Trump si mostra ottimista, parla di colloqui molto positivi con Teheran e intanto torna a criticare Papa Leone XIV. Il corrispondente.
4: Trump, parlando di Iran, torna sugli attacchi a Papa Leone XIV.
5: As far as the Pope is concerned,
4: per quanto riguarda il Papa, la questione è molto semplice, whether spiega il presidente americano. Che io lo renda felice o meno, l'Iran non può avere l'arma nucleare. Lui è sembrato dire che loro potessero averla e io dico di no, perché se così fosse, afferma, l'intero mondo diventerebbe ostaggio di Teheran. Parole che arrivano al termine di una giornata che si è divisa tra segnali di distensione diplomatica e avvertimenti stentorei. Vogliono fare un accordo, abbiamo avuto colloqui molto buoni con l'Iran nelle ultime 24 ore, ha detto per esempio il presidente, avvertendo però dobbiamo ottenere quel che vogliamo, altrimenti dovremo fare un grande passo in avanti. Stesso schema, prima in un'intervista alla PBS, ci sono ottime possibilità che la guerra finisca, possibile anche una firma entro la prossima settimana, aveva detto Trump, salvo aggiungere, se la guerra non finirà dovremo tornare a bombardare l'Iran fino alla fine. Tutto questo mentre secondo i media americani si lavorerebbe a un documento di mediazione sintetico di una pagina in base al quale, tra l'altro, l'Iran accetterebbe una moratoria sull'arricchimento dell'uranio, mentre gli Stati Uniti sospenderebbero le sanzioni economiche. Firmato questo documento, si potranno poi avviare negoziati più approfonditi per la pace. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
3: E secondo i media americani una risposta dall'Iran potrebbe arrivare già oggi. Ancora nessuna dichiarazione ufficiale, ma da Teheran arrivano segnali contrastanti. Il corrispondente.
6: Le autorità di Teheran stanno ancora valutando la proposta americana. Secondo la CNN dovrebbero dare una risposta ufficiale entro oggi. Ma intanto ieri è filtrato un primo giudizio attraverso l'agenzia di stampa Tasnim, vicina ai guardiani della rivoluzione islamica, l'ala più intransigente del regime degli Ayatollah. Alcune clausole sono inaccettabili, frenano i Pasdaran, e il presidente del Parlamento, e già capo delegazione Ghalibaf, avverte «preferiamo morire piuttosto che arrenderci». Il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei chiede agli Stati Uniti che, almeno stavolta, i negoziati si svolgano in buona fede e senza coercizione. Il suo capo, il responsabile della diplomazia Araghchi, ha definito costruttivi i colloqui avuti a Pechino. La Cina auspica un cessate il fuoco totale in vista del vertice tra Xi Jinping e Trump previsto il 14 e 15 maggio. Ma mentre si riparla di pace, una petroliera iraniana senza carico che stava cercando di forzare il blocco navale è stata colpita e neutralizzata dalle forze armate americane. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
2: E i mercati finanziari rispondono bene agli spiragli di pace in Medio Oriente. A Tokyo l'indice Nikkei è arrivato a guadagnare 6 punti percentuali. Bene anche le altre piazze asiatiche sulla scia di quelle europee e statunitensi. Risale lievemente il prezzo del petrolio. Il WTI si attesta appena sotto i $96. Il Brent è quotato a $101.85 al barile.
3: Le trattative tra Stati Uniti e Iran sono seguite con attenzione da Israele. Il premier Netanyahu commenta: non siamo sorpresi, c'è pieno coordinamento con il presidente Trump. L'obiettivo resta lo stop al nucleare iraniano. Siamo pronti per ogni scenario. Intanto in Libano gli israeliani tornano a colpire Beirut, rivendicata l'uccisione di un alto comandante di Hezbollah.
2: Alta tensione sull'altro fronte di guerra in Ucraina. Nella notte colpita con droni la città russa di Bryansk, 13 feriti, tra cui un bambino. Mosca esorta le ambasciate straniere alla tempestiva evacuazione del personale e dei propri cittadini da Kiev per un possibile attacco russo come rappresaglia se l'Ucraina attaccherà durante le commemorazioni per il giorno della vittoria in programma il 9 maggio. Kiev ha già fatto sapere che non rispetterà il cessate il fuoco proposto unilateralmente dalla Russia.
3: In apertura avete sentito le nuove dichiarazioni di Trump sul Papa, parole che arrivano a poche ore dall'atteso incontro tra il pontefice e il segretario di Stato americano Rubio. Il Santo Padre insiste: noi con le vittime della guerra.
0: Un rinnovato invito a usare parole chiare per dire no al male della guerra. Leone XIV torna sui temi dei conflitti nel mondo nel corso dell'udienza generale del mercoledì, a poche ore dal faccia a faccia con il segretario di Stato americano Rubio. Quello che si preannuncia è un colloquio franco e diretto, anche molto breve, secondo il calendario del pontefice. Arrivo previsto di Rubio alle 11.15 nel cortile di San Damaso, udienza fissata alle 11.30, alle 12 il Papa ha già un altro impegno fissato in agenda. Sulla carta dunque un incontro di mezz'ora. Ad anticipare i temi del colloquio, il segretario di Stato Parolin, che ha ribadito la linea ferma della Santa Sede: pace, dialogo e disarmo nucleare. Inevitabile sarà poi parlare dei reiterati attacchi di Trump a Papa Leone. Il cardinale Parolin:
7: io credo che il Papa fa quello che deve fare. Il Papa fa il Papa, e quindi diciamo attaccarlo in questa maniera rimproverare quello che fa mi pare un po' strano.
0: Attualità dunque al centro del colloquio, ma anche temi internazionali: Libano, Cuba, America Latina. Ilaria Menta, GR3.
2: E Giorgia Meloni prepara l'incontro con il segretario di Stato americano Rubio in programma domani. La premier ha riunito i vertici di maggioranza per fare il punto sulla crisi energetica, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dall'estero e accelerare sul nucleare. Per la Presidente del Consiglio oggi agenda densa di appuntamenti.
8: Sono i dossier internazionali, la crisi in Medio Oriente e la sicurezza energetica al centro degli incontri istituzionali che la Premier terrà oggi a Palazzo Chigi. Tra poco riceverà il nuovo capo del governo ungherese, Peter Modior, subito dopo il primo ministro libico, Abdul Debeiba, e nel primo pomeriggio il leader polacco, Donald Tusk. Il rafforzamento della sicurezza energetica è stato il focus anche del vertice di maggioranza convocato ieri da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza da fonti esterne, contrastare l'attuale emergenza rincari e accelerare il percorso verso il nucleare. Poi un breve confronto sulla legge elettorale. La Premier ha anche sentito al telefono l'emiro del Kuwait per esprimere solidarietà dopo gli attacchi ricevuti sul paese del Golfo. Domani mattina invece Giorgia Meloni riceverà il segretario di Stato americano Marco Rubio, sulla scia delle polemiche per le ulteriori critiche del presidente Trump contro il Papa e il paventato ritiro delle truppe statunitensi dalle basi italiane. Gli attacchi al Santo Padre sono stati definiti non condivisibili né utili per la pace dal governo italiano, che vuole mantenere un dialogo costruttivo con gli alleati statunitensi, pur sottolineando alcune posizioni politiche non condivise. Carla Macrellino, GR3.
3: Come avete ascoltato, al vertice di maggioranza di ieri si è discusso di nucleare e legge elettorale, temi sui quali rimangono le distanze tra maggioranza e opposizione. E fa ancora discutere anche l'ipotesi di sospendere il patto di stabilità per far fronte all'impennata dei costi legati all'energia.
9: Se ci aiuteranno bene, se no lo faremo lo stesso. Toni che Matteo Salvini riserva ancora una volta

0: La proposta, ma esclude strappi con l'Unione. Tutta la maggioranza concorda invece sul DDL sgomberi per avere, spiega Fratelli d'Italia, più case in affitto e sulla necessità di andare avanti con legge elettorale e nucleare. Sbagliato, bisogna puntare sulle rinnovabili, replica Verdi Sinistra. No dalle opposizioni anche allo Stabilicum, visto il premio di maggioranza e l'assenza di preferenze. Ciò che preoccupa gli italiani, per Elly Schlein, sono piuttosto carovita e sanità.
1: Noi abbiamo con le altre opposizioni indicato al governo dove prendere i miliardi per assumere medici e infermieri che mancano e contrastare davvero le liste d'attesa.
0: C'è un punto su cui 5 Stelle concordano con la maggioranza: bisogna rivedere il patto di stabilità. Il problema, ricorda Conte, è che a firmarlo è stato l'attuale governo. Lucio Bondi, GR3.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri a Gemona in Friuli ha partecipato alle commemorazioni per i 50 anni dal terremoto del 1976. Un evento, ha ricordato il capo dello Stato, che mise in ginocchio una regione, ma la sua rinascita oggi è una lezione per tutti.
3: Il futuro dipende da noi. Un insegnamento qui manifestato in Friuli che vale sempre, anche oggi, di fronte alle guerre, agli squilibri crescenti nel mondo, alle volontà di sopraffazione.
4: Ancora polemiche intorno alla 61esima edizione della Biennale Arte a Venezia. Ieri, nel secondo giorno di preapertura dedicato alla stampa, agli addetti ai lavori, tensioni davanti al padiglione russo e a quello israeliano. Sit-in di protesta del gruppo punk russo Pussy Riot, delle Ukraine Femen. Il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, ha ribadito la volontà di aprire a tutti i paesi, citando il presidente della Repubblica Mattarella e il suo invito ad andare avanti con audacia e libertà.
5: La Biennale è il luogo dove il mondo si incontra, e si incontra a maggior ragione quando il mondo è lacerato.
2: La morte a 87 anni di Ted Turner, l'uomo d'affari che nel 1980 rivoluzionò il mondo della televisione fondando la CNN, la prima TV All News. Una scommessa inizialmente in perdita, ma visse un vero e proprio boom nel 1991, allo scoppio della prima guerra del Golfo, quando con le sue dirette dal campo divenne la prima e più seguita fonte giornalistica su quanto stava accadendo in Iraq. Malato di demenza, nel 2018 si era ritirato a vita privata nella sua casa in Florida, dove si è infine spento.
4: Il cinema con la cerimonia dei premi David di Donatello 2026, una lunga serata in diretta TV da Cinecittà con alcune sorprese, nella quale è risuonata l'eco della preoccupazione dei lavoratori dello spettacolo. A trionfare con ben 8 riconoscimenti è stato un film indipendente.
6: Le città di pianura.
7: Le città di pianura di Francesco Sossai, titolo annunciato ben 8 volte ieri notte. Piccolo film indipendente è diventato il film dell'anno, vincendo anche regia, sceneggiatura, Sergio Romano, miglior attore. Matilda De Angelis vince per Fuori e porta sul palco anche le preoccupazioni di questi giorni di proteste del comparto.
8: L'amore, come l'arte, è l'atto creativo per eccellenza e crea un'eredità, e io voglio far parte di quell'eredità. Per favore, non levateci questa speranza e non levateci questo futuro.
7: Vince Lino Musella e la migliore attrice a sorpresa è Aurora Quattrocchi, 83 anni.
9: Meravigliosissimo! Ho vinto!
7: In una serata piena di musica con Arisa, Tommaso Paradiso, Francesca Michelin ed Annalisa, in apertura premia la carriera a Gianni Amelio, Vittorio Storaro e Bruno Bozzetto. Sugli abiti, le spillette con lo slogan ripetuto anche da Matthew Modine.
10: Non c'è Italia senza cinema.
7: Miriam Mauti, GR3.
2: 80 anni fa il teatro alla Scala rinasceva dalle macerie dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale con uno storico concerto diretto da Arturo Toscanini, una ricorrenza che Milano si appresta a celebrare con 3 giorni di iniziative.
11: L'11 maggio 1946 Arturo Toscanini saliva sul podio della Scala di Milano per dirigere il concerto per la riapertura del teatro, ricostruito dopo i danni dei bombardamenti. Oltre al pubblico in sala, una gran folla radunata in Piazza Duomo ascoltava dagli altoparlanti le note di Rossini, Verdi, Puccini, Boito. Per la città, un nuovo risorgimento. 80 anni dopo, la Scala ricorda quell'evento con 3 giorni di iniziative che culmineranno lunedì 11 maggio alle 12 con un concerto alla presenza del capo dello Stato Mattarella, diretto da Riccardo Sciagli, che spiega perché per l'occasione siano state scelte pagine del Nabucco.
6: Per il momento in cui tutti noi stiamo vivendo, Nabucco, questo grande momento musicale, va oltre i significati che la musica esprime.
11: Si comincia sabato 9 maggio. Al Ridotto dei Palchi Arturo Toscanini sarà inaugurata una mostra con immagini d'archivio sul percorso, dai bombardamenti ai lavori di ricostruzione, fino a

0: concerto diretto da Toscanini. Nella stessa giornata si terrà un incontro di studi, mentre domenica 10 il teatro si apre ai cittadini per una prova di Nabucco e alle 20.30 in Piazza della Scala verrà accesa l'installazione luminosa sul tema opera dell'artista Marco Lodola. Claudia Faienz, GR3.
1: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Paolo Salerno e regia Edmondo Cotta, Daniele Antelmi.
2: Adesso il meteo e poi linea pagina 3, prossimo GR alle 10.45 da Pietro Plastin e Simona Petracca. L'augurio di una buona giornata.
3: Abbiamo trasmesso GR3.
4: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
5: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
6: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49 €. Scopri di più su Conad.it.
7: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
8: Meteo Radio.
9: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 7 maggio. Tempo più stabile, ma comunque ancora incerto. Al nord nubi sparse e qualche rovescio a ridosso dei monti, specie a nord-est ed in particolare nelle ore centrali. Al centro-sud nubi via via più diffuse, ma per lo più innocue, con rischio di pioggia più alto al mattino tra Lazio e Umbria, e poi nel pomeriggio confinato ai rilievi di Marche e Abruzzo. Per il meridione e la Sicilia cielo con spesse velature, ma tempo asciutto. Un po' di incertezza anche per la Sardegna, con qualche piovasco nelle ore calde nel nuorese e nuove piogge più diffuse in serata. Venti tra scirocco e levante per lo più deboli o localmente moderati e mari mossi o poco mossi, sebbene in rinforzo sull'area ionica e sulla Sicilia, dove il moto ondoso aumenterà fino a molto mosso. Temperature, infine, in lieve aumento nei valori massimi su buona parte del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
10: Uliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
8: Pagina 3.
11: Le 9 e un minuto, un saluto da Piero Sorrentino, questa è pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web di giovedì 7 maggio, che stamattina comincia proprio dagli oggetti che compongono le nostre rassegne quotidiane, i giornali, i siti, insomma in una parola l'informazione. Ieri è accaduto qualcosa che ci è sembrato, cioè, molto significativo, che racconta di libertà del giornalismo da un lato e dei morsi del potere dall'altro. C'è stata l'assegnazione del premio Pulitzer alla giornalista del Washington Post Hannah Nathanson, il Pulitzer Prize for Public Service, per il servizio pubblico, il riconoscimento più prestigioso appunto del giornalismo americano, per le inchieste che ha firmato su come il cosiddetto Doge di Elon Musk, il Dipartimento per l'Efficienza Governativa, avesse indebolito nella prima parte del governo Trump, svuotato diverse strutture dell'amministrazione pubblica con licenziamenti, tagli, chiusure improvvise, vere e proprie epurazioni in molti casi. La cronista del Washington Post era stata prima sottoposta a molte pressioni, poi portata in tribunale, la sua casa era stata perquisita da agenti dell'FBI, l'avevano sequestrato gli strumenti di lavoro. Non so se avete visto, ieri in rete girava il video dell'annuncio, insomma, del prezzo premio durante la riunione di redazione del Washington Post con Anna Nathanson in lacrime, ma in realtà manco in lacrime, era proprio turbata, era toccata, ecco. Ne scrive Ilaria Rosella Pagliaro sul sito greenme.it, dice: tra i passaggi dell'inchiesta di Anna Nathanson più pesanti c'era per esempio il tentativo del Doge di entrare nei sistemi di pagamento del tesoro americano, quelli da cui passano ogni anno migliaia di miliardi di dollari, pensioni, rimborsi, stipendi federali, aiuti e pagamenti autorizzati dalle agenzie. Ecco, secondo la ricostruzione, uomini legati al Doge avevano chiesto accesso a quei sistemi per fermare quei pagamenti che gli alleati di Musk ritenevano contrari agli ordini di Trump, anche quando quei fondi erano già stati autorizzati. L'inchiesta mostrava il retrobottega, accessi a sistemi sensibili, persone mandate via, fondi bloccati, diritti civili svuotati, social security, pensioni e sussidi per milioni di americani trasformati in terreno di scontro. Sembra la classica storia da premio: giornalismo solido, fondi, documenti, mesi di lavoro, una redazione che mette assieme reporter, grafici, fotografi e molta pazienza. Solo che qui, dice Ilaria Rosella Pagliaro, la cornice dorata è piuttosto sporca, perché Anna Nathanson, una delle firme dell'inchiesta, nel frattempo è finita dentro una vicenda che dice molto sul rapporto tra potere politico, indagini federali e libertà di stampa. Nel gennaio del 2026 agenti federali appunto perquisiscono la sua abitazione nell'ambito di una indagine su un contractor governativo. Insomma, le autorità dicono che lei si era scambiata dei messaggi con questa persona sottoposta a indagine. Allo stesso tempo la giornalista non risultava accusata di reati e non era indicata come obiettivo dell'indagine. Ecco, la differenza è enorme. In una democrazia, indagare su una possibile fuga di materiali classificati è una cosa, trattenere il lavoro digitale di una reporter che copre proprio il governo federale è un'altra. Lì il confine diventa molto sottile, e quando il confine diventa sottile, qualcuno finisce sempre per camminarci sopra con gli scarponi. Negli Stati Uniti il Pulitzer per il servizio pubblico è qualcosa che pesa parecchio. Non preme soltanto un pezzo scritto bene, con il titolo giusto, con la frase che ti resta appiccicata addosso. Premia un lavoro che produce effetti civili, che apre stanze chiuse, che costringe il lettore a guardare il funzionamento del potere mentre lo stesso prova a non farsi guardare troppo. Il lavoro premiato racconta la riorganizzazione del governo federale americano sotto Trump, con il Doge al centro di una trasformazione rapida e brutale della macchina pubblica. Nei materiali riconosciuti dal Pulitzer compare un dato enorme: 2,4 milioni di dipendenti federali coinvolti in una stagione di cambiamenti che avrebbe portato quasi 300.000 lavoratori fuori dalla pubblica amministrazione, assieme a congelamenti di fondi, riduzioni di uffici, servizi rallentati, carriere spezzate. Anna Nathanson non è una figurina da mettere accanto al premio, non è la giornalista simbolo da usare per fare un po' di colore. È una reporter che ha costruito una rete enorme di fonti nella pubblica amministrazione americana. Secondo la ricostruzione, il suo lavoro sulla macchina federale si reggeva su oltre 1.000 fonti sensibili, un numero pazzesco, funzionari e dipendenti disposti a raccontare dall'interno quello che stava accadendo. E poi dice Ilaria Rosella Pagliaro su Green Me, c'è anche un altro pezzo più scomodo da dire e molto facile da liquidare come un dettaglio. Quando a fare questo lavoro è una donna, la pressione spesso cambia forma. Arriva come delegittimazione personale, minaccia, intimidazione, attacco alla credibilità. Le organizzazioni internazionali che monitorano la libertà di stampa lo ripetono da anni. Il 73% delle giornaliste intervistate ha dichiarato di aver subito violenza online durante il proprio lavoro. Nel caso Nathanson, il punto resta il sequestro dei dispositivi e la tutela delle fonti. Però il fatto che al centro ci sia una reporter donna aggiunge un attrito in più, perché certe pressioni non cadono mai su corpi neutri. Ecco, questa frase va sottolineata. Le fonti non spuntano dal nulla, non arrivano perché hai un tesserino, un indirizzo email istituzionale e una bella firma sotto l'articolo. Anzi, la categoria non è ben vista a livello sociale. In inchieste di queste dimensioni sono molte le persone che appena vedono il tesserino da giornalista scappano via a gambe levate. Questo tipo di fonti arriva dopo mesi, a volte anni, di affidabilità dimostrata. Una persona parla se crede che tu sappia ascoltare, capire e proteggere. Una persona rischia se pensa che dall'altra parte ci sia qualcuno capace di non bruciarla al primo giro di vento. Per questo il sequestro dei dispositivi pesa molto più di quanto sembri. non riguarda soltanto un telefono o un paio di computer, ma appunti, contatti, storie, materiali, conversazioni e soprattutto la fiducia costruita voce per voce. Se una fonte capisce che domani quel filo potrebbe finire dentro un'indagine, ci pensa due volte prima di rispondere, o magari non risponde proprio più. E poi ancora, continua Ilaria Rosella Pagliaro, la vicenda Nathanson tocca un nervo scoperto del giornalismo americano e non solo. Lo spazio lasciato alla stampa, quando racconta decisioni politiche prese in zone opache, si misura anche da qui, da un dispositivo trattenuto, da una fonte che cambia tono, da una conversazione che domani potrebbe non partire più. La libertà di stampa non vive soltanto nei discorsi solenni, nei premi internazionali, nelle cerimonie con le foto di gruppo. Vive nella possibilità concreta di proteggere una fonte, conservare un appunto, pubblicare una storia che qualcuno avrebbe preferito lasciare chiusa in un corridoio. Ilaria Rosella Pagliaro su Green Me, a proposito dell'assegnazione del premio Pulitzer alla Washington Post e in particolar modo alla giornalista Anna Nathanson.

0: Viene dal 1944 il brano di oggi a pagina 3, si intitola Good Bait, firmato dal pianista e compositore Ted Dameron con Count Basie. Noi stiamo ascoltando la versione di Tommy Flanagan al pianoforte, Keeter Betts al contrabbasso, Jimmy Smith alla batteria. C'è Pietro Del Soldà per l'anticipazione di oggi di Tutta la città ne parla. Pietro, buongiorno, che avete scelto?
1: Buongiorno caro Piero. Beh, cosa succede all'economia quando il mondo entra in guerra? Mentre ciascuno di noi vive nel suo piccolo con un terrore di recessione, inflazione, perdita di potere d'acquisto, riguarda ciascun cittadino questo scenario, stanno già innalzandosi i prezzi, perché se sale il prezzo del petrolio sale tutto il resto. Beh, ci sono comparti dell'industria a livello mondiale che si arricchiscono e tanto, ovviamente le industrie della difesa, armi, missili, droni, ma anche il settore energetico petrolifero, si parla di un più 25% complessivamente del settore, e poi ci sono anche altre aziende che fanno capo all'accordata, al cartello dei big tech, no? Che ormai abbiamo capito essere fondamentali anche nello sviluppo dei conflitti contemporanei. Una divaricazione immensa che aumenta la disuguaglianza nel mondo, che noi proviamo ad approfondire stamattina. Tutta la città ne parla, in diretta dalle 10. Grazie.
0: Grazie Pietro. 335-5634-296. Noi continuiamo la rassegna di pagina 3 parlando in qualche modo ancora di giornalismo. Ieri per esempio un ascoltatore ha telefonato a Prima Pagina per sollevare dei dubbi su una frase che era stata citata da Martino Cerbo, che sta conducendo la rassegna questa settimana, di un articolo di Aldo Cazzullo che sosteneva la possibilità che insomma l'intelligenza artificiale potesse avere o addirittura riprodurre una coscienza, cioè il mistero attualmente più grande studiato dalle neuroscienze. Nei giorni scorsi c'era stata un'intervista firmata da Walter Veltroni, pubblicata dal Corriere della Sera, all'intelligenza artificiale chiamata Claude, con domande tipo credi in Dio oppure hai paura della morte. Tra l'altro ne approfitto per ricordare che Walter Veltroni sarà domani a Hollywood Party con il suo nuovo romanzo dedicato a Cinecittà. Ecco, stamattina sulla Stampa un grande scienziato internazionale come Alessandro Vespignani dice insomma quell'operazione di intervista all'intelligenza artificiale è tutta sbagliata. Perché? Perché lo abbiamo fatto tutti noi nelle prime settimane di diffusione dei sistemi di intelligenza artificiale, ci siamo divertiti a porre quelle questioni. Però, dice Vespignani, quell'intervista non è né geniale né ridicola, prima di tutto è in ritardo, appunto è un gioco che abbiamo fatto tutti noi nella fase dello stupore iniziale. Pubblicare oggi sul principale quotidiano italiano un'intervista costruita su quelle stesse domande è il sintomo di un dibattito pubblico che spesso affronta l'intelligenza artificiale ancora nella fase dello stupore, anziché con gli strumenti culturali e scientifici necessari per comprenderne l'impatto. Tuttavia c'è qualcosa di più pericoloso di quel ritardo. Quell'intervista incarna la prima delle domande sbagliate che dominano il dibattito pubblico sull'intelligenza artificiale, e cioè le macchine pensano come noi? L'intervista non soltanto cade in questo tranello, ma lo mette anche in scena, chiede al modello di rispondere, generando un cortocircuito che alimenta la antropomorfizzazione e impedisce di capire che cosa sia davvero Claude. Per uscire da questa illusione bisogna guardare che cosa sono i grandi modelli linguistici come Claude. Sono, dice Vespignani sulla Stampa, sono dei sistemi addestrati a prevedere la continuazione più probabile di una sequenza linguistica. Sono modelli predittivi. La coerenza delle loro risposte non è il segno di una mente che sta parlando, ma un fenomeno emergente di natura statistica che si manifesta dopo l'addestramento su una enorme quantità di testi. Riconoscere che all'interno del modello non c'è un soggetto, ma un mondo di algoritmi, non significa banalizzare il fenomeno. Il punto interessante non è ridurre questi sistemi al loro meccanismo di base, è capire come da quel processo ripetuto su larga scala emergano comportamenti che assomigliano alla comprensione, al ragionamento e alla conversazione. Questo è un problema scientifico aperto, della stessa natura di quello che si pone osservando una colonia di formiche. Ecco, chiedere a Claude se ha un'anima è come chiedere a una colonia di formiche se sia felice e consapevole della propria intelligenza collettiva. La domanda non ha senso, è oscura, proprio ciò che andrebbe compreso. Continua questa riflessione molto interessante dello scienziato Alessandro Vespignani, vi consiglio di andarvela a recuperare, la trovate sulle pagine della Stampa di oggi.

Rai Radio 3, ci state cominciando a mandare molti messaggi nella nostra rassegna stampa di pagina 3. Vincenzo dice: la libertà di stampa vive solo se lo Stato e la società non hanno malattie gravi. Sì, in parte, anche se va detto che la libertà di stampa è come fosse un termometro di quello stato di salute. Renato dice: credo che sia interessante quanto sostiene Federico Faggin in merito a coscienza e intelligenza artificiale, che non potrà mai essere cosciente. E poi Gianni dice: la coscienza è un processo cognitivo ed emotivo, per avere questo servono sangue, muscoli, nervi e cuore. Noi continuiamo la nostra rassegna di questa mattina andando sulle pagine del Domani, dove compare un articolo firmato da Lucio Palmisano che parla della crisi dei negozi dei giocattoli, storie dei negozi di giocattoli che resistono. Peluche, giocattoli in legno, ma anche Lego, Playmobil, sono loro i nuovi protagonisti di un mondo dei giocattoli che sta cambiando pelle. Alcuni grandi marchi sono da tempo in crisi e il mercato sente fortemente la concorrenza dell'online e soprattutto, ecco questo è un punto fondamentale, il calo delle nascite. I dati più recenti dell'Istat confermano l'inverno demografico italiano. Nel 2025 le nascite sono state 355.000, in calo del 3,9% rispetto al 2024. Il tasso di natalità è sceso a 6,0 per 1.000 residenti contro il 6,3 del 2024, un calo che preoccupa un intero settore dove alcune aziende sono da tempo in crisi. Per esempio Palmisano fa l'esempio di Giochi Preziosi, che attraversano una difficile crisi aziendale, evidente già con la chiusura di alcuni negozi negli scorsi mesi, è diventata ancora più acuta nelle ultime settimane con lo sciopero dei dipendenti di alcuni punti vendita e la cassa integrazione per 135 lavoratori del gruppo. In un contesto che muta così rapidamente non mancano gli esempi di negozi che resistono. Per esempio qui passano in rassegna alcune botteghe specializzate, firme storiche che hanno trovato una identità che permette loro di stare, diciamo, in un modo nuovo e diverso sul mercato. E per esempio riporta alcune dichiarazioni degli operatori che dicono: rispetto agli anni passati, ai decenni passati, si è ridotto moltissimo il numero dei bambini, anche nel senso che maturano prima. Già da piccoli si dimostrano molto più svegli, con una capacità di apprendimento più rapida rispetto al passato. Più che i giocattoli, temiamo che l'utilizzo smodato di tablet e telefoni dei bambini incida soprattutto per esempio per la lettura. Se un tempo si potevano regalare o far leggere libri, oggi sembra quasi che non interessi più. Non mancano anche negozi e punti vendita di giocattoli che hanno un proprio stile differente, per esempio un altro negozio milanese che offre la possibilità di avere giochi che si possono toccare. Si sta perdendo l'incanto di scegliere in prima persona, visto che tanti comprano direttamente sugli store online. Abbiamo scelto di avere anche vestiti, insomma di diversificare con l'offerta. Questo negozio è aperto da un paio d'anni, abbiamo giocattoli in legno, ma quelli che vendiamo maggiormente appartengono a diverse collezioni. Sono anche generi che coinvolgono e fanno partecipare i genitori nella costruzione pezzo per pezzo delle collezioni. È insomma un articolo con molti chiaroscuri, quello firmato da Lucio Palmisano, si intitola Storie dei negozi di giocattoli che resistono. Lo trovate stamattina sulle pagine di Domani.

9:20 a Rai Radio 3, continuiamo a sfogliare le pagine culturali di Pagina 3. Avete sentito probabilmente prima al GR le notizie relative all'assegnazione dei David di Donatello. A un certo punto nel servizio veniva sottolineata la preoccupazione proprio dei lavoratori e delle lavoratrici del mondo dello spettacolo per quanto riguarda appunto il panorama dell'offerta culturale nazionale. Sulle pagine di Teatron 2.0.it c'è un articolo firmato da Ornella Rosato che si intitola Precarietà e salute mentale, il ricatto della vocazione, che analizza in maniera molto concreta proprio il legame tra precarietà lavorativa e salute mentale, concentrandosi in particolare sul mondo, sul settore dello spettacolo. Un articolo che parte dai recenti dati Istat sul lavoro, che insomma, dice Ornella Rosato, sembrerebbero molto incoraggianti, e tuttavia c'è poco spazio per rilevare la qualità del lavoro. E allora qual è la situazione nel mondo dello spettacolo? Tremenda, verrebbe da dire, e non si sbaglierebbe affatto, ma bisogna tenerlo sempre a mente perché troppo spesso si finge di dimenticarsene, storditi dalla più grande fregatura di tutti i tempi, il ricatto della vocazione, una penalizzazione salariale giustificata dal significato. Laddove mancano tutele e diritti, dice Ornella Rosato su Teatron, si annega in un miscuglio di ambizione e magra gioia per la fortuna di fare il mestiere più bello del mondo, un autoconvincimento palliativo utile solo a sopportare l'ingiustizia di un settore in cui a parlare di soldi si fa peccato, mentre di giustificare lo sfruttamento del lavoro gratuito o mal retribuito si trova sempre il modo. Ci abbracciamo nei foyer tra bicchieri tintinnanti e sorrisi a nascondere la fatica, per raccontare come venditori porta a porta il nuovo progetto in divenire, l'ultima urgenza creativa, il tempo ritagliato tra un affanno e l'altro per compilare bandi, partecipare a concorsi, nella speranza di dare alla luce quell'idea che ci costerà molti più soldi e salute degli spicci che se ne ricaveranno. E guai a lamentarsi, perché questo lavoro è per gli entusiasti, quelli che non si arrendono, quelli che nonostante tutto. Ma chi viene pagato davvero? Con quali cifre? A fronte di quali contratti? Quante prestazioni restano gratuite? Quante presenze vengono compensate con visibilità, relazioni, occasioni da non perdere, esperienze da acquisire, eccetera, eccetera? Ecco, dice Ornella Rosato, sarebbe il caso di cominciare a guardare non soltanto gli effetti, ma anche le pratiche quotidiane con cui questo sistema si riproduce. La precarietà, verso cui tutti si dichiarano solidali, non è soltanto una condizione subita. Spesso si tratta della situazione più congeniale per la nascita o per il prosieguo di festival, rassegne, cartelloni, progetti che scaricano il rischio su lavoratori e lavoratrici. È il ricatto della vocazione, la ferocia del compromesso che può essere accettato soltanto da chi può permetterselo, da chi ha una situazione patrimoniale che tampona quella reddituale, che consente gratitudine per tournée gloriose di 15 date, ore incalcolabili passate davanti a un PC tra mail, riunioni, telefonate, bocconi amaringoiati e la sostituzione della socialità con la frequentazione mai bastante di tutti i teatri e di tutti gli eventi possibili. Colleghi e colleghe diventano partner, amici, famiglia, perché solo loro possono reggere la negazione totale della vita privata che questo lavoro impone. E si chiede, insomma, Ornella Rosato, basta la vocazione per essere felici? Basta la soddisfazione di un applauso, di un riconoscimento ricevuto, dell'avanzamento professionale per dimenticare i conti in rosso e la difficoltà di immaginare un futuro? E poi, insomma, va a spulciare tra i dati di un report pubblicato dall'INPS che si intitola Report annuale sui lavoratori dello spettacolo e dello sport, appunto sottolinea anche la curiosa vicinanza tra spettacolo e sport del 2024. Per esempio parla della retribuzione media annua, della discontinuità del lavoro, delle disparità di genere. Mediamente gli uomini percepiscono una retribuzione annua più alta rispetto alle donne, ma questo credo valga poi in generale proprio per il mercato del lavoro. La distribuzione e lo squilibrio a livello geografico. E appunto, insomma, questo articolo, anche molto informato, molto dettagliato, lo trovate su teatron2.0.it, lo firma Ornella Rosato, si intitola Precarietà e salute mentale, il ricatto della vocazione.

0: Oggi a pagina 3 abbiamo ascoltato Tommy Flanagan con Good Bait. Ci state scrivendo molto, soprattutto sul tema dell'intelligenza artificiale. Nicola da Reggio Emilia dice: credo che l'equivoco più grande nasca dal nome, se invece di intelligenza artificiale l'avessimo chiamata computisteria statistica le cose sarebbero state per tutti molto più chiare. Paolo da Milano dice: non so molto dell'IA, ma se è una costruzione statistica mi pare ci sia una speranza per l'invenzione delle eccezioni. Ecco, continuiamo e chiudiamo questa rassegna di oggi continuando a parlare di intelligenza artificiale. Sulle pagine del Manifesto, Maria Teresa Garbone firma un articolo intitolato "Se è l'intelligenza artificiale ad aiutarci a scegliere un libro, come scegliamo i libri che leggeremo?". In un'epoca non lontana, ma ignota, che appartiene alle ormai corti post-gutenberghiane, ci si accostava un libro perché ce l'aveva consigliato una persona di cui ci fidavamo, il famoso e cosiddetto passaparola, un insegnante appassionato, un bibliotecario, un libraio perspicace, un amico caro. A questa variegata famiglia appartenevano, bisogna usare l'imperfetto purtroppo, anche i critici letterari, con i quali attraverso le pagine dei giornali i lettori avevano stabilito un rapporto di fiducia. In fondo, dice Maria Teresa Garbone, potremmo dire, dietro un apparente sconvolgimento, le cose non sono poi tanto cambiate. Anche oggi chi è arrivato sulla Terra dopo quei tempi non particolarmente eroici si accosta a un testo nuovo partendo da un patto di fiducia. In questo caso il patto passa attraverso la mediazione di uno schermo. Cita un articolo che è dedicato proprio a questo, uscito sul quotidiano Yong'an, un quotidiano coreano, che si intitola proprio "Come l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando la scoperta dei libri e l'atto di leggere", e fa una serie di esempi. Per esempio la libreria online Yes24, che ha lanciato l'anno scorso un chatbot che raccomanda libri attraverso conversazioni con gli utenti. Quando gli utenti forniscono un prompt, per esempio "dimmi un romanzo da leggere quando ci si sente stanchi e abbattuti", il chatbot suggerisce titoli tratti dal catalogo e dai dati di acquisto. Oppure per esempio su altri siti, una catena di librerie della Corea del Sud, c'è un servizio che raccomanda libri basandosi sui modelli di selezione. Navigando nell'app gli utenti arrivano a una pagina che suggerisce dei titoli legati a questioni attuali come premi letterari internazionali e argomenti di tendenza nelle ultime settimane. E che cosa dire della piattaforma Millis Library, che ha integrato un chatbot a cui gli utenti possono porre domande sul testo diretto che stanno leggendo. Rallegrarsi perché l'intelligenza artificiale è pronta a spiegarti i passaggi che non hai capito, oppure disperarsi perché saranno in pochi a fare lo sforzo di comprendere in autonomia il quesito, scrive Maria Teresa Garbone sul Manifesto di oggi, resta aperto. Pagina 3 finisce qui. Vi saluto con Danilo D'Atri alla console da Napoli, Mirko Buonomo a Roma, Maria Novella Bucelli, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek in regia, Piero Pugliese. Le notizie di Onda Verde, Renata Scognamiglio per Primo Movimento a seguire. Noi ci risentiamo domani mattina alle 9 qui su Rai Radio 3. Grazie da Piero Sorrentino.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: La domenica alle 11:50 i concerti del Quirinale di Radio 3. Il 10 maggio, in diretta dalla Cappella Paolina, l'ensemble Ritratti dell'Orchestra Sinfonica della RAI suonerà il quintetto Opera 54 di Robert Kahn e il quintetto in Re maggiore Opera 42 di Zdeněk Fibich. Per prenotare vai sul sito palazzo.quirinale.it. Domenica 10 maggio alle 11:50, i concerti del Quirinale di Radio 3.
4: Intesa San Paolo vi ricorda l'appuntamento tutte le sere con il cartellone di Rai Radio 3.
5: Onda Verde. Viaggiare informati. Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 9.30 e 20 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Le maggiori criticità al momento in A1 sul tratto Roma-Napoli in Campania, tra lo svincolo asse supporto e l'allacciamento alla 16 Napoli-Canosa in direzione di Napoli, si registrano 5 km di code a causa di un incidente. Code anche in direzione opposta verso Roma. Le altre notizie ci portano in A10, Genova-Ventimiglia in Liguria, tra Pietra Ligure Orcofellino in direzione di Genova, 2 km di code per lavori. In A14 tratto Bologna-Ancona in Emilia-Romagna, da registrare un incidente avvenuto tra l'allacciamento ramo Casalecchio e l'allacciamento alla 13 in direzione di Ancona. E ancora A14 tratto Ancona-Pescara tratto Marchigiano, tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara, 1 km di code per lavori. Andiamo poi al sud, in A19 Palermo-Catania in Sicilia, un incidente avvenuto all'altezza di Castel Daccia in direzione Catania, e proprio a Catania in tangenziale code per un incidente all'altezza di San Giovanni Galermo in direzione dello svincolo Simeto. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 13.57, un proseguimento di ascolto e buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
2: Buongiorno da Renata Scognemiglio, con una voce un po' da film dell'orrore, mi scuso con i nostri ascoltatori e chiedo l'aiuto in questo senso di Mirko Buonomo che è alla console, Giorgia Franceschi alla regia e alla cura di Primo Movimento. Cominciamo con una bellissima proposta discografica dell'etichetta Ramé, in cui il clavicembalista Gabriel Smallwood ci invita a immergersi nel paesaggio sonoro della giovinezza di Johann Sebastian Bach, intendendo con questo non soltanto composizioni da lui scritte durante gli anni della prima formazione, di cui il titolo Juvenilia dell'album, ma anche quella produzione di autori oggi in gran parte oscurati dall'astro bachiano, perlomeno al di fuori dei contesti specialistici, ma che furono davvero fondamentali nel contesto tedesco fra 6 e primo 700, ma è fondamentale comunque per delineare la personalità compositiva di Bach. Primo fra tutti Dietrich Buxtehude, famosissimo l'aneddoto secondo cui Bach avrebbe percorso centinaia di chilometri a piedi da Arnstadt a Lubecca per ascoltare le sue improvvisazioni organistiche. A Lubecca rimane anche diversi mesi fra il 1705 e il 1706, ma ci sono anche altri nomi molto importanti: Georg Böhm, organista titolare della chiesa di Lüneburg, con cui Bach aveva studiato all'inizio del secolo, e Johann Adam Reinken. E proprio di Georg Böhm vogliamo proporvi come primo ascolto da questo bellissimo CD il Capriccio in Re maggiore, nell'interpretazione al clavicembalo di Gabriel Smallwood.

Kirkeboom, il capriccio in re maggiore nell'interpretazione scusate, di Gabriel Smallwood al clavicembalo, un ascolto da una nuova proposta a me intitolata Juvenilia, musica di e attorno alla giovinezza di Johann Sebastian Bach. Capriccio che abbiamo ascoltato è, pensate, testimoniato da uno dei due manoscritti importanti che il fratello di Bach, che si era occupato di lui dopo la morte appunto di entrambi i genitori, ovvero Johann Christoph Bach, aveva assemblato. Questi due manoscritti sono il manoscritto Müller e il manoscritto l'Andreas Bach Buch, che rappresentano un po' una silloge di tutti i brani di compositori importanti a cui appunto il giovane Johann Sebastian fu esposto grazie all'amorevole cura della sua formazione da parte del fratello. E a proposito di fratelli, riferimento qui a un altro Bach, Johann Jakob Bach, ascoltiamo adesso di Johann Sebastian Bach il capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo, Bach Werke Verzeichnis 992.

Il clavicembalo di Gabriel Smallwood nella fuga all'imitazione della posta dal capriccio in si bemolle maggiore Bach Werke Verzeichnis 917 sopra la lontananza del fratello dilettissimo di Johann Sebastian Bach, un ascolto da questa bellissima proposta Rame intitolata Juvenilia, musica di e attorno alla giovinezza di Johann Sebastian Bach. Ringrazio i nostri ascoltatori per gli affettuosi e calorosissimi messaggi di solidarietà per questo piccolo incidente relativo alla mia voce, e parlerò il meno possibile, ve lo assicuro. Intanto voltiamo pagina, pur rimanendo nell'ambito della tradizione musicale, diciamo di lingua tedesca, austro-tedesca, perché c'è anche Schoenberg nel programma del concerto che ascolteremo questa sera in diretta dall'auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino. L'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai sarà diretta da Robert Trevigno, già direttore ospite principale della nostra compagine orchestrale. Il programma si apre con l'ouverture dal Freischütz di Karl Maria von Weber, e in seconda posizione troviamo il concerto in sol minore numero 1 per violino e orchestra opera 26 di Max Bruch, con un graditissimo ritorno, quello del violinista Sergei Kachatrian, e in terza posizione troviamo per l'appunto Schoenberg il Pelléas e Mélisande opera 5, da cui ascoltiamo un breve estratto dalle prove.

Questo era un breve estratto da Peleas e Melisande, opera 5 di Arnold Schoenberg, e questo era Robert Trevigno in prova con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI per il concerto che potrete ascoltare questa sera a partire dalle 20:30 per il cartellone di Radio Sedre Suite. Come sempre ringraziamo i tecnici e i consulenti musicali di Torino per questo sguardo dietro le quinte. Noi chiudiamo con la puntata di oggi con il secondo volume di un meritorio progetto di incisione integrale della musica pianistica di Nino Rota che Eleanor Hodgson sta realizzando per l'etichetta Gran Piano, per un progetto meritorio perché la musica per pianoforte di Rota è discograficamente parlando, ma non soltanto, forse un po' la cenerentola del suo catalogo rispetto ad altre parti della sua produzione decisamente più frequentate e incise: il Cappello di Paglia di Firenze, il balletto La Strada, anche la musica, in parte la musica da camera, concerti sinfonici, evidentemente le suite dalla musica per film, di cui evidentemente esistono anche delle versioni pianistiche, però anche lì quanti conoscono per esempio le musiche scritte per Treno Popolare di Matarazzo oppure per Senza Pietà di Antonio Lattuada. Ci sono tra le altre cose diverse prime registrazioni in questo disco che esce per Gran Piano. Uno di questi, per esempio, è The Legend of the Glass Mountain, dal film La montagna di cristallo di Harry Cass, una delle prime collaborazioni internazionali di Nino Rota, anche in prima incisione, passando dal cinema al teatro, la suite per pianoforte, dalle musiche di scena per una ripresa del 71, dell'atto unico di Edoardo De Filippo, Ogni anno punto e a capo, del 1931. Ma noi vogliamo proporvi un'altra prima incisione, si tratta di Molière, musica dal balletto Le Molière Imaginaire per la coreografia di Maurice Béjart, Eleanor Hodgson alla pianoforte.

Il pianoforte di Eleanor Hodgson da questo disco dedicato al secondo volume dell'opera completa pianistica di Nino Rota. Abbiamo ascoltato

Il pianoforte di Eleanor Hodgson da questo disco dedicato al secondo volume dell'opera completa pianistica di Nino Rota.

cammino rota testimoniata dal passaggio di materiali fra composizioni appartenenti a generi diversi. È il caso dei due valzer sul nome di Bach, Walzer Circumswalzer e Walzer Carillon, i cui materiali furono utilizzati da Rota per la musica dell'Uccello Meccanico nel film Il Casanova di Federico Fellini. Ma noi ascoltiamo adesso gli originali, appunto Circumswalzer e Walzer Carillon, sempre dal pianoforte di Eleanor Hodgson.

Nino Rota, i due valzer sul nome di Bach, il primo Circus Valzer, il secondo Valzer Carillon, era Eleanor Hodgkinson al pianoforte da questo secondo volume della opera completa per pianoforte di Nino Rota che esce per gran piano, con la quale chiudiamo la puntata di oggi di Primo Movimento, dandovi appuntamento alle 12 per il concerto del mattino in cui ascolteremo il settimino opera 20 di Bach e la serenata in vano di Carl Nielsen nell'interpretazione del France Ensemble. E io ringrazio Mirko Buonomo alla console, Giorgio Franceschi in regia e alla cura del programma. Ringrazio anche voi per i tanti messaggi.

0: messaggi affettuosi che sono arrivati al 335-56-34296. Il primo movimento finisce qui e appunto ci ritroviamo alle 12 per il concerto del mattino. Adesso la linea passa come ogni giorno a Tutta la città ne parla. In conduzione c'è Piero Del Soldà.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
2: Si parla dal 69.
3: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva cosa vorrà dire.
4: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
1: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su RaiPlay Sound o scarica l'app.

0: Ore 10.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
3: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
4: Noi spesso raccontiamo di sogni.
5: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk, in Italia proprio non esisteva.
3: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste, ma vai da Conad!
6: Via, via.
1: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
7: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
8: Tutta la città ne parla.
9: Buongiorno, sono Giovanni. La mia domanda riguarda la scarsità di notizie di economia e di finanza relativamente alla guerra nelle prime pagine dei giornali. Io ascolto spesso questa stupenda trasmissione che spero continui ad esistere, che è Prima Pagina, ma non sento notizie relativamente alla finanza, non quella relativa al petrolio, quella ce ne abbiamo anche troppa e poi la vediamo al distributore, ma quello degli istituti finanziari che fanno, diciamo, profitti attraverso la vendita delle armi. E sulle prime pagine dei giornali mi piacerebbe sentire, nel corso delle settimane, a mano che si muove l'economia della guerra, quali sono le istituzioni bancarie o istituzioni finanziarie in genere che variano i loro profitti in relazione al continuare della vendita delle armi per le guerre che ci sono in corso e che coinvolgono comunque l'Occidente. Penso che siano notizie recuperabili. È vero che anche nella trasmissione i giornali di economia non vengono letti molto su questo aspetto, ma voi giornalisti sicuro che non riuscite a recuperarli e parlarcene un po' chiaramente dei profitti dell'economia della guerra, che non riuscite a tradurre in informazioni leggibili da noi ascoltatori?

0: 10:03:22, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. Mentre si intensificano le speranze per un accordo che da ultimo, poche ore fa, il presidente Trump ha annunciato entro la settimana tra Washington e Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz, bisogna vedere se gli iraniani accettano. E tutti i punti della proposta statunitense, le prime risposte non erano molto positive per la verità, ma il mondo ci crede e le borse ci credono, per quel che vale, perché ormai abbiamo capito che le borse credono e salgono e poi cascano, però gli indicatori stamattina sono positivi, come se ci fosse un ottimismo, uno spiraglio di luce in quelle tenebre, in quell'orizzonte fosco che invece sembra attenderci se la guerra dovesse riprendere, cioè recessione, inflazione che galoppa, perdita di potere d'acquisto, impoverimento netto di gran parte della popolazione, ma sicuramente non di tutti. Ed è di questi pochi che noi oggi ci vogliamo occupare, a Tutta la città ne parla, cioè di chi si arricchisce sempre, in particolare durante questa guerra. Non solo le grandi aziende di armi, citate dal nostro ascoltatore, che vorrebbe vedere in prima pagina i profitti, una rendicontazione più precisa di quanti soldi stanno facendo i grandi gruppi, Lockheed, la nostra Leonardo, Rheinmetall in Germania, ma non solo, c'è, come ben sapete, per l'innalzamento del prezzo del petrolio, che oggi però nelle ultime ore è sceso almeno sotto la soglia dei $100 al barile, tuttavia ha consentito proventi incredibili per altri settori, soprattutto i nomi famosi sono Saudi Aramco, ExxonMobil, Chevron, Shell, e poi anche le grandi aziende, compagnie petrolifere russe, Gazprom, Rosneft, Lukoil, che fanno soldi a palate. Insieme avrebbero fatto quasi 24 miliardi nonostante le sanzioni. E poi c'è anche un altro mondo da indagare, di aziende che si arricchiscono e fanno profitti durante la guerra a causa della guerra, il mondo vasto del big tech, e poi pure quella galassia di aziende di varia natura, e questo è ancora più interessante, che in qualche modo fa capo al presidente Donald Trump. Se è vero che secondo il Financial Times, già alla vigilia della guerra in Iran, ma per tutto quello che era successo prima, ha visto il proprio patrimonio personale da settembre 2025 a febbraio 26 passare da 3,9 a 6,5 miliardi di dollari. Di tutto questo e di molto altro parleremo stamattina con ospiti che ne sanno ben più di noi. Saluto la professoressa Paola Subacchi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Che insegna, spero la qualifica sia aggiornata, finanza e debito sovrano a Sciampo a Parigi.
1: Qualifica aggiornatissima.
0: Aggiornatissima, più volte negli anni è intervenuta a noi, anche quando stava a Londra, insomma, per chiarirci il quadro dell'economia internazionale. E poi do il benvenuto, bentornato ai nostri microfoni, a Duccio Facchini. Ciao Duccio, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Direttore della rivista mensile Altra Economia, nonché conduttore abituale di Prima Pagina, al quale chiedo subito, a lui, proprio da giornalista economico, di rispondere all'ascoltatore. Se io ho fatto un quadro davvero molto sintetico e abbozzato, ma insomma, quali sono i nomi e i numeri che andrebbero messi in prima pagina per raccontare di questo mondo che diventa, quando c'è la guerra, ancor più diseguale?
3: Ma allora, possiamo prendere così al volo una recentissima ricerca della ONG Global Witness, pubblicata in esclusiva dal Guardian poco più di 20 giorni fa, che sulla base delle informazioni prodotte da Rystad Energy ha concluso che le prime 100 compagnie petrolifere, e quindi gas e petrolio del mondo, hanno incassato qualcosa come $30 milioni all'ora in profitti nel primo mese della guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. E stiamo parlando di alcuni dei nomi che facevi prima: Saudi Aramco, quindi stiamo parlando Arabia Saudita, Gazprom, ExxonMobil, quindi per coinvolgere un po' tutti i potentati mondiali beneficiari di quella che lo stesso Guardian ha chiamato tecnicamente manna, quindi senza così tenersi troppo. Quindi questo lato fossili. Se poi andiamo a vedere anche il lato bancario, sempre con riguardo alle più grandi banche al mondo e quindi le banche statunitensi, i dati diffusi dalle stesse Bank of America, Morgan Stanley, parlano di qualcosa come $50 miliardi di profitti nei primi tre mesi dell'arco dell'anno, beneficiando quindi anche del marzo, ma non solo il marzo con riferimento alla guerra in Iran, però insomma stiamo parlando di profitti mostruosi che riflettono un modello economico che diciamo vive proprio su delle crisi che poi vengono presentate come qualcosa di emergenziale, come qualcosa di così scoppiato improvvisamente, quando in realtà sono una caratteristica peculiare del sistema che su queste si basa e con riguardo al fossile poi invoca proprio queste crisi per non cambiare mai rotta. Se pensiamo alla decarbonizzazione urgente, specialmente per un paese esposto alla speculazione finanziaria sull'energia e alla dipendenza fossile, e noi vediamo esattamente questo fenomeno, cioè la crisi che diventa la giustificazione per non cambiare.
0: 335-5634-296 è il numero a cui potete inviare sms, whatsapp e whatsapp audio, vocali che non durino troppo, una trentina di secondi al massimo, e poi alcuni riusciremo ad ascoltarli insieme. Professoressa Subacchi, poi dopo ci torneremo, chiedo a Duccio Facchini di rimanere un po' con noi, so che lei invece, professoressa, non ha molto tempo, allora vengo subito a chiederle. Aziende così forti, così importanti, così influenti politicamente in Occidente, ma è fuori dai confini dell'Occidente, abbiamo citato aziende dell'Arabia Saudita, russe, ma anche ci sono compagnie che fanno capo a paesi africani che si stanno arricchendo per l'esportazione di greggio. Influiscono sulla determinazione stessa della guerra? Questa è più una domanda politica, e poi le chiedo l'altra domanda all'economista. Ma se si raggiungesse una tregua, un accordo, quindi lo stretto di Hormuz si riaprisse, leggo che Trump insiste molto in queste ore perché vorrebbe arrivare a un accordo con Teheran prima della sua visita prevista per il mese di maggio a Pechino, poi queste aziende sono disposte a tornare indietro perché i loro profitti, i loro giganteschi profitti del tempo di guerra svanirebbero. Per la globalizzazione così come strutturata oggi, non so se questa parola abbia ancora un senso per lei, questi alti e bassi, queste curve.
1: Allora cerco di rispondere in maniera, perché ci sono perlomeno 15 domande.
0: Sì, ci vorrebbe un corso per rispondere a quella volta, invece
1: è molto complesso,
0: le do 5 o 6 minuti se vuole.
1: Allora, come ho detto, sono un po' di fretta stamattina e poi comunque non sono... No, vorrei fare un pochino, chiarire un attimino i punti. Allora, la guerra, c'è una relazione con i prezzi del petrolio perché è una guerra regionale che si chiaramente riguarda un'area di produzione di greggio, quindi questo ha un impatto devastante. La questione delle aziende americane, queste aziende americane, le banche americane stavano andando benissimo anche prima dell'intervento in Iran, e quindi è una cosa che vorrei tenere slegata, ed è una questione del tipo di capitalismo che ha preso piede negli Stati Uniti, e quindi quello che è stato definito un capitalismo di tipo predatorio, che è letteralmente slegato dalla guerra, che però potrebbe, come dire, avere dei vantaggi dalla guerra stessa. Su quello su cui invece mi vorrei concentrare è chi è che da questa guerra rimane colpito in maniera molto negativa, nel senso l'inflazione, ed è per questo che Trump vuole uscire dalla situazione e vuole sbloccare la situazione nello stretto di Hormuz, è perché l'inflazione, ovviamente l'incremento dei prezzi colpirà gli Stati Uniti come colpisce i paesi dipendenti dall'importazione di petrolio, e quindi con un effetto politico molto forte per la presidenza americana. E quindi chi viene colpito dall'inflazione sono i ceti più deboli, sono quelli che spendono di più per energia e poi per prodotti alimentari. Questo è vero per gli Stati Uniti, è vero per l'Europa, ed è vero per i paesi in via di sviluppo, che sono quelli che si troveranno, soprattutto i paesi più poveri, in difficoltà a causa di questa guerra. La globalizzazione in crisi è vulnerabile, nel senso che fino all'epidemia di Covid, pensavamo che le catene di approvvigionamento fossero aperte, libere e non vulnerabili. Il Covid, che non era chiaramente un evento geopolitico, ci ha fatto capire che invece siamo vulnerabili, nel senso anche un evento, come dire, che non è appunto legato a decisioni di tipo politico o geopolitico, può creare degli scompensi nelle catene di approvvigionamento, e quindi un rialzo dei prezzi, mancanza di beni primari, eccetera.
0: Una domanda a lei che insegna finanza e debito sovrano riguarda però anche, non abbiamo ancora menzionati, i giganti della gestione investimenti. Il primo e più grande di tutti è l'arcinoto BlackRock, ma non c'è solo BlackRock. anche questi gruppi che ospitano al proprio interno di tutto riescono a fare utili durante i periodi di guerra, almeno così sembra dai numeri che vengono pubblicati dai grandi giornali economici internazionali. Si pone un problema, e lo chiedo da cittadino che non solo è preoccupato per l'inflazione come tutti coloro che ci stanno ascoltando stamattina, ma anche e soprattutto per la guerra. C'è un problema generale di redditività del periodo di guerra che per chi ha in pancia settori, azioni di aziende delle più diverse, riesce ad approfittarne e arricchirsi.
1: Ma qui c'è un grosso punto interrogativo, nel senso non è chiaro come si evolveranno i mercati finanziari, sicuramente come si evolverà il mercato borsistico, che sta andando molto forte, è trainato dagli investimenti nelle aziende tecnologiche, soprattutto nell'intelligenza artificiale. Quindi è ancora una volta un mercato americano. Chiaramente il mercato del debito è in affanno, perché ci sono paesi che hanno visto crescere il costo del proprio debito, primo fra tutti, le cito la Gran Bretagna, notizia di questi giorni. Quindi gli spread stanno salendo. Quindi è chiaro che la situazione è incerta e tutti si chiedono come evolverà. Quindi non è detto. I grandi gruppi che lei ha citato fanno profitti dall'intermediazione, nel senso vendendo prodotti finanziari a chi li acquista, quindi fanno profitti in modo direi non differente da quanto potrebbe fare profitti un supermercato, nel senso dall'intermediazione, dalla vendita di prodotti finanziari a appunto fondi pensione o a privati.
0: Un'ultima domanda e poi prometto la lascio andare, professoressa Paola Subacchi, lo ricordo.
1: Altrimenti perdo il treno.
0: No, si insegna finanza e debito a Saint-Paul a Parigi. E riguarda proprio il debito italiano, quel famoso indicatore che tutti abbiamo appreso nel suo significato ancora ai tempi della crisi del debito del 2011, insomma lo spread, il differenziale di rendimento tra i nostri titoli e quelli decennali tedeschi, che è più basso rispetto a quel periodo, e questo ci rassicura, ma sta forse rialzando la testa. Noi dobbiamo immaginare, tra i pericoli possibili, se la guerra non si risolve, se l'inflazione galoppa, una crisi di nuovo del debito italiano, dei nostri conti pubblici?
1: Direi non tanto una crisi, perché appunto dopo il 2011 ci fu l'intervento di Mario Draghi alla Banca Centrale Europea, del famoso facciamo di tutto per evitare che avvenga una crisi, quindi c'è una messa diciamo in sicurezza,
0: il famoso whatever it takes, che disse Draghi in qualità di governatore della Banca Centrale Europea, che regge ancora, vale ancora.
1: Esattamente, quindi questo chiaramente una messa in sicurezza di quelli che sono i debiti dei paesi dell'area euro. È chiaro che per un paese con un debito alto come l'Italia, il costo dell'indebitamento sta salendo dovuto al fatto che ci sono appunto pressioni inflazionistiche, quindi il debito, i creditori ovviamente non apprezzano l'inflazione, perché diminuisce il valore dei crediti che hanno in mano, quindi che siano crediti di debito pubblico, che siano crediti privati, il problema rimane. E quindi è questo che fa. È chiaro che un paese con forte debito si ritrova ad affrontare dei costi più alti per far fronte ai pagamenti di questo debito. Questo non significa in sé una crisi, ma sicuramente un affanno da un punto di vista, soprattutto un impatto sulle politiche fiscali, cioè nel senso riduce quello che noi economisti chiamiamo lo spazio fiscale e quindi la capacità di spesa, per esempio su altri fronti. Bisogna continuare a sostenere il debito.
0: Paola Subacchi, grazie, non perde il treno.
1: Grazie
0: per
1: a voi,
0: noi.
1: Buona
0: Nel
1: giornata.
0: Frattempo, un po' di messaggi. Caro Duccio Facchini, tu gli ascoltatori di Radio 3 li conosci, essendo ormai un abitué di prima pagina. È strano che non se ne parli tanto, ma questo argomento dovrebbe essere il primo analizzando i motivi delle guerre. È senz'altro uno dei motivi delle guerre. Michele, invece, che è un insegnante di Brescia, dice: questa mattina non vi ascolterò, perché guardate il dito e non la luna. L'1% più ricco del mondo guadagna sempre, indipendentemente dalla congiuntura economica o geopolitica, come dire, la guerra cambia poco. E però Duccio, pare che invece la guerra le cose cambino, le cambi radicalmente. ti lascio la parola lasciandoti anche prima, facendoti ascoltare delle parole che ho ritrovato di Donald Trump, ma non di oggi, del 1987, all'inizio del suo libro The Art of the Deal. Deal è la parola mantra per Donald Trump, no? La usa su tutto, è l'accordo da trovare per risolvere ogni tipo di crisi. In quel libro, 40 anni fa, un giovane Trump, nemmeno quarantenne, diceva: non lo faccio per i soldi, ne ho abbastanza, in ogni caso assai più di quanti me ne potrebbero occorrere, lo faccio perché mi va, fare affari è la mia forma d'arte, altri dipingono delle belle tele o scrivono meravigliose poesie, a me piace fare affari, preferibilmente grossi. E su questo non c'è dubbio. E devo dire che però anche il passaggio in politico, la discesa in campo già nel 2016 e di nuovo nel 2024 ha molto a che fare con il suo patrimonio. Se è davvero così cresciuto, quasi raddoppiato in 6 mesi secondo i calcoli di Forbes, se poi c'è una galassia che fa ruota intorno alla Trump Organization, ci sono il ruolo fondamentale dei figli Donald Jr. ed Eric, che si estende in vari settori, anche quello delle previsioni, no? le scommesse su quello che accadrà, penso alla ormai arcinota piattaforma Polymarket, che qualche legame con la galassia Trump ce l'ha, il settore immobiliare, insomma non è vero che cambia poco se la guerra c'è o non c'è.
3: No, ma senza dubbio hai ragione. Dall'altra parte però capisco, cioè colgo dei punti secondo me di ragionevolezza nell'affermazione dell'ascoltatore quando vuole segnalare in qualche modo un distacco siderale tra quella che noi percepiamo come l'economia reale e dall'altra parte invece le dinamiche di quello che anche prima la professoressa definiva il capitalismo predatorio, che però di fatto non è solo statunitense, cioè proprio insito nel modello quello di generare profitti adattandosi alle fasi che si attraversano, sempre in maniera speculativa e sempre in maniera totalmente ineguale nella distribuzione di quelli che poi sono dei profitti stellari. Quindi è vero che c'è una distanza. Dall'altra parte però non si può nemmeno cadere in qualche modo in un tranello qualunquista, per cui vabbè, ma non occupiamoci della circostanza attuale, perché tanto l'1% sarà sempre irraggiungibile, perché poi ci sono invece delle dinamiche che vanno esplorate proprio per provare poi a cambiare lo scenario, perché se noi guardiamo sotto il profilo fossile, sotto il profilo bellico-militare e finanziario, la risposta del nostro modello di sviluppo oggi, che è quello che tentavo di dire ieri e che vale anche per l'Italia, guardiamo a nuove proposte da parte dei vertici, ad esempio della più grande azienda fossile del paese, che è Eni, di riprendere ad acquistare gas russo come se non ci fosse un domani. Il tentativo è proprio quello di ulteriormente irrigidire la situazione piuttosto che cambiarla. Cioè noi ci ritroviamo a 4 anni abbondanti dall'invasione russa dell'Ucraina, in cui stiamo facendo esattamente gli stessi discorsi sulla dipendenza fossile che abbiamo fatto 4 anni fa, con la differenza rispetto a 4 anni fa che noi avevamo adottato dei piani anche straordinari. Ricorderà chi ascolta i razionamenti dell'acqua della doccia, se vi ricordate c'era Cingolani, ministro della transizione ecologica. Non abbiamo fatto nulla di quello che ci eravamo ripromessi e ci ritroviamo in una situazione ancora peggiore, e quindi cioè non è proprio così indifferente occuparsi dei mega profitti che poi fanno questo tipo di società, stando molto attenti alle ricette che vengono prospettate. E richiamo una grande attenzione sul taglio delle accise sui carburanti, che viene presentata come una misura anti-incremento dei prezzi e anti-inflazione, quando in realtà noi sappiamo che una propagandistica iniziativa sui tagli delle accise ai carburanti non tocca quello che è il vero tema, che sono i sussidi ambientalmente dannosi che ogni anno l'Italia riconosce a, come una manna, per riprendere il Guardian, al settore fossile. Forse intervenire lì piuttosto che tagliare così in maniera un po' propagandistica le accise sarebbe urgente.
0: Duccio Facchini, direttore di Altra Economia, grazie alla professoressa Paola Subacchi. Do la parola ad altre due voci di prima pagina, che la fa da padrone, come spesso capita nel parterre di ospiti stamattina a Tutta la città ne parla. Due autorevolissimi giornalisti economici che saluto subito: Federico Fubini, vice direttore del Corriere della Sera, è stato da poco ai microfoni di prima pagina. Buongiorno Federico.
4: Buongiorno.
0: E il direttore di Milano Finanza, Roberto Sommella, che sarà invece, arriverà tra qualche settimana, se non sbaglio, insomma, comunque
5: Cioè, buongiorno, sì, è vero. Buongiorno. Confermo la notizia.
0: Subini, riparto, c'è cioè un paio di messaggi interessanti. Uno di Assunta che dice: ma perché il mondo intero deve sottostare a chi decide le guerre? Perché dovremmo subire tutto questo, noi poveri vassalli che ci arrabattiamo per vivere un minimo di vita dignitosa, stiamo a guardare impotenti. Ma poi c'è Leonora da Roma, che è più circostanziata. L'ascoltatore, quello di stamani, quello la cui telefonata ha dato un po' in là a questa trasmissione, chiedeva in particolare delle banche italiane, dove abbiamo la gran parte di noi i nostri risparmi investiti o depositati, quali sono quelle che stanno investendo sulla guerra, per sapere, aggiungo, come vengono utilizzati per l'appunto i nostri soldi. Si può rispondere ad Eleonora e al signore che ha chiamato a prima pagina stamattina, Federico Fubini, parto da te.
3: Le banche italiane non credo che stiano investendo sulla guerra direttamente. Cosa vorrebbe dire investire sulla guerra? Immagino possa voler dire investire in azioni di società della difesa degli Stati Uniti, credo che lo stiano facendo abbastanza poco. Se investire sulla guerra vuol dire prestare soldi al governo degli Stati Uniti, la notizia è che lo stiamo facendo tutti, perché attraverso i nostri fondi pensione, attraverso i nostri risparmi investiti, più o meno tutti i risparmiatori hanno dei buoni del tesoro americano. Dunque, se questo è investire sulla guerra, essere creditori del governo americano, abbiamo alcune, probabilmente decine di milioni di italiani che stanno investendo sulla guerra. Boicottare i buoni del tesoro del governo americano sì, è un'opzione, però destabilizzare quel mercato vuol dire destabilizzare l'economia mondiale e anche l'economia italiana. Dunque è tutto molto complicato da questo punto di vista. Credo che non vuol dire che bisogna essere indifferenti, però credo bisogna scegliere i canali giusti per esprimere il proprio dissenso, e il canale giusto non credo che sia l'allocazione del risparmio, a meno che uno non voglia investire in alcune aziende perché considera poco etico quello che quelle aziende stanno facendo, quanto piuttosto gli orientamenti politici, no? Che vanno dal manifestare il proprio dissenso in una manifestazione pubblica o attraverso il voto. Dunque magari io premio dei partiti che nello scacchiere internazionale hanno questa posizione. Questo ha molto più senso. Discriminare delle banche italiane perché c'è il sospetto che investano, in realtà i mercati mondiali sono talmente integrati, come ho cercato di dire, che è molto difficile, e non credo che sia il canale giusto. Non credo che sia il canale giusto. Dopodiché uno può dire: io voglio fare degli investimenti in aziende che puntano per esempio sulle energie rinnovabili, ma allo stesso tempo è un mercato ampiamente controllato dalla Cina. Poi possiamo decidere che la Cina è un attore benefico nel mondo, però la Cina è anche sostanzialmente la superpotenza che permette alla Russia di bombardare quotidianamente le scuole, gli ospedali, le case dei civili in Ucraina. Dunque è tutto maledettamente complicato. Io credo che la scelta, bisogna scegliere gli strumenti giusti. Queste sono grandi partite politiche, e gli strumenti sono strumenti politici, non strumenti finanziari.
0: Grazie Federico Fubini. Roberto Sommella, quindi l'intreccio è tale tra l'economia, anche la piccola economia di risparmiatori che magari investono una liquidazione, un TFR, una pensione, un po' di soldi guadagnati, e i quadri in evoluzione della politica internazionale, che un po' alla fine ci dipendiamo tutti dall'andamento della guerra, nel bene e nel male. È una cosa un po' difficile forse da accettare, no? Perché uno dice: io non c'entro nulla, e invece l'interconnessione è ormai la realtà da cui partire.
5: Ma sì, proprio partendo dalla... Intanto buongiorno a tutti, intanto partendo dalla segnalazione di uno dei vostri ascoltatori, che è sempre molto attento. Chi investe nella guerra? Tutti. I mercati non sono andati mai così bene da 4 anni e passa a questa parte. Perché?
0: Perché?
5: Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, perché sostanzialmente è diventato un modello di sviluppo. Spiace dirlo, noi abbiamo abbandonato il Green Deal, il progetto europeo di un'economia sostenibile, più equa, solidale, più giusta, e siamo passati al New World Deal. Guardiamo quello che è successo nell'Unione Europea, appunto, dal Green Deal, dal New Green Deal, risposta alla pandemia di Covid, con un sostegno importante di oltre 700 miliardi di euro, proprio per investire in uno sviluppo sostenibile in tutti i paesi europei. Siamo passati al rearm, siamo passati all'esigenza di tutti i paesi europei di implementare i loro investimenti in difesa. E quindi chi è che investe nella guerra? Gli stessi paesi. Dice un proverbio russo: un fucile appeso al muro prima o poi sparerà. Tutti i paesi europei si stanno appendendo un fucile al muro con riarmo, e non sappiamo però contro chi lo useranno questo fucile, in assenza di un mercato unico della difesa, in assenza di un esercito unico. Purtroppo può sembrare cinico questo mio ragionamento, ma è la realtà, non è un'opinione. Dunque, in questo momento, tutto ciò che ruota attorno alla difesa, che significa anche cybersicurezza, non per forza missili e droni, certo, che significa pure proteggere i nostri conti correnti dagli attacchi cyber, tu facevi giustamente prima il discorso del risparmio, significa investire in difesa. Questo purtroppo è il mondo che stiamo vivendo, è un mondo in cui si pensa che la guerra è una soluzione alle problematiche geopolitiche e non invece il dialogo, e dunque i mercati si adeguano in questo modo. Ma ripeto, in questo spazio comune europeo c'è stata proprio una scelta di campo della Commissione e dei governi, che è quella di investire nella guerra. I nostri titoli della difesa per antonomasia, penso a Leonardo, penso a Fincantieri, hanno più che raddoppiato il loro valore dall'inizio della guerra. E quindi chi investe nella guerra ci sta investendo il mondo, perché in tanti ci guadagnano. Questa è purtroppo la risposta.
0: È una risposta di segno positivo, più ottimista e costruttivo, Roberto Sommella. Mi piace ricordare questa iniziativa di cui sei anche tu promotore, è la decima edizione del Ventotene Europa Festival, no? Che sta per iniziare dall'8 all'11 maggio sull'isola di Ventotene, dove è stato scritto il manifesto di cui tanto spesso abbiamo parlato, e ne parleremo quando sarà poi iniziato. È una iniziativa splendida, perché poi appunto l'Europa rimane forse ancora in parte, nonostante l'interconnessione di cui abbiamo parlato, lo spazio in cui cercare di far prevalere il dialogo sul conflitto, condizionando anche l'andamento dell'economia. C'è un nuovo ospite che saluto, vado subito da lui perché vogliamo approfondire l'aspetto, quello finora solo accennato, degli altri padroni del mondo, non quelli che fanno armi, non quelli che fanno investimenti, ma i Big Tech, il grande cartello. Quindi intanto do il benvenuto a tutta la città ne parla a Luca Ciarrocca, grazie della disponibilità, imprenditore, giornalista, analizza da anni le dinamiche del potere globale. Ricordo il suo libro più recente uscito per Fuori Scena, che si intitola L'anima nera della Silicon Valley, la vera storia di Peter Thiel. Ciarrocca, benvenuto a Radio 3.
6: Grazie, buongiorno a tutti.
0: So che però Federico Fubini sei ancora collegato e volevi aggiungere o commentare una cosa su quanto hai sentito da Roberto Sommella. Prego, in breve se puoi, Federico. Grazie.
3: Velocissimo, non mi sorprende che il proverbio sia russo: se c'è un fucile appeso al muro prima o poi sparerà, perché si è visto come sono andati a sbattere in Ucraina. In realtà lo scopo di avere un riarmo è proprio di difendersi, perché la guerra non ci sia, punto numero uno. Punto numero due, forse abbiamo abbandonato le politiche del Green Deal in Italia, però quello che stiamo vedendo è che i paesi che se la stanno cavando molto meglio in questa crisi dell'energia sono quelli che hanno portato molto più avanti dell'Italia, la Spagna,
0: ovviamente
3: ma anche la Germania, che ha per abitante il doppio di produzione da rinnovabili dell'Italia. Questi paesi hanno un'elettricità molto meno cara, che è fondamentale, dunque non è da buttare questo Green Deal.
0: No, anche perché significa competitività delle imprese in un mercato agguerrito e pagare molto meno l'energia, imprese e cittadini, cambia davvero le cose, e le bollette per esempio in Spagna sono molto più basse, ma anche in Germania. Grazie a Federico Fubini, Roberto Sommella. Allora Luca Ciarrocca, a proposito di anime nere della Silicon Valley, non solo il signor Peter Thiel, che di recente è venuto a Roma a parlarci della venuta dell'anticristo, ma l'intero cartello che controlla tra l'altro gran parte per esempio del mercato pubblicitario, che noi ancora associamo alle televisioni, ai grandi media tradizionali, invece se lo stanno mangiando loro, Meta in particolare, ma anche tutti gli altri, e sta guadagnando di più da quando è scoppiata la guerra in Iran, e perché?
6: Beh, dunque sono al centro dell'intero progetto, perché per esempio Palantir, che è l'azienda di Peter Thiel, è legata strutturalmente all'apparato bellico americano. Quindi è un'azienda leader della sorveglianza, del controllo, fa quello che, per darvi un'idea cinematografica, faceva Minority Report, la polizia predittiva, nel senso che individua target, sceglie bersagli umani o fisici. Quindi
0: sembrava pura fantascienza, come... cioè lo era quel film con Tom Cruise, invece ci siamo.
6: Lo era. Era fantascienza distopica. Allora, quel film che io consiglio a tutti di vedere, Minority Report di Steven Spielberg, del 2002, Palantir è nata nel 2003 e è stata quotata in borsa nel 2020, quindi è un'azienda relativamente giovane. Allora, come è nata Palantir? Questo dice tutto sull'attuale situazione e sulla modifica strutturale dello Stato della nazione americana. È nata con un finanziamento della CIA, la società della CIA che ha fatto il primo finanziamento in Palantir, di appena 2 milioni di dollari, quindi un chip per vedere come andava, si chiama InQtel, è ancora attiva nella Silicon Valley, serve per scoprire piccole aziende, startup, e poi appunto investirci. Quindi da quel momento Palantir ha servito l'apparato di spionaggio degli Stati Uniti, e infatti adesso è la fornitrice dei servizi non solo alla CIA, ma al Pentagono, alla NSA, all'FBI, alla famigerata ICE, che conosciamo bene, e quindi tutti gli individui e tutti i migranti irregolari o meno che sono stati individuati all'epoca, prima dell'assassinio dei due cittadini Pretty e Good, che ha poi fatto fare marcia indietro all'amministrazione, sono stati individuati così. Per fare un altro esempio molto recente, Palantir è stata essenziale nella cattura di Nicolas Maduro il 3 gennaio in Venezuela, e per la individuazione e poi eliminazione fisica di Ali Khamenei, il padre, la guida suprema, e questo è molto importante dirlo, è stata utilizzata a Gaza per anni, e quindi i, diciamo, 72-75 mila morti, di cui l'85% civili, sono stati quasi tutti individuati da questo software. Quindi diciamo che la strategia militare americana è strettamente legata ormai all'intelligenza artificiale messa al servizio degli obiettivi del Pentagono. Il Pentagono, tra parentesi, è guidato, come sappiamo, adesso si chiama Ministero della Guerra, è guidato da un ex giornalista che però è molto esaltato ed è molto, molto convinto di quello che fa. L'altra sera ne ho parlato con Cacciari in un dibattito a Roma, nel centro di Roma, la sala era gremita, e Cacciari ha ripreso una mia definizione che è stata data da Pete Hegseth. Pete Hegseth vuole che gli Stati Uniti abbiano la massima letalità e evitino la tiepida legalità. Ecco, Cacciari è rimasto impressionato da questo tiepida legalità, che praticamente significa Europa, mentre invece gli Stati Uniti sono terribili.
0: Parole dette peraltro da un uomo, quell'Hegseth, sì, che è anche un cristiano evangelico fondamentalista, no? Che cerca sempre appello alla Bibbia e ai testi sacri, e poi dopo declina in questo modo la sua religiosità come una ricerca appunto della massima letalità nei confronti del nemico. Luca Ciarocchi, io la ringrazio e rinvio alla lettura del suo libro, perché saperne un po' di più di questo, di questa azienda, ricordiamolo, che lo ha detto molto chiaro Ciarocca, si è arricchita con i morti di Gaza, la gran parte dei quali individuati dall'esercito israeliano attraverso la tecnologia di Palantir, e questo ha portato sui profitti, e questo determina un andamento positivo del mercato della tecnologia in tutto il mondo. Questa è la realtà in cui ci troviamo, grazie all'ascoltatore di Prima Pagina che ci ha indotto a parlarne stamattina, perché è il mondo reale, ci piaccia o meno. L'anima nera della Silicon Valley è il libro di Ciarrocca. Noi continuiamo in musica, a proposito di guerra, facciamo un salto indietro di quasi 60 anni, al Festival di Sanremo del 67, un brano che inizia con una frase famosissima: mettete dei fiori nei vostri cannoni. La band I Giganti, in questa canzone, dà voce a giovani provenienti da estrazioni sociali molto diverse, ma con un'idea chiara in testa: tutti hanno qualcosa da perdere, ma evidentemente più no, ai noi, non più dalla guerra. La canzone si intitola Proposta, ascoltiamo I Giganti.

0: Finalmente si comincia a fare delle trasmissioni sui veri responsabili di tutto quello che sta accadendo anche nel mondo e nelle nostre società, dove la gente è sempre più incattivita perché pochi speculatori finanziari approfittano rovinando la vita. Io vorrei ricordare anche chi specula sul gas e ripeto, sono anche cittadini che fanno parte con le loro azioni delle grandi società che trattano il gas, la compravendita di gas e neanche più la produzione, va bene, che guadagnano 10-12 mila euro in una mattinata, mentre le povere famiglie di pensionati hanno bollette del gas insostenibili. Sempre questo, e qui dentro la guerra ci lavora ancora di più, aumentando i margini di guadagno di questi speculatori. Grazie. Massimo da Roma.
1: La voce di Massimo apre la nostra piazza. Buongiorno anche da Rosa Polacco. Abbiamo trovato un po' di articoli per approfondire il tema online parlando di economie globali. Un articolo utile da uno dei nostri siti di riferimento in materia economica, lavoce.info, l'importanza della geografia in un mondo frammentato, di Roria Maui, che insegna alla Cattolica di Milano e che scrive: la globalizzazione sembrava aver abbattuto i confini e reso irrilevanti le distanze. Oggi la geografia si prende la rivincita perché se non si capisce la morfologia dei paesi o dove si trovano le materie prime, non si capiscono le cause di tensioni e guerre.
2: Buongiorno, sono Ruggero da Cagliari, ma io direi che la cosa scandalosa non è che questi sciacalli in giacca e cravatta, che sono sempre esistiti, facciano i loro sporchi interessi e guadagnino cifre sul sangue delle altre persone, dei poveracci. La cosa scandalosa che mi fa male, credo non solo a me, è che non, apparentemente non abbiamo nessuno strumento per contrastarli, cioè lo fanno sempre più alla luce del sole e nessuno può farci niente. E questo è per un cittadino devastante.
1: E ancora dalla rete, dal sito euronews.com, guerra in Iran, ecco le aziende europee vincenti e quelle perdenti. Mentre il conflitto continua, il mercato racconta una storia crudele: i profitti energetici e la rovina industriale divisi da una sola faglia, la vicinanza al petrolio. Facciamo i nomi: le americane Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Exxon, ma anche la tedesca Rheinmetall e la britannica Bay System tra le aziende che guadagnano di più. C'è anche un articolo su Repubblica.it di Carlo Ciavoni di qualche giorno fa: guerre, riarmo, povertà e profitti miliardari, un mondo dai numeri direttamente proporzionali.
3: Non sono proprio d'accordo col dottor Fubini. Ci sono banche anche in Italia che garantiscono che gli investimenti non sono fatti nel settore degli armamenti. Claudio da Como.
1: Grazie anche a Claudio e grazie a quelli che commentano sul nostro profilo Facebook, La Città di Radio 3, dove potete seguire la discussione e partecipare. Nino dice: se dovessimo ancora indagare sulle ragioni della guerra, saremmo destinati a soccombere nell'essere coscienti di vivere in economia predatrice e distruttrice, che come ultima modalità produce guerre espansionistiche, che c'è la nostra salvezza. Giornale Radio, torniamo di nuovo tra pochissimo in diretta con Tutta la città ne parla.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Ore 10:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Pietro Plastin e Simona Petracca. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è a Roma. Alle 11:30 sarà ricevuto in udienza da Papa Leone e dal segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Un incontro che giunge dopo i ripetuti attacchi di Trump al pontefice. Domani Rubio vedrà la presidente del Consiglio Meloni, in agenda anche incontri con i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto.
3: E c'è attesa per la risposta iraniana all'ultima proposta di pace avanzata dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Medio Oriente.
4: Very good talks over the last 24 hours.
5: Colloqui molto buoni nelle ultime 24 ore, dice Trump. Un accordo è possibile, altrimenti ricominceremo a bombardare. Il repertorio del presidente americano non cambia, l'ottimismo assieme alle minacce, mentre la Casa Bianca aspetta la risposta iraniana alla bozza in 14 punti per chiudere le ostilità e avviare un negoziato complessivo dall'Iran. Messaggi contrastanti. Secondo i media vicini ai Pasdaran, i duri del regime, alcuni punti sono inaccettabili. Al tempo stesso, secondo la TV saudita Al Arabiya, la diplomazia starebbe accelerando per riaprire lo stretto di Hormuz nelle prossime ore. Altro segnale, Teheran annuncia che l'autorità marittima iraniana sta prestando assistenza alle navi commerciali bloccate nel Golfo. Una risposta alle proposte di Trump potrebbe arrivare in giornata. Anche i mediatori pakistani si dichiarano ottimisti. Francesco Mincone, GR3.
2: Appuntamento elettorale nel Regno Unito, cruciale per il futuro del governo di Londra. Si vota per rinnovare i consigli di oltre 130 comuni inglesi, oltre ai parlamenti locali di Galles e Scozia. I sondaggi della vigilia danno in caduta libera ai laburisti del premier Starmer, che potrebbero perdere gran parte dei seggi attualmente occupati. Quasi certo il sorpasso da parte di Reform UK, il partito del leader pro-Brexit Farage, ma il Labour potrebbe essere scavalcato a sinistra anche dai Verdi.
3: Accordo raggiunto fra Consiglio europeo, Commissione ed Europarlamento sull'introduzione di nuovi limiti nel regolamento relativo all'intelligenza artificiale. Sarà vietato il suo utilizzo per generare contenuti sessuali e intimi non consensuali o per produrre materiale pedopornografico.
2: È diretta alle Canarie la nave da crociera Ondius, a bordo della quale si è sviluppato un focolaio di antivirus che ha provocato 3 morti. 3 casi sospetti sono stati fatti sbarcare. Lunedì prossimo gli altri passeggeri, circa 150, dovrebbero lasciare la nave a Tenerife per essere rimpatriati nei paesi d'origine. Non ci sono coinvolti italiani. La nostra intervista con l'epidemiologo Gianni Rezza.
6: Gli antivirus li conosciamo bene, quelli delle Americhe danno delle sindromi polmonari. Quello che cambia in questo caso è solo il contesto. È la prima volta che un focolaio si manifesta in una nave che è un ambiente sovraffollato. Questo potrebbe spiegare una limitata trasmissione da persona a persona per contatti molto ravvicinati.
7: Si rischia un'epidemia più estesa, dobbiamo preoccuparci?
6: Direi di no, un focolaio è piuttosto limitato, non c'è un allarme globale assolutamente. La cosa da fare è tracciare i contatti dei casi, sottoporli a sorveglianza clinica, nel caso comparissero i sintomi, dirgli di autoisolarsi.
7: Professor Rezza, che armi abbiamo a disposizione al momento per contrastare le infezioni da antivirus?
6: Questo è il problema maggiore per gli antivirus, proprio perché sono infezioni piuttosto rare, raramente si trasmettono anche da persona a persona, non è stato messo a punto un vaccino, né è disponibile un farmaco antivirale specifico. L'unica cura nel caso delle infezioni più gravi e la terapia di supporto e al limite della terapia intensiva.
7: Daniele Morgera, GR3.
2: Con le notizie ci fermiamo qui, la linea torna a Tutta la città ne parla, prossimo GR3 alle 13:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
9: Tutta la città ne parla.
10: Gli americani sono nucleari, ora invece sono gli americani a chiedere la riapertura dello stretto di Hormuz, quindi sicuramente gli iraniani hanno conquistato questa leva, però lo stretto di Hormuz non è uno stretto americano, come non è uno stretto solo iraniano. Cioè, dentro ci passano gli interessi, i commerci, gli affari, la sicurezza di tantissimi paesi, e quindi è vero che diciamo per l'Iran è un dato ormai acquisito, cioè chiunque, qualunque paese in futuro volesse attaccare l'Iran deve sapere che l'Iran può bloccare lo stretto di Hormuz, e questo è un enorme elemento di deterrenza per l'Iran, che è indebolito militarmente, no? Quindi ha conquistato però su un altro piano la sua deterrenza.
0: Rieccoci, Radio 3 in diretta, rieccoci, Tutta la città ne parla, Pietro Del Soldà al microfono. Ripartiamo da un estratto che ha quasi un mese ormai della trasmissione Radio 3 30 minuti, il nuovo programma di approfondimento del weekend di Radio 3. Era l'11 aprile, con una diretta speciale da Islamabad in Pakistan per seguire, vi ricordate, quella giornata di trattative tra gli Stati Uniti rappresentati dal vicepresidente J.D. Vance e l'Iran. La voce era quella dell'inviata di Repubblica Gabriella Colarusso, che oltre a raccontare le sensazioni di quelle ore sottolineò giustamente già un mese fa la consapevolezza acquisita da Teheran della rinnovata potenza portata, nonostante le bombe, i missili, le distruzioni subite, dal controllo dello stretto di Hormuz. L'Iran sembrava in ginocchio e poi ha trovato un nuovo punto di forza, e le cose un mese dopo quasi non sono cambiate. Abbiamo appena ascoltato le notizie del GR3, sono ore di attesa per una risposta da parte dei guardiani della rivoluzione, dei Pasdaran, che hanno di fatto in mano il paese in questo momento, alla proposta in vari punti di accordo sullo stretto di Hormuz presentata da Washington. Ma insomma, già hanno mostrato irritazione, se non scetticismo, su alcuni di questi punti. È una giornata difficile. Nel frattempo il Pakistan, che pure si dice ottimista, abbiamo appena sentito dal giornale radio, smentisce la ipotesi di intese per eventuali nuovi incontri come quello di marzo tra iraniani e americani. Proviamo a fare il difficilissimo punto sulla situazione con una grande esperta di Medio Oriente come Maria Luisa Santapiè. Buongiorno e benvenuta a Tutta la città.
11: Grazie mille. Grazie mille per l'invito, Pietro.
0: Responsabile programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dell'Istituto Affari Internazionali. Non ti chiedo previsioni perché è assurdo farle quando i soggetti sono Pasdaran da una parte e Trump dall'altra. Tuttavia, c'è a tuo avviso, rispetto agli alti e bassi dei giorni scorsi, delle settimane che abbiamo alle spalle, ragione di credere che ora ci si voglia con più fermezza arrivare ad un accordo, no, almeno da parte americana, visto che siamo alla vigilia del grande viaggio di Trump in Cina?
11: Diciamo che c'è questo elemento del viaggio in Cina che depone a favore del fatto che comunque il presidente Trump voglia concludere qualcosa, però si ritorna sempre al punto di partenza, che è il fatto che è stata iniziata una guerra contro un paese che diciamo in qualche modo aveva un regime con una leadership che già era in una fase di transizione, e tutte le scommesse americane e israeliane erano sul fatto di essenzialmente portare a un cambiamento di questo regime dei Pasdaran. Però facendo questo gli americani e gli israeliani in qualche modo hanno fatto, sai, un errore tattico, perché la palla è passata poi nelle mani dell'altra controparte. Nel momento in cui il regime non è crollato, è come se anche questa amministrazione Trump e dall'altra parte anche Netanyahu, ma direi più Trump, siano un po' in preda ai capricci e alle divisioni interne di un regime che comunque sì, sta cambiando, probabilmente tra l'altro in peggio, ma che molto probabilmente non ha né la volontà né l'urgenza di arrivare a un compromesso, anche perché diciamo volano i coltelli tra le varie i vari poli di potere delle guardie rivoluzionarie, per chi veramente deve avere influenza in certi ambiti commerciali. Quindi anche se Trump in breve volesse arrivare a un accordo su un paio di punti che riguardano un cessate il fuoco prolungato oppure una concessione su Hormuz, un compromesso, anche perché diciamo volano i coltelli tra le varie i vari poli di potere delle guardie rivoluzionarie, per chi veramente deve avere influenza in certi ambiti commerciali. Quindi anche se Trump in breve volesse arrivare a un accordo su un paio di punti che riguardano un cessate il fuoco prolungato oppure una

0: è proprio anche difficile avere una controparte in questo momento che possa dire sì e che possa anche dare attuazione a questo piano o memorandum.
1: Ma posto quello che già un mese fa o quasi ai nostri microfoni diceva la giornalista Gabriella Colarusso da Islamabad in quell'estratto che abbiamo appena ascoltato, no? Cioè si sono ritrovati in mano una leva di potere che non sapevano, comunque non avevano mai usato, non era stata mai così evidente, diciamo, no? È giusto dire alla luce di questo fatto, che del resto è innegabile, le navi sono ferme, sono centinaia, più di 1000, no? Le navi bloccate, è giusto dire che quindi il regime di Teheran, anche se ha cambiato pelle, anche se l'ayatollah è stato ucciso, suo figlio ne ha preso il posto, ma è ferito gravemente, forse gli equilibri di potere sono cambiati, tuttavia, come dire, il regime iraniano nel suo insieme, pur indebolito dal punto di vista militare e molto, si è politicamente rafforzato rispetto
0: Allora,
1: a
0: ci
1: prima della
0: sono,
1: guerra, rispetto magari a
0: certo,
1: gennaio,
0: beh,
1: quando, no?
0: sicuramente si è militarizzato, nel senso che prima della guerra c'era comunque, prima di tutto, uno spettro politico abbastanza vario tra frange riformiste, frange più, diciamo massimaliste, più c'era l'elemento della guardia rivoluzionaria militare, appunto, quindi che aveva più, che era, diciamo, più l'aspetto, ecco, di tutta la cerchia dei militari e della generazione anche di militari che ha combattuto la guerra Iran-Iraq negli anni Ottanta. Ricordiamo anche il percorso generazionale di questi personaggi, no? Sono persone che hanno stabilito, che hanno fondato, tanti di essi in qualche modo, alla Repubblica Islamica. Adesso siamo in una fase, direi, Pietro, in cui ci sono essenzialmente delle nuove generazioni di Pasdaran. Non ci sono più magari così tanti Pasdaran che sono quelli, diciamo, che hanno fondato la Repubblica Islamica, ma una versione probabilmente più alleggerita dal punto di vista ideologico, ma molto più accanita dal punto di vista dell'affarismo e del personalismo e del potere politico. Quindi è un regime più militare, più annacquato ideologicamente, ma anche più in qualche modo opportunista, fatto da una leadership di opportunisti, quindi, e tra l'altro tra loro divisi. Quindi in questo senso, beh, è sicuramente una controparte che è più untractable, cioè con la quale è più difficile arrivare a un compromesso. A mio avviso l'amministrazione americana in questo momento sta cercando ancora una volta di ripetere questo binomio, diciamo, di mediazione o di negoziato in bilaterale, però questa strada, a mio avviso, non porterà veramente a dei risultati. In quello che invece potrebbe portare a dei risultati e a quello a cui sia l'Europa che gli Stati Uniti dovrebbero guardare è il ruolo di altre potenze in Medio Oriente che in qualche modo vorrebbero una fine, un contenimento di questa guerra, ma soprattutto una fine, un contenimento del, cioè un contenimento dell'Iran. E queste sono Arabia Saudita, Pakistan, appunto, Turchia, Egitto. Non ci sono stati fino ad oggi interlocuzioni di alto livello con queste potenze da parte degli Stati Uniti, mentre ci si vede sempre, appunto, un ripetersi di una logica negoziale in bilaterale che, a mio avviso, ha veramente poche chance di
1: Poco sì.
0: riuscire.
1: Ecco, alla luce anche di quest'ultima considerazione ti faccio un'ultima domanda, Maria Luisa Fantapie. Questa intervista avviene alla fine di una puntata dedicata ai proventi della guerra, chi ci ha guadagnato, non solo le grandi compagnie petrolifere, energetiche e ovviamente l'industria delle armi, ma anche quella galassia composita che fa capo alla stessa entourage e famiglia di Donald
0: Certo.
1: Trump. Ergo, la domanda, dimmi tu se è legittima da cittadino o se è complottismo, è
0: Certo.
1: dal fronte americano si ricerca davvero la fine della guerra e la risoluzione di ogni controversia con i Pasdaran? O questa situazione di conflitto permanente da cui è difficile uscire, certo, fa pagare un grande prezzo in termini di consenso a Trump internamente, però porta soldi. E forse tutto
0: Allora, non è
1: sommato.
0: più complottismo il fatto di pensare che c'è un legame molto stretto tra anche democrazie occidentali, come quella degli Stati Uniti, che diventano sempre più neopatrimoniali, se non cleptocratiche, soprattutto quando gestite da pochissimi individui che dal punto di vista proprio sociologico mettono e dispiegano tutta una rete di contatti o a livello familiare o a livello praticamente di relazione personale affaristica, distruggendo e demolendo tutte quelle che sono i processi istituzionali. Quello che sto

0: di cui sto parlando è esattamente quello che sta succedendo in questo Trump 2. Quindi questo tipo di modello familistico, affaristico e anche il tipo di negoziato che diciamo propone l'altra parte, vediamo per esempio il genero di Trump, Jared Kushner, che non ha un ruolo formale, ma che informalmente va nelle capitali a negoziare il cessate il fuoco a Gaza con gli
1: Lascia adito
0: iraniani.
1: perlomeno a un dubbio gigantesco sulla domanda che ti ho fatto e sulla quale torneremo. Grazie a Marilisa Fantapie dello IAI. Tutta la città ne parla finisce qui. È il momento di Radio Tremondo. Il microfono a Marina Lalovic. A domani.

0: 11 in punto, buongiorno, buongiorno da Marina Lalovic, ben ritrovati ai nostri consueti approfondimenti di Radio 3 Mondo. Questo giovedì 7 di maggio faremo una specie di focus sull'Ungheria a soltanto 2 giorni dall'insediamento ufficiale di Peter Madjar come nuovo primo ministro, ovviamente dopo 16 anni al potere di Viktor Orban. Abbiamo avuto la possibilità di incontrarlo al Rif Festival di Sestri Levante, dove è stato presentato il documentario dedicato alla sua ascesa politica, girato di nascosto, ci hanno raccontato, durante tutta la sua campagna preelettorale, per sfuggire ovviamente alla macchina propagandistica di Viktor Orban. Se per l'Ungheria però si davvero aprono le grandi speranze, in Romania martedì il governo centrista è crollato, gettando nel caos il 6° paese più popoloso dell'Unione Europea, nonché membro chiave della NATO, confinante ovviamente con l'Ucraina, un altro aspetto fondamentale di questa crisi. La Romania trova ora dunque si trova ad affrontare un futuro incerto mentre cerca di scongiurare la minaccia di una crisi economica nei prossimi mesi. Come sempre, tutte le nostre destinazioni ovviamente e le nostre puntate sono anche raggiungibili tramite SMS e WhatsApp, dove aspettiamo le vostre domande al 335 56 34 296.
1: 285, din care voturi pentru adoptarea moțiunii de cenzură 281, voturi contra moțiunii de cenzură 4. Votată cu cel mai mare număr de voturi din istoria Parlamentului României.
0: Ecco, stiamo sentendo Silvia Michalcea, segretaria della Camera dei Deputati, che annuncia ovviamente la mozione di censura, che ha ottenuto 281 voti su 233 necessari per l'approvazione in un Parlamento che conta 464 seggi. Una nuova crisi, dicevamo, in Romania, che si apre a meno di un anno di quella svolta della appunto vittoria contro il candidato di estrema destra George Simeon. Però ecco, assieme a me queste parole ha ascoltato anche Nati Badea, giornalista di Antena 3 CNN. Nati, buongiorno, ben ritrovata.
2: Buongiorno, ben ritrovati.
0: Dicevamo, il primo ministro del centrodestra, Ilie Bolojan, a capo del Partito Nazionale Liberale, ha perso un voto dunque di fiducia proprio a soli 10 mesi di mandato. Adesso il presidente centrista, un po' il protagonista di questa vittoria contro l'estrema destra che evocavo poc'anzi, Nicuș Ordan, dovrebbe ora avviare consultazioni con i leader dei partiti. È una crisi davvero che possiamo dire è un, come dire, il primo esame di vera crisi rispetto a quell'entusiasmo che abbiamo potuto documentare per le piazze di non solo Bucarest ma anche tutta la Romania a poco meno di un anno fa. Come e perché si è arrivati a questa sfiducia, Nati Badea?
2: Perché si è arrivati a questa sfiducia dobbiamo chiedere ai leader politici, ma probabilmente perché nell'interno della coalizione che governava fino a martedì ci sono stati più, diciamo, conflitti, più aspetti in cui non andavano d'accordo dal punto di vista delle riforme economiche che ha fatto Ilie Bolojan come premier. Il presidente Nicuș Ordan ha fatto un appello alla calma martedì, quando è uscito a fare dichiarazioni ufficiali, le prime dopo la caduta del governo, e ieri e oggi ha avuto degli incontri informali, cioè non ufficiali, con i leader dei partiti che fanno parte della coalizione politica che governava fino a martedì, e poi dovrà, certo, come ha detto anche lei, fare queste consultazioni ufficiali con tutti i partiti parlamentari e poi vedere se risulta una maggioranza da poter sostenere un nuovo premier. Chi farà parte da questa maggioranza?
0: Ecco, questa è la domanda che si davvero pone in questa crisi, ma facciamo un passo indietro perché è anche singolare e doveroso contestualizzare questa crisi, perché evocavamo George Simeon, il leader di estrema destra che aveva tentato in tutti questi mesi di estromettere proprio il primo ministro e ha avuto successo però solo perché l'Alleanza per l'Unione dei Rumeni di estrema destra si è alleata con il Partito Socialdemocratico. Si tratta davvero di un'alleanza inedita e soprattutto apparentemente almeno inconciliabile. Come è stata possibile questa improbabile unione?
2: È stata un'unione matematica che si basava sulle cifre in Parlamento, perché nessun partito politico che era da solo non poteva portare a buon fine una mozione di censura per far cadere il governo di Ilie Bolojan. E allora il Partito Socialdemocratico ha fatto questa alleanza solo da quanto dichiarano loro adesso, non lo so, ma da dalle dichiarazioni ufficiali che abbiamo, hanno fatto questa alleanza, chiamiamola così, oppure questo percorso insieme ad Aur, a Giorgio Simion, per questa mozione, ma non per altro. Tutti i partiti politici della coalizione, il Partito Liberale, quello socialdemocratico, hanno dichiarato ufficialmente che non vedono un governo insieme ad Aur. E Aur ha detto che prende in considerazione, sarebbe possibile un governo insieme al Partito Socialista Democratico, però solo se il premier arriva da Aur, ciò che molto probabilmente gli altri non accetteranno. Siamo, diciamo, in una situazione che sembra adesso impossibile e complicata, e tutto sta adesso nelle mani del presidente, che dovrà trovare una via di mezzo o riconciliare la coalizione, oppure si parla così, diciamo, su nei giornali, noi i giornalisti, da varie source, che potrebbero prendere in calcolo anche un governo di minoranza, però
0: è tutto da vedere. E Nati Badea, ricordo, giornalista di Antena 3 di CNN, hai evocato un po' il protagonista di quella che fu la svolta, almeno dicevamo, alle elezioni di poco meno di un anno fa. Dunque il presidente Nicos Jordan adesso deve decidere che strada intraprendere, e soprattutto ci dicevi giustamente che questo è stato un voto contro Ilie Bolojan, un voto contro le politiche di austerità che questo primo ministro aveva appunto cercato di implementare. Ma ecco, volevo chiederti cosa questo ci dice invece su quello che è stato il voto pro-europeista, pro-occidentale di 10 mesi fa in Romania, proprio per Nicos Jordan. Che cosa ci dice anche sulla sua di vittoria questa crisi di governo, che apre anche degli spiragli davvero rischiosi per un paese che deve affrontare e deve votare questo voto per il bilancio entro questo agosto?
2: No, secondo me non sono così collegate, cioè non è che il popolo romeno ha cambiato idea, oppure parliamo di una crisi politica che succede in tanti paesi, in tanti momenti. Anche in Romania sono state tante crisi politiche, ma che secondo me non c'entra con diciamo questa corrente sovranista, oppure si tratta proprio di certe politiche economiche, di certe misure economiche che sono state intraprese dal governo Bolojan, con cui secondo noi giornalisti neanche il presidente era tanto d'accordo sempre. Perché prima delle elezioni il presidente Nicos Jordan, allora candidato, aveva promesso di non aumentare l'IVA, ciò che è stata la prima misura che ha fatto Bolojan, contraddicendo praticamente quello che aveva detto il presidente. Cioè, quello che voglio dire è che credo sia una situazione da sistemare nell'interno di questa coalizione, non che il popolo romeno ha cambiato idea oppure strada. Comunque il presidente ha affermato chiaramente che la strada della Romania sarà sempre quella pro-occidentale
0: e pro-europeista, proprio erano le bandiere dell'Unione Europea quelle che sventolavano la notte in cui la sua vittoria è stata confermata, dunque a maggio dell'anno scorso, non solo per le strade della capitale. Io intanto vi suggerisco alcuni degli spunti, come sempre, della redazione di Radio Tremondo, tutti consultabili dai nostri profili social su X e su Facebook, ci chiamiamo Radio Tremondo, anche su Instagram c'è la pagina di Radio 3. Dunque su Antenna 3 CNN, la testata con cui lavora la nostra ospite Nati Badea, ci sono aggiornamenti in diretta sulle consultazioni, su quanto stiamo appunto parlando da Bucarest, e poi il studio della Konrad Adenauer Stiftung, il successo crescente dei populisti di destra che sta mettendo in luce i deficit democratici della Romania. È un film che vi suggeriamo di vedere, si chiama L'anno nuovo che non arriva, di Mureșanu. Ecco, la sento sorridere, è davvero molto famoso, ma è anche molto utile per capire, insomma, anche tutti questi anni dopo la caduta del comunismo, cosa è successo con uno dei paesi più popolosi dell'Unione Europea. Grazie davvero a Nati Badea, giornalista di Antena 3 CNN, per averci appunto aiutato a capire questa crisi rumena, mentre appunto, come si diceva, continua il percorso europeista e occidentale. Dicevamo, dalla Romania ora andiamo in Ungheria con la voce di Peter Maglier, il primo ministro in pectore a soli 2 giorni dal suo insediamento come nuovo primo ministro ungherese, dopo 16 anni di potere di Viktor Orban. L'abbiamo sentito al Reef Festival di Sesti Levante.
3: 345 times, don't be afraid. And my...
4: Si può leggere nella Bibbia, e Papa Giovanni Paolo II lo diceva sempre, non abbiate paura. È una frase che ho pronunciato spesso nella mia campagna elettorale. In questi 2 anni siamo riusciti a far capire agli ungheresi che non erano soli. Ho visitato più di 200 villaggi, organizzando a volte fino a 8 o 9 comizi al giorno. Non è stato facile, ma era l'unico modo per entrare in contatto diretto con i cittadini.
3: We're able to realize that they are not alone. We had some days when I delivered 8 or 9 speeches per day.
4: Radunare nei piccoli villaggi 100-200 persone non è tanto, me ne rendo conto, ma era un segnale che chi viveva in questi piccoli centri non era più solo e che il potere di Orbán poteva essere sconfitto. Poco a poco le persone hanno preso coraggio. Medici, infermieri, poliziotti. All'inizio avevano paura di esporsi nei loro villaggi venendo ai comizi. Ma qualche mese prima delle elezioni c'è stata una svolta. Tutti hanno iniziato a capire che il regime di Orbán poteva crollare.
3: First, the doctors, the policemen, the nurses didn't have the bravery to come out.
0: Ecco, stiamo sentendo Peter Maglier, dunque a soli 2 giorni dal suo insediamento, dunque da nuovo primo ministro in Ungheria. Assieme a me a sentirlo è anche Stefano Bottoni, professore associato di storia dell'Europa orientale presso l'Università di Firenze, autore del libro L'Ungheria dagli Asburgo a Viktor Orban, il passato come prigione morcelliana 2024. Stefano Bottoni, buongiorno e ben ritrovato.
5: Grazie, buongiorno a voi.
0: Allora Stefano, iniziamo proprio da quanto abbiamo sentito, l'abbiamo incontrato al Film Festival durante la presentazione di questo documentario Il vento della primavera, Awakening, no? Il risveglio, questo è il documentario che è stato anche uno strumento fondamentale anche nella campagna di Maglier, perché era uno dei pochi appunto documentari e i mezzi con il quale Maglier ha parlato con gli ungheresi, considerando la totale omologazione del sistema mediatico nelle mani di Orban. Qui diceva, lo sentivamo, che la mossa vincente è stata davvero quella di vincere la paura di chi viveva nei piccoli centri. Iniziamo proprio da un passo indietro rispetto a questo suo insediamento di questo sabato. Davvero è questo stato il centro, e come è stato possibile appunto far uscire centinaia di coloro che solo fino a pochi anni fa erano appunto avvolti da questa apatia e soprattutto dalla paura della macchina di Orban, delle minacce dei municipi lì?
5: Mm-hmm. Ci sono vari modi per spiegare naturalmente la sconfitta di Orban e la vittoria di Peter Maglier, e io credo che non ci sia una spiegazione monocasuale. Quindi la crisi economica, le difficoltà economiche e sociali, la corruzione incredibilmente pervasiva e sistemica, la stanchezza di un regime in carica ormai da 16 anni, l'erosione fisica e anche mentale, psicologica, cognitiva di Orban, che non capiva più fondamentalmente il paese che aveva avuto in mano per così tanto tempo. Questi sono fattori importanti, diciamo in negativo, cioè per spiegare la difficoltà e per spiegare il crollo fondamentalmente di Fidesz alle elezioni. Poi invece, diciamo, ci sono i fattori positivi, e cioè la campagna elettorale e l'emersione di questo personaggio, Peter Moyer, venuto dall'interno del sistema, il cui slogan veramente fin dal primo istante, ancora prima di scendere ufficialmente in politica, cioè nel febbraio 2024, è stato non abbiate paura. È cattolico Peter Moyer, viene da una famiglia della buona borghesia intellettuale della capitale ungherese, e Giovanni Paolo II è nato nel 1981, Peter Moyer, e quindi per figure della sua generazione, Papa Giovanni Paolo II, il Papa polacco, con un'esperienza di lotta al totalitarismo e un'idea della libertà, è una nozione forte. E questa nozione Peter Moyer l'ha utilizzata letteralmente, cominciando a girare davvero con un furgone scassato insieme a un paio di compagni di avventura nella primavera del 2024 il paese, parlando a volte davvero a 30, 50, 80, 100 persone in quello che era il retroterra fondamentale di Fidesz, le piccolissime città e villaggi, laddove il potere di Fidesz e di Orban andava ben al di là delle percentuali elettorali che otteneva, ma era un mix di soggezione, di paura, di controllo sociale e di prebende e di, diciamo, di un piccolo clientelismo spicciolo con il quale il potere veniva esercitato. Rompere questo meccanismo è stato molto difficile, credo che sia stato uno dei segreti dello straordinario successo elettorale.
0: Infatti,
5: di Moyer è riuscito dove nessuno era mai... aveva neanche potuto immaginare di arrivare.
0: Infatti questo è quanto enfatizzava lo stesso Moyer rispondendo alla domanda se è stata questa una delle carte vincenti per il suo successo. Sentiamo un altro elemento che lo ha fatto vincere secondo Moyer, ovvero i giovani partecipanti nella campagna.
3: I had to hide my feelings several times, otherwise I wouldn't have been able to survive these 2 years. It was not easy.
4: Ho dovuto nascondere le mie emozioni diverse volte, altrimenti non sarei stato in grado di sopravvivere in questi 2 anni. Non è stato facile, ma non avevo tempo per pensare ai miei sentimenti. C'era un'opportunità per un nuovo inizio e andava colta.
3: And maybe the opportunity for a new start. Of course, there were years and decades in Hungary when the people didn't want...
4: Per decenni le persone in Ungheria non volevano occuparsi né discutere di politica, nemmeno in famiglia o tra amici. Il segnale positivo è stato quando sempre più giovani hanno iniziato a interessarsi alla politica, a farsi coinvolgere. La politica, tutto a un tratto, è diventata di nuovo sexy. Molti sono diventati volontari nel nostro movimento. Le rivoluzioni iniziano sempre così, quando i giovani scendono in campo.
3: Too simple, but it was a good sign for me, because in the Hungarian history and maybe in the Italian history as well,
0: ecco, stiamo sentendo Peter Moyer che racconta l'importanza della discesa in campo dei giovani. Stefano Bottoni, la domanda che ti faccio: spesso viene definito, e lui stesso nel documentario dice, non sono né di destra né di sinistra ma ungherese. Come rispondere allora chi lo definisce, Peter Moyer, soltanto un altro Orban? Come definirlo politicamente?
5: Io non credo che esista un altro Orban, molto, molto banalmente, perché Orban è stata una figura politica e storica in Ungheria molto, molto marcata. E quindi, così come in Jugoslavia si diceva dopo Tito, e in realtà dopo il 1980 non c'era alcun secondo Tito possibile, Non c'è un altro Orban possibile, quindi questa è una definizione che può essere interessante dal punto di vista giornalistico, ma secondo me da un punto di vista storico lascia il tempo che trova. Mogher è sicuramente un'altra cosa, il suo partito è una specie di grande fronte popolare moderno, questa è la cosa interessante, c'è un partito che ha avuto il 55% in Ungheria, tra gli elettori diciamo residenti in Ungheria, che è una percentuale record, è una percentuale quasi imbarazzante, perché inevitabilmente traspare in questo grande movimento una frammentazione, un movimento composito, circa 60-65% dei suoi elettori non sono di destra o non sono di centrodestra, fondamentalmente vengono dai partiti che si sono, diciamo, mangiati negli ultimi anni o si sono pacificamente fusi ora dentro Tiso. Quindi Mogher questo lo sa benissimo, quindi sa perfettamente di avere in mano una macchina non oliata, non è neanche una macchina di potere, è un grande magma dal quale è possibile che emergeranno anche altri movimenti, nel quale è possibile che ci saranno fratture. Quello che Mogher ha fatto è una cosa secondo me molto importante, ecco perché non è semplicemente un secondo Orban. Ha rimesso in moto un sistema politico ungherese che sembrava completamente bloccato nei suoi meccanismi e ha ridato al paese una doppia possibilità, che è quella di una democratizzazione, e cioè di quella di spiegare a una società totalmente disabituata alla pratica dell'esercizio della democrazia come funziona una democrazia rappresentativa, come può funzionare, e la seconda cosa, ha rimesso in piedi un processo, o può rimettere in piedi, o ci prova almeno, un processo di europeizzazione dell'Ungheria, che non è, come dopo l'89, tentare di agganciarsi al treno dell'integrazione euroatlantica, perché l'Ungheria è ancora, è rimasta anche sotto Orban, membro della NATO e dell'Unione Europea, ma dare sostanza a questo. Che cosa vuol dire stare dentro l'Unione Europea? Non può essere semplicemente fare come dice Bruxelles, e cioè assumere una posizione diciamo di periferia subordinata, questo non è giusto, e dopo 20 anni diciamo di membership nessuno se lo può neanche aspettare, ma avere un ruolo fattivo che non si può limitare a quello che Orban ha trasformato.
0: E di ricatto, insomma, che era un mantra, esatto, di Viktor Orban. E un'altra promessa è stata anche quella di riformare i media, e proprio dei media adesso in Ungheria andiamo con le nostre interferenze.
6: Interferenze.
0: Ecco, alle 11.23 Andrea Bornino mi ha raggiunto qui negli studi di Via Asiago, e vediamo cosa sta succedendo dopo la vittoria, cosa può succedere con i media in Ungheria oggi, quanto promesso dallo stesso Peter Mayer.
7: Buongiorno, buongiorno Marina, buongiorno agli ascoltatori. Prima di parlare di quello che è successo dopo la vittoria, voglio parlare di una notizia che è arrivata un po' prima, che ha a che fare con una delle radio indipendenti più famose del paese, che si chiama Club Radio. Ne abbiamo già parlato qua a Radio Tremondo, ahimè ne avevamo parlato della sua chiusura, una radio che nasce nel 2001 e diventa la radio alternativa all'informazione controllata da Orban e dai media statali. E nel 2021, il 14 febbraio del 2021, Club Radio è stata costretta a chiudere, cioè a chiudere le trasmissioni in FM, di fatto è diventata soltanto una radio online. Proviamo ad ascoltarla.
8: Ez itt a Mi legyek, ha nagy vagyok, a Klubrádió karrierváltó podcast sorozata, minden kedden a rádióadásban.
7: Beh, quindi Klubrádió non ha chiuso, ha continuato a trasmettere soltanto sul web, e la cosa abbastanza unica che dopo 5 anni questa battaglia legale ha dato un enorme risultato. Cioè il 26 febbraio scorso, quindi prima delle elezioni, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito in via definitiva che l'Ungheria di Orban non poteva togliere la licenza così come è stata tolta in maniera completamente arbitraria a Club Radio. Questo non ha fatto sì che Club Radio sia ancora tornata a trasmettere in FM. Immaginiamo tutti che questa cosa succederà.
0: Potrebbe succedere.
7: Ad oggi non è ancora successa, però è stato un segnale interessante. Ascoltiamo invece il segnale adesso della Radio di Stato per capire che cosa succederà nel servizio pubblico.
9: A Kossuth Rádió Kékesen FM 95,5.
7: è quello che abbiamo sentito la radio pubblica. Quello che è successo è che il 16 aprile, praticamente subito dopo l'annuncio dei risultati, appunto, Major è andato in onda alla TV e alla radio pubblica, cosa che non succedeva dal 26 settembre del 2024.
0: Sì, abbastanza impressionante.
7: Abbastanza impressionante. Non gli era stata completamente negata la possibilità di apparire a lui e al suo movimento politico. In più, lui in questa intervista ha praticamente tirato fuori tutte le fake news su di lui, ma soprattutto sulla sua famiglia, che sono state costruite in questi due anni dalla TV e dalla radio pubblica. E ha annunciato una cosa che, tra l'altro, andando a fare delle ricerche, era già stata annunciata anche da Tusk, da Donald Tusk, quando ha vinto le elezioni del 2023 in Polonia. Cioè l'idea di riformare completamente il servizio radiotelevisivo pubblico, cacciando di fatto chi si trova alla direzione e i giornalisti che hanno gestito appunto una radio e una TV che trasmetteva solo una parte delle notizie. Vediamo se ci riuscirà. Naturalmente non è ancora cambiato nulla, perché bisogna fare il governo, i tempi sono lunghi. Diciamo che si trova appunto quello che aveva fatto Tusk nel 2023 in Polonia, era stata cacciarli via tutti. Vediamo se avrà il coraggio e la possibilità politica di riuscire a farlo.
0: Dicevi giustamente, Andrea Bornino, 2024 è l'anno della sua ascesa, perché prima lui non faceva parte dell'entourage politico, anzi lo faceva
7: nelle stesse partite di Orban,
0: di Fidesz. Stefano Bottoni, che in collegamento sentivi assieme a noi, dunque questi spezzoni, aggiungerei un altro media importantissimo, Partisan, su quale appunto lo stesso Maggiore ha fatto la sua prima uscita e l'intervista con la quale ha avuto la popolarità. Cosa possiamo aspettarci dunque rispetto a quanto può succedere nell'entourage mediatico, anche e soprattutto per quanto concerne i media statali?
5: Allora, una domanda molto fondamentale riguarda la trasformazione del mondo dei media. L'Ungheria è uno dei paesi in cui, proprio grazie, diciamo, tra virgolette, a Orban, i media tradizionali, dalla carta stampata alle televisioni, alle radio, diciamo, ufficiali, hanno perso il loro impatto su gran parte della popolazione. Per farla semplice, gran parte degli ungheresi sotto i 40 e i 50 anni non guarda più la televisione. Letteralmente non la guarda più e legge altro. Partisan è diventato quello che è potuto diventare, cioè un media mainstream, partendo dalla posizione di un canale online praticamente autofinanziato, proprio grazie al fatto che non c'era nient'altro da vedere in televisione. E le televisioni, sia quelle statali sia quelle formalmente private come TV2, controllate dal regime, erano letteralmente inguardabili e trasmettevano quelle che noi chiamiamo fake news. Il punto oggi, e gli ungheresi discutono di questo, è se abbia un senso nell'Ungheria del 2026, in cui la popolazione consuma, a differenza di gran parte dell'Europa, già altro tipo di media, molto più libero e devo dire anche molto meno costoso rispetto a un media tradizionale, di provare a tornare a una situazione mediatica, diciamo, ante 2010, perché il paese è cambiato. Quindi la domanda che può sembrare molto strana vista dall'estero è: ma c'è bisogno di una radio pubblica e di una televisione pubblica tradizionale in un paese che ha vissuto queste trasformazioni?
0: E soprattutto, io credo che questa sia... soprattutto grazie al quali diciamo media alternativi ha vinto lo stesso Peter Maggiore. Stefano Bottoni, mi scuso per averla interrotta, Radio Tremondo deve finire qui, continueremo ovviamente ad occuparci dell'Ungheria. In queste ore dovrebbe esserci anche l'incontro proprio fra Maggiore e la premier Giorgia Meloni. Questa puntata è stata costruita grazie ad Anna Maria Giordano, la nostra curatrice, Giulia De Luca, Costanza Spocci e Luigi Spinola, che ha prestato la voce a Peter Maggiore, Marco Pompi in regia e Mirko Bonomo, il nostro tecnico di stamane. Buona giornata a tutti da Marina Lalovic.

0: RAI Radio 3. Trame sonore, il visionario Festival della musica d'arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: Radio 3 Scienza.

0: Make Pluto a Planet Again. Con questo slogan l'amministratore delegato della NASA ha annunciato una campagna per chiedere di restituire lo status di pianeta a Plutone. 20 anni fa, era l'agosto del 2006, l'Unione Astronomica Internazionale lo aveva infatti declassato a pianeta nano. Buongiorno da Marco Motta, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Radio 3 Scienza, quando sono passate da poco le 11:31. Magari tra chi ci ascolta questa mattina c'è anche chi 20 anni fa non ha mai digerito il declassamento di Plutone. Magari allora scriveteci e raccontateci queste sensazioni al 335-5634-296. Io do subito il buongiorno a Francesca Buoninconti, che è qui accanto a me.
1: Buongiorno Marco e buongiorno anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Allora, perché tutta la città ne parla questa mattina, ha ragionato prima sui profitti, su chi fa profitto in tempi di guerra e sull'aumento delle disuguaglianze, si è parlato anche dei guadagni delle grandi compagnie del fossile e dei consumi energetici. Allora noi oggi in apertura di puntata vogliamo riprendere il filo di questo ragionamento, Francesca, a partire dalle ipotesi di razionamento dei consumi energetici di cui si è parlato nelle ultime settimane, mentre si aggravava, diciamo, la crisi dello stretto di Hormuz.
1: Sì, si è proprio parlato di lockdown energetico, è stata utilizzata proprio questa espressione, magari molti ascoltatori e ascoltatrici l'avranno sicuramente sentita, proprio per indicare una serie di misure rivolte appunto al razionamento o comunque una riduzione anche molto drastica di consumi energetici. Da subito, da quando è stato chiuso lo stretto di Hormuz, subito è stato chiaro l'aumento dei prezzi del petrolio, del gas naturale, e ovviamente, diciamo, tutte le ricadute sui nostri consumi dei cittadini. Si è anche per esempio detto che tutti i voli erano a rischio, quindi diciamo non erano garantiti, no? E è qualcosa che in realtà questo razionamento energetico è già successo in occasione
0: nel 2022,
1: nel 2022 nel pieno della crisi energetica che abbiamo vissuto con lo scoppio, no, della guerra tra Russia e Ucraina. All'epoca, per esempio, forse qualcuno lo ricorda, d'estate insomma c'era la limitazione di tenere i condizionatori a insomma non meno di 25 gradi, quindi di raffrescamento per almeno gli edifici pubblici. Qualcosa di molto simile potrebbe avvenire, ancora non lo sappiamo.
0: E magari quali altre misure si ipotizzano, per esempio, in un lockdown energetico?
1: Anche il lavoro da casa diffuso, banalmente, quindi un ritorno eventualmente anche alla DAD, no? La didattica a distanza per i nostri ragazzi e ragazze a scuola, riduzione dei consumi delle industrie, quindi soprattutto nelle industrie più energivore, ancora circolazione a targhe alterne, illuminazione degli edifici pubblici ridotta. Insomma, sono diverse, tante, a seconda anche poi del grado di emergenza, possiamo dire così. Noi abbiamo un piano che è appunto il piano di emergenza del sistema italiano per il gas naturale, che ha 3 livelli di emergenza, di rischio, insomma.
0: Diciamo che viviamo una situazione che rimane di grande incertezza, e anche se non sembrano imminenti, diciamo, misure di riduzione drastiche dei consumi, è fondamentale, tanto più in questo momento storico, discutere sulle nostre fonti energetiche e sulla transizione energetica. È stato fatto, per esempio, anche a livello europeo negli ultimi giorni. Con quali risultati?
1: Sì, infatti il 21 aprile la Commissione europea ha approvato questo piano, un nuovo piano di strategia energetica, potremmo definirlo, che si chiama Accelerate EU, ed è proprio un pacchetto di misure che punta ovviamente a calmierare i prezzi che tutti quanti stiamo osservando, ma anche a garantire la sicurezza energetica e anche a pigiare, si spera, l'acceleratore su appunto la transizione, quindi per cercare appunto di virare quanto più possibile e in fretta appunto sulle fonti pulite.
0: Una cosa che abbiamo mancato di fare, diciamo, 4 anni fa, nel 2022, in quella situazione che si era creata appunto di crisi energetica dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. È stato ricordato anche questa mattina, tutta la città ne parla, come altri paesi europei come la Spagna e la Germania abbiano saputo spingere più di noi sulla transizione energetica negli ultimi anni ed essere un po' meno vulnerabili.
1: Esatto.
0: Quindi oggi
1: noi invece siamo rimasti ancorati al fossile, il 40% dell'energia elettrica in Italia ancora viene dal gas naturale, e questo è rimasto il nostro vulnus. E anche a livello europeo in realtà è ancora un grosso peso, quello del fossile per l'energia. Ricordiamo, oltre il 57% dell'energia consumata in Europa proviene da combustibili fossili che sono ovviamente importati. Questo determina un costo altissimo. Nel 2025, giusto per dare due numeri, è costata circa 350 miliardi di euro, e adesso con la crisi dello stretto di Hormuz, che ha ovviamente aggravato la situazione enormemente, abbiamo speso ben 24 miliardi di euro in più in soli due mesi, quindi numeri davvero che danno da pensare.
0: È una fotografia abbastanza impietosa, diciamo, della situazione di dipendenza, appunto, che pesa così tanto anche sulla nostra economia. Su questi temi abbiamo chiesto una riflessione ad Angelica De Vito, che è una consulente diplomatica delle Nazioni Unite sulle migrazioni climatiche, che spesso si è occupata di questi temi, e nella sua riflessione prende proprio le mosse dalla definizione di lockdown energetico.
2: E se la prossima crisi globale ci chiedesse non di fermarci e chiuderci in casa, ma di consumare meno? Ecco, il lockdown energetico, che è un'espressione informale usata per indicare una situazione di forte restrizione sui consumi di energia, spesso imposta dai governi o da autorità in caso di emergenza, è stato usato soprattutto dopo la crisi energetica legata alla guerra in Ucraina per descrivere uno scenario simile al lockdown, ma applicato appunto al ramo energetico. In pratica questo significa che per evitare una crisi energetica grave, quindi una carenza di gas, blackout o prezzi fuori controllo, si potrebbero adottare delle misure come le limitazioni all'uso di elettricità o gas, chiusure temporanee di attività ad alto consumo energetico, incentivi e obblighi a ridurre i consumi o anche razionamento dell'energia per famiglie o imprese. Questo concetto, se applicato al momento storico che stiamo vivendo, smette di essere una semplice ipotesi teorica, ma diventa una chiave di lettura molto concreta della realtà europea. Non si tratta di una misura ufficialmente dichiarata, né di un blocco drastico e immediato come quello sperimentato durante la pandemia, ma di un processo graduale, quasi silenzioso, che sta già incidendo su comportamenti collettivi e sulle politiche pubbliche. La crisi legata alle tensioni dello stretto di Hormuz, da cui transita una quota enorme del petrolio mondiale, ha reso evidente quanto l'Europa sia ancora vulnerabile sul piano energetico, e quando una parte così significativa dell'approvvigionamento globale viene messa in discussione, il problema non è più solo economico, ma diventa sistemico, perché riguarda la stabilità sociale, la competitività industriale e persino la sicurezza politica. In questo contesto si inserisce il piano Accelerate EU, che rappresenta una risposta strutturata ma anche profondamente simbolica. Pur non imponendo restrizioni rigide, infatti, introduce una logica di riduzione dei consumi che ricorda da vicino quella di un lockdown, ma è declinata in forma più accettabile e sostenibile nel lungo periodo. Ecco, non si tratta di divieti assoluti, bensì di incentivi, raccomandazioni e trasformazioni sociali. C'è poi certo un ulteriore livello, ancora più rilevante, ossia quello di applicarne una declinazione di tipo soft, quindi un concetto di lockdown applicato ai tempi attuali a quello che è un vero e proprio intervento per evitare quelle che potrebbero essere restrizioni più lunghe e più gravose nel lungo periodo.
1: Che cos'è un lockdown energetico soft e il piano Accelerate EU approvato il 21 aprile dalla Commissione europea? Questo ci ricordava Angelica De Vito, consulente diplomatica delle Nazioni Unite sulle migrazioni climatiche. Lo ricordiamo, Angelica De Vito ha fatto anche parte del gruppo Under 30 del G7 e del G20 sul tema proprio ambiente ed energia. È una delle giovani nuove voci sul cambiamento climatico, sulle migrazioni, su tutti appunto i temi trasversali che impattano su società, politica e non solo appunto sull'energia.
0: E per questo ci ha fatto particolare piacere ospitare la sua voce questa mattina a Radio 3 Scienza. Grazie anche a Francesca che ci ha aiutato a tracciare il quadro appunto della situazione della crisi energetica che stiamo vivendo. Sono quasi le 11:40 e tra poco usciamo fuori dai confini del nostro pianeta per tornare a parlare di Plutone.

0: Era l'agosto del 2006, 20 anni fa, quando l'Assemblea Generale dell'Unione Astronomica Internazionale, che si teneva a Praga, prese una decisione che fuoriuscì dal consesso dell'Assemblea Generale per finire nei notiziari, nei siti di tutto il mondo. Il declassamento, lo dico tra virgolette, tra poco capiremo perché, di Plutone, che fino ad allora era il nono e ultimo per distanza dalla nostra stella pianeta del sistema solare. Una decisione che all'epoca suscitò molto, molto dibattito all'interno della comunità astronomica, ma anche vivaci reazioni, diciamo, nella cultura popolare. Allora, noi oggi ne torniamo a parlare perché alcuni giorni fa l'amministratore delegato della NASA, Jared Isaacman, durante un'audizione al Senato, ha detto, aperte virgolette, sono decisamente dalla parte di chi vuole che Plutone torni ad essere un pianeta. Fine della citazione. Allora, perché tanto interesse per un remoto corpo celeste del nostro sistema solare? Proviamo a capirla e soprattutto a ricostruire tutta la storia con l'aiuto di Maria Cristina De Sanctis. Buongiorno e benvenuta a Radio 3 Scienze.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Dirigente di ricerca presso l'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica a Roma, ha lavorato su moltissime, numerose missioni spaziali di esplorazione del sistema solare con l'ESA e con la NASA. E Maria Cristina De Sanctis, le chiederei di iniziare a ricostruire la storia, diciamo, dalle origini, ovvero dalla scoperta di Plutone. Poi arriveremo invece a quello che accadde e perché accadde 20 anni fa a Praga appunto con la decisione di definire Plutone come pianeta nano. Siamo nel 1930 e che cosa succede quando è un astronomo statunitense a scoprire Plutone? E questa naturalmente è un'informazione non indifferente per il ragionamento che faremo oggi.
1: Beh, diciamo che Plutone è stato scoperto appunto negli Stati Uniti da un astronomo statunitense. Si cercava già da tempo questo, diciamo, questo nono pianeta, e quindi quando è stato scoperto è stato immediatamente classificato come tale, cioè non ci sono stati dubbi di sorta sulla classificazione di questo oggetto come il nono pianeta che orbitava intorno al nostro Sole. Ora, diciamo che come le dicevo, questo era, c'era stata già una certa ricerca di questo oggetto, perché serviva, diciamo, questo pianeta per spiegare una serie di deviazioni dell'orbita di Nettuno da quella che era quella teorica, se non ci fosse stato un perturbatore dell'orbita. È una cosa magari un po' complicata, però diciamo c'era proprio una ricerca in atto di questo nuovo oggetto del sistema solare. Rimane il fatto che questo corpo è piuttosto piccolo rispetto a tutti gli altri pianeti del sistema solare.
0: Ecco, diamo un po' l'idea delle dimensioni, di cosa stiamo parlando, Maria Cristina De Sanctis.
1: Giusto, allora, per... noi stiamo parlando di un corpo che appunto è Plutone, che ha la massa che è circa il 4% di Mercurio, che è comunque il pianeta più piccolo del sistema solare.
0: Quindi decisamente...
1: parliamo di un oggetto oggettivamente piccolino.
0: Anche questo spiega poi la difficoltà insomma di rintracciarlo, di identificarlo nel sistema solare. Stiamo parlando di anche distanze estreme che facciamo anche fatica, pur rimanendo all'interno dei confini del sistema solare, a immaginare. Maria Cristina De Sanctis,
1: sì, senz'altro. Diciamo anche che, per dare un'idea ai nostri, diciamo, ascoltatori, che Plutone è più piccolo della nostra Luna.
0: Ecco.
1: Così, ecco, come raggio è decisamente più piccolo di quello che per noi è un satellite, quindi è piccolino.
0: Questo ci fa prendere decisamente le misure, Maria Cristina De Sanctis. E quindi, insomma, nel 1930 l'astronomo amatoriale, tra l'altro, Clyde Tombaugh, siamo a Flagstaff in Arizona, riesce a identificare Plutone, che appunto rimane da allora e fino al 2006, quindi per ben 76 anni, il nono pianeta del sistema solare. Che cosa succede Un po' prima di arrivare, perché poi diciamo l'Assemblea Generale dell'Unione Astronomica Internazionale, che si tiene appunto a Praga nell'agosto del 2006, è quella che sancisce, prende la decisione di definire Plutone un pianeta nano. Però partiamo da quello che succede negli anni precedenti, credo in particolare nel 2005, che è un po' quello che fa scattare poi il dibattito, accendere il dibattito all'interno della comunità internazionale sulla definizione di pianeta. E qua sarà interessante soffermarsi su questo aspetto, che è un po' il confine tra scienza e filosofia, mi viene da dire, perché noi diamo per scontato molto spesso, no, concetti, enti come il gene, i virus, che magari poi dal punto di vista di definizione sono particolarmente diciamo ambigui o comunque difficili da definire con precisione. In qualche modo anche la definizione di pianeta deve affrontare queste sfide. Però torniamo a quello che avviene innanzitutto prima in termini di scoperte, Maria Cristina De Santis, prima del 2006.
1: Allora, succede nel 2005 che viene scoperto un altro corpo che è chiamato Eris, che è decisamente più grande di Plutone. È parecchio più grande di Plutone in termini di dimensioni, massa e così via. Ed è uno dei tanti corpi che orbitano nella cosiddetta fascia di Kuiper, di cui fa parte anche Plutone, ovvero sono degli oggetti che sono veramente molto distanti dal Sole. Considerate che Plutone circa a 40 unità astronomiche, la Terra è distante una unità astronomica dal Sole, quindi il paragone è facile. Questi sono veramente, abbiamo milioni di oggetti, e man mano che si va avanti con le tecnologie e quindi man mano che si hanno telescopi sempre più potenti e così via, se ne scoprono sempre di più di questi oggetti in questa cosiddetta fascia di Kuiper, che è l'astronomo che l'ha teorizzata, diciamo così. E appunto si scoprono degli oggetti ben più grandi di Plutone, e il primo di questi è Eris. A questo punto si comincia a capire l'importanza della definizione di pianeta in questo contesto, perché a questo punto questo nuovo oggetto non è anch'esso un pianeta? O è Plutone che non è un pianeta, questo oggetto più massiccio è un pianeta a sua volta? Ma siccome ce ne sono diversi, ci si chiede proprio qual è come facciamo a dire che questo è un pianeta e questo non lo è? Consideriamo che e poi mi fermo rapidamente, che ci sono due zone del Sistema Solare che sono, tra virgolette, piene di oggetti più piccoli di quelli che noi consideriamo pianeti, ovvero la fascia degli asteroidi e questa fascia dei Kuiper Belt Object, ovvero degli oggetti di Kuiper, si chiamano così, e sono in due zone diverse del Sistema Solare, ma sono delle zone in cui ci sono molti corpi non di dimensioni relativamente piccole.
0: Quindi questo complica in qualche maniera, no, lo scenario, si arricchisce il popolamento, sì, appunto, di corpi celesti, ma nascono, come ci ha raccontato Maria Cristina De Santis, molti interrogativi all'interno della comunità astronomica su dove definire il confine, che cosa è pianeta e che cosa non lo è. In qualche modo, per questo prima ho anche posto le virgolette sul termine declassamento, che è stato spesso usato. Tra l'altro stanno arrivando già diversi messaggi al 335-5634-296, ne cito un paio perché danno l'idea anche della memoria che conservano i nostri ascoltatori. Le modalità con le quali avvenne quella votazione, mi ricordo bene quante polemiche destò nello stesso mondo dell'astronomia, in particolare proprio i planetologi, ce ne furono di molti molto critici. E poi Ezio da Torino: ricordo bene il declassamento appunto di Plutone, fui stupito e costretto a la filastrocca con cui elencavo l'ordine dei pianeti fin da bambino. Poi elaborai le motivazioni e mi abituai. Chissà se si tornerà indietro. Appunto, il termine declassamento, in realtà, Maria Cristina De Santis, non è così proprio, perché fino al 2006, se non vado errato, non esisteva proprio una definizione stringente, formale di pianeta. È così?
1: È vero, sicuramente è vero, perché non ci eravamo mai posti questo problema, nel senso che i pianeti erano questi nove che conoscevamo, poi c'era appunto le comete, c'era la fascia degli asteroidi, ma nessuno si era posto più di tanto il problema se Plutone fosse assimilabile a un pianeta oppure no. Quando diciamo, sono iniziate le scoperte legate appunto a questa zona del sistema solare così remota, la fascia di Kuiper con questa enormità di oggetti similmente alla fascia degli asteroidi, con oggetti ben più grandi appunto anche di Plutone, si è cominciata a considerare la possibilità di ridefinire un po' il concetto stesso di pianeta, e in questa famosa assemblea sono stati fatti molti dibattiti e si è giunti a una, tra virgolette, definizione per quello che è un cosiddetto pianeta, e quindi che deve avere tre prerogative principali per essere considerato tale.
0: Quali sono?
1: Ovvero deve orbitare intorno al Sole, fin qua parliamo di pianeti del sistema solare, fin qua diciamo non ci sono dubbi di questo tipo. Deve avere una massa diciamo sufficiente per essere un oggetto diciamo autogravitante con una forma di equilibrio idrostatico. Queste sono parole un po' complicate. Diciamo, noi sappiamo perfettamente che quando guardiamo questi pianeti sono sostanzialmente degli oggetti tondeggianti, e quella è la tipica forma di equilibrio idrostatico, laddove le forze in gioco sono tali e la gravità in gioco è tale da creare questa forma sferica dell'oggetto. Se andiamo a guardare, ad esempio, degli asteroidi, che non tutti sono sferici, anzi, quasi nessuno, sono tutti oggetti abbastanza con forme abbastanza bizzarre. Quindi, non, diciamo, gli asteroidi non sono dei pianeti, semplicemente per questo concetto di forma, ma che è legata a un concetto di autogravitazione, cioè un oggetto che si tiene da solo, non ha bisogno di forze esterne che gli permettono di rimanere con quella struttura. E infine l'ultimo concetto, che sicuramente è più complicato da spiegare, è quello che il pianeta è tale se ha, tra virgolette, ripulito la zona a lui circostante.
0: Ecco, questo
1: Cosa
0: aspetto qui,
1: significa?
0: esatto, ci spieghi
1: Ecco,
0: bene questo
1: è
0: aspetto, che in
1: proprio
0: effetti
1: complicato
0: leggendolo
1: questo.
0: non è immediatamente comprensibile, o meglio, non si capisce immediatamente la rilevanza, che possa avere questo criterio.
1: Perché questo? Allora, noi dobbiamo pensare che quando si sono formati i pianeti nel Sistema Solare, questi si sono formati per accumulo, per collisioni e accumulo di materiale che era in determinate orbite. Accumulandosi questo materiale, diciamo, la gravità, il pianeta è cresciuto talmente tanto da riuscire ad accumulare tutto il materiale che orbitava nelle zone in cui questo si stava formando. Spero di essere stata abbastanza chiara. E quindi noi dobbiamo pensare a una sorta di, tra virgolette, di zone di dei dischi, un po' come vediamo i dischi intorno a Saturno, ad esempio, dei dischi di materiale, ma questo materiale pian piano, pian piano, pian piano va ad accumularsi tutti in un unico corpo, che è il pianeta. Quindi noi abbiamo appunto questi pianeti del Sistema Solare, Mercurio, che al limite hanno dei satelliti, ma non hanno intorno disco è una parola grossa, un insieme di altri corpi coorbitanti o orbitanti in zone molto simili alla propria. E quindi diciamo, i pianeti hanno ripulito, grazie alla loro massa, hanno assorbito tutto quello che era nella loro prossimità.
0: E questi tre criteri che abbiamo quindi elencato, Maria Cristina De Sanctis, non erano soddisfatti da Plutone e nemmeno
1: Il
0: da
1: terzo
0: il
1: criterio,
0: terzo in particolare.
1: questo diciamo più complesso da spiegare, è proprio questo qui. Infatti, come dicevo, Plutone è, tra virgolette, un oggetto immerso tra.
0: E questi tre criteri che abbiamo quindi elencato, Maria Cristina De Sanctis, non erano soddisfatti da Plutone e nemmeno da
1: Il terzo
0: il
1: criterio,
0: terzo in particolare.
1: questo diciamo più complesso da spiegare, è proprio questo qui. Infatti, come dicevo, Plutone è, tra virgolette, un oggetto immerso in questa cosiddetta fascia di Kuiper, dove ci sono in orbita

0: simili a Plutone e moltissimi altri oggetti. Quindi non è solo lì. Cioè, naturalmente non sono tutti sull'orbita di Plutone, sono in orbite, diciamo in una fascia di orbite che sono intorno a quella di Plutone, ma comunque è una zona molto ricca di oggetti.
1: Plutone ha, diciamo così, avuto l'onore di essere il primo dei pianeti nani, ma certo non è rimasto da solo, come c'è da immaginarsi ascoltando le sue parole. Infatti ci sono Eris, Makemaker, che non so se si pronunci così, Wamea,
0: Sì.
1: e poi quello che era fino ad allora considerato un asteroide, Cerere, che sono diventati appunto pianeti nani. Questa, diciamo, nuova definizione di Plutone però suscitò appunto molto dibattito all'interno della comunità astronomica, oltre alle reazioni appunto al di fuori. C'è anche un altro ascoltatore che ricorda nel 2006 una serie di vignette che mostravano Plutone bullizzato dagli altri pianeti, specialmente Giove e Saturno, che ironizzavano sulla sua nuova definizione. Nel corso degli anni, Maria Cristina De Santis, è continuato in qualche maniera il dibattito, mentre tra l'altro crescevano anche i candidati a diventare nuovi pianeti nani. Ci sono state novità in questi 20 anni che poi giustificano l'uscita dell'amministratore delegato della NASA di pochi giorni fa, che dice: stiamo preparando, mettendo insieme documenti scientifici per promuovere, diciamo, il ritorno di Plutone allo status di pianeta.
0: Personalmente, non ritengo che ci siano elementi validi nuovi che possano riportarlo a questo rango, se non rivedendo qual è la definizione di pianeta. Cioè, se uno esclude questo terzo criterio, e si basa su un, non so, raggio, massa o qualcosa del genere, e sceglie a questo punto quali sono le dimensioni minime di questa massa e di questo raggio in maniera tale che Plutone possa rientrare nell'ambito di pianeta, ok, lo si può fare, ma diciamo, esula completamente, viene cambiato, diciamo, il criterio. Non è che Plutone improvvisamente appunto, riesce ad essere dentro questo terzo criterio, ovvero di aver ripulito la zona, in inglese la chiamano feeding zone, cioè la zona da cui si prende il materiale per creare il pianeta. Questo non è successo, né è successo negli ultimi 10 anni o 5 anni. Sicuramente è un oggetto estremamente interessante, ci sono state delle missioni spaziali dedicate a quello. Io non voglio dire che non sia un oggetto interessante, ma diciamo, se manteniamo questa definizione, non credo che possa rientrare nella definizione di pianeta.
1: Viene da pensare che di fatto l'uscita di Jared Isaacman sia condizionata, influenzata, diciamo, dalla simpatia che nel movimento MAGA, diciamo, il movimento di riferimento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha riscosso appunto Plutone, probabilmente anche per il fatto che è stato scoperto appunto da un astronomo, un astrofilo statunitense che ricordavamo all'inizio della puntata, Clyde Tombaugh. E quindi sia Trump che Elon Musk in passato hanno più volte diciamo, twittato o scritto messaggi in favore appunto del ritorno di Plutone allo status di pianeta. Maria Cristina Sanctis, un'ultima precisazione perché stiamo finendo il tempo a disposizione. Queste definizioni di pianeta non valgono per i cosiddetti esopianeti, cioè quelli al di fuori del sistema solare che sono diventati tantissimi negli ultimi 30 anni.
0: Non direi che valgono. Allora, c'è una definizione, come è stato fatto con l'IAU, ha fatto per i pianeti del Sistema Solare, ha fatto una definizione per i pianeti del Sistema Solare, questa molto più di recente, nel 2018. E lì è sostanzialmente analoga la definizione.
1: Ok, quindi esiste anche per gli esopianeti una definizione di pianeta, appunto. Grazie davvero, Maria Cristina De Sanctis, lo ricordo, dirigente di ricerca presso l'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali all'INAF di Roma, per averci aiutato a ricostruire questa travagliata vicenda che ha per protagonista Plutone. Noi siamo giunti così alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza, che è andata in onda grazie alla regia di Marco Pompi. Alla parte tecnica c'era Mirko Buonomo, insieme a Francesca Buoninconti e Roberta. Fulci. Marco Motta vi saluta e vi auguro una buona giornata all'ascolto di Radio 3, a cominciare da

0: RAI Radio 3.
1: Buongiorno da Renata Scognamiglio, le mie condizioni di voce purtroppo non sono molto migliorate, ma tanto abbiamo tantissima bella musica da ascoltare oggi per il concerto del mattino a cura di Giovanna Natalini. Come vi salutano Fabio Zampa in console, Giorgio Franceschi in regia, un doppio concerto dedicato alla musica da camera per e con i fiati. Il primo gruppo che presentiamo è il France Ensemble, il cui nome è evidentemente dedicato alla figura di Franz Schubert. E i componenti sono Sara Christian, violino, Yuko Hara, viola, Rie Koyama, fagotto, Tristan Cornu, violoncello, Maximilian Krom, clarinetto, Pascal Deuber, corno e infine Juliane Bruckmann, contrabbasso. Il settimino in bemolle opera 20 di Beethoven è il cuore di questo concerto, che è stato registrato il 2 novembre 2025 alla Guest House di Bad Kreuznach, ma l'impaginato si apre con la serenata in vano FS68 di Carl Nielsen, compositore, violinista e direttore d'orchestra danese. Questa serenata in vano è per clarinetto, fagotto, corno, violoncello e controbasso, brano del 1914, nato dalla richiesta di Anton Hegner, che era violoncellista dell'orchestra del Teatro Reale di Copenaghen, per una tournée da effettuare nelle province danesi, in cui tra l'altro questa pagina era affiancata proprio al settimino di Beethoven e a un divertimento non meglio specificato nelle fonti d'epoca di Mozart, una sorta di brano programmatico in tre movimenti: allegro non troppo ma brioso, un po' ad adagio, tempo di marcia, che rappresenta il corteggiamento non riuscito evidentemente di una serie di musicisti nei confronti di una bella fanciulla. L'ascoltiamo, la serenata in vano di Carl Nielsen dal Franz Ensemble.

applausi del pubblico, del poco pubblico evidentemente, riunito nella guest house di Bad Kreuznach per il Franz Ensemble e questa perdonate serenata in vano di Carl Nielsen. E adesso il settimino in mi bemolle maggiore opera 20 di Ludwig van Beethoven per clarinetto, fagotto, corno, violino, viola, violoncello e contrabbasso, nei tempi adagio, allegro con brio, adagio cantabile, tempo di minuetto, trio, forse il tempo più famoso di questo, in questa composizione, tema con variazioni andante, scherzo molto vivace, trio andante con molto accomodo alla marcia e presto, 1799-1800 all'epoca di composizione di questa celeberrima pagina, il settimino in mi bemolle maggiore opera 20 che ascoltiamo dal Franz Ensemble.

e applausi in questo caso un pochettino più calorosi per il Franz Ensemble. Era il settimino in mi bemolle maggiore opera 20 di Ludwig van Beethoven per clarinetto, fagotto, corno, violino, viola, violoncello e contrabbasso. Il Franz Ensemble è costituito da Sara Christian, violino, Yuko Hara, viola, Rieko Yama, fagotto, Tristan Cornu, violoncello, Maximilian Krom, clarinetto, Pascal Deuber, corno e Juliane Bruckmann. Contrabbrasso tutto in un concerto registrato il 2 novembre 2025 alla Guest House di Bad Kreuznach. Adesso ce ne andiamo invece a Novi Sad per ascoltare il Novi Sad Wind Quintet in questo festival di musica da camera, Chamber Music Festival in Novi Sad, un concerto tutto dedicato a compositori serbi di diverse generazioni, a cominciare da Erne Kiraj con il suo Burlesque, un'opera composta nel 1985, ma ricordiamo i nomi dei componenti del Novi Sad Wind Quintet: Ksenija Mirjatović, Korum, flauto, Veronika Antunović Maric all'oboe, Christian Boros clarinetto, Goran Marinković fagotto e Mirko Maric corno. Li ascoltiamo in Burlesque di Erne Kiraj, che è stato un compositore appunto serbo e ungherese della Vojvodina, trombettista e quindi molto esperto di scrittura per strumenti a fiato, redattore musicale di Radio Novi Sad, direttore di coro e anche autore di musica applicata. Ascoltiamo quindi questa Burlesque di Erne Kiraj.

Questo era Burlesque per quintetto di fiati di Erne Kirai, composizione del 1985, l'abbiamo ascoltato dal Novi Sad Wind Quintet in questo concerto registrato il 15 novembre 2025 all'anfiteatro della Scuola di Musica Isidor Bajc a Novi Sad. E chiudiamo con un altro compositore vissuto fra l'inizio del Novecento e gli primi anni 2000, Aleksandar Obradović, compositore serbo, uno dei più importanti a quanto pare sinfonisti serbi del secondo Novecento. Noi lo ascoltiamo evidentemente in un brano cameristico, e Chatter, scherzino da divertimento, un brano veramente molto molto breve di un minuto appena. L'ascoltiamo dal Novi Sad Wind Quintet.

0: Aleksandar Obradovic era Chatter, scherzino da divertimento nell'interpretazione del Novi Sad Wind Quintet, Ksenija Mijatović Korom, flauto, Veronika Antunović Maric, oboe, Christian Boroš, clarinetto, Goran Marinković, fagotto, Mirko Maric, corno. In questo concerto registrato il 15 novembre 2025 all'anfiteatro della Scuola di Musica Isidor Bajić di Novi Sad, Chamber Music Festival in Novi Sad, di cui faremo sicuramente ascoltare altri estratti in un'altra occasione. Ringrazio tutti per i messaggi affettuosi arrivati al 335 56 34 296. Speriamo di avere un pochettino più di voce domani. Intanto vi saluto innanzitutto Fabio Zampa che era alla console, Giorgia Franceschi in regia, Giovanna Natalini alla cura del concerto del mattino che si conclude. Da Renata Scognamiglio un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio 3, a cominciare dalla Voce in Barcaccia.
1: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
2: Futuro presente. Nuove scritture per la scena italiana. Torna la rassegna di drammaturgia contemporanea di Radio 3.
3: Ora sono solo. Il corpo aderisce perfettamente al suolo. Corpo orizzontale, in aperto colloquio con il cielo.
2: Questa sera io sono verticale, di e con Francesca Astrei. Un viaggio mistico al di là dell'esperienza terrena. Archetipo del vivo morto, Lazzaro, avrà la forza di tornare alla vita? Futuro presente, questa sera alle 22:30 su Radio 3.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Cosa fanno davvero là dentro?
2: Siamo solo appassionati di cinema.
3: Non può essere solo un film club.
4: Lei ha un ragazzo.
5: Wow!
6: Vediamo 3 volte lo stesso film.
4: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
6: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
2: Devo andare.
7: Qualcosa che non va, tesoro.
6: Forse dovremmo parlarne.
8: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
10: Via, via.
9: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
11: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
12: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Enrico Stinchelli che vi saluta in diretta da Via Asiago per Voci in Barcaccia con Roberta Vespa, Benedetta Nibali e il nostro Riccardo Bruno alla console. A tutti ricordo il numero di telefono 335-5634-296 per interagire con la trasmissione oggi particolarmente interessante, anche se io dico tutte sono interessanti. Abbiamo lasciato Placido Domingo nel suo Empireo, puntate che sono piaciute moltissimo, che hanno aperto altri misteri eccetera eccetera, e che oggi parla di un'opera carismatica fondamentale nel repertorio di ogni soprano e direi nel repertorio di ogni appassionato di musica, cioè La Norma di Bellini. Norma di Bellini che affronteremo oggi, lo dico subito a scanso di equivoci, perché cominceranno tutti a dire ma la Callas, ma la Sutherland, ma la Genscher, ma la Caballé, eccetera. L'abbiamo ascoltate tante volte, noi oggi parleremo delle norme di oggi, degli ultimi diciamo 15 anni su per giù. Quindi anche se molte ne mancheranno, ve lo dico subito, non ascolteremo la Ionceva, non ascolteremo Angela Mead, Maria Gresta, pur brevissime, Sayoa Hernandez, Lida Friedman, la Federica Lombardi o la Marta Torbidoni. Ora dite, ma come, hai elencato tutte le norme e quali ascolteremo? Ne ascolterete un'altra messe importante, selezionate secondo un procedimento che deve aiutare a capire un po' come deve essere questa vocalità di Norma, perché Norma davvero l'hanno cantata tutte, soprani leggeri, leggerissimi, soprani lirici, soprani drammatici, addirittura soprani che hanno cantato Brunilde e Turandot. Questa è la storia di Norma. Perché questo? Tutto ciò a causa della prima norma, quella Giuditta Pasta, di cui ancora oggi, siccome non abbiamo registrazioni, dobbiamo fidarci delle recensioni di quello che si è letto, non si capisce bene quale vocalità avesse. Mezzo soprano acuto, soprano, fino al re sopracuto ci arrivava in qualche modo, in basso invece aveva una voce abbastanza vasta e non una bella voce, secondo, nel senso convenzionale, secondo le fonti, ma una personalità drammatica sconvolgente al punto tale da stregare Bellini e fargli cantare La Sonnambula 6 mesi prima e Norma dopo. Ascoltiamo la prima della serie e si tratta di Sondra Radvanowski nella Cabaletta, dove sentiamo le agilità e la forza.

E questa è Sondra Radvanovsky, che debuttò al Metropolitan questo ruolo, poi lo cantò anche a Barcellona, a Vienna. Il debutto avvenne nel 2012, una cantante molto solida, la voce dal vivo è grande e avete sentito, padroneggia molto bene le famose agilità. Quello che c'è da dire è che indubbiamente tende a farle in modo prudente, quindi d'accordo col maestro le rallenta un po' in modo tale che tutte le note siano perfettamente distinte, ed è una scelta secondo me giusta, perché farle in modo isterico e veloce non snatura probabilmente anche il personaggio. E come le faceva Giuditta Pasta questa agilità? Ma chi lo sa, però possiamo dire che il do che la Radvanovsky pone alla fine non è scritto. Bellini scrive con forza, le agilità di forza, quelle che già sono presenti in Rossini, quindi non è una novità assoluta, eh? E questo fa capire che la voce deve comunque avere un certo corpo. La voce della Pasta, quindi una voce ibrida, estesa, irregolare, molto espressiva e capace di cantare ruoli da soprano e da contralto. Dalla Radvanovsky passiamo a un debutto recente al Reggio di Parma nel 2026, Vasilissa Berzanskaya, mezzo soprano d'origine, canta Norma. Interessante il suo approccio, sentiamo.

Dio, la cosa è partita la marcia. A tutto spiano è partita la marcia, devo dire, troppo veloce così, diventa veramente un po' ridicola. Già ci sono dei momenti, c'è Rosamunda a un certo punto, non so se avete sentito in mezzo, prima che riprenda il da capo, ma poi alla fine, se la marcia non gli si dà una solennità, una dignità diversa, diventa veramente una tarantella. E dunque, bene, una vocalità giusta, secondo me, perché c'è lo scuro che ci vuole un po', quella tragicità nel colore. Anche lei fa le agilità, diciamo, prudenti, rallentando, per fortuna, e poi esegue molto bene il passaggio con forza e vita nel tuo seno, con forza, e poi vuole subito sulla parola seno con abbandono pianissimo. Questo lo ha fatto veramente a regola d'arte, come scritto da Bellini. L'alternanza dei colori, dei sentimenti, di quello che si agita nel cuore di Norma. Ed era Vasilisa Berzanskaya, recentemente a Parma, ora un soprano decisamente leggero, Jessica Pratt. Quindi passiamo a tutto un altro tipo di vocalità. Siamo al Maggio Musicale Fiorentino, nel 2025 sul podio Michele Spotti.

Jessica Pratt con Michele Spotti, più giusto il tempo, sentite, della marcia. Allora, qui abbiamo il soprano leggero e giustamente la Pratt adatta proprio il da capo alle sue doti vocali, quindi inserendo acuti e sopracuti, e non è male per niente, è una norma comunque giovane, svettante, e ogni punto di corona sulle pause orchestrali, ricordiamo che il punto di corona sulla pausa orchestrale vuol dire variante o diciamo arbitrio del cantante, che mezza cadenza eccetera, vengono variati veramente molto bene dalla pratica, e quindi crea una versione molto interessante sotto questo profilo e molto anche filologicamente giusta. E adesso abbiamo una norma conclamata dei nostri giorni, Marina Rebecca, che debuttò a Trieste nel 2016 e poi la cantò a Catania, alla Scala, nel 2025. Per la prima volta dopo 48 anni la norma tornò alla Scala dopo i tempi della Caballé. Marina Rebecca.

Beh, un applauso, perché veramente Marina Rebecca ha un'eleganza e una sicurezza davvero invidiabili, e direi che è un bel riassunto un po' di tutte le voci che abbiamo sentito, no? Perché ha le sue variazioni, ha questa nobiltà. Ricordiamo che quando Norma entra, sediziose voci, quello è un recitativo molto drammatico e molto autorevole nella sua esposizione. Quindi possiamo dire che in fondo le varie voci di Norma si dividono nella scena d'entrata: un recitativo quasi da soprano drammatico, direi da mezzo soprano acuto, casta diva poi, che invece diventa lirico e, se vogliamo, nella tonalità prevista originariamente da Bellini in sol maggiore, diventa lirico leggero. E la cabaletta, come avete sentito, che invece propone un lirico di agilità o un drammatico di agilità, ma piuttosto direi un soprano in grado di cantare con eleganza e con attenzione ai colori questo passaggio. E veniamo a Casta Diva, a questo grosso, grosso scoglio. Allora, la questione della tonalità. Bellini scrisse Casta Diva in sol maggiore inizialmente, ma probabilmente durante le prove alla Scala dovette trasportare in fa maggiore proprio per venire incontro alle esigenze della Pasta, che non riusciva a cantarla in sol maggiore. Ecco quindi cosa è successo. La Pasta cominciò subito a cantare in fa maggiore questo Casta Diva, e quindi in fa maggiore è rimasto. Tant'è che lo esegue in questa tonalità la stessa Cecilia Bartoli, e qui abbiamo un mezzo soprano di agilità, e altri cantanti nella tradizione, compresa la grandissima Maria Callas, che scelse quella tonalità lì, anche se avrebbe potuto tranquillamente cantarla in sol maggiore. In sol maggiore diventa un suono più lunare, se vogliamo più astratto, la Sils, la Sutherland in certe registrazioni. Però noi ora l'ascolteremo con le vocalità di Cecilia Bartoli, che fu una sorpresa per tutti. Lei si uniformò a tanti dettagli, diciamo, dell'edizione critica, ma anche a molti dettagli della tradizione che rimanda a Giuditta Pasta, e con voce certamente non così cospicua per dominare in teatro. Però la Bartoli arrivò in teatro a Dortmund, teatro giusto come grandezza, per proporre anche la sua Norma. Ascoltiamola immediatamente, l'inizio di Casta Diva.

Beh, tutto si può dire, certo la voce non è grande, non è enorme, però diciamo che è molto suggestiva e questo feel di voce è molto evocativo pensando alla scena, a questa druidessa che invoca appunto la luna con questa falce in mano. Immaginiamo questa cerimonia, un vero e proprio rituale che avviene nella radura druidica. Quindi Bellini qui riesce nel miracolo ancora una volta della melodia lunga, e la Bartoli indubbiamente rientra nel genere delle cantanti, come fu chiamata la pasta, le cantanti delle passioni. La pasta non pensava mai al puro suono, pensava molto al gesto, al rapporto con la parola calibrata, quindi è molto interessante questa rievocazione. Sentiamo la De Via in fa maggiore, credo nella sua ultima norma alla Fenice di Venezia. Mariella De Via, soprano di coloratura inizialmente, però tale poi è rimasta fino alla fine, diciamo la verità. Un carattere diverso rispetto a quello della Bartoli. Ascoltiamo.

Ed ecco Mariella De Via che va verso la conclusione proprio della sua parabola artistica, con voce sana, come sentite, molto, molto controllata, sempre molto attenta. Certo, un po' mancava la magia che aveva la Bartoli, chiaramente, anche se vedo qui Maurizio che dice: Enrico, per carità, la Bartoli uno strazio dell'anima e delle orecchie. Ma non è così, non è così. Bisogna essere obiettivi e bisogna anche essere attenti all'ascolto. Noi in questo momento giudichiamo degli ascolti e io devo dire che veramente è stata molto molto evocativa. E che meraviglia l'attacco in pianissimo, scrive un altro ascoltatore, rappresenta meglio lo stato d'animo di Norma. E la Callas mi commuove subito, la Callas non può mancare mai, chiaramente, anche se abbiamo detto che in questa puntata parliamo delle norme degli ultimi 10-15 anni. Allora, Giuditta Pasta, il discorso inevitabilmente torna a lei. Grande fiasco alla prima, attenzione, non dimentichiamo mai questi dati, alla prima fu un disastro, poi la cosa andò meglio nelle repliche, nelle riprese di questo capolavoro. Norma fu scritta per lei, ma a un certo punto il declino vocale della Pasta fu abbastanza repentino. Secondo alcuni già nel 1835, quando avvenne il suo ritiro ufficiale, proprio a poca distanza. Ascoltiamo ora una giovanissima Norma che si è fatta veramente strada in questi ultimi tempi, si è fatta valere, Martina Gresia. Qui siamo a Bologna nel finale del primo atto.

E abbiamo ascoltato la voce di Martina Gresia, molto molto interessante, perché è una voce grande e rotonda, direi con quel piglio di vero drammatico d'agilità che molto si addice a questo personaggio. Ricordiamo, tra le tante che non ascoltiamo oggi, è la Norma di Maria Dragoni, è proprio quel filone lì, la Norma proprio bella all'italiana, con la bella voce e con le agilità giuste, con la forza giusta nell'accento. E devo dire che ripristina magari la pasta cantasse così. Ora andiamo al quel famoso pezzo che è In mia mano al fin tu sei, il duetto, e ricominceremo proprio da Cecilia Bartoli.

È interessante l'approccio della Bartoli, perché gli accenti sono tutti molto giusti, molto. Qui sembra veramente di rievocare questa famigerata pasta. E però si sente anche la mancanza di peso, che comunque, pensiamo, in un grande teatro, una scala per esempio, sarebbe difficile, eh?

Vedete, questa è proprio la cosa tipica di queste registrazioni della Bartoli, la ritroviamo uguale nella Sonnambula. E questo andamento, come vorrei dire, a fisarmonica, lenta, magica, la casta diva, poi questi improvvisi scatti isterici che fanno parte del personaggio, perché Norma è così, Norma non è che è tutta regolare, Norma penso che abbia fior di passioni che la portano a volte anche all'isteria, però musicalmente c'è il rischio che certi passaggi siano un po' troppo leggeri. E vicino a lei un John Osborne che certamente non è il classico tenore drammatico.

così, allegria, chiudiamo in allegria. E dunque, sul declino vocale di Giuditta Pasta, ricordiamo il più famoso aneddoto, è quello crudele, che riguarda l'intonazione. La Pasta fu così calante da mettere in difficoltà gli strumenti, e lo ricorda il New Yorker ricordando la norma. I critici londinesi la acclamavano persino quando cantava così bassa di intonazione che i fiati rinunciavano ad accompagnarla. Pensate che cosa dovette succedere. Noi non abbiamo idea oggi. Ci vorrebbe qualche pasta che tornasse per mettere a posto tante cose. Asmik Grigorian, grande cantante e attrice, con Freddy De Tomaso.

Beh, devo dire che Asmik Grigorian, che è veramente una grandissima attrice e cantante, proprio metto la parola attrice prima di cantante, anche se canta benissimo ovviamente, fa capire il carattere del personaggio.

0: Ecco qui, abbiamo concluso la passerella dedicata a Norma, torneremo su questo capolavoro che merita sempre uno spazio e l'appuntamento è per domani alle ore 13, vi saluta Enrico Stinchelli, vi salutano Roberta Vespa, Benedetta Annibali e Riccardo Bruno. Ciao a tutti, a domani.
1: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
2: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
4: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenore, scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: Rai, Radio 3.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: L'incontro del disgelo, Rubio in Vaticano da Papa Leone. Dopo settimane di tensioni con Trump, domani il segretario di Stato americano vedrà la Premier Meloni.
3: Stati Uniti, Iran, la Casa Bianca, colloqui positivi, possibile un accordo nelle prossime ore. La CNN a Teheran dovrebbe rispondere oggi, resta il nodo del nucleare, a Gaza ha ucciso il figlio del leader di Hamas.
2: Antartica, quasi una favola, il film che segna il debutto al cinema di Lucia Calamaro, una commedia tra i ghiacci polari, protagonisti Silvio Orlando e Barbara Ronchi.
3: A tutti una buona giornata da Francesca Quattrocchi e Simona Petracca. In Vaticano dunque l'atteso incontro tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e Papa Leone, un faccia a faccia in un momento molto delicato dei rapporti tra Santa Sede e Stati Uniti, e allora ci colleghiamo in diretta con Francesca Paltracca.
4: Sì, l'incontro tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato USA Rubio è terminato. Il faccia a faccia era davvero molto atteso ed era stato fissato per le 11:30, mentre dovrebbe in questi minuti essere ancora in corso l'incontro tra il segretario di Stato USA Rubio e il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin. E che tra l'altro ieri sia il pontefice che Parolin hanno rilasciato due dichiarazioni, una durante l'udienza generale: la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, aveva ribadito il Papa, e gli USA sono un interlocutore imprescindibile, aveva detto il segretario di Stato Parolin. Questo, diciamo, il momento dell'accoglienza prima della vigilia prima dell'arrivo di Rubio. La missione del capo quindi della diplomazia di Washington arriva in uno scenario internazionale critico, ci sono temi caldi in agenda, i conflitti che incendiano il Medio Oriente, dall'Iran al Libano, c'è poi la questione cubana. Udienza a pochi giorni dal nuovo attacco del presidente Trump a Papa Leone, faccia a faccia per ricucire. Trump ha accusato il pontefice di essere favorevole ad un Iran dotato di armi nucleari e di mettere in pericolo molti cattolici. La risposta del Papa è arrivata chiara e forte: se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. E la Chiesa ha parlato da anni contro il nucleare, ha sottolineato Prevost, quindi lì non c'è nessun dubbio. Diplomazia al lavoro dunque. Questa mattina, prima di incontrare il segretario di Stato USA, il Papa ha ricevuto il premier polacco Tusk al centro dei colloqui, uno scambio di vedute sull'attuale situazione internazionale, con particolare riferimento al conflitto in Ucraina. Con Alessio Caranzetti, Alina torna allo studio.
2: La guerra in Medio Oriente, pressing degli Stati Uniti per un'intesa con Teheran. Secondo i media, a breve arriveranno la risposta iraniana e novità per il futuro delle navi bloccate nello stretto di Hormuz.
5: Potrebbe arrivare già nelle prossime ore, dice la CNN, la risposta iraniana alla nuova proposta negoziale americana. Un testo di una pagina, articolato in 14 punti, che mira a fermare la guerra e aprire una trattativa più ampia. Il tempo stringe. L'obiettivo della Casa Bianca sarebbe arrivare a una firma prima del viaggio di Trump in Cina, previsto il 14 maggio. Fonti pakistane coinvolte nello scambio delle bozze ci raccontano che si lavora un memorandum d'intesa, un accordo preliminare per la fine della guerra e per avviare un negoziato di almeno un mese sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Ma sul nodo centrale, quello del nucleare iraniano, le distanze restano profonde. Washington continua a parlare di intesa vicina, mentre da Teheran arrivano segnali contrastanti. I Pasdaran bocciano le proposte americane, definite una semplice lista dei desideri di Washington. Più prudente, invece, il Ministero degli Esteri iraniano, che conferma il lavoro sulla risposta ufficiale. Intanto, Teheran annuncia assistenza alle navi commerciali bloccate nel Golfo, ma proprio oggi, per la prima volta dall'inizio del conflitto, una petroliera cinese è stata attaccata. Azzurra Meringolo, GR3.
3: Raid dell'esercito israeliano a Gaza, i militari rivendicano l'uccisione del figlio del leader di Hamas. Continuano le operazioni israeliane anche in Libano, 3 persone uccise nel sud del paese, morti e feriti in un raid a tiro in altre città. Gli israeliani riferiscono a loro volta di lanci di razzi da parte di Hezbollah. Intanto non si placano le polemiche per le azioni dei soldati israeliani nel piccolo villaggio di Debel, con l'immagine che ha fatto il giro del mondo di un militare che infila una sigaretta in bocca a una statua della Madonna. Solo 3 settimane fa, nello stesso villaggio, un altro soldato aveva preso a martellate una statua di Gesù.
2: Le tensioni sullo stretto di Hormuz, ma anche lo stallo nella trattativa sui dazi, pesano sui mercati europei. Dopo un'apertura cauta, Milano vira in negativo con il FTSE MIB a meno 0,15%. In calo le materie prime, con il petrolio WTI a $93 al barile, mentre il Brent si riposiziona appena sotto i $100 al barile. Ad Amsterdam il gas naturale scende a 43,4 euro al megawattora.
3: E il caro energia è tra i dossier sul tavolo della Premier Meloni, che domani incontrerà il segretario di Stato americano Rubio. Già oggi in agenda altri colloqui con leader africani ed europei.
6: I dossier internazionali e il consolidamento dei rapporti tra i due paesi sono stati i temi al centro dell'incontro a Palazzo Chigi, durato circa 40 minuti tra la Presidente del Consiglio e il primo ministro ungherese Peter Modior, accompagnato dalla futura vice premier Anita Orban. L'Italia e l'Ungheria sono allineate su adesioni all'Unione Europea dei paesi dei Balcani occidentali e contro l'immigrazione illegale, ha poi scritto sui social Modior, annunciando l'intesa sul sostegno agli investitori italiani e ungheresi e il completamento del porto di Trieste. Altri argomenti di confronto sono stati la crisi in Medio Oriente, la sicurezza dello stretto di Hormuz e la sicurezza energetica, temi focus dell'incontro con il primo ministro libico Abdul Debeiba. La Libia è uno dei paesi strategici per i rifornimenti di gas e petrolio diretti all'Italia, ma anche per la gestione dei flussi migratori irregolari. Nel primo pomeriggio poi la premier riceverà il leader polacco Donald Tusk, mentre domani è atteso il segretario di Stato americano Marco Rubio. Da Palazzo Chigi, Carla Macrellino, GR3.
2: Videomessaggio della Premier Giorgia Meloni alla nona assemblea di CIA Agricoltori Italiani. L'Italia è una superpotenza agroalimentare, genera 5 milioni di posti di lavoro e vale il 15% del prodotto interno lordo, ha detto, con un export da 72,4 miliardi di euro.
3: Energia, ma anche il ponte sullo stretto al centro del confronto politico.
7: Italia più competitiva con opere strategiche come il ponte, dichiara Fratelli d'Italia sull'approvazione definitiva del decreto commissari. Sull'energia bisogna puntare all'autosufficienza e al nucleare. Bene la decisione presa nel vertice di maggioranza di ieri, afferma Maurizio Lupino e Moderati, mentre la Lega mantiene la pressione su Bruxelles. Massimiliano Romeo.
8: Sul fronte energetico il nostro paese non può permettersi di essere ancora sotto scacco del contesto geopolitico internazionale.
7: E di energia, in un discorso molto ampio all'Assemblea dei coltivatori della CIA, ha parlato anche la segretaria Emily Schlein, dicendosi pronta a collaborare con il governo per chiedere all'Unione investimenti comuni.
9: La risposta europea deve essere forte anche ai dazi e soprattutto bisogna fare una battaglia vera, anche italiana, per ridurre i costi dell'energia.
7: Ripartiamo dalla Costituzione e dal diritto internazionale, conclude Schlein. L'Italia ripudia la guerra. I 5 Stelle chiedono al governo di riferire sull'antivirus, definendo la situazione molto delicata. Sul decreto Ponte Verdi Sinistra, scelta ideologica, uno spreco di risorse, attacca Fratoianni. Noemi Giunta, GR3.
2: Al Quirinale la cerimonia di consegna degli attestati d'onore ai nuovi alfieri della Repubblica, dai giovani valori positivi e voglia di costruire, ha detto il Capo dello Stato.
10: Sperimentare e comunicare solidarietà è il filo rosso che collega le storie dei nuovi alfieri della Repubblica, giovani volontari, protagonisti di gesti coraggiosi o di altruismo. A loro si rivolge il presidente Mattarella. Non siete stranezze o eccezioni, anzi rappresentate chi coltiva valori positivi o voglia di costruire.
11: La solidarietà incontra un ostacolo che è la solitudine. Per abbattere i muri della paura immotivata, della diffidenza, della rassegnazione, dobbiamo superare le solitudini.
10: Il Capo dello Stato parla anche agli adulti, ai genitori, che a volte, dice, non ascoltano con attenzione bisogni ed esigenze.
11: Non ci si accorge del loro bisogno di orientarsi e anche talvolta del loro disagio in un mondo così diverso da quello in cui sono cresciuti i loro genitori.
10: I giovani, prosegue Mattarella, devono poter dunque sperimentare e comunicare e inseguire il benessere generato anche e soprattutto dall'amicizia.
11: Gli anni più giovani sono quelli che consentono di essere portati naturalmente a tessere amicizie. Il mio augurio è quello di che continuate in questa direzione.
10: Con Massimo Vasciaveo, Valentino Russo, GR3.
3: Siamo alla cronaca. Con l'omicidio di Garlasco, all'indomani dell'interrogatorio, la difesa di Andrea Sempio è al lavoro sulle intercettazioni in mano alla procura di Pavia, in cui l'indagato parlava di Chiara Poggi.
12: L'intento è recuperare quel podcast che parlava del delitto di Garlasco e analizzarlo. Secondo i legali, infatti, quelle di Andrea Sempio erano solo riflessioni e commenti estemporanei e confusi che derivavano dall'ascolto di quella trasmissione. L'avvocato Angela Taccia.
13: Lui sa di essere intercettato e mi aveva detto sì, avevo ovviamente scimmiottato, ho sentito qualcosa, ho ripetuto la loro teoria.
12: Per la procura pavese, Sempio in quelle intercettazioni avrebbe ammesso di aver visto i video intimi di Chiara e Alberto Stasi e che nei giorni precedenti il delitto le avrebbe telefonato per tentare un approccio a cui lei avrebbe replicato dicendo «Non ci voglio parlare con te». Fino ad ora non si era mai parlato dei video sulla pendrive. Chiara li aveva copiati e poi cancellati, solo chi li ha visti su quel supporto poteva sapere della loro esistenza. Se il testo delle intercettazioni sarà confermato, Alberto Stasi deve uscire dal carcere prima possibile, dice la difesa dell'ex fidanzato della vittima, che sta scontando 16 anni. Sempio si proclama innocente, contro il 38enne ci sarebbero altri elementi. La nuova ricostruzione della scena del crimine, che lo vede aggredire Chiara vicino al divano della villetta, colpirla a morte sulle scale dopo lavarsi le mani in cucina. Oltre a questo c'è il DNA sulle unghie, la traccia 33 e il presunto falso alibi dello scontrino. Eleonora Fioretti, GR3.
2: La morte per avvelenamento da ricina di madre e figlia Pietra Catella a Campobasso, dietro il duplice omicidio ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari, è quello che emerge da fonti investigative. Nei prossimi giorni sarà ascoltata la cugina del marito e padre delle vittime, che sta ospitando l'uomo e l'altra figlia dopo il sequestro della loro abitazione. L'inchiesta procede per duplice omicidio volontario contro ignoti.
3: In Gran Bretagna oltre 20 milioni di persone al voto per le elezioni locali, si rinnovano più di 5.000 seggi. Secondo i sondaggi il primo ministro laburista Starmer rischia un tracollo storico legato al costo della vita.
2: Nei prossimi giorni sarà ascoltata la cugina del marito e padre delle vittime, che sta ospitando l'uomo e l'altra figlia dopo il sequestro della loro abitazione. L'inchiesta procede per duplice omicidio volontario contro ignoti.
3: In Gran Bretagna oltre 20 milioni di persone al voto per le elezioni locali, si rinnovano più di 5.000 seggi. Secondo i sondaggi il primo ministro laburista Starmer rischia un tracollo storico legato al costo della vita e alle polemiche sugli Epstein File. In difficoltà anche i conservatori, mentre a crescere sarebbero il partito

0: Sauvage e i Verdi. Osservata speciale Londra, dove un arretramento laburista aprirebbe una fase di forte instabilità politica nel paese.
1: Antartica, quasi una favola, il film di debutto al cinema di Lucia Calamaro, una commedia nel microcosmo di una stazione di ricerca tra i ghiacci polari, con Silvio Orlando e Barbara Ronchi, volto popolare della TV grazie a Imma Tataranni e amatissima dal cinema d'autore, come testimonia la doppia candidatura ai David della notte scorsa.
2: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
3: Un gruppo di scienziati pieni di passione ma senza fondi per la ricerca. Cosa accade se in questo microcosmo di emozioni, relazioni, solitudini una scoperta rivoluzionaria impone delle scelte? Non vi racconteremo molto di più di Antartica, quasi una favola. Debutto al cinema di Lucia Calamaro, una delle autrici, registe più originali del nostro teatro.
4: Lo Stato italiano, non so se
3: Silvio Orlando, Valentina Bellè, Barbara Ronchi, una delle attrici dell'anno.
5: Quando mi ha contattata, per me già era un grande sì, devo dire, su tutto. L'idea che un'autrice avesse pensato a una storia ambientata in Antartide mi sembrava già molto originale. E poi mi piaceva molto il fatto che toccasse dei dilemmi etici.
3: Con la leggerezza della commedia, firmata Calamaro.
6: Io spero che per almeno qualche istante lo spettatore abbia la sensazione di stare lì con noi dentro la base, fare parte di quelle dinamiche. Questa qualità psicomagica per me è del cinema. Con il teatro non riesco a ricreare luoghi fisici, solo luoghi mentali. Qui avevo l'opportunità di fare questo viaggio insieme al pubblico.
3: Miriam Mauti, GR3.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi, che ha condotto con Simona Petracca. In regia Gianni Tola e Di Cotta. Tra poco c'è Wikiradio, il prossimo GR3 alle 16.45. A tutti ancora l'augurio di una buona giornata.
7: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Onda Verde. Viaggiare informati.
10: Bentrovati i principali aggiornamenti in 8 code per un cantiere tra Solbiate, Arno e Cavaria in direzione di Milano. Ci spostiamo poi in A4. Qui un incidente, code a tratti tra il nodo di Pero e la diramazione Molino Dorino verso Milano. Ci spostiamo nel quadrante Ligure, un incidente, code in A12 tra Chiavari e Rapallo verso Genova. Ci sono code a tratti per 4 km per lavori in A10 tra Pietra e Orcofellino verso il capoluogo Ligure. Anche in A7 code traffico tra barriera di Milano e allacciamento tangenziale ovest proprio in direzione di Milano. Sulla Firenze-Pisa-Livorno code per lavori tra Empoli Ovest ed Empoli verso Firenze. Ci spostiamo in A14, il ripristino di un incidente crea dei rallentamenti, siamo tra Canosa e allacciamento A16 in Napoli-Canosa verso Pescara. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS.

0: meglio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata diminuiscono considerevolmente le piogge su gran parte del territorio. La nuvolosità tende a diradarsi, ma il miglioramento al centro-sud sarà solo temporaneo. Domani al nord deciso e generale miglioramento. La nuvolosità residua si diraderà rapidamente lasciando spazio ad ampie schiarite. Al centro migliora sulla Toscana e progressivamente sulle Marche, dove tornerà a splendere il sole. Al contrario, persiste una spiccata instabilità tra Lazio e Abruzzo, dove sono attesi annuvolamenti compatti associati a piogge e locali rovesci, in graduale attenuazione solo dalla serata. Al sud il tempo subisce un peggioramento rispetto ai giorni precedenti, con piogge sparse anche di tipo temporalesco, dapprima su Campania e Molise, in estensione pomeridiana a Puglia e Basilicata. Più protette la Calabria e la

0: Sicilia, mentre sulla Sardegna avremo spiccata variabilità. Ventilazione generalmente settentrionale con rinforzi sullo Ionio da sud, mari generalmente mossi e temperature massime in ripresa al nord e in Toscana grazie al maggiore soleggiamento della giornata, in diminuzione al centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: RAI Radio 3. Trame sonore, il visionario Festival della musica d'arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
2: Wiki Radio, le voci della storia.
3: Carteggi.
4: Ernesto De Martino e Benedetto Croce con Stefano De Matteis. Pallido, con una faccia scavata che pareva un cadavere, muto e silenziosissimo, al tavolo da pranzo comune. Alda e Lidia Croce.
5: Era il loro ritratto a memoria di Ernesto De Martino, poco più che trentenne. Siamo negli anni in cui una piccola parte della gioventù italiana cercava asilo nelle severe stanze di Palazzo Filomarino, per sillabare il discorso elementarmente umano altrove impossibile, come poi ebbe a scrivere. Ricordando quel periodo in cui il lato oscuro dell'anima riacquistava signoria e sembrava ricongiungersi con il non abbastanza esorcizzato mondo primitivo. D'altro canto, Benedetto Croce nei Taccuini, in data 7 gennaio 1942, annota: «È venuto De Martino da Bari, per qualche giorno lavorerà nella mia biblioteca».

0: Il primo contatto diretto tra i due lo si deve far risalire al periodo barese. Secondo quanto documentato da un biglietto del 3 novembre del 1937, nel quale l'editore La Terza ricorda a Croce che era stato Tommaso Fiore a introdurgli De Martino, che gli scrive:
1: Illustrissimo senatore, desidererei leggere, occorrendomi per la mia ricerca, la vostra memoria accademica Azione, giudizio, successo, note al margine al vom Kriege del Clausewitz. Vi sarei grato se potesse indicarmi il mezzo per venirne in possesso.
0: Bastano queste poche righe per evidenziare che lo scambio tra Ernesto De Martino e Benedetto Croce fu prioritariamente intellettuale. E la documentazione epistolare cui faremo riferimento è solo la punta di un iceberg di uno scambio molto profondo, fatto di libri, articoli, idee, riflessioni, filosofie. In un confronto che potremmo definire generativo, che permise al giovane studioso di acquisire lo storicismo, ma anche di allontanarsene per costruire teorie e interpretazioni che lo hanno reso uno dei maggiori intellettuali del Novecento. Per mettere a punto questa relazione intellettuale occorre prendere una piccola rincorsa, dando allo stesso tempo alcune informazioni di base, tornando velocemente agli anni giovanili.

0: De Martino era nato a Napoli nel 1908. Fu costretto a cambiare continuamente città a seguito del padre, Ernesto Senior, ingegnere delle ferrovie. Il ginnasio lo farà a Firenze, il liceo a Napoli, per poi iscriversi al Politecnico di Torino, ma per tornare ben presto a Napoli alla Facoltà di Lettere. Qui si laurea con Adolfo Modeo il 1 settembre del 1933 con uno studio su un rituale della Grecia antica. L'argomento della tesi lo mette in relazione con Raffaele Pettazioni, che lo guiderà verso la storia delle religioni e, più nello specifico, verso l'etnologia religiosa. In quegli anni conoscerà Vittorio Marchioro, archeologo, storico delle religioni, interessato alla cartomanzia e allo spiritismo, che eserciterà su De Martino una notevole influenza, almeno fino alla fine degli anni 30, quando la presenza di Croce diverrà palpabile nel suo pensiero. Con la laurea potrà insegnare e sceglierà come sede Bari. È qui che nel 1935 sposerà Anna Macchioro, a cui lasciamo le parole per narrarci il primo incontro che De Martino ebbe con Benedetto Croce in una lettera al fratello del 5 dicembre del 1937.
1: Volevo dirti di Croce e invece me ne ricordo solo adesso. Come Dio volle, Ernesto è riuscito a incontrarsi con semidio. Dico questo perché gli intellettuali baresi, intellettuali quanto vuoi, ma sempre baresi, che stanno intorno a Croce, si comportano come i custodi dell'Arca Santa. Si stringono intorno al loro Padre Eterno e lo difendono dagli attacchi estranei. E per quanto Ernesto avesse più volte pregato qualcuno dei suddetti angeli custodi di informarlo della venuta di Croce, non era mai riuscito ad accostarlo. Ed ecco quel che è capitato questa volta. Per fortuna Croce e Nunziatina, la domestica di papà, sono giunti insieme. Ernesto è andato a prendere lei e si è imbattuto negli angeli custodi. È stato presentato e Croce stesso lo ha invitato ad andare da lui. In conclusione, evviva Nunziatina! Croce fu cordialissimo, ascoltò e commentò con interesse il piano di lavoro di Ernesto. Gli consigliò dei libri. Parlarono a lungo. Abbiamo poi saputo che ha dato un ottimo giudizio su Ernesto e che ha raccomandato a Fiore e alla Terza di seguirlo con interesse.
0: La lettera di Anna Macchioro fu intercettata e controllata, come una precedente cartolina di Ernesto del novembre precedente che aveva inviato al noto oppositore senatore Benedetto Croce. Però la questura di Bari rispose che i due risiedono qui e servono regolare condotta. Inizialmente il profilo del professor De Martino risulta irreprensibile, incline al dovere, dedito agli studi, alla patria e alla famiglia. Ma è a Bari che De Martino consuma la sua maturazione anche politica e dove avvia una seconda linea biografica che guiderà Ernesto verso il totale distacco da quella che lo vedeva aderire al fascismo, seppure da sinistra. E questo cambiamento coincide con la frequentazione di Casa La Terza, a cominciare proprio dal 1937, e che lo porterà ad incontrare Benedetto Croce e altri intellettuali meridionalisti di dubbia fedeltà al fascismo. Anche nelle carte dei profili valutativi scolastici, il cambiamento si fa evidente col 1940-41, a mano che diventa sempre più solida la sua partecipazione al gruppo antifascista barese. Interrompiamo per un momento la ricostruzione del tracciato politico per intrecciarlo con quello scientifico. Infatti si tratta di scelte che si muovono in parallelo con gli avanzamenti teorici e con la stesura della sua prima monografia, Naturalismo e storicismo nell'etnologia, e con le prime riflessioni per un secondo lavoro che ha in mente di realizzare e che riguarda la storia del magismo. Sempre dal punto di vista scientifico e a ulteriore conferma di quanto Croce stia diventando, almeno in questi anni, un riferimento teorico imprescindibile da cui muovere pian piano passi sempre più indipendenti, È importante come riprova ricorrere a una minuta di una lunga lettera scritta a croce, incompiuta e forse mai spedita, databile all'incirca nei primi mesi del 1940. Qui De Martino mette in gioco l'impianto filosofico del maestro, confrontandolo con i progressi che sta compiendo proprio sul fronte del magismo. La lettera è un serrato scontro in cui interroga il maestro sui punti di distacco nelle acquisizioni cui è giunto nel libro in corso d'opera, ma che poi diventeranno evidenti sempre più con la pubblicazione del Mondo Magico.
2: La magia è la storia come pensiero e come azione dei primitivi. E se la natura è, come voi dite, storia senza storia da noi scritta, la magia è una storia della natura rappresentata e agita, se non proprio dalle piante e dagli animali che l'hanno fatta, da uomini molto prossimi alle piante e agli animali e perciò in grado di rifarla più di noi. Una etnologia come storia delle civiltà primitive deve dunque, a parer mio, dimostrare i seguenti punti: che la magia è realtà, che i poteri del mago sono oggi andati normalmente perduti in cambio d'altri qualitativamente più elevati, che nell'evo simpatico del genere umano si enuclea e lievita l'umanità nostra.
0: Intanto, nel proporre alla terza naturalismo e storicismo nell'etnologia, si immette a pieno titolo tra gli studiosi che elaborano o declinano il pensiero di Croce nei propri ambiti di studi e di ricerche. Ecco le parole che userà in una lettera del 4 luglio del 1940.
2: La metodologia crociana ha dato copiosi frutti in molti domini della storiografia, nella critica letteraria, in quella musicale, nella storia delle arti figurative, nella storia delle origini cristiane, nella storia etico-politica d'Italia ed Europa. Solo l'etnologia restava fuori da questo imponente movimento di pensiero, infeudata come è sempre stata al positivismo e naturalismo o addirittura a interessi confessionali. La mia raccolta di saggi intende colmare questa lacuna e promuovere per l'etnologia quell'aggiornamento di metodi e di intenti che si rende ormai necessario se si vuole che questo dominio storiografico entri nel circolo vivo della cultura.
0: Una volta approvata e accettata la proposta, si passa subito alla realizzazione del volume, al punto che solo pochi mesi dopo, il 18 ottobre del 1940, poté scrivere a Croce.
2: Egregio professore, è uscito in questi giorni il mio volumetto Naturalismo e storicismo nell'etnologia, che l'editore La Terza vi invierà far giorni in omaggio. Nel dominio della storiografia etnologica metto in rilievo il persistente naturalismo imperante soprattutto nei paesi in lingua tedesca. Poiché si tratta di argomento in certa guisa affine a quello da voi trattato nel volume Dallo storicismo alla sociologia e poiché il contenuto dei miei saggi riguarda problemi metodologici di interesse generale, mi permetto di chiedervi una recensione.
0: Intanto, il 2 novembre successivo, il filosofo gli risponde:
3: il vostro libro mi ha fatto anche migliore impressione, ora che ce l'ho innanzi tutto insieme in stampa, e sono assai contento che abbiate compiuto un così importante lavoro. Auguro e spero che gioverà agli studiosi, se non stranieri, italiani. Salutate per me Fiore e gli altri amici. mi duole che per ora non potrò venire costà.
0: Naturalismo e storicismo nell'etnologia è una ferrea critica all'etnologia europea e soprattutto al razzismo etnologico. Ma De Martino però è già proiettato nell'elaborazione della sua storia del magismo. Ha all'attivo molte pubblicazioni e diverse riguardano la metempsicosi e le percezioni extrasensoriali. Lo stesso Croce gli scriverà il 24 febbraio del 41 di aver letto con molto interesse il suo scritto pubblicato sulla rivista di Pettazzoni con il titolo Percezione extrasensoriale e magismo etnologico, che sarà poi integrato nel primo e nel terzo capitolo del Mondo Magico. E aggiunge: credo che sarà assai bella cosa se vi metterete a far intendere il magismo del Cinquecento, che compare poi come volontà in alcuni romantici. Spero che non siate a lungo distolto dagli studi. Appurata la sua disponibilità, De Martino gli riscrive a distanza di un mese, ma soprattutto per affrontare questioni bibliografiche di cui entra nei particolari.

0: Illustre senatore, sto attualmente concentrando i miei sforzi intorno al magismo della Rinascenza. Si tratta di un dominio di ricerche poco esplorato e che tuttavia, a mio avviso, potrebbe dare notevoli risultati per una migliore valutazione del 4 e del 500. Per il mio lavoro ho bisogno di molto materiale, naturalmente non sempre di facile accesso. Tenere presente che io debba studiare gli scritti astrologici e magici di Cardano, Pomponazzi, Pico, Ficino, Bruno, Campanella, eccetera, e che debbo esplorare il magismo e l'astrologismo nelle corti della Rinascenza e nel folklore dell'epoca. Un altro aspetto della ricerca è costituito dai rapporti fra la Chiesa e la stregoneria.
1: A questa lettera, che prosegue con domande specifiche, dopo pochi giorni Croce gli risponde:
2: mio caro De Martino, io ho parecchi libri relativi alla magia o materie affini, ma solo voi un giorno a Napoli potrete vederli e indicarmi quale volume o quali volumi dovrò via via mandarvi con sta per mezzo della terza, che poi dovrà riconsegnarmeli. Intanto ho il libro sulla storia dei processi alle streghe del Soldan Happe. Ho anche una grande bibliografia in più volumi delle scienze occulte, quella del Cahier. Fate la presentazione, che ora potete fare con sta con i libri che avete in mano e con qualcuno che vi manderò io. Ma credo indispensabile una ricerca personale nelle biblioteche e anche nella mia privata.

0: Parallelamente all'attività scientifica, questi sono anni di fervido attivismo politico, in contatto con il primo comitato antifascista sorto a Bari nel 1941, che è in continuo contatto con Croce, con cui discutono i punti programmatici elaborati da un gruppo composto da Giovanni La Terza, Tommaso Fiore, Mario Melino, Michele Cifarelli, Fabrizio Canfora, Ernesto De Martino, Domenico Liozzi, nella consapevolezza che si arrivava ormai il fascismo a larghi passi verso la caduta. Le critiche sollevate dal filosofo napoletano portarono a un ripensamento e a una riorganizzazione teorica che vede De Martino particolarmente attivo. Ricorda Domenico Liozzi che la sera del 18 novembre del 1941 sorgeva al Bari il Partito Liberal Socialista e quella sera fu presentato il giuramento steso da Ernesto De Martino e che viene considerato una sorta di programma ideologico antifascista della cerchia di Villa La Terza. Il testo è una dichiarazione di risveglio e di rinascita al senso di solidarietà nella libertà, per cui un'offesa fatta a una creatura umana nel punto più remoto della terra è un'offesa fatta a me e alla mia dignità di uomo. E così De Martino è pronto a farsi Cristo mortificato, come tutti gli altri, per ogni carne e spirito martoriato, ed è a favore di tutti i perseguitati politici, per coloro che soffrono in silenzio nella solitudine dei campi o nel fragore delle officine. Su queste basi si insorge, giurando di sorvegliare la libertà, di non essere reazionari con nessuno, di eliminare ogni scissione tra coscienza privata e pubblica. E alla fine, giuro, in cospetto delle generazioni trascorse che giunsero fino a me, in cospetto dei morti, dei sacrificati, dei dolenti, per amore della libertà, in cospetto delle venture che già iniziano in me, qui e ora, la loro vita più umana e più degna. Leggo dalla copia di un testo esistente presso l'archivio della Fondazione Benedetto Croce, il quale Croce, sempre nel ricordo delle figlie Ada e Lilia, declamava il giuramento a piena voce nel suo studio. Infatti, solo pochi mesi dopo, il 9 gennaio del 1942, come abbiamo visto, De Martino veniva accolto nella biblioteca di Croce e metteva le basi per il suo nuovo lavoro sul magismo. Una stesura che però fu frenata dalla storia che incombeva. Nel 1942, a seguito delle sue frequentazioni con i nemici dichiarati del paese, De Martino fu diffidato della questura. A protestare ci fu anche Croce, che intervenne a proposito di quel discreto numero di persone che mi rendevano visita e conversavano con me presso casa La Terza, nella cui villa soglio essere ospite, e che sono stati perciò diffidati. Poiché il provvedimento preso può danneggiare quegli studiosi e certamente li turba, prego di vedere se non sia il caso di frenare l'eccessivo zelo degli agenti della questura di Bari e disporre che si tolgano le diffide che sono state intimate. Successivamente il duce fu così clemente da tramutare il provvedimento di diffida in avvertimento. Ma la revoca arriva troppo tardi, in quanto il Ministero aveva già reso noto il trasferimento di De Martino a Lucca, presso il liceo scientifico Valisneri, dove avrebbe dovuto prestare servizio per l'intero anno scolastico. Una volta a Lucca, per poter lavorare alla stesura del volume, fu costretto a ricorrere a congedi per malattia. Intanto maturò l'idea di un trasferimento a Roma, cosa che non riuscì a fare per il precipitare degli eventi. Fu intanto assegnato al liceo Torricelli di Faenza e prese casa a Cotignola, dove scrive a Croce il 1 agosto del 1943.
1: Gli avvenimenti mi hanno sorpreso in un piccolo paese della Romagna, dove sono con i miei. In questa timida alba di libertà, lei mi consentirà, senatore, di riaffermarle, anche a nome degli amici di qui, quella devozione che non fu mai intermessa nei tempi più duri, quando tutto sembrava perduto. Ho appreso dalla intervista di De Ruggero nel Resto del Carlino degli incidenti di Bari e delle sciagure che hanno funestato la liberazione dei carcerati politici di quella città. Sono in ansia per il povero Canfora. Cordiali saluti. Per il prossimo anno ho chiesto di essere trasferito da Lucca a Roma. Io credo che non le dovrebbe essere difficile segnalare il mio caso. Grazie.
0: A Cotignola, nella casa di Via Roma al numero 34, ha aperto un piccolo varco nel muro di confine da dove scappare verso luoghi più sicuri nel caso di rastrellamenti e visto che è ricercato dalle SS. Ed è proprio qui che De Martino partecipa attivamente alla resistenza tra proclami pubblici per la liberazione e fughe tra Cotignola, Lugo, Fusignano, Masiera, Ravenna. Intanto, in una stanzetta provvisoria, quando riesce, è alla macchina da scrivere per completare il manoscritto del Mondo Magico, che sarà pubblicato da Einaudi nel 1948 e avrà questa dedica. Alla mia Anna, che ha salvato il manoscritto di questo lavoro dalle rovine di Cotignola, fronte del Senio, novembre 1944, aprile 1945. Da questo momento in poi, gli scambi tra Benedetto Croce ed Ernesto De Martino saranno esclusivamente pubblici, grazie all'effetto che il libro produsse sul suo lettore privilegiato. Croce fece una prima nota accogliente, seguita da una recensione dubbiosa, viste le distanze critiche che il giovane studioso prendeva da alcune sue teorie. Entrambe le recensioni furono raccolte assieme ad altre nella successiva edizione del libro.
2: Roma, congresso del Partito Liberale. Benedetto Croce pronuncia il discorso inaugurale. L'onorevole Nitti. Accanto a Croce sta il ministro Corvino, gli onorevoli Orlando e Bonomi.
0: Si è parlato di rottura, di divergenze teoriche che ricaddero nei loro rapporti privati, su cui ci fu anche un tentativo di ricucitura tardivo o postumo da parte di De Martino documentato nell'introduzione di Morte e pianto rituale del 1958.
3: La campanella del palazzo Filomarino tace, chiuse le finestre dietro le quali lavorava Benedetto Croce. Rivediamolo per l'ultima volta al Congresso Liberale di Roma, ove venne eletto presidente onorario in omaggio a quel liberalismo al quale aveva ispirato le sue opere e la sua vita. Il capo dello Stato è venuto a salutare l'amico che si avvia verso l'eterna pace. Lo accompagnano nella grande cornice di Napoli commossa i familiari. Ecco le figlie. Donna Ida e Einaudi, autorità letterati, discepoli di ogni regione, venuti ad onorare il maestro che tenne sempre accesa la fiaccola della libertà. E questo sa il popolo napoletano che amò Don Benedetto. Lo amò e vide in lui il vessillifero dell'idea democratica, l'uomo che ha orientato il pensiero europeo in questi ultimi 50 anni.

0: testimonianza commossa e affettuosa verso colui che nella operosa vita terrena illuminò l'Italia e il mondo nel campo della filosofia e delle lettere. In piazza Croce Rossa, l'ultimo accorato addio alle spoglie di Benedetto Croce, che grande per ingegno e cultura ha meritato di essere definito un carattere.
1: C'è chi vuole un De Martino interamente crociano, chi lamentava che non fosse abbastanza marxista. Certo, siamo a confronto con un pensatore che è andato per la sua strada, che ha costruito un percorso tanto unico quanto fondativo di un pensiero assolutamente inedito e oggi quanto mai necessario.
2: Stefano De Matteis ha raccontato la corrispondenza tra Ernesto De Martino e Benedetto Croce dal 1937 al 1948.
3: Testi letti da Valerio Giannetti, Claudio De Pasqualis e Orsetta De Rossi.
2: Realizzazione di Marzia Coronati.
3: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
4: Il potere del limite, tema del 22° Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
5: Rai, Radio 3.
6: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
2: Anche quest'anno Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta in anteprima L'infanzia del mondo dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
7: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
2: Mercoledì prossimo alle 20:30 su Radio 3.
8: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
9: yeah. Sì, tra Wikiradio e il pomeriggio di Fahrenheit c'è l'idealista a Radio 3. Un saluto da Marco Boccitto che è al microfono, da Pino Zingarelli che è in regia, dal tecnico in console Danilo Solidani. Per la puntata odierna, qui si apre la lista odierna, la lista di oggi, per la quale vale sempre per eventuali messaggi il numero 335-56-34296. Programma a cura di Monica Non, Valerio Corzani, che appunto oggi entra nell'alta sartoria del jazz, come abbiamo deciso di intitolare questa puntata, con 5 arrangiamenti di Melba Liston. Proprio nell'anno in cui ricorre il centenario della nascita di questa figura davvero speciale di musicista afroamericana che ha attraversato, devo dire con grande grazia, oltre mezzo secolo di storia del jazz, da una posizione però un po' defilata. Melba Liston infatti non è famosa come le vedette con cui ha lavorato spesso, semplicemente perché per buona parte della sua carriera, della sua storia musicale, è stata una sorta di ghostwriter al servizio di molti grandi nomi del jazz, un'arrangiatrice coi fiocchi. Ed è riuscita a imporsi anche in un mondo dominato dagli uomini, oltre che dai bianchi, quindi subendo sessismo e razzismo a volontà, e oltretutto scelse fin da bambina di suonare il trombone, un'altra stranezza se vogliamo. E per questo è diventata la prima donna trombonista schierata nella sezione fiati di una big band, e nell'America degli anni 40 non era affatto scontato. Ma amava appunto soprattutto lavorare sulle partiture, le dinamiche, cesellare le architetture orchestrali che poi l'hanno resa famosa, se non altro nell'ambiente. È un'attività che l'ha talmente assorbita che in veste di leader Melba Liston a suo nome ha inciso un solo album, un album in cui il trombone è un protagonista assoluta, anzi i tromboni con lei ci sono Al Gray e Benny Green e Benny Powell, una sezione di tromboni per Melba Liston e i suoi bones, ovvero i suoi tromboni. Questa si chiama The Trolley Song.

The Trolley Song, grande vivacità, grande freschezza, qualità che accompagneranno poi Melba Liston anche nella sua attività di arrangiatrice di lusso, diciamo così. È scomparsa nel 1999, Melba Liston era nata a Kansas City nel 26, e ragione per cui celebriamo anche il centenario della nascita. Nel 1936, aveva appena 10 anni, si sposta a Los Angeles, ha un compagno di classe così casualmente che si chiama Dexter Gordon, stringe un'amicizia anche con Eric Dolphy, tutti i musicisti che ritroverà poi nell'evolversi della sua carriera. Nel 1948 si unisce già alla big band di Dizzy Gillespie a New York, e qui altri personaggi inclusi come John Coltrane, Paul Gonsalves, anche il pianista John Lewis. E viene, come dire, la sua presenza viene messa a frutto sia come trombonista sia già come arrangiatrice. Si capisce che quella è la sua strada prediletta. Tornerà poi con Gillespie anche una decina di anni più tardi per i celebri tour sponsorizzati dal Dipartimento di Stato americano, tour in vari paesi dell'Asia, dell'Africa, dell'America Latina. Ed è da quel periodo che viene questo sontuoso arrangiamento firmato Melba Liston di Reverie, una composizione per pianoforte scritta da Claude Debussy nel 1890, che nella versione di Dizzy Gillespie e della sua orchestra, con lo zampino evidente di Melba Liston, diventa My Reverie.

My Reverie dalla Dizzy Gillespie Orchestra, arrangiamento di Mel Ballistone, che suonava qui anche il trombone affiancata da Frank Rehak e Rod Levitt, per il resto anche qui grandi nomi, grandi presenze, da Phil Woods a Quincy Jones, che in questo brano suonava la tromba, ma che sarà uno di quei personaggi, grandi personaggi, che metteranno a profitto l'amicizia, la collaborazione professionale con Mel Ballistone. Uno di quegli incontri con uomini straordinari della vita di questa musicista, ma anche viceversa, i vari Gillespie, Duke Ellington, Count Basie, Art Blakey, Ray Charles, hanno trovato in lei davvero una donna straordinaria, una professionista che si prendeva letteralmente cura della loro musica. E poi c'è Mingus, lei per niente intimorita dalla complessità del pianeta musicale di Mingus. Beh, il suo lavoro si può apprezzare appieno in una versione di Peggy's Blue Skylight, registrata dal vivo alla Town Hall di New York il 12 ottobre del 62. È un concerto che non fu immune da una serie di turbolenze, ma è considerato comunque un capolavoro mingusiano, vuoi per il momento creativo del leader, del band leader, vuoi per la qualità dell'orchestra e non ultimi per gli arrangiamenti di Mel Ballistone. Lo scrittore inglese, oltretutto biografo di Charles Mingus, Brian Presley, si lamentò molto del fatto che il brano in questione non fosse stato incluso nella prima edizione su disco di questo concerto, e fu proprio lui qualche tempo dopo a produrre e curare personalmente la riedizione per quello che diventerà The Complete Town Hall Concert. E da qui ascoltiamo Peggy's Blue Skylights.

0: Dal vivo alla Town Hall nel 62, 12 ottobre 1962, Charles Mingus e la sua orchestra, e questa era Peggy's Blue Skylight, un capolavoro già in sé per sé, arricchito, aumentato potrei dire dal lavoro svolto da Mel Ballyston sulla partitura. Mel Ballyston che qui non suonava il trombone, ma la partitura ne prevedeva comunque ben 6 schierati. Con i suoi arrangiamenti, Mel Ballyston ha vestito anche i repertori di molte cantanti famose. Da giovane trombonista era stata in tour con Billie Holiday, poi nella seconda metà degli anni 50 aveva lavorato in particolare con Betty Carter e poi con Dinah Washington, curando in particolare per quest'ultima, che era un po' all'apice della sua parabola, 2 album tributo, un omaggio a Fats Waller e uno a Bessie Smith, in cui il lavoro di Mel Ballyston consiste forse nel metterci il massimo della raffinatezza senza però smarrire il sapore originario, la spinta del blues. Da quest'ultimo lavoro ascoltiamo Backwater Blues, Dinah Washington arrangiata da Mel Ballyston.
1: We're on this Bessie Smith series and with Max Roach, Paul West and Wynton Kelly, I'd like to do one of Bessie's most soulful tunes. It's called the Backwater Blues.

Beh, sarebbe piaciuto probabilmente anche a Bessie Smith questo suo cavallo di battaglia, questa sua Backwater Blues ripresa in questo modo da Dinah Washington nella seconda metà degli anni 50 con la complicità con gli arrangiamenti di Melba Liston. Arrangiamenti che stiamo celebrando in questa lista di oggi. Senza dubbio il musicista con cui Melba Liston ha collaborato più intensamente, più continuativamente nel corso della sua storia musicale, praticamente dagli anni 40 fino alla fine dei 90, è stato sicuramente il pianista e compositore Randy Weston, del quale cade il centenario in questo 2026 per una curiosa coincidenza. Ecco, Melba Liston e Randy Weston hanno fatto davvero coppia fissa, lei lo ha seguito in tutte le sue scorribande per lo più afrocentrica della settantina di dischi in cui si può apprezzare il tocco di arrangiatrice di Melba Liston. Beh, 10 sono album di Weston e sono davvero uno più interessante dell'altro. Il pianista Randy Weston guarderà costantemente appunto all'Africa come fonte di ispirazione e riconnessione spirituale con quelle che sente evidentemente come le sue radici. Un misto anche di cultura e politica respira nella sua musica. Randy Weston palpita ancor prima di iniziare a frequentare fisicamente l'Africa, si trasferirà poi anche stabilmente in Marocco, ma solo nel 1967. Ecco, Randy Weston già nel 1960 aderisce alla stagione delle indipendenze africane con un album intitolato Uhuru Africa, Libertà per l'Africa, una vera e propria opera con il libretto del poeta Langston Hughes, e anche qui una band da sogno con gente come Kenny Burrell, Yusef Lateef, Freddie Hubbard, e poi un trio di percussioni, un trio afro-cubano o africano-cubano, verrebbe da dire, vista la presenza di Babatunde Olatunji con Armando Peraza e Candido, un trio che sta già macinando la sostanza poliritmica che è alla base di Uhuru Kwanza, il primo movimento dell'opera. Randy Weston ovviamente al pianoforte, l'arrangiamento, neanche a dirlo, è di Melba Liston.

Uhuru, Africa, Uhuru in lingua swahili vuol dire libertà ed è un termine che ha cominciato a circolare e a serpeggiare in maniera piuttosto fiammeggiante nella comunità di musicisti African American interessati a quanto accadeva in quel periodo nella terra dei loro avi. Siamo nel 1960, brano e ascolto che celebravano la simbiosi artistica tra Melba Liston e Randy Weston, di entrambi si è celebrato il centenario della nascita quest'anno. In particolare abbiamo ricordato Melba Liston in questa lista idealista di oggi. Torniamo alle 14:30 domani, ora a Radio 3 c'è Fahrenheit. Un saluto da Marco Buccitto.

0: Ore 15.
1: L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
2: Fahrenheit. I libri e le idee.
3: Madri, padri, figli, di questo parleremo anche nel corso del pomeriggio di Fahrenheit, a partire da nuovi dati di Save the Children e del Censi, su due ricerche particolarmente ampie. Sarà con noi un ospite dagli Stati Uniti, David Graham, per parlarci di The Project, un documento importante per capire quali sono le strategie

0: gli obiettivi di Donald Trump, e poi ancora il nostro libro del giorno, Mario Fortunato, Magnolia Quartet, pubblicato da Aboca, e poi Internazionale Kids nello spazio della scuola, Carmen Gallo con le poesie di Procne Machine. Un pomeriggio ricco questo di Fahrenheit. Vi saluta Tommaso Gertosio, oggi a condurre il nostro programma su Rai Radio 3. Vi saluta Susanna Tartaro, curatrice, Mariangela Liardi in regia, Riccardo Bruno e Simone D'Arrigo alla console, e in redazione Giosuè Calaciura, Beatrice Palazzoni, Michele Demieri, Lea Gemmato, Marianna Soccodato, Giovanna Savignano e Laura Zanacchi. Oggi sul quotidiano Domani, Manuel Agnelli, intervistato, diceva lapidariamente: la musica mi ha letteralmente salvato la vita. E così ci chiediamo: che cos'è che ci ha salvato la vita? Quali musiche o anche quali libri, visto che siamo a Fahrenheit? Provate a raccontarcelo nel corso di questo pomeriggio. Vi ricordo il 335 5634 296 è il numero che raccoglie tutti gli sms e whatsapp rivolti a Rai Radio 3, ma in particolare in queste tre ore in cui saremo con voi potete usarlo per raccontarci quali libri, film, musiche vi hanno salvato la vita. Abbiamo pensato a questo perché cominciamo proprio parlando di musica. Con noi c'è Alessandro Baricco, benvenuto, bentornato.
1: Buonasera a tutti.
0: Baricco ha pubblicato come sua ultima opera Breve storia eretica della musica classica per Feltrinelli. È un libro, Baricco, che più che un saggio è un discorso, tra l'altro complice anche l'assenza dei numeri delle pagine, ma proprio per l'andamento discorsivo. La sensazione che si ha è che, e qui prima ancora di entrare in argomento musica, che la nostra cultura in fondo si diriga sempre di più verso l'oralità. È possibile che sia così?
1: Ma è una narrazione, ma in genere i miei libri di saggistica, anche i barbari erano così, The Game era così. Mi viene da fare soprattutto la narrazione, e la storia che racconto è la storia di un uomo, che sono io, o di altri di cui racconto, che stanno cercando di capire qualcosa, ecco. E quindi cercano, sbagliano, deviano, poi prendono in pieno l'obiettivo, allora questo ricambia la vita. E quindi alla fine è un'avventura. D'altra parte la storia della musica è un'avventura di narrazione, si chiama così storia perché l'hanno raccontata, hanno iniziato a raccontarla a un certo punto, non dalle origini, molto tardi, relativamente tardi, ma sempre è stata una narrazione, quindi rientra in tutte le regole di una qualsiasi narrazione, quella che puoi fare tu domani che racconterai questa trasmissione, o uno che vede un incidente per strada, o qualsiasi cosa. È tutto un nostro modo di raccontare storie. Una delle tante storie è la storia di quella che noi chiamiamo musica classica.
0: Ecco, rispetto ad altre arti, l'impressione che si ha anche a partire dalla breve storia eretica della musica classica è che sia una storia che si è sviluppata in modo particolarmente lento, con lunghi secoli di attesa nel passaggio da una forma a un'intuizione successiva al temperamento equabile e via dicendo. C'è un motivo secondo lei per questa lentezza che poi diventa un'accelerazione naturalmente?
1: È una lentezza che risulta molto lenta solo agli occhi di quelli che poi hanno raccontato la storia, che erano sostanzialmente, diciamo, questa elite intellettuale alto borghese inizio 800, 1800. Per questi qui che vivevano nel momento della velocità, del progresso, del miglioramento tecnologico, avevano questo nel sangue proprio. Naturalmente poi era difficile spiegare come mai ci mettessero 7 secoli ad aggiungere una seconda voce a un canto gregoriano. Cioè non lo potevano spiegare perché non era nella loro testa. E quindi sono un po' arrampicati sui vetri, si sente proprio il rumore delle unghie, diciamo. Ma era la storia che volevano raccontare loro, che rispecchiava i loro valori, i loro principi, quello che gli piaceva, diciamo. E in realtà noi adesso a questo punto che non condividiamo più tanto quei principi e quei valori lì di quelle persone, possiamo riguardare a quella musica che per secoli sembra andare lentissima, e quella c'ha un movimento dentro se stessa, non so come dire. Poi non conosceva il culto del progresso, non più di tanto, è molto più vicina a certe discipline o pratiche orientali. Tipo la cerimonia del tè è stata codificata a un certo punto, adesso chi la fa non è che è lì per progredire, cioè no. Devi solo ripetere per secoli, e noi non capiamo abbastanza che è stato così anche per noi occidentali per moltissimo tempo. Per cui poi c'erano alcuni episodi di narcisismo, di esibizionismo, di esagerazione di talento che spingevano comunque, no? Comunque qualcuno la seconda voce l'ha messa dopo dopo 7 secoli. Però bisogna anche capire che per quei musici là, la musica era quasi integralmente un'emanazione dell'armonia celeste, quindi era una specie di riverbero di un ordine molto superiore a quello che un umano poteva immaginare. Quindi questa idea di complicarla o renderla più gradevole era lontanissima dalla loro testa.
0: Per questo una storia eretica, perché questa idea del correggere Dio che salta fuori a un certo punto segna un passaggio della musica da delle radici profondamente legate al sacro religioso a una contemporaneità che invece ne è molto più lontana?
1: Beh, questo che dice esattamente quello che viene raccontato nel mio libro, l'eretico del titolo viene soprattutto dal fatto che chiunque racconti oggi quella storia alla luce dei valori, dei principi e della sensibilità che abbiamo noi ora qui in Occidente sarà un eretico rispetto alla storia tra virgolette biblica che è stata affermata dall'inizio dell'Ottocento fino diciamo ai primi anni del Novecento e che è diventata proprio no, quasi Bibbia, no? Ma certo, mai più discussa. E adesso moltissimi musicologi, non sono io solo naturalmente, però si stanno coniando delle storie tutte eretiche rispetto a quella tradizione lì, perché si mettono in discussione cose enormi. C'è un capitolo di Taruskin nella sua musicologo americano nella sua monumentale storia della musica dedicato a Bach, che è una lezione da non perdere mai e che se ho il tempo di dirlo si pone questo problema: come mai per noi Bach è il più grande e per i suoi contemporanei era stento visibile? Cioè come mai ad esempio Mozart disse questa frase, gli viene attribuita, probabilmente la disse, le disse: Bach è il padre, noi siamo solo dei bambini. Ma non si riferiva a Johann Sebastian, si riferiva a uno dei figli di Johann Sebastian. Allora è chiaro che chi è che ha deciso poi allora che la storia invece sarebbe stata così diversa dalla realtà? Perché per gente come Mozart o Beethoven, Johann Sebastian Bach rappresentava quasi nulla. Proprio sono schietto e non credo di dire una bestialità. Era esattamente così. Rappresentavano molto di più i suoi figli, Carl Philipp Emanuele, Johann Christian, che erano proprio che incarnavano lo spirito del momento. Ma il vecchio Bach, boh. E allora chi è che ha raccontato quella storia per farlo diventare il più grande? No? Chiunque oggi si rimetta a scrivere quella storia sarà eretico perché smuoverà questi capisaldi che per più di un secolo sono rimasti indiscutibili.
0: È una storia che poi si racconta attraverso un fiorire di metafore che Alessandro Baricco inventa, crea una dopo l'altra, ma anche che sviluppa con grande continuità, per esempio quella dell'agricoltura attraversa tutto il libro. E lo attraversa in modo interessante. Io adesso penso al suo interesse per la tecnologia, Baricco, perché oggi noi parliamo di farm in senso informatico, in senso digitale, ma in fondo è un'immagine, e la usa anche lei nel libro, che ha le sue radici proprio nel mondo agricolo. E come mai ha scelto l'agricoltura, che sembra così lontana dalla musica, per raccontare la storia della musica?
1: Perché alla fine la storia dei suoni e dei musici europei per secoli è una storia di addomesticamento, di dominio. Cioè c'era qualcosa che veniva, c'era qualcosa di assolutamente misterioso, molto spirituale, che veniva rilasciato dalla natura, probabilmente messaggio divino, che questa è la base. Ma era un mondo assolutamente misterioso, noi non avevamo nemmeno nomi per definire i suoni, cioè le note come le conosciamo noi, do, re, mi, fa, sol, la, queste qua le ha fissate un monaco benedettino nell'anno 1000, e prima era mistero puro, non aveva neanche nomi. E come si arriva da questo al dominio completo che voi potete vedere nella tastiera di un pianoforte, in cui un'infinità di suoni viene ridotta a una serie molto circoscritta di suoni che hanno un nome, una funzione, dei rapporti fra di loro, delle gerarchie, no? E questa è una forma di dominio che noi nella storia degli umani, anche non solo occidentale, abbiamo visto quando si è passati dal cacciatore-raccoglitore nomade, no? Che prendeva il cibo giusto per la sera e poi cacciava quel che trovava, si spostava seguendo le stagioni. E poi a un certo punto si sono fermati, no? O almeno così, diciamo, ci è piaciuto raccontarla. Ecco, adesso non voglio fare l'antropologo, però questa narrazione c'è, piuttosto solida. E niente, a un certo punto si sono fermati e hanno incominciato a fare cose, esprimere una forma di dominio sempre più accurata. Non sono mai più fermati, no? Adesso noi... E quello è stato insomma l'invenzione dell'agricoltura. E adesso noi stiamo tornando alle mele bruttine, ma stiamo cercando stiamo cercando qualcosa che sia una forma di dominio ma più tenue, più mite, no? È lo stesso movimento, diciamo, dal nomade allo stanziale, poi di nuovo al nomade, dal raccoglitore al coltivatore, poi di nuovo al raccoglitore. È un possibile schema a tre parti in cui leggere tutta questa grande storia dei suoni, e in questo libro la si usa, questa metafora, questo schema. Ma non voglio dire che sia quello più vero, però le narrazioni sono così, cioè io poi faccio quello nella vita, quindi ci sto dentro dalla vita, e non è che, cioè, non è c'è una narrazione più vera di altre, ecco, ci sono narrazioni che sono più solide, più forti, più ben organizzate, più strutturate. E in questo libro la storia della musica e dei suoni viene un po' organizzata intorno a questo ritmo, ecco.
0: Questo libro inizia dicendo: in principio era il mistero, i suoni erano un mistero, sgorgavano dalla natura e via dicendo. Però il mistero non è solamente quello del suono, ma è anche quello della stessa civiltà greca e della sua mancanza di musica. Semplifico ovviamente una questione più complicata, però lei è molto interessato, pensando adesso al suo lavoro sull'Iliade di Omero, è molto interessato a queste origini misteriose della cultura, per cui un vertice assoluto come la cultura greca, filosofica, poetica e via dicendo, però non si accompagna a un'elaborazione musicale pari. Come mai, secondo lei?
1: Beh, il dibattito è infinito, naturalmente, però a noi adesso quello che serve è rivedere questa cosa che noi non vediamo. Cioè, quando vediamo scorrere la storia, quasi nessuno si rende conto che là dove noi occidentali abbiamo messo le radici della nostra cultura, ancora adesso riconosciamo questo, e comunque le radici del nostro gusto, le radici di tutta la parte, non so, creativa, estetica, no? Della nostra vita, cioè i greci dell'epoca classica, naturalmente, soprattutto, è fantastico che noi ci riferiamo all'architettura, alla tragedia, al teatro, ci riferiamo perfino alla pittura, che abbiamo relativamente, ma ne sappiamo, la scultura, è tutto un canone, no? Che poi ha condizionato tutta la nostra storia, e c'è una rimozione collettiva spettacolare, e nessuno si chiede, scusa, ma i suoni, cioè come mai uno che nel 1400 si metteva a fare il musicista non disponeva di un classico greco a cui rifarsi, mentre se dipingevi e costruivi un edificio, la colonna, il fregio, avevi un sacco di regole, no? Il teatro comunque si rifaceva la tragedia greca, e uno che lavorava nei suoni, niente. Diciamo che in epoca medievale, rinascimentale, non c'era un solo suono che loro conoscessero dei greci, quindi il mutismo assoluto. E quando uno recupera dall'oblio questa nozione, si accorge che il mondo dei greci è muto, è completamente muto, cioè, noi non ce ne accorgiamo più, ma ci arriva completamente privo di sound, di sonoro. Adesso è affascinante poi capire perché, ma è una storia troppo lunga per noi, ma intanto questa anomalia va ricordata, perché ad esempio nella musica, che si chiama musica classica, nella musica gli europei che si rifacevano al classico greco non avevano un'epoca classica, e quindi se la sono fatta da sé, è un sistema fantastico. E di fatto il classicismo della musica è il 1700, Mozart, Haydn, no? Viene definito. Perché non avevano Tucidide, non avevano Sofocle, non avevano Fidia, niente di tutto questo. E questa è un'anomalia che è incredibile che non si insegna alle medie, cioè, perché poi si imparano molte cose da questa anomalia, ma insomma sono raccontate nel libro.
0: Raccontate, appunto, questo è veramente un racconto. Già delle sue risposte, Alessandro Baricco, si sentiva quello che lei ha sempre sostenuto, la centralità della narrazione, ma anche nel modo in cui racconta la storia della musica diventa fondamentale il fatto che a un certo punto, per esempio, emerga l'opera lirica, oppure che emergano degli elementi narrativi nella stessa musica classica. Ora ripensavo a un suo vecchissimo libro, L'anima di Hegel e le mucche di Louis Gonsin, in cui lei diceva la musica deve recuperare le sue origini di puro spettacolo. Era già allora un'intuizione della centralità della narrazione nella sua visione?
1: Ma scriviamo sempre un unico libro nella vita, e in questo caso, se il mio rapporto con la musica, quel libro che tu hai citato, L'anima di Hegel e le mucche del Wisconsin, è veramente un capitolo introduttivo di questo libro qua. Su alcune cose ho anche cambiato idea, perché tutti cambiano idea, però sì, ci sono dei legami molto profondi da questi due libri che sono così lontani nel tempo, però è il mio modo di pensare, diciamo. Bisogna anche essere consapevoli del fatto che la storia degli umani europei e dei suoni che noi facciamo partire convenzionalmente, diciamo, dal VI, VII secolo, canto gregoriano, c'ha per la sua stragrande maggioranza del tempo una concezione della musica che non c'entra con quella che poi abbiamo ereditato noi, che è quella coniata poi dalla cultura romantica, a partire da Beethoven in poi, diciamo. Ma è una piccolissima stagione che poi va già in crisi nel 1920, quindi una roba che dura, diciamo, 120 anni, ma la storia è secolare. E nel resto della storia la musica è stata sostanzialmente un atto spirituale di ricezione di un'intensità molto, molto più grande di quella degli umani, e per un altro periodo anche molto lungo, puro intrattenimento, ma a livelli fantastici. Non c'era nessuna distinzione nel 1725, ecco, all'epoca di Rameau, per dire, oppure del successo dei Vivaldi, del Corelli morto, ma mitificato, diciamo, non c'era nessuna vera distinzione tra un compositore di musica e un giardiniere o un cuoco, ecco, niente. Decoravano il lusso di un'elite, fine. E loro stessi non pensavano di essere poi... Cioè, c'erano giardinieri che erano considerati delle autorità più alte del musicista, ecco. È stato sostanzialmente a partire da Beethoven e sotto la pressione di un pensiero che era puramente tedesco e di un certo tipo, che quella musica proprio si è avvitata ed è diventata quello che poi noi abbiamo ereditato, cioè un gesto alto di formazione dell'uomo, di identità degli umani, di pronuncia di valori come appunto il progresso, l'eroismo, tutto il portato di una certa cultura che noi in questo momento stiamo facendo a pezzi, non io in particolare, ma i miei figli sì.
0: Questo sì, mi rallegra.
1: Sì. No, però i miei figli sì, hanno anche molta ragione, però ecco, la musica così come la coltiviamo noi è figlia di quella cultura lì. Ma prima ci sono stati secoli in cui era un'altra cosa. Cioè, l'abate Martini ha scritto una storia della musica, ma non trovi nulla, niente di quello che noi pensiamo della musica. Era un'autorità totale. E se tu vedi quelli che hanno fatto, cercato di raccontare un po' la musica prima del 1800, raccontano delle grandi feste. Alle volte non citano nemmeno i compositori, che non erano importanti. Citano il fatto che era stato incredibile quel matrimonio perché c'era anche suonato per 12 ore. E questo va ricordato, che se no la prospettiva è bello, cioè, commovente, ma è completamente falsa, proprio ti spinge verso regioni dell'immaginario.
0: Baricco, ancora una cosa, un altro intercalare di questa breve storia elettrica della musica classica è legato al tema della semplificazione. Ogni passaggio successivo nella storia della musica consiste nello sbarazzarsi di qualche cosa, nell'abbandonare, e questo riecheggia un po' dei suoi scritti tra il filosofico e l'autobiografico in questo periodo, in cui ha parlato dell'importanza del lasciare le cose, lasciarle andare, lasciarle dietro di sé. Ecco, questo è anche qualche cosa che le appartiene come scrittore, un tentativo di giungere a una semplificazione quasi zen, sempre maggiore?
1: Ah, questo sì, riguarda me, hai ragione, ci deve essere qualcosa, non voglio saperlo più di tanto, ma ci deve essere qualcosa. È molto utile, come ho già fatto quando ho scritto The Game, capire come alcune mosse che hanno cambiato il mondo partono da una semplificazione. Una semplificazione accettata con coraggio, e tu semplificando una cosa moltiplichi le potenzialità di quel gesto. E allora noi umani scegliamo questo. Nella musica poi è molto molto chiaro, perché se tu prendi ad esempio un pianoforte, un'ottava di un pianoforte, noi nel pianoforte vediamo proprio inchiodati 12 suoni in un'ottava. Okay? E in quello stesso spazio, all'inizio del Settecento, gli organi, molti organi avevano 19 note, 19 tasti proprio, perché li sentivano. E molti insegnanti, c'era un insegnante Tosi molto famoso di canto che diceva con grande naturalezza che i suoni in un'ottava erano 55, ok? Sono tanti di più, eh? Newton, che non era imbecille, sosteneva che erano 54. E tutto, cioè, non è che uno avesse più ragione dell'altro, perché ovviamente nel continuum dello spettro del suono ne puoi trovare tantissimi o pochissimi, ma quello che è importante adesso ricordare è che a un certo punto loro scelsero una riduzione piuttosto scioccante, dei suoni, e a partire da quella riduzione svilupparono una potenza della musica incredibile. Però il padre di Mozart, per dire, sentiva benissimo la differenza tra un re diesis e un mi bemolle, che oggi nel pianoforte è un unico tasto, ma lui ne sentiva due lì, e quindi anche Mozart, suo figlio, sicuramente li sentiva sul violino, dove poteva trovare l'intonazione. Ma in realtà poi, quando suonavano il pianoforte, non è che dicevano no, non posso suonarlo perché mi mancano delle note, no, accettavano e via, sono andati. E questo è un meccanismo, come anche chiarissimo nella rivoluzione digitale, che è bene conoscere, perché sennò ci spaventiamo ogni volta che ci vediamo scegliere la semplificazione. Invece ormai dovremmo essere abbastanza saggi per capire, ok, semplificazione di per sé non è un guaio, ma cosa mi dà? Cioè, cosa sviluppa? Ad esempio nel caso, certo, della musica, uno non può poi criticare questi che hanno tolto, che da 19 tasti dell'organo sono passati a 12, se poi grazie ai 12 hanno potuto fare Chopin, Schumann, Bruckner. Cioè, non puoi dirgli non puoi dirglielo.
0: Allora forse questo dice, è il momento per ricordare che domani alle 22 e dopodomani alle 21 alle 24 nella Sala Bibiene del Teatro Comunale di Bologna ci sarà il concerto reading Notte Eretica numero 2 con Alessandro Baricco, Alessio Bertallò come DJ, Gloria Campaner pianista, coro Euridice, il maestro del coro Pierpaolo Scattolin, e lo spettacolo si terrà anche al Salone di Torino giovedì 14 alle 19. Quindi libro e spettacolo. Complimenti Baricco, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi di avermi ospitato. Ciao.
0: Breve storia eretica della musica classica di Alessandro Baricco è pubblicato da Feltrinelli. Avviamo subito il percorso musicale con Nada, Nitrito del 2025. Bella più bella.
2: Bella come una catena spezzata dal collo, come una parola scritta su un foglio. Bella come l'acqua

Che cosa vi ha salvato la vita? Beh, qualcuno ci risponde lapidariamente: la musica mi salva la vita ogni giorno. E poi arrivano titoli di libri, qualche film, ovviamente brani musicali o artisti, ma continueremo a leggerli. Intanto andiamo nella caccia al libro.

0: Buon pomeriggio, il primo ospite nella nostra caccia che è Dante. Buongiorno Dante.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a voi.
0: Da dove ci sta parlando?
1: Io chiamo dai Paesi Bassi, da Eindhoven per la precisione.
0: Ah, benissimo, benissimo, ci fanno piacere questi collegamenti internazionali. E qual è il libro che cerca?
1: Allora, io sto cercando Gli esordi di Antonio Moresco,
0: che
1: possibilmente
0: prego.
1: Nell'edizione ultima Mondadori, possibilmente, ma non necessariamente.
0: Perché questo è il secondo libro di Moresco, dopo La cipolla, credo. Uscì nel 1998 e poi c'è una nuova edizione Mondadori del, vediamo un po', di
1: 2011,
0: quando?
1: Dovrebbe
0: del 2011. 2011. Come mai
1: credo.
0: Cerca questa nuova edizione?
1: Allora, cerco la nuova edizione perché ho letto, insomma, che è stata riveduta dallo scrittore dopo la prima, quindi è stata, insomma, migliorata, se vogliamo.
0: E lei ha letto la prima e vuole fare un confronto?
1: No, io Moresco non l'ho mai letto. Ah. È un nuovo consiglio di lettura che ho ricevuto. Peraltro ricevuto dall'intelligenza artificiale, da un'app di intelligenza artificiale, perché purtroppo vivendo all'estero non ho modo di frequentare librerie e quindi scambiare, diciamo, farmi ispirare o scambiare qualche opinione con i vari librai, e quindi ultimamente sto ricorrendo all'intelligenza artificiale sulla base delle mie letture per farmi consigliare.
0: Forse ha funzionato bene stavolta, perché Gli esordi è stato un quasi esordio col botto, scritto in circa 15 anni e soprattutto segnato da una lunga storia di rifiuti editoriali, dopodiché vide appunto la luce, ed è un'ottima introduzione all'opera di Moresco.
1: Speriamo di riuscire a leggerlo, speriamo di trovarlo, perché purtroppo non è reperibile in alcuna delle due edizioni.
0: Benissimo, benissimo trovarlo. Dante, allora cerchiamo di trovare Gli esordi di Antonio Moresco, se possibile nell'edizione nuova del 2011. Io la ringrazio molto.
1: Grazie a voi, presto, saluti.
0: Salve. Passiamo come sempre a qualcosa di molto diverso con Monica. Buongiorno,
2: io telefono da Firenze e sto cercando un libro per conto di mio figlio, al quale serve per un esame universitario all'Accademia di Belle Arti. E il libro si intitola Alchimie Digitali, col sottotitolo Linguaggi, estetiche e pratiche video artistiche al tempo dell'immagine numerica, ed è stato scritto da due autori, che presumo fratelli, il professor Marco Teti e un altro che si chiama Vitaliano Teti. E siccome è un'esplorazione in pratica della, credo di aver capito, è un libro sulla videoarte come sperimentazione linguistica, no? Videolinguistica. E però nella seconda parte raccoglie, credo, le edizioni del festival che ogni anno, ho capito, si svolge a Ferrara, che si intitola The Scientist, ed è organizzato da un'associazione di Ferrara che si chiama Ferrara Video Arte.
0: Interessante.
2: Io l'ho cercato, certo, nelle librerie, sì, infatti è interessante, non mi sono ancora rivolta a biblioteche, perché i libri d'arte mi piace averli nella biblioteca di casa, però ecco, è un libro un po' specifico, mi rendo conto. Che no,
0: vediamo un po', vediamo un po' se salta trovare fuori. Noi tra pochissimo parleremo qui a Fahrenheit, tra pochi minuti, di rapporti fra genitori e figli, a partire da un paio di relazioni date da Censis e da Save the Children. È interessante il fatto che spesso nella caccia al libro compaiono genitori che cercano libri per conto dei figli, o a volte anche il contrario, ma più spesso i genitori per i figli.
2: Sì,
0: è
2: sì.
0: Il segno di un rapporto anche intellettuale che condividete?
2: Sì, perché io sono molto appassionata d'arte, dilettante di acquerello, e mio figlio è appassionato d'arte. Per cui ha fatto la scelta dell'Accademia, che io ho supportato, e quindi sì, comunichiamo anche su quel piano lì, per fortuna.
0: Molto bello, molto, molto bello. Allora cerchiamo di trovarlo, questo Alchimie Digitali di Marco Teti, sì, e Vitaliano Teti. Il sottotitolo è Linguaggi estetiche e pratiche video artistiche al tempo dell'immagine numerica. L'ha pubblicato una piccola casa editrice, ma non troppi anni fa, perché è Città del Sole nel 2012.
2: Del 2012, sì, infatti io pensavo di riuscire a reperirlo, in effetti, perché il 2012 non è proprio di lontanissimo, e invece sembra anche sulle piattaforme più quotate per l'acquisto di libri mi risulta non disponibile, non mi hanno dato nemmeno,
0: non rispondono, vabbè, non disperiamo, no. Monica, vediamo se riusciamo a farlo saltare fuori. Grazie.
2: Bene, grazie a lei, grazie e complimenti per le trasmissioni che fate.
0: Grazie. Alchimie Digitali di Marco Teti e Vitaliano Teti, e Gli Esordi di Antonio Moresco, e poi ovviamente tanti libri che si trovano nella nostra nella sezione novità della pagina web del sito. Ci sono liste alfabetiche, per esempio sappiamo che naturalmente tantissime ascoltatrici e ascoltatori di Radio 3 amano la musica, seguono la musica. Se semplicemente usate come parola chiave per esplorare una di queste liste, sono tre, sono in ordine alfabetico per autore, con la parola musica salterà fuori veramente moltissimo. Per esempio I fondamenti della musica nella coscienza dell'uomo di Ernest Ansermet, e poi ancora Immagini dialettiche, gli scritti musicali di Theodor Adorno, pubblicato da Einaudi nel 2004, e poi ancora Affrontare la musica di Paul Auster, o un libro su Umberto Bindi di Bassignano e Ranaldi, o Musica e massoneria nell'età dei lumi, il titolo di questo saggio è L'invenzione della gioia di Alberto Basso, o ancora C'è musica e musica di Luciano Berio. Come vedete siamo appena alla lettera B. Se siete degli appassionati di musica ci sono tantissimi volumi che qualcuno sta cercando, molti sono difficili da trovare anche se magari molto recenti, forse c'è qualcosa che vi sentite di donare a chi ne ha veramente bisogno. Vi ricordo che per la caccia al libro potete utilizzare il numero telefonico 06 3686 5666 oppure fare con l'H al centro @rai.it per la posta elettronica oppure gli spazi cerco e offro nella sezione novità del nostro sito, sicuramente salterà fuori qualcosa.
3: Ghiaccio, che fredda questo cuore sfatto, che ha preso troppe botte, si ribella e non ha voglia della guerra. Baratto, un sorriso

0: E questo era Ghiaccio, sempre dall'ultimo album di Nada, Nitrito, del 2025. Altri titoli intanto che ci vengono suggeriti, che stiamo cercando nella caccia al libro, legati al tema genitori e figli, per esempio Genitori di genitori, diventare nonni affettuosi e rispettosi, di Alessandra Bortolotti. È un volume del 2019, ma già non lo si trova. Vediamo se qualcuno riesce ad offrirlo. Altri libri che stiamo cercando, Perché i bambini devono obbedire, di Stig Dagerman, Iperborea 2013, Mamma Uovo di Sergio Staino 2015, oppure Il padre, l'assente inaccettabile di Claudio Risè, pubblicato da San Paolo nel 2013. Vi ricordo ancora il numero della caccia al libro, 06 3686 5666, ma potete anche scrivere a fare@rai.it. Parliamo di genitori e figli perché sono arrivati i dati, ampi rapporti rispettivamente di Save the Children e del Censis su temi strettamente legati. Per Save the Children si tratta di Le Equilibriste, un dossier sulla maternità in Italia, e con noi c'è la responsabile ricerca e dati dell'organizzazione, Antonella Inverno. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Mentre per il Censis è stato presentato oggi a Roma il rapporto Essere genitori oggi, valori e significati della genitorialità italiana, il segretario generale del Censis è Giorgio De Rita. Buongiorno.
2: Buongiorno anche a lei.
0: Ecco, Antonella Inverno, se vogliamo iniziare stavolta dalle madri, in particolare voi puntate l'attenzione sulle difficoltà che vivono nel conciliare lavoro e famiglia le madri della generazione Z, nate tra gli ultimi anni dello scorso secolo e millennio e il primo decennio di quello in corso. Perché per queste madri le cose sono decisamente più difficili?
1: Sono difficili per tutte. Noi nel rapporto diciamo proprio che ogni età ha la sua difficoltà e che le madri sono sempre equilibriste, però quello che i dati ci dicono è che proprio le mamme più giovani sono esposte a disuguaglianze maggiori. Il dato che mi ha colpito di più, ne dico solo uno, è quello che riguarda le giovanissime mamme, quelle tra i 15 e i 29 anni, gruppo entro il quale 6 su 10 sono NEET, che è un acronimo che ci dice che non lavorano, non studiano e non sono inserite in percorsi di formazione professionale. Banalmente non fanno nulla oltre ad essere mamme, contro una percentuale molto più risicata, l'11,3%, dei padri della stessa età nelle stesse condizioni.
0: Quindi più in generale mi sembra che stiano aumentando per le donne i contratti a termine.
1: Sì, quest'anno per la prima volta l'indice delle madri che elabora l'Istat per noi, e che si compone di 11 indicatori sintetizzati poi in un indice appunto, è peggiorato dal 2022, anno in cui è stato arricchito, e a trainare questo calo è stata proprio la dimensione del lavoro. Per cui seppure l'occupazione delle madri rimane stabile rispetto all'anno scorso, aumenta la precarietà del lavoro delle donne più in generale, quindi aumentano le donne che hanno un contratto a termine da almeno 5 anni, così come aumenta l'incidenza delle donne con figli tra 0 e 3 anni che si dimettono volontariamente dal posto di lavoro, essenzialmente perché non riescono a conciliare la vita familiare con quella lavorativa, per elevati costi dei servizi per l'infanzia o per la loro assenza.
0: Ecco, questa è una questione cruciale che è affrontata anche nel rapporto del Censis. Giorgio De Rita, la privatizzazione dei servizi ha un impatto sulle scelte familiari?
2: Sì, assolutamente, anche nella nostra ricerca emerge con forza questa difficoltà per le mamme, soprattutto per le giovani mamme. Non è soltanto una questione di servizi, è proprio una questione, direi, culturale, strutturale della nostra società, che tende a non supportare le mamme in modo in cui invece sarebbe necessario, per favorire la capacità di rendere coerenti vita personale, lavoro.
0: E quindi in questo senso il rapporto del Censis si limita a confermare linee di tendenza che già risultavano da rapporti precedenti come quello del 2002, o ci sono degli elementi di novità?
2: No, ci sono molti elementi di novità. Il primo è che si registra una crescente difficoltà dal 2002 ad oggi, diventa ogni anno più difficile per tante ragioni, ma cresce invece l'ottimismo, cioè se si fanno i figli, purtroppo sono ancora troppo pochi, ma se si decide di avere dei figli c'è una forza vitale nella famiglia, un ottimismo di fondo che tende a farli superare. Questo è sicuramente un dato positivo. Il secondo è che c'è un senso di rispetto, forse quasi esagerato da parte dei genitori nei confronti dei figli più giovani, di attenzione, di accudimento senza troppo interferire. Quindi c'è un senso di maggiore responsabilità genitoriale. Ripeto, però, le difficoltà sono tante e quello che a noi piace sottolineare come risultato della ricerca è questo crescente ottimismo che negli ultimi 20 anni sembra non cedere a nessuna delle difficoltà oggettive che invece tutti i giorni dobbiamo vedere e registrare.
0: Questi sono aspetti che poi cercheremo di esplorare in modo più approfondito. Per quanto riguarda l'età in cui si decide di avere il primo figlio, Antonella Inverno, l'impressione è che quell'espressione primipare attempate che abbiamo imparato a conoscere sia sempre più carica di anni, per così dire, cioè l'età continua a spostarsi in avanti?
1: Sì, l'Italia è uno dei paesi dove le madri ultra quarantenni di primi figli sono in numero maggiore. Oggi l'età media al parto raggiunge nel nostro paese i 32,7 anni e le madri giovani sono assolutamente un'eccezione e una minoranza. Sappiamo, come dicevo prima, che ogni età ha le proprie difficoltà. Per chi fa dei figli in età più avanzata, diciamo c'è meno elasticità sul mondo del lavoro, soprattutto quando le posizioni non erano consolidate prima della nascita del figlio, quindi fanno più difficoltà a queste donne a rientrare nel mercato del lavoro. Quello che il rapporto evidenzia ogni anno, ormai da 11 anni, è proprio questo tema della penalizzazione alla nascita di un figlio, cioè il mercato del lavoro premia gli uomini che fanno i figli e penalizza le donne. Al crescere del numero dei figli, il tasso di occupazione maschile cresce e anche molto, il tasso di occupazione femminile diminuisce molto. Questo perché diciamo il fondamento alla base sicuramente regge su una disuguaglianza di genere anche nelle retribuzioni che riguarda tutte le donne, per cui quando poi nasce un bambino e qualcuno deve decidere di lasciare il lavoro perché non ci sono servizi, e ricordo tra gli altri indicatori dell'indice la copertura pubblica di servizi per l'infanzia arriva sì e no al 18%, vuol dire 18 bambini su 100 sono serviti da questo tipo di strutture, e quindi quando non ci sono questi servizi è chi guadagna di meno a lasciare il lavoro, e quindi la donna.
0: Ci sono politiche come l'estensione del bonus mamme o l'indennità di congedo modificata, sono insufficienti ma costituiscono, secondo lei, Antonella Inverno, la direzione giusta oppure c'è altro che occorre fare?
1: Guardi, quello che noi abbiamo osservato anche studiando gli altri paesi è che le politiche hanno un impatto sulle scelte di fertilità nel momento in cui sono credibili e le persone sanno di potersi fidare che le misure messe in piedi rimarranno anche negli anni. Al momento non ci troviamo di fronte a questa situazione, cioè non possiamo accontentarci di bonus o decontribuzioni una tantum che si sa che un anno ci saranno, l'anno dopo no, che hanno una platea molto ridotta. Serve una politica strutturale per il sostegno alla genitorialità che vada da addirittura le intenzioni condizioni di genitorialità, quindi mettere i giovani che desiderano avere dei bambini, e sono tanti perché nel rapporto analizziamo anche i dati di chi ancora non ha figli ma desidera averne, e mettere questi giovani nelle condizioni di poter realizzare i loro desideri, ma poi seguire i genitori con servizi che siano flessibili e adattabili anche alle nuove esigenze di una società in cui viviamo, che ormai è nuova, che vede anche tante famiglie diverse, con esigenze diverse, con età dei bambini molto diverse. Ci sono tantissime famiglie ricomposte, tantissimi nuclei monogenitoriali, soprattutto con madri sole. Ecco, servono non solo dei trasferimenti economici, che pure andrebbero potenziati, andrebbe potenziato l'assegno unico, non vanno fatte tante misure, ce n'è una strutturale, andrebbe potenziata quella, ma andrebbero comunque messi in campo anche dei servizi che accompagnino lungo tutto l'arco della vita dentro casa dei figli, insomma almeno fino ai 18 anni, le varie esigenze dei nuclei familiari, quindi non solo servizi per l'infanzia, ma mensa a scuola, alle scuole elementari, alle scuole primarie, tempo pieno alle scuole primarie. Ricordo che questa sembra una cosa così normale per chi vive nelle grandi città e neanche per tutti, ma non è assolutamente una realtà consolidata in tutto il paese. Questo vuol dire rubare tempo alle donne, e servizi anche che permettano un'organizzazione della giornata più facile, quindi attività sportive, ricreative, culturali, magari nei pressi delle scuole.
0: Beh, quello che lei ci diceva poi conferma perlomeno ciò che affermava Giorgio De Rita sulla base del rapporto Censis, cioè che il desiderio di avere figli comunque rimane, il fare figli rimane un valore abbastanza indiscutibile. E poi ci sono delle problematiche molto serie nel portarlo a realtà. Per quanto riguarda i padri invece, Giorgio De Rita, un dato che colpisce nel rapporto Censis è che i padri sono convinti di occuparsi dei figli tanto quanto le madri però dissentono.
2: Esattamente così, nel senso, questa è una autorappresentazione, cioè una domanda in cui noi chiediamo: pensi di gestire insieme o pensi di gestire più tu mamma o più tu papà? In realtà quello che vediamo è una diversa rappresentazione tra le madri e i padri sono convinti di fare moltissimo, le mamme pensano che fanno quasi tutto loro, e tendenzialmente hanno ragione le mamme, nel senso che poi i dati dimostrano che effettivamente il coinvolgimento nei problemi quotidiani dei bambini è prevalentemente delle mamme. Pensiamo alla scuola, pensiamo ai problemi emotivi, pensiamo ai problemi sanitari. I dati dimostrano che poi alla fine chi si prende cura dei figli è prevalentemente la mamma. Quello che è importante notare però è che sul piano culturale i papà cominciano a comprendere che la loro responsabilità di tempo e la loro responsabilità di attenzione e di qualità nei confronti dei figli sta crescendo, e che quindi piano piano vengono messi fuori gioco e non cambiano il proprio modello di attenzione nei confronti dei figli.
0: Senta, riprendendo quel tema, visto che appunto si tratta di rapporto fra i genitori e i figli, che lei accennava poco fa, De Rita, e cioè il fatto che i genitori italiani di oggi, secondo il rapporto, tendono ad assumere una posizione di osservatori discreti, ma al tempo stesso in grado di esercitare un certo controllo minuto sulla vita delle figlie e dei figli. Questo è ciò che risulta dal rapporto. È poi vero? È qualcosa che viene tradotto in pratica?
2: L'impressione è che la risposta alla tua domanda sia no, nel senso che noi notiamo tra il 2002 e il 2025, nelle diverse indagini che abbiamo fatto, una crescita di questo fenomeno della discrezione, cioè l'importanza che i genitori attribuiscono a dire guardo, vedo, seguo, aiuto, ma non interferisco nelle loro decisioni. Oggi siamo al 60% dei genitori, mamma e papà, che ritengono di essere non invadenti. In realtà però il carico di impegni, di lavoro, di difficoltà, di scelte economiche è tale per cui non si riesce a essere, come dire, attento, discreto, non invadente, ma al tempo stesso vicino ai bisogni dei ragazzi. Quindi c'è una sorta di contraddizione di fondo: vorrei essere lì, vorrei guardare, vorrei non essere troppo invadente, però poi mi rendo conto che non ho la possibilità di farlo. Questo lo vediamo soprattutto, ad esempio, nell'uso dei mezzi tecnologici. I genitori ritengono che non debbano essere usati a scuola, però più della metà degli italiani danno il telefonino in mano a bambini che non hanno ancora compiuto i 12 anni. E quindi significa che poi alla fine c'è un modo di interferenza che diventa quasi sottile, ma sicuramente rilevante.
0: Questo ovviamente ha a che fare anche con le diverse realtà sociali, territoriali, ma ecco, tornando ora alla maternità, Antonella Inverno, noi non abbiamo accennato ancora a questo, ma si notano delle differenze molto forti, in particolare per quanto riguarda il rapporto fra nord e sud, nei vantaggi e svantaggi delle vite delle madri?
1: Assolutamente sì, diciamo che vivere al sud è un fattore di rischio. Quest'anno il nostro rapporto contiene anche un approfondimento a cura di Svimez circa le ragazze, soprattutto laureate, che lasciano le regioni meridionali per l'estero o per il nord del paese, e questo produce non solo un abbandono del territorio, ma anche proprio le possibilità e il bacino demografico per il futuro, tant'è che il calo maggiore rispetto alla natalità si è avuto proprio al sud quest'anno, raggiungendo il 5% contro una percentuale del 3-9% di media italiana. Un fattore di protezione rispetto a questo invece è proprio il titolo di studio, cioè se noi guardiamo ai dati scoraggianti dell'occupazione delle mamme nel paese, vediamo che questi dati salgono enormemente quando le mamme sono laureate. Il problema rispetto al sud è che poi appunto le mamme laureate se ne vanno, le donne laureate se ne vanno, e quindi non questa ricchezza non rimane sul territorio. E il sud è anche, riprendendo quello che si diceva prima sui padri, il territorio dove diciamo la costruzione sociale dei ruoli di genere all'interno della famiglia è più forte, è il territorio, l'area dove i congedi di paternità sono presi di meno dai padri, perché ancora c'è l'idea molto forte che siano le donne a doversi occupare del figlio quando questo nasce. Certo. Proprio per questo, diciamo, una delle nostre richieste fondamentali è che questa storia cambi dal principio, cioè che i congedi siano paritari proprio dalla nascita dei bambini, di modo che i padri, che sembrano volerlo di più in questo momento, riescano a prendersi cura effettivamente dei propri figli dall'inizio. Certo. Proprio per questo, diciamo, una delle nostre richieste fondamentali è che questa storia cambi dal principio, cioè che i congedi siano paritari proprio dalla nascita dei bambini, di modo che i padri, che sembrano volerlo di più in questo momento, riescano a prendersi cura effettivamente dei propri figli.

0: papà, è vero, i papà dicevano di occuparsi dei bambini, ma poi quando chiedevamo su 10 volte che va cambiato un pannolino, quante volte lo cambia la mamma e quante il papà, ecco, il papà 1 e le mamme 10, 9.
1: Crollava il numero. Senta, a questo proposito, io vorrei chiedere anche un suo parere personale che esula, credo, dai contenuti del rapporto. Mi ha colpito il fatto che con un bel pezzo il Avvenire parli del rapporto Le Equilibriste, intitolando Una mamma italiana su due non lavora, puntando l'indice contro il fatto che le donne non possono lavorare. Questo sembra contrapporsi a una certa idea tradizionale della cultura cattolica, no? Che Avvenire dovrebbe rappresentare, secondo cui la donna in fondo ha un suo luogo elettivo nella casa. Le sembra che la cultura cattolica italiana stia cambiando o sia cambiata per quanto riguarda lo sguardo sul rapporto donna e lavoro?
0: Ma è la società che cambia, eh? E a me sembra che la cultura cattolica stia seguendo i cambiamenti della società, facendo dei progressi notevoli rispetto a questo. D'altronde abbiamo anche visto che nei paesi europei, così come sta iniziando a succedere in Italia, i territori dove le donne lavorano di più sono anche quelli dove si fanno più figli. Quindi l'idea che siamo di fronte a una dicotomia tra la realizzazione personale anche nel lavoro e la realizzazione come madre non è più un'idea attuale, anacronistica. Sappiamo che le donne hanno diritto di realizzarsi sia nella maternità che nella propria vita personale, e anzi, quando si realizzano personalmente sono probabilmente più tranquille anche nella maternità, e credo che questo lo capisca anche parte del cattolicesimo.
1: Io la ringrazio, Antonella Inverno. I dati della ricerca del dossier Le Equilibriste 2026 di Save the Children sono naturalmente facilmente reperibili online nel sito di Save the Children, così come nel sito del Censis si può leggere il rapporto Essere genitori oggi, valori e significati della genitorialità italiana. Grazie a lei e grazie a Giorgio De Rita.
2: Grazie. Grazie a voi.

0: E questa era naturalmente ancora Nada, Nitrito del 2025, sempre migliore. Intanto ci ha raggiunti negli studi di Roma David Graham, benvenuto. E ringrazio naturalmente Marina Astrologo che ci sta traducendo già ora per noi le nostre parole a David Graham e le sue risposte tra pochi momenti. Graham domani, lo voglio dire subito, alle 21 parteciperà al festival Vicino Lontano di Udine e colgo l'occasione per segnalarvelo perché ci sono tanti appuntamenti molto interessanti nel corso di questo festival. I nomi sono infiniti, si va da Riccardo Stagliano a Marino Sinibaldi, Mario Villalta, Giacomo Marramao, Riccardo Nuri, Francesca Mannocchi, solo per citare qualcuno degli ospiti italiani, ma molti sono naturalmente stranieri e domani appunto Graham sarà lì per parlare del libro di cui stiamo per parlare noi. Verrà intervistato da una voce familiare a chi seguirà Radio 3, Anna Maria Giordano, che è tra gli ideatori e conduttori di Radio 3 Mondo. Di cosa si parlerà? Di un libro appena pubblicato da Chiare Lettere che si intitola The Project, l'inchiesta sul piano che sta ridisegnando l'America e il mondo, tradotto da Albertine Cerutti. Cos'è The Project? È un documento, in realtà è un progetto che si sostanzia di un documento principale che si chiama Mandate for Leadership, che è uscito nel 2023. Il titolo completo di questo progetto politico è Project 2025, è stato realizzato da una fondazione di studi, un think tank americano di lunga data, circa 50 anni esiste, che si chiama la Heritage Foundation. Ed è un programma politico molto articolato, con una serie di obiettivi e soprattutto, direi, una serie di tecniche e strategie per realizzarli. Ora, la prima cosa che vorrei chiedere a David Graham è di aiutarci a capire se effettivamente noi possiamo considerare ciò che The Project delinea come la base di ciò che il presidente Trump sta realizzando, intende realizzare, oppure il nesso non è così stretto. Is the connection not so close
1: after all? Well, thank you. I think there is a division between the domestic and foreign agendas of this Trump administration. In domestic affairs, this is very much the case. There's this traditionalist approach, very religious. In foreign affairs, for example, in the Iran war, I think this is something very different from what they had in mind.
2: Allora, grazie per questa domanda. Io penso che ci sia una chiara divisione all'interno di questo documento tra quelli che sono gli obiettivi diciamo di politica interna e quelli di politica internazionale per quello che riguarda appunto l'agenda, gli elementi programmatici di questa amministrazione Trump. Sicuramente quello che lei ha detto vale per il versante interno, cioè un atteggiamento, un approccio, una posizione molto tradizionalista, molto condizionata da valori religiosi. Invece, per quello che riguarda la dimensione degli affari internazionali, penso per esempio adesso all'attuale guerra con l'Iran, le cose alla fine sono andate abbastanza diversamente.
0: E per quanto riguarda le strategie, i mezzi per ottenere questi obiettivi, le sembra che Trump stia effettivamente ricorrendo ai consigli forniti da The Project?
1: I would say very much so. At the core of this Trump administration has been an authoritarian approach, seizing power from the Congress, seizing power over regulatory agencies, and asserting powers the president has never held and doesn't have under the Constitution. This is very much as the authors of Project 2025 intended. And it has been more successful, I think, than even they anticipated in the first year and a half.
2: Ecco, questo sì, invece, in questo senso è andata molto, molto come lei diceva, cioè al cuore di questa amministrazione Trump sicuramente c'è quell'atteggiamento, quell'approccio autoritario di cui si legge diffusamente nel progetto 2025, con tutte, diciamo, manovre molto aperte per togliere poteri al Congresso, per imbrigliare tutte le agenzie e gli enti di regolamentazione e per affermare dei poteri presidenziali che finora nessun presidente degli Stati Uniti aveva mai, diciamo, di cui si era mai appropriato, che comunque non gli sono concessi ai sensi della Costituzione americana. Quindi gli autori del progetto 2025 stanno vedendo attuare le cose, le intenzioni che loro avevano diciamo manifestato, e anzi mi sembra addirittura di più di quello che si fossero aspettati prima che iniziasse questa amministrazione un anno e mezzo fa.
0: E va detto per correttezza che Trump inizialmente si è smarcato da The Project, ha detto non l'ho letto, non lo leggerò, però poi sembra che effettivamente ciò che sta facendo si allinei abbastanza con quanto scritto dagli autori del progetto. Ora vediamo qualche cosa di concreto, per esempio il cambiamento dell'Ufficio per la gestione e il bilancio, Office of Management and Budget, che è una parte dell'amministrazione americana che aveva un certo ruolo e che gli autori di The Project propongono di modificare. Ecco, ci aiuti a capire questo passaggio.
1: I think it is probably true that President Trump had not read it. He's not someone who does a lot of reading. But we see in his actions and his appointments, his personnel choices, how closely he's followed it. And I think, as you say, the Office of Management and Budget is a perfect example. Russell Vogt, who he has appointed to that, is the intellectual force behind Project 2025. And he's used that as a sort of nerve center or air traffic control for the administration, where instead of acting in a basically ministerial role, now OMB is used to tell departments what to do and to direct and to enforce Trump's agenda. And also at the same time to enforce the kind of agenda that Russell Vogt and his allies would like to see. So they sort of work together and have a symbiotic relationship.
2: Probabilmente è vero che Trump non aveva letto Project 2025, non è proprio quello che si dice un lettore forte, Donald Trump. Tuttavia, molte delle cose che ha fatto sul terreno delle nomine si avvicinano molto a quello che c'era scritto, che si leggeva dentro questo progetto. E certamente il caso di specie è proprio quello dell'OMB. Lì lui ha piazzato Russell Vogt, che è io direi l'intelletto, come dire, il cervello dietro tutta quanta questa impalcatura, che ha fatto dell'OMB un ganglio centrale, un ganglio nervoso centrale dell'amministrazione. L'OMB non si comporta più come faceva un tempo. Adesso praticamente è lui che dice ai vari dipartimenti, cioè ai vari ministeri, vogliamo dire così, del gabinetto, che cosa devono fare. E questo sulla base, in larga misura, proprio dell'agenda, del programma ideato e scritto da Russell Vogt. Quindi c'è un rapporto simbiotico addirittura fra oggigiorno, fra l'OMB e la presidenza.
0: Forse è capitato anche a voi di vedere, per esempio su YouTube o su altri social, i video delle interrogazioni parlamentari ai judicial nominees, ai candidati a posizioni giudiziarie nelle diverse corti supreme, corti d'appello del paese, in cui i democratici chiedevano ai giudici di ammettere la vittoria elettorale di Biden nel 2020, e questi candidati cercavano di trovare delle frasi, dei modi per evitare di dire che Biden era stato eletto presidente, aveva vinto quelle elezioni. Ecco, questo è un esempio che vorrei fare perché mi sembra significativo del modo in cui parte del progetto di cui stiamo parlando con David Graham consiste nella penetrazione capillare di dei fedelissimi di Trump anche al di là delle cariche politiche, scendendo, diciamo, nella gerarchia dell'amministrazione. Ecco, in che modo può accadere questo?
1: One thing that the authors realized was that the bureaucracy was unpopular and could be attacked very politically effectively. And what they told people was, you know, we can't have politicization. But this was a ruse. In fact, what they wanted was their own politicization. And so we have seen erosion of meritocratic systems, erosion of apolitical systems in favor of officials who are willing to follow Trump's line and are loyal to him primarily in all things. And in fact, this is part of the goal of Project 2025, was to identify thousands of people who might serve in a Trump administration and who would be more loyal to him than the people who served his first administration. The authors worried that these people had been traitors, that they didn't really believe in the Trump agenda, and they wanted to make sure that in his second term he had foot soldiers who would follow him.
0: Ed è sempre Marina Astrologo a tradurre per noi le parole di David Graham.
2: Una cosa di cui si sono resi conto gli estensori di Project 2025 è che la burocrazia, insomma, gli uffici vari di cui si compone una grande amministrazione come quella degli Stati Uniti, era impopolare, molto poco apprezzata dalla cittadinanza, e che si poteva quindi aggredirla, attaccarla in modo politicamente efficace. E quindi loro giù a dire che non si deve politicizzare o partitizzare la democrazia. Ma questo era soltanto un inganno, perché quello che hanno fatto loro fin dal primo momento è stato dare loro la loro impronta politica alla burocrazia, alle burocrazie che compongono l'amministrazione. Questo ha significato ovviamente l'erosione di qualsiasi possibile concetto di meritocrazia in favore di nomine ai posti chiave delle burocrazie di personaggi che fossero in linea con l'amministrazione e che lasciassero assolutamente fare all'esecutivo ciò che voleva in tutti gli aspetti, su tutti i fronti. E anzi, quello che hanno fatto gli estensori di Project 2025, prima ancora che l'amministrazione, la seconda amministrazione, entrasse in carica, è cominciare a individuare migliaia di persone che potessero prestare servizio nella burocrazia dell'amministrazione americana e che si dimostrassero più fedeli, più ossequienti, più deferenti nei confronti dell'esecutivo di tanti loro predecessori che avevano prestato servizio nella prima amministrazione e che ormai erano stati giudicati, marchiati di traditori, perché in fondo non avevano creduto proprio del tutto al 100% a Trump. Quindi la seconda amministrazione si è dotata di un esercito di fantaccini, diciamo così, leali, fedeli e disposti a eseguire tutti i voleri della presidenza.
0: È proprio questo arrivare fino ai fantaccini che colpisce, perché il sistema per cui le cariche politiche cambiano legittimamente col approdo a un nuovo governo, quello che chiamiamo lo spoil system, con un termine preso del resto dalla cultura, diciamo, anglofona, esiste anche in Italia per gli incarichi politici, ma da noi la Corte Costituzionale ha indicato un limite ben preciso riguardo fin dove ci si può arrivare nelle sostituzioni di personale ad alto livello. Ecco, negli Stati Uniti non è indicato invece un limite di questo tipo?
1: Certainly historically there has been such a limitation. And in the late 19th century, the U.S. Adopted this merit-based system, recognizing that a spoils system was dangerous and corrupting and provided worse services for constituents. What we have seen is, with the advantage of planning and this document, the authors were able to find workarounds. They were able to take these things by storm before the courts and before Congress were able to react. And to worm their way in. And I think what they would like to see is something much closer to the 19th century spoils system, where politics is the deciding factor, and where services and you know, the good government is an afterthought.
2: No, nella storia, certo che ci sono state delle limitazioni poste, diciamo, costituzionalmente. Alla fine dell'Ottocento negli Stati Uniti, insomma, gli Stati Uniti hanno adottato un sistema meritocratico proprio per, diciamo, combattere gli effetti negativi che tutti vedevano dello spoil system, inteso letteralmente nel senso storico del termine, che era pericoloso perché si apriva, prestava il fianco a corruzione molto, molto estesa, e alla fine finiva per offrire alla cittadinanza dei servizi molto peggiori. Quindi certo che sono state proposte le limitazioni, ma gli autori lungimiranti in questo senso del Project 2025 hanno cominciato subito a esplorare le possibili scappatoie, tutte le vie per aggirare queste diciamo limitazioni prima che i tribunali o il Congresso si accorgessero di quello che stavano combinando, e quindi in modo lento, io direi subdolo, sotterraneo e costante, si sono aperti la strada dentro l'apparato, un po' come un verme, no? Che si insinua. E credo che il motivo sia che le piacerebbe molto vedere un ritorno agli Stati Uniti proprio al sistema, allo spoil system dell'Ottocento, dove appunto ci sono spazi enormi per la corruzione, poco spazio per il controllo da parte della cittadinanza, dei rappresentati, e il buon governo, è una nota a piè di pagina.
0: Ecco, questa gradualità è ciò che poi è più preoccupante. David Graham parla anche del modo in cui, per esempio, può venire completamente violentato, diciamo, il lavoro, il ruolo, il potere del Ministero della Giustizia, del Department of Justice. E insomma, dopo il fallimento dal punto di vista di Trump del tentativo di prendere il potere del Parlamento con il famoso attacco a Capitol Hill, forse ora la democrazia negli Stati Uniti può crollare non con un'esplosione ma con un singhiozzo, not with a bang but with a whimper.
1: It feels more like that now than it did in 2021, where it felt as though there had been an attempt against democracy and it had failed. At this moment, I see signs of the population turning against Trump. Democrats are expected to do well in elections this fall. Trump's approval is low. Even inside his own coalition, he's very unpopular because of inflation and because of the war in Iran. But what I see at the same time is the rot of the system from within and this attack on the system from within. So that even if Trump leaves office, many of the things that he is doing, many of these Project 2025 priorities will remain in power and remain influential for years to come. And I think that is the goal of the authors. For them, Trump is an important pathway to achieving these things, but he is not the end game.
2: Guardi, certamente questa è la sensazione di oggigiorno ed è molto più marcata rispetto all'epoca, al 6 gennaio del 2021 con l'attacco, diciamo, l'invasione del Campidoglio. Perché quello è stato certamente un attentato grave, gravissimo contro la democrazia, ma alla fine dei conti è fallita. Adesso io, tutti gli americani vedono che la popolarità di Trump è in calo, che i democratici potrebbero andare molto meglio del previsto alle elezioni di mezzo termine, perché appunto il tasso di approvazione, di consenso nei confronti dell'attuale presidente scende soprattutto a causa dell'inflazione e della guerra con l'Iran. Ma resta un problema, cioè che questo sistema sta marcendo dal di dentro, cioè viene attaccato, eroso, rosicchiato e minato dal di dentro. E quindi temo, beh, innanzitutto che questo era l'obiettivo degli autori, degli ideatori del Project 2025, e le priorità da loro stabilite, beh, io temo molto che possano restare, diciamo, in vigore ancora per molti anni, indipendentemente dal fatto che alla Casa Bianca ci abiti Donald Trump. È soltanto il sentiero, anche per loro è stata la via per infilarsi dentro le istituzioni. Non è la fine e l'obiettivo finale, dopodiché si cambia tutto. È stato un mezzo, non è un fine.
0: Stiamo parlando con David Graham, lo ricordo, di The Project, questo progetto 2025 realizzato dal Heritage Foundation, una fondazione americana legata alla destra, e si è espresso attraverso documenti come Mandate for Leadership, e esprime appunto un programma che poi Graham analizza in dettaglio, parlando dell'attacco per esempio all'aborto farmacologico, all'immigrazione naturalmente addirittura fino al censimento. Graham, uno delle cose forse più sorprendenti soprattutto per un lettore o una lettrice italiana è che si prospetta, per quanto riguarda il tema dell'istruzione, di arrivare addirittura a cancellare il Dipartimento dell'Istruzione, cioè cancellare il Ministero dell'Istruzione, per capirci. Com'è possibile?
1: In some ways this is a long-held goal of the American right. They have objected to the federal government having a role in education for decades. And they have spoken about abolishing the Department of Education, but have never quite had the nerve to do it because it's very popular. But we see throughout their program an attack on independent sources of knowledge and an attack on government capacity. So they both don't want schools to be educating children in what they see as Marxist thought. And they also would like to create a system of religious schools or private schools with, you know, conservative principles that would be funded with taxpayer dollars, but would replace the existing system. They want to shrink the size of the government at the same time that they want to expand its ability to tell Americans how to think and how to live their lives.
2: Guardi, questo obiettivo sta a cuore alla destra statunitense da molto molto tempo per certi versi, perché ogni qualvolta la destra, e non ha fatto altro, si oppone, contesta il ruolo svolto dall'autorità pubblica, dal governo federale nell'istruzione, ogni qualvolta ha fatto questo, ha sempre ventilato l'ipotesi che si potesse addirittura sopprimere il Dipartimento dell'Istruzione. Non ne ha mai avuto, diciamo, non ha mai avuto la faccia tosta di farlo, perché in realtà è un dipartimento molto popolare, cioè gode di consenso. Però ogni volta che si dice, come dice la destra da sempre, che bisogna ridimensionare proprio in termini quantitativi il governo, il pubblico, il settore pubblico, beh, questo significa definanziare anche l'istruzione. E del resto queste sono intenzioni che si leggono neanche tanto in trasparenza in tutto questo programma, cioè gli attacchi costanti contro tutte le fonti indipendenti di produzione, di cultura, di conoscenza, di sapere, l'attacco contro quello che loro chiamano il pensiero marxista addirittura, che sarebbe instillato, diciamo, nel sistema educativo pubblico. Loro pensano e vorrebbero creare un sistema di scuole private religiose, mi scuso, un sistema di scuole religiose finanziato con i soldi dei contribuenti americani. Insomma, quando si dice il governo deve essere più piccolo, il pubblico deve farsi più piccolo, si dice anche come deviare i finanziamenti, in modo che alla fine ci sia un sistema che nella sua interezza e totalità dice alle persone, ai giovani, alle ragazze e ai ragazzi americani come devono vivere, cosa devono pensare.
0: Grazie a David Graham. Tra l'altro oggi a pagina 3 Piero Sorrentino ricordava il caso di Hannah Nathanson, la giornalista americana che ha vinto il Pulitzer dopo che le erano stati sequestrati i computer e altri materiali proprio per le indagini, se ben ricordo, sul tema dell'immigrazione, comunque sull'azione del governo Trump. Quindi in questo momento per un giornalista in America è, insomma, è abbastanza impegnativo lavorare. Graham, tra l'altro, è stato anche premiato per il modo in cui ha seguito l'elezione presidenziale del 2020. Non ho detto ancora che è un autore di The Atlantic e che sarà, questo l'abbiamo detto ma lo ripetiamo, al Festival Vicino Lontano di Udine domani alle 21, intervistato dalla nostra Anna Maria Giordano. Il libro è The Project di David A. Graham, pubblicato da Chiare Lettere nella traduzione di Albertin Cerutti. Lo ringrazio e ringrazio anche Marina Astrologo. Arriva un messaggio molto caloroso di un ascoltatore che vorrebbe che lei traducesse Uomini e leggesse Uomini e topi di Steinbeck. Pensi un po', ci faccia una pensata.
2: Ci sto facendo una pensata.

0: Era ancora Nada con Una notte che arriva da Nitrito del 2025. Fare scuola ci porta ora alla sesta edizione, dall'8 al 10 di maggio, quindi inizia domani e prosegue per l'intero fine settimana, di Internazionale Kids a Reggio Emilia. È il primo festival di giornalismo per bambine e bambini. 3 giorni di incontri e laboratori dedicati a ragazzi e ragazze dai 7 ai 14 anni. Con noi c'è Martina Recchiuti. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Recchiuti è caporedattrice di Internazionale Kids, curatrice del programma del festival, che è un festival molto ricco, giornalismo per bambini e bambine, ma anche festival per bambini e bambine che vogliono fare i giornalisti.
1: Sì, che vogliono fare i giornalisti e che soprattutto in realtà sono anche molto curiosi di capire cosa succede nel mondo, perché diciamo una delle cose di Internazionale Kids è che spesso appunto si dice che i bambini saranno cittadini del futuro, no? Invece noi siamo convinti che sono già, cioè sono convinti ovviamente, è così, sono già cittadini del mondo e quindi spesso hanno proprio bisogno di capire cosa succede appunto, perché ci sono le guerre, cosa sta succedendo con il clima, appunto che cos'è l'intelligenza artificiale. E appunto noi pensiamo che il modo migliore per provare forse il modo migliore è provare a capire tutti insieme questi argomenti che sono appunto considerati un po' troppo grandi per loro, che invece secondo noi non lo sono affatto. Quindi così è organizzato il nostro festival. Ci sono incontri, per 3 giorni si entra e si esce da un posto all'altro. È un festival che si sviluppa appunto in varie parti della città e si possono ascoltare giornalisti, scienziate, fumettisti, musicisti, autori di libri che parlano e ci aiutano un pochino a capire in che mondo viviamo. Proviamo a capirlo tutti quanti insieme, un po' questo è il trucco secondo me del nostro festival.
0: Per esempio lavorate attorno all'anniversario degli 80 anni dell'Assemblea Costituente, in che modo?
1: E appunto ne verrà a parlarne Susanna Mattiangeli, che è un'autrice di libri per ragazzi e che tra l'altro appunto collabora ormai da moltissimo tempo con la nostra rivista e appunto tra l'altro anche una rubrica che si chiama Domande Incrociate. Fondamentalmente gli incontri del festival sono momenti di grandi domande collettive, quindi si comincia aprendo un tema e poi dopo si risponde fondamentalmente alle domande dei lettori. Quindi una delle cose più divertenti è vedere questa specie di queste mani alzate in continuazione ed è veramente molto molto bello. Poi tra l'altro secondo me una delle cose importanti del festival è che si può passare da un argomento all'altro, appunto dalla democrazia o appunto provare a capire che paese è l'Iran, oppure invece ascoltare un incontro sui fumetti o
0: raccontare le proprie figuracce.
1: Raccontare le proprie figuracce, esatto.
0: C'è un laboratorio su questo.
1: C'è un laboratorio su questo, sì, perché abbiamo questa rubrica che si chiama Momenti imbarazzanti. Bambini e bambini ci mandano per email i loro momenti imbarazzanti, ci scrivono proprio il racconto e un'illustratrice, Cristina Portolano, ogni mese traduce in immagini questi momenti imbarazzanti. Quindi quello che facciamo al festival è portare dal vivo questo laboratorio e quindi ragazzi e ragazze disegnano collettivamente il loro. È un po' un modo anche catartico per provare a mettere da parte anche un po' i propri imbarazzi, le proprie paure.
0: Quali sono gli ospiti principali o alcuni degli ospiti che saranno presenti?
1: Allora, ci sono ovviamente giornalisti e giornaliste di Internazionale, per esempio penso a Francesca Agnetti, che è editor di Medio Oriente, lei verrà appunto a raccontarci che paese è l'Iran, oppure Francesca Sibani, che invece per Internazionale si occupa di Africa e Medio Oriente, verrà a raccontarci le proteste delle nuove generazioni in giro per il mondo. E però poi appunto ci sono anche, come dicevo prima, ma scrittori, fumettisti, e concludiamo sempre con un incontro anche musicale, e questo mese verrà Giorgio Poi, che è un cantautore appunto italiano, e verrà a raccontarci dove trae ispirazioni per le sue canzoni, quindi anche molto divertente perché sappiamo che appunto bambine e bambini amano anche scrivere, disegnare, fare musica, e quindi l'idea che ci sia qualcuno più grande di te che in qualche modo già lo fa è sempre un'esperienza molto arricchente.
0: Ma voi dedicate attenzione, ricordo che stiamo parlando con Martina Recchiuti del Festival di Internazionale Kids a Reggio Emilia, un festival di giornalismo dedicato a bambine e bambini. Ecco, visto che giustamente non a caso si dice bambine e bambini e si ricorda la presenza femminile nel giornalismo, forse è utile dire anche qualche cosa, Recchiuti, sul tema del giornalismo di divulgazione scientifica, che è stato a lungo appaltato agli uomini. Invece le discipline STEM, le bambine, le ragazze possono fare moltissimo. In che modo toccate questi temi?
1: Ma allora, innanzitutto una delle cose di cui noi ci siamo resi conto è che in realtà molti dei nostri lettori sono lettrici, perché appunto riceviamo moltissime lettere e ci siamo resi conto che abbiamo veramente tantissime bambine tra i nostri lettori e quindi spessissimo loro appunto hanno interesse per tutto ciò che è tecnologia o appunto cambiamenti climatici, non sono assolutamente bambine che non si interessano alla scienza, ecco. E quindi nel festival, per esempio, ci sono moltissimi laboratori anche di argomenti scientifici per scoprire appunto il viaggio dell'acqua o entrare dentro il DNA, però direi che in realtà un po' tutto il festival in qualche modo attraversa questi argomenti anche in vari aspetti, anche per esempio attraverso i podcast.
0: Questo tema dei podcast, la interrompo perché questo è particolarmente interessante, la capacità che hanno i più piccoli di realizzare prodotti tecnologici che magari invece pongono qualche ostacolo in più ai più grandi.
1: Certo. Sì, infatti abbiamo credo che sia già il secondo anno che abbiamo una selezione proprio di podcast proprio per bambini e bambini. Loro ovviamente hanno una facilità estrema e sicuramente sono tutti campi, argomenti per loro molto interessanti, quindi ovviamente adorano cimentarsi con questi strumenti, tant'è che spesso abbiamo anche dei laboratori, perché ovviamente il festival è fatto sia di incontri diciamo dal vivo, dove si ascolta appunto un adulto che racconta delle questioni e i bambini possono fare delle domande, però ci sono anche moltissimi laboratori dove proprio è possibile poi mettersi all'opera e realizzare, non so, appunto scrivere un fumetto, registrare degli audio per un ipotetico podcast e usare la tecnologia appunto per giocare. È una cosa per esempio che facciamo anche con le intelligenze artificiali.
0: E poi c'è per esempio un evento che si chiama Ultimo Martedì del Mese, che forse è quello che è più vicino al far fare giornalismo ai piccoli giovani ospiti del festival. Di che si tratta?
1: Allora, Ultimo Martedì del Mese in realtà è, diciamo, l'inizio è un monologo in cui parte della redazione racconta come funziona l'ultimo giorno, che è l'ultimo martedì del mese, il giorno di chiusura del numero, no? Il giorno in cui diciamo il numero va in stampa.
0: Internazionale.
1: Sì, esatto, Internazionale Kids. E quindi diciamo è un monologo molto divertente in cui si capisce, diciamo, tutta la fretta e la paura dell'ultimo minuto, l'idea di appunto controllare le ultime cose, ma soprattutto si capisce tantissimo il lavoro di squadra che c'è dietro una redazione. Devo dire che questa secondo me è la cosa più divertente, il fatto che tutti collaborano, tutti guardano le pagine, controllano le cose, fanno le loro segnalazioni, quindi mi sembra, diciamo, un momento di grande è divertente far capire poi a chi ci segue come funziona, no, quel giornale, come funziona la vita di redazione. Secondo me è sempre divertente aprire un po' le porte degli uffici, anche penso che per un bambino sia diciamo fonte di grande curiosità. E poi dopo una delle pagine divertenti dentro il giornale è un questionario che noi facciamo praticamente ogni mese su questioni diverse. Invece il questionario che faremo al festival è sull'acqua e quindi una serie di piccoli reporter andrà in giro durante il festival facendo domande alle lettrici e lettori sull'acqua, quanto ne sanno, sullo spreco o appunto in generale su, diciamo, il viaggio dell'acqua per arrivare fino alle nostre case, e poi ci racconteranno durante appunto questo incontro al teatro, ci racconteranno che cosa hanno scoperto, è come se avessero fatto una specie di grande reportage attraverso il questionario.
0: Beh, questo è molto interessante, ma quali sono le richieste che portano i giovani partecipanti al festival? Ci sono dei temi che chiedono che vengano affrontati?
1: Allora, sicuramente tantissimo le questioni climatiche, la questione climatica sicuramente li spaventa molto, vogliono capirne di più, vogliono in qualche modo sentirsi partecipi e anche fare qualcosa, fare nel loro piccolo qualcosa, ma anche banalmente fare un piccolo giornale o fare un piccolo poster di classe per, diciamo, per arrabbiarsi contro le decisioni a volte, diciamo, non proprio decisive dei nostri politici. E, quindi sicuramente tutte le questioni climatiche, anche appunto tutto ciò che riguarda appunto anche la guerra o la geopolitica a volte anche, però moltissimo, devo dire che una delle cose che mi piace molto del festival è che è veramente un momento in cui questi lettori si incontrano dal vivo, e dopo aver letto appunto per un anno, dopo essersi iscritti anche tramite la pagina delle lettere, dopo essersi scambiati consigli di lettura, perché loro usano questa pagina proprio per scambiarsi anche molto consigli di lettura o di musica, ascolti musicali, è bello secondo me l'idea che ci sia un momento durante l'anno che loro si possano incontrare e fare anche amicizia, no? Riconoscersi dal vivo avendo a disposizione un'intera città. Secondo me è veramente quasi rivoluzionario, no? Passiamo talmente tanto tempo davanti ai nostri telefoni che invece l'idea di potersi incontrare finalmente in una piazza sembra quasi un lusso ormai.
0: Tra l'altro è importante sottolineare che oltre ai numerosi appuntamenti dedicati a bambini e bambini ci sono anche momenti di formazione per adulti, per genitori, per insegnanti e per educatori. Tutto questo al Festival di Internazionale Kids a Reggio Emilia da domani fino a domenica. Auguri per questo evento a Martina Recchiuti.
1: Grazie mille, vi aspettiamo.
0: E proseguiamo adesso con GR3, informazioni sul traffico, meteo. Torneremo subito dopo con una poesia di Carmen Gallo dalla raccolta Procne Machine, pubblicata da Einaudi nel 26, da poco. E poi ad alta voce e ancora Svetlana Alexievich, la sua preghiera per Chernobyl, e il nostro libro del giorno che è Magnolia Quartet di Mario Fortunato, pubblicato da Aboca.

0: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: 3, 2, 1.
3: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
4: Go!
3: Con Sean e gli amici della Mossy Bottom Farm. Il divertimento è assicurato.
5: Ready? Throw!
3: Gioca, balla e metti alla prova le tue abilità.
5: Great work!
3: Unisciti al gregge. Sean the Sheep, Brain Breaks. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 €. Scopri di più su Conad.it.

0: Ore 16 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Villivain. Primo piano la visita di Marco Rubio a Roma, domani l'atteso incontro a Palazzo Chigi con la Premier Meloni. Stamane il segretario di Stato americano ha avuto un colloquio di circa 45 minuti con Papa Leone e successivamente con il Cardinal Parolin.
3: Dopo settimane di tensioni provocate dalle dure parole di Donald Trump contro il pontefice accusato di mettere in pericolo molti cattolici e molte persone perché favorevole a un Iran dotato di armi nucleari, il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV, un faccia a faccia amichevole e costruttivo, durato 45 minuti, riferisce una nota della sala stampa vaticana. Nell'udienza si è parlato della situazione in Medio Oriente e di temi di reciproco interesse nell'emisfero occidentale. Dopo l'incontro con il Santo Padre, Rubio ha visto il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e hanno discusso della solidità delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, del loro impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Prevost ha donato al segretario americano una penna di legno d'ulivo, sottolineando che è la pianta della pace. Giovanna Serpico, GR3.
2: Sempre alta la tensione in Libano, dove un missile ha colpito una base UNIFIL italiana, nessun ferito. La diplomazia è al lavoro per arrivare ad un accordo definitivo tra Iran e Stati Uniti dopo l'ultima proposta di Washington che punta ad accelerare i tempi e chiudere la partita negoziale.
4: Secondo la CNN, Teheran deve dare a breve una risposta all'ultima bozza presentata dagli Stati Uniti. Il documento americano, lungo una pagina e diviso in 14 punti, mira a ottenere una tregua e ad aprire un percorso negoziale ampio. L'obiettivo è quello di arrivare alla firma di un memorandum d'intesa che faccia da cornice ad un cessate il fuoco e l'avvio di almeno un mese di colloqui per riaprire Hormuz. La Casa Bianca preme perché l'accordo si trovi prima dell'incontro di Trump con Xi Jinping a Pechino il 14 maggio. Resta però irrisolto il dossier più controverso, il programma nucleare iraniano. Washington lascia intendere che un accordo sia a portata di mano, ma da Teheran arrivano posizioni diverse. I Pasdaran respingono il testo americano declassato a lista dei desideri, mentre il ministro degli esteri Araghchi mantiene una linea più cauta e conferma di stare parlando coi pakistani, continuando la mediazione. Il presidente Pezeschiani intanto riferisce di aver incontrato la guida suprema Khamenei, mentre in Libano arriva un razzo sul contingente italiano UNIFIL, nessun ferito, ma va ricordato che una degenerazione della situazione a Beirut metterebbe a rischio la trattativa. Francesca Baronio, GR3.
2: È stata da poco notificata ad Andrea Sempio la chiusura delle indagini per il delitto di Garlasco. Il 38enne è accusato di aver ucciso Chiara Poggi con le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà, atto che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. I legali dell'indagato intanto sono a lavoro per smontare le intercettazioni ambientali in cui l'uomo affermava di aver visto i video della Poggi con il fidanzato Alberto Stasi.
5: Le trascrizioni delle intercettazioni ambientali per la difesa di Andrea Sempio sono piene di parti segnate come non comprensibili, pertanto è necessario recuperare e analizzare il podcast che Sempio stava ascoltando in macchina quel 14 aprile del 2025. Quelle frasi sconnesse emerse dopo l'interrogatorio in cui non ha risposto sono incriminanti per la procura di Pavia, perché avrebbe ammesso di aver visto i video intimi di Chiara e Alberto Stasi e che nei giorni precedenti il delitto avrebbe telefonato alla vittima per tentare un approccio che lei avrebbe respinto. Fino ad ora non si era mai parlato dei video sulla pendrive. Chiara li aveva copiati e poi cancellati. Per chi indaga, solo chi li ha visti su quel supporto poteva sapere della loro esistenza. L'indagato si dichiara innocente. Anche questa volta il legale della famiglia di Chiara Poggi respinge le nuove ricostruzioni. L'audio di Sempio è una suggestione, non una confessione. Contro il 38enne ci sarebbero altri elementi. La nuova scena del crimine che lo vede aggredire Chiara vicino al divano della villetta, colpirla a morte sulle scale dopo lavarsi le mani in cucina e poi scappare dalla nonna. C'è il DNA sulle unghie, la traccia 33, il presunto falso alibi dello scontrino. Eleonora Fioretti, GR3.
2: Al Quirinale la cerimonia di consegna degli attestati d'onore ai nuovi alfieri della Repubblica. Dai giovani valori positivi e voglia di costruire, ha detto il presidente Mattarella. Ascoltiamo un passaggio del suo intervento.
6: Oggi qui rappresentate i tanti giovani che, come voi, avvertono e mettono in pratica solidarietà, spirito civico, altruismo. La solidarietà incontra un ostacolo, che è la solitudine. Per abbattere i muri della paura immotivata, della diffidenza, della rassegnazione, dobbiamo superare le solitudini.
2: Uscirà domani 8 maggio Home to Us, il primo duetto in assoluto tra Sir Paul McCartney e Ringo Starr. Il brano è il secondo singolo estratto dal prossimo album di Paul, The Boys of Dungeon Lane, in arrivo il 29 di maggio. Ad annunciarlo lo stesso McCartney durante un evento speciale dedicato ai 50 fortunati fan dei Beatles che si è tenuta negli storici Abbey Road Studios di Londra. Ci fermiamo qui, la linea torna a Fahrenheit. Prossimo GR3 alle 18.45, regia Gianni Tola, da Maria Rosalia Villiva a tutti voi. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: Bentrovati, i principali aggiornamenti ci mostrano lunghe code a causa di un incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra lo svincolo Baggio-Cusago e l'uscita Quinto De Stampi in direzione A1 Milano-Napoli. E andiamo in A1 dove ci sono code e un veicolo in panne. Siamo tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano. Si viaggia con traffico rallentato in A12, traffico intenso tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. Ci sono code a tratti per 6 km invece in A10, qui per un cantiere. Siamo tra lo svincolo di Borghetto e Orcofellino verso Genova. Un veicolo in panne sulla Firenze-Pisa-Livorno, code tra Ginestra e Firenze-Scandicci verso Firenze. Anche in A14 troviamo traffico molto intenso, code a tratti tra Castel San Pietro e Ramo Casalecchio in direzione dell'autostrada 1. Ci spostiamo a sud, andiamo sulla tangenziale di Napoli, code e traffico. Siamo tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Re Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.
9: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
7: Meteoradio.
10: Il tempo in Europa. Un flusso di aria instabile da ovest determina il susseguirsi in rapida successione di impulsi perturbati sul Mediterraneo, con le piogge che interesseranno soprattutto Spagna, Italia e Balcani. Tempo variabile anche sull'Europa orientale, mentre sull'Europa centrale il cielo sarà a tratti coperto ma con probabilità di pioggia più basse. Fine settimana che si apre con tempo incerto a Madrid, nubi e sole si alternano con la possibilità di qualche rovescio al mattino, temperatura tra 12 e 17 gradi. Prima parte della giornata soleggiata a Parigi, dove la nuvolosità tende ad aumentare nel pomeriggio, seppur con ampi spazi di sereno, minima di 14 gradi, massima di 22. A Londra nubi più compatte al mattino che lasceranno poi il posto anche a un po' di sole, rimane bassa la possibilità di pioggia, temperatura che va da 10 a 19 gradi. Dopo una giornata grigia, Berlino si sveglia con il sole, nel pomeriggio tuttavia il cielo tornerà a coprirsi anche se resterà asciutto, temperatura tra 9 e 15 gradi. Piacevole giornata di sole a Stoccolma, con nessuna nube ad oscurare il cielo e valori termici compresi tra 5 e 13 gradi. Cielo coperto al mattino su Praga, qualche apertura in più dal primo pomeriggio, poco vento e temperatura che oscilla dagli 8 ai 16 gradi. Giornata primaverile infine a Vienna, cielo sereno o poco nuvoloso con la massima che tocca i 21 gradi e la minima i 12. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Uliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
11: Revolution! Tutte le sere, con Stefano Feltri, i fatti del giorno, le cause, le conseguenze. Revolution, l'ultimo approfondimento della giornata che finisce, il primo di quella che comincia. Alle 19.45 in diretta su Radio 3 e dalla mattina successiva sulle principali piattaforme. Revolution, il mondo cambia ogni giorno.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

Ad aprile sono arrivate le rondini, velocissime. Nella luce arancione disegnavano cerchi nello spazio. Nello slargo della piazza si rincorrevano felici o furiose, non saprei dirlo, sfiorando di fretta a balconi e finestre, mentre un frastuono, non un canto, ricopriva ogni altra voce della città. Si posavano il tempo di una spinta, tra le pietre di tufo e di piperno, un attimo, prima di tornare a sgolarsi nel coro infuriato delle altre, come a margine di una tragedia o di una commedia allestita nel vuoto dell'aria. Troppo prese loro, troppo indaffarate per morire o fare del male.

disgiuntiva che unisce e separa al tempo stesso coppie di parole. Diciamo subito che si tratta di uno dei primi componimenti di Procne Machine di Carmen Gallo, pubblicato da Einaudi nella collana bianca. E appunto ci sono queste ole, rondini felici o furiose, e poi una tragedia o una commedia, e infine sono troppo indaffarate per morire o fare del male. Questa alternativa che ci fa pensare un po' al fondamento di questa raccolta, che è, fin dal titolo, il mito di Procne e Filomela, figure appunto mitiche dell'antica Grecia, in cui la loro vicenda sanguinosa, che coinvolge anche il marito Tereo, termina con la trasformazione di Procne in rondine e di Filomela in usignolo. Quindi queste Procni, queste rondini sono figure del mito. Il mito è sempre ambivalente, sempre sospeso tra significati opposti. In un certo senso quel momento in cui le rondini si posano per il tempo di una spinta è quello che gli antichi greci chiamavano il kairos, il momento cruciale, il momento sospeso che separa due alternative, perché il mito può essere letto in direzioni opposte. C'è per esempio un interessante volume pubblicato una decina di anni fa, Filosofie del mito del Novecento, curato da Giovanni Leghissa ed Enrico Manera, lo pubblicò Carocci, e inizia riflettendo proprio sul mito. I curatori scrivono che il mito si manifesta essendo ambivalente in modo costitutivo, è pervaso dalla ripetizione e dalla modifica, sfugge alla presa quasi fosse una nave pirata che solca il vasto oceano inseguita faticosamente dalle flotte delle scienze umane. E in effetti la stessa raccolta che ci propone Carmen Gallo è descritta nella quarta di copertina come un viaggio sulle tracce di una storia che contiene altre storie, e in effetti si tratta di un volume che passa frequentemente da una forma all'altra, dalla poesia lirica a quelli che sono definiti microsaggi, a un poemetto, alla descrizione di un quadro e via dicendo. Se c'è una base, forse quella base è proprio il teatro. È un volume in cinque parti come le tragedie shakespeariane, ha un titolo Procne Machine che evoca un dramma di Heiner Müller, e del resto il teatro è evocato anche nei versi che abbiamo appena ascoltato, quando si dice che le rondini formano un coro a margine di una tragedia o di una commedia. E la Grecia, ancora una volta, come nel libro di Alessandro Baricco, di cui abbiamo parlato con l'autore in apertura oggi, La breve storia eretica della musica classica, la Grecia è l'origine, è in qualche modo uno spettro rovesciato del nostro tempo, ma ci aiuta anche a capire tante cose di ciò che viviamo. Procne Machine di Carmen Gallo è pubblicato da Einaudi. Siamo nella seconda parte del pomeriggio di Fahrenheit, e per fortuna siamo circondati dai vostri messaggi. Ce n'è uno lungo che non potrò leggere per intero, di Marco, che osserva che a suo parere l'attacco al Campidoglio, di cui parlavamo con David Graham, sia stato volutamente enfatizzato ed esagerato dai media. Era illegittimo, ma non molto diverso, secondo Marco, dalle marce di protesta sotto Palazzo Chigi o Montecitorio, che nei decenni della nostra storia hanno caratterizzato gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Non saprei. Mi sembra che l'invasione di un Parlamento con devastazione degli uffici e una serie di una sola vittima, è vero, forse due, ma comunque una serie di feriti e di persone colpite sia qualche cosa di un po' diverso, anche se frettolosamente assimilarlo a un vero e proprio colpo di Stato forse semplifica le cose. E poi ci sono altri messaggi. Un'ascoltatrice, Maggie, che dice: sì, è vero, provo a interpretare le sue parole, sì, è vero, i padri non fanno abbastanza nelle famiglie, si illudono di, come dicevamo, avere un ruolo, una presenza, una collaborazione alla vita familiare più importante e più centrale di quanto non sia, però, dice lei, un po' sono le mamme che agli inizi tendono a non fidarsi dei padri, fanno pasticci, dicono, non sono capaci di certe cose, dicono, dopo un po' i padri smettono di intervenire.
diteci naturalmente cosa ne pensate, e poi ancora naturalmente tanti che ci raccontano quale libro, film, naturalmente musica gli ha cambiato la vita, e qui cito per ora solamente un libro sulla musica, il resto è rumore, ascoltate.

0: trattando il XX secolo di Alex Ross, Ferruccio Patrick da Torino ci scrive, secondo me, una lettura illuminante. Adesso passiamo ad alta voce con la preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich.
1: È il concerto numero 19 della stagione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Stasera, diretta da Robert Trevigno. Dall'Auditorium Toscanini di Torino potrete ascoltare l'ouverture da Der Freischütz di Karl Maria von Weber, il concerto numero 1 per violino e orchestra di Max Bruch, solista Sergei Khachaturian, e il poema sinfonico Pelléas sans Mélisande di Arnold Schönberg. Diretta alle 20:30 a Radio 3 Suite.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it. Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
5: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
6: Ad alta voce. Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. Nona puntata.

Monologo sul fatto che senza Chekhov e Tolstoj non siamo capaci di vivere. Perché cosa prego? Me lo chieda. Io non prego in chiesa. Prego dentro di me. Io voglio amare. Io amo. E prego per il mio amore. E io... ricordare. Se almeno questo significasse allontanare da sé, rimuovere quei ricordi. Io non ho letto dei libri che parlassero di questo. E non ho neanche visto dei film. La guerra sì, l'ho vista al cinema. I miei nonni non ricordano di aver avuto un'infanzia, ma ricordano la guerra. La loro infanzia è stata la guerra e la mia, Chernobyl. Io vengo da lì. Lei è una scrittrice, ma finora nessun libro mi ha aiutata, mi ha spiegato qualcosa. Né il teatro né il cinema. E allora cerco di capirci per conto mio, io stessa. Riviviamo dentro di noi tutto quanto, ancora e ancora, ma in definitiva non sappiamo cosa farcene. Con la mente non ci arrivo a capirlo. Soprattutto mia madre. Non riesce a riprendersi dallo smarrimento. Lei insegna lingua e letteratura russa a scuola e mi ha sempre insegnato a vivere secondo i libri. E a un tratto non ci sono più libri utili. Mia madre si è sentita perduta. Senza i libri lei non è capace di vivere. Senza Chekhov o Tolstoj. Ricordare. Voglio ricordare e al tempo stesso non vorrei. Se gli scienziati non sanno niente, se gli scrittori non sanno niente, allora li aiuteremo noi con la nostra vita e la nostra morte. È quello che pensa mamma. E io vorrei invece non pensarci per niente, vorrei soltanto essere felice. Perché non posso essere felice? Abitavamo a Pripyat, vicino alla centrale nucleare. Io sono nata e cresciuta lì. Al quarto piano di un grande edificio prefabbricato. Le nostre finestre davano sulla centrale, il 26 aprile. In realtà è durato 2 giorni, gli ultimi 2 giorni che abbiamo passato nella nostra città, che non esiste più. Quello che è rimasto non è più la nostra città. Quel giorno il nostro vicino si era piazzato sul balcone con un binocolo e osservava l'incendio, e noi, ragazzine e ragazzini, facevamo avanti e indietro in bicicletta fino alla centrale. Quelli che non avevano la bicicletta ci invidiavano e nessuno ci sgridava, nessuno, né i genitori né gli insegnanti. A mezzogiorno non c'erano più i soliti pescatori lungo la riva del fiume, erano rientrati a casa tutti neri, con una abbronzatura che neanche un mese associ, l'abbronzatura nucleare. Il fumo sopra la centrale non era né nero né giallo, era blu, ma nessuno ci diceva niente. Probabilmente questo dipendeva dall'educazione ricevuta, per la quale l'unico pericolo poteva venire dalla guerra, uno scoppio di granata a sinistra, un altro a destra, mentre qui si trattava di un normale incendio, con dei normali vigili del fuoco che lo stavano spegnendo. I ragazzi scherzavano. Mettetevi tutti in fila per il cimitero, quelli più alti moriranno per primi. Io ero piccola, non ricordo di aver avuto paura, ma ricordo molte cose strane. Una compagna di giochi mi ha raccontato di aver aiutato sua madre a sotterrare nel cortile soldi e oggetti d'oro e che ora temevano di dimenticare il posto esatto. Quando avevano festeggiato mia nonna che andava in pensione, gli avevano regalato un samovar di tula e adesso tutta la sua preoccupazione era appunto per questo samovar e per le medaglie del nonno, oltre che per la sua vecchia macchina da cucire Singer. Siamo stati evacuati. È stato papà a tornare dal lavoro con la parola evacuazione. La città viene evacuata, come nei libri di guerra. Avevamo già preso posto sull'autobus quando papà si è accorto di aver dimenticato qualcosa. Corre a casa, torna con le sue 2 camicie nuove, appese alla gruccia. Una cosa stravagante. I soldati sembravano degli extraterrestri, pattugliavano le strade in tute bianche di protezione e maschere. La gente li avvicinava. Che sarà di noi? Avete sbagliato indirizzo, si spazientivano i soldati. Le vedete quelle volga bianche ferme laggiù? Sono lì i capi, rivolgetevi a loro. Gli autobus avanzavano lentamente, il cielo era di un azzurro intenso. Dove andavamo? Nelle borse e reticelle, dolci pasquali e uova colorate. Se la guerra era quella, dai libri me ne ero fatta un'idea diversa. Uno scoppio di granata a destra e un altro a sinistra. Bombardamenti. Ci muovevamo piano anche perché eravamo intralciati dal bestiame. Branchi di vacche e cavalli procedevano anch'essi sulle strade. C'era odore di polvere e di latte.
Gli autisti imprecavano se la prendevano coi mandriani. Perché li fai andare sulla strada, figlio di tua madre? Sollevate la polvere radioattiva. Non potevate passare per i campi, per i prati? Gli altri rispondevano anche loro a male parole, dicendo che era un peccato calpestare il grano verde, l'erba appena nata. A nessuno poteva venire in mente che non saremmo più tornati. Era la prima volta che si verificava un fatto del genere. Avevo la testa che mi girava un po' e sentivo un raschio alla gola. Le donne anziane non piangevano. Piangevano quelle giovani. Piangeva mia madre. Siamo partiti per Minsk, ma i posti in treno abbiamo dovuto comprarli dalla conduttrice a un prezzo triplicato. Poi lei aveva servito il tè agli altri passeggeri, ma a noi aveva detto: «Datemi le vostre tazze o i bicchieri». Non avevamo afferrato subito. A tutta prima avevamo anzi pensato che non avesse bicchieri a sufficienza per tutti. E invece no, non voleva che usassimo i suoi bicchieri. Tutti avevano paura di noi. «Da dove venite?» «Da Chernobyl». E il curioso si allontana subito, rasentando i finestrini del corridoio, e proibisce ai figli di correre dalla parte del nostro scompartimento. Siamo arrivati a destinazione da un'amica della mamma. Lei si vergogna ancora oggi di quella nostra irruzione, coi nostri vestiti e scarpe sporchi, la sera tardi, in casa d'altri. Ma ci avevano accolti, rifocillati, confortati. Si erano affacciati anche i vicini. «Avete ospiti? Da dove?» «Da Chernobyl». Anche loro si erano affrettati ad allontanarsi. Di lì a un mese hanno autorizzato i miei genitori a fare una breve visita all'appartamento per controllare che fosse tutto in ordine. Sono ritornati con una coperta calda, il mio soprabito autunnale e la raccolta completa delle lettere di Chekhov, l'opera preferita di mamma. La nonna, la nostra nonnina, non riusciva a capire perché non si fossero portati via almeno un paio di vasetti di quella confettura di fragole che a me piaceva tanto, visto che non solo era in vasetti, ma aveva tanto di coperchio. Sulla coperta era saltata fuori una macchia. Mamma l'ha lavata, l'ha passata con l'aspirapolvere, senza risultato. L'ha portata in tintoria. E la macchia ha continuato a brillare, finché non l'abbiamo tagliata via con le forbici. Erano cose familiari, normali, la coperta, il soprabito. Ma ormai non potevo più dormire sotto quella coperta, infilarmi quel soprabito. E non avevamo i soldi per comprarne uno nuovo, ma io non potevo. Odiavo quella roba, quel soprabito. Non era paura, mi creda, era proprio odio, un odio infinito, tutto questo rancore. Non riuscivo a capacitarmene. Dappertutto si parlava dell'incidente, a casa, sull'autobus, per strada. Lo paragonavano a Hiroshima, ma nessuno ci credeva. Come credere a qualcosa di incomprensibile? Per quanto ti sforzi, per quanto ce la metti tutta, non riesci comunque a capire. Quel che ricordo, noi partivamo e il cielo era di un azzurro intenso. La nonna. Lei non si è mai abituata alla nostra sistemazione. Soffriva di nostalgia. Prima di morire ha chiesto: «Voglio mangiare la minestra di acetosa». Da anni non le permettevamo di cucinare l'acetosa, perché è la verdura che accumula più radiazione di tutte. Per seppellirla l'abbiamo riportata al suo villaggio natio, Dubrovnik. Ormai si trova in una zona proibita, circondata da una barriera di filo spinato e sorvegliata da soldati armati. Solo gli adulti hanno potuto superare la recinzione, papà, mamma e alcuni parenti, ma non io. I bambini non possono entrare. Ho capito che non potrò mai più fare visita alla mia nonna. Ho capito... Dove si può leggere una cosa come questa? È mai successo niente di simile da qualche altra parte? Mamma me l'ha confessato. Sai, ormai detesto i fiori e gli alberi. E ha avuto paura delle proprie parole. Al cimitero, sull'erba. Avevamo disteso una tovaglia, apparecchiato uno spuntino, la vodka. Ma i soldati avevano controllato col dosimetro e buttato via tutto. L'erba, i fiori, tutto quanto crepitava. Ma dove l'avevamo portata, la nostra povera nonna? Ho paura. Ho paura di amare. Ho un fidanzato, abbiamo già presentato la nostra domanda di matrimonio all'ufficio di Stato Civile. Ha mai sentito parlare
degli Ibakushi di Hiroshima. Quelli che sono sopravvissuti a Hiroshima possono sposarsi solo tra di loro. Da noi su questo argomento non si scrive niente, non se ne parla. Ma ci siamo anche noi. Mi ha portato a casa sua e mi ha presentato sua madre, la sua buona mamma. Lavora in una fabbrica come esperta di economia. È una donna molto attiva. Va a tutti i comizi anticomunisti. Ma quando la buona mamma ha saputo che la mia era una famiglia di profughi da Chernobyl, si è meravigliata. Piccola mia, è sicura di poter mettere al mondo dei bambini? Abbiamo già fatto domanda all'ufficio di stato civile. Lui mi scongiura, me ne andrò di casa, ci prenderemo un appartamento per conto nostro, ma io mi sento nelle orecchie. Piccola mia, per alcuni procreare è un peccato. Il peccato di amare. In precedenza ho avuto un altro ragazzo, un artista. Anche allora avevamo intenzione di sposarci. Tutto andava per il meglio fino a che non era accaduto un fatto. Ero entrata nel suo studio e l'avevo sentito gridare al telefono. Non sono cose che capitano tutti i giorni. Non hai idea della fortuna che hai avuto. Di solito era così tranquillo, perfino flemmatico, uno che parlava senza punti esclamativi. E all'improvviso, di cosa si trattava? Il suo amico viveva in un convitto studentesco. Si era affacciato nella stanza accanto e aveva visto una ragazza impiccata. Si era strangolata, appendendosi alla finestrella da reazione, con una calza. Il suo amico l'aveva tolta da lì, distesa per terra. E il mio ragazzo conteneva a stento l'entusiasmo, tremava per l'eccitazione. Non ti puoi immaginare quel che ha visto, quel che ha vissuto. L'ha tenuta tra le braccia, le ha toccato il viso, aveva una schiuma bianca sulle labbra. Andiamo, magari facciamo in tempo. Sul fatto che la ragazza era morta, neanche una parola, non una sola espressione di rammarico. L'unica cosa che gli premeva era vederla e imprimerla nella memoria, per poi disegnarla. E qui a un tratto mi sono ricordata delle domande che mi faceva in continuazione. Di che colore era l'incendio della centrale? Se avevo visto dei cani e gatti abbattuti nelle strade? Che aspetto avevano? Come piangeva la gente? Avevo visto qualcuno morire? Dopo quel fatto, io non potevo più rimanere con lui. E sa una cosa? Io non sono sicura di aver voglia di incontrarla di nuovo. Mi sembra che lei mi osservi allo stesso modo di lui, che si limiti a studiarmi e a memorizzare, che si tratti di un esperimento. Io non posso liberarmi da questa sensazione, non ci riuscirò mai. Ma magari me lo sa dire lei. Su chi ricade questo peccato? Il peccato di procreare. Non mi era mai capitato di sentire parole del genere. Katia P.

Monologo senza titolo. Un grido. Lasciateci in pace, buona gente. Noi qui ci viviamo. Voi passate a trovarci, chiacchierate un po' e poi ve ne ripartite, ma noi qui ci viviamo. Ecco qua delle schede sanitarie dei bambini. Me ne tengo sempre davanti, le prendo in mano, ogni giorno. E c'è chi dice, non è possibile. E come fanno a vivere con una tiroide in quello stato? Non c'è mai stato da qualche parte un simile esperimento. Io leggo, vedo, ogni giorno. Ci potete aiutare in qualche modo? No. E allora cosa venite a fare? A farci delle domande? A toccarci? Io non voglio fare commercio della loro disgrazia o farci sopra della filosofia. Lasciateci in pace, brava gente. Noi qui ci viviamo. Arkady Pavlovich Bogdankievich, aiuto medico in un villaggio. Il coro popolare. È da molto che non vedo delle donne incinte felici, delle mamme felici. Lei ha appena partorito. Quando si riprende chiama: dottore, me lo faccia vedere, me lo porti. Tocca la testolina del bambino, la fronte, le piccole membra. Conta le piccole dita, dei piedi, delle mani. Vuole sincerarsi di persona che sia tutto in ordine. Dottore, è nato normale, vero? È tutto a posto. Glielo portano per la poppata, ha paura. Vivono lontano da Chernobyl. Andavo a trovare mia madre, sono capitata sotto quella pioggia nera. Raccontano i sogni che fanno. Una partoriva un vitello con 8 zampe, l'altra un cane con la testa di porcospino. Sogni strani. Un tempo le donne non facevano sogni del genere, almeno non che io sappia. E io faccio la levatrice da 30 anni. A scuola insegno lingua e letteratura russa. È successo, se non sbaglio, all'inizio di giugno, durante gli esami. Improvvisamente il direttore della scuola ci ha convocati per annunciarci. Domani tutti devono presentarsi a scuola con dei badili. Spiegazione? Dovevamo togliere lo strato superiore di terra, contaminato, tutto attorno agli edifici scolastici. Poi sarebbero venuti i soldati ad asfaltare. Domande. Che mezzi di protezione verranno distribuiti? Ci consegneranno delle tute speciali o dei respiratori? La risposta era stata no. È previsto solo che si scavi coi badili. A parte 2 giovani insegnanti che si sono rifiutati, tutti gli altri, cioè noi, hanno obbedito. In simili casi l'avvilimento è compensato dalla consapevolezza di fare il nostro dovere, che consiste nell'essere là dove è il pericolo, per difendere la patria. Ho forse mai insegnato qualcosa di diverso ai miei allievi? No, solo questo. Andare dove occorre, gettarsi nel fuoco, difendere, sacrificarsi. La letteratura che ho insegnato non parlava della vita, ma della guerra. Sholokhov, Serafinovich, Furmanov, Fadiev. Solo 2 giovani insegnanti si erano rifiutati, ma erano della nuova generazione, erano già persone diverse. Scavavamo dalla mattina alla sera. Quando tornavamo a casa ci sembrava strano, incomprensibile vedere i negozi aperti e le donne che compravano calze o profumi. In noi si era creata una mentalità da tempo di guerra. Poi sono arrivate anche le code per far provvista di pane, sale, fiammiferi, e questo già lo capivamo meglio. Tutti si erano messi ad abbrustolire il pane. Benché io sia nata dopo la guerra, tale comportamento mi è sembrato familiare. Ho cercato di analizzare i miei sentimenti e sono rimasta stupita dalla rapidità con cui la mia psiche si era riorganizzata, così che l'esperienza della guerra mi era diventata inconcepibilmente familiare. Riuscivo ad immaginarmi come avrei abbandonato la casa, come sarei partita coi bambini, le cose che avrei portato con me, ciò che avrei scritto a mia madre. Anche se attorno a noi scorreva la pacifica vita di tutti i giorni e alla televisione trasmettevano commedie. Ma noi siamo sempre vissuti nell'orrore. Sappiamo vivere nell'orrore, è il nostro ambiente naturale. In questo il nostro popolo non teme confronti. È come se non fossi mai partita. Ogni giorno ripercorro i miei ricordi, muovendomi lungo quelle stesse vie, passando davanti a quelle stesse case. Era una cittadina così tranquilla. Domenica ero distesa a prendere il sole. Mia madre è venuta fuori correndo.
Bambina mia, è esplosa Chernobyl. La gente si tappa in casa e tu te ne stai così al sole. Ho riso. Tra Chernobyl e Naropnia ci sono 40 chilometri. La sera una Giguli si è fermata vicino alla nostra casa. Erano una mia conoscente e il marito. Lei in vestaglia, lui in calzamaglia sportiva e vecchie ciabatte. Erano fuggiti da Pripyat attraversando la foresta per le strade secondarie. Le carrozzabili erano controllate dalla milizia e dai soldati che avevano istituito dei posti di blocco e non lasciavano passare nessuno. La prima cosa che mi ha urlato: bisogna subito procurarsi del latte e della vodka, con urgenza. E ha continuato a urlare, ripetendo sempre le stesse cose. Avevo appena comprato dei mobili nuovi, il frigorifero, mi ero fatta anche la pelliccia. Ho dovuto lasciare tutto quanto, ho avvolto la roba nella plastica. Stanotte non abbiamo dormito, adesso che cosa succederà? Che cosa succederà? Il marito cercava di calmarla. Abbiamo passato intere giornate davanti al televisore ad aspettare che Gorbaciov dicesse qualcosa. Le autorità tacevano. Solo dopo che si erano spenti gli echi della festa della vittoria, Gorbaciov ha finalmente detto: «Non preoccupatevi, compagne, la situazione è sotto controllo. Non c'è motivo di aver paura. Laggiù la gente vive e lavora». Dai villaggi evacuati tutto il bestiame veniva condotto ai punti di raccolta organizzati a livello distrettuale. Vacche, pecore, maiali folli di paura correvano per le vie. Chi voleva poteva prenderli. Dal centro di macellazione gli autocarri con la carne raggiungevano la stazione di Kalinovich, dove il carico veniva trasportato su vagoni merci e avviato alla volta di Mosca. Mosca respingeva tutto. E questi vagoni, pieni di carcasse ormai in putrefazione, tornavano indietro, convogli interi. E qui le carcasse venivano sepolte. L'odore della carne marcia avvelenava le nostre notti. Che sia questo l'odore della guerra nucleare? Mi domandavo. La guerra di cui serbavo il ricordo sapeva di fumo. I primi giorni portavano via i bambini di notte perché li vedesse meno gente possibile. In tal modo cercavano di dissimulare la sciagura, ma la gente veniva comunque a saperlo e usciva sulla strada per dare ai bambini che erano in partenza bidoncini di latte e panini dolci cotti in casa, come durante la guerra. A cos'altro potrei paragonare tutto questo? Una riunione al comitato esecutivo del Soviet provinciale. Situazione da stato di guerra. Tutti aspettano l'intervento del responsabile della difesa civile, perché seppure qualcuno ricorda qualcosa sulla radiazione, si tratta di nozioni frammentarie dal manuale di fisica della scuola media. Lui sale sul podio e comincia a esporre ciò che è scritto nei libri e manuali sulla guerra nucleare. A quale livello di radiazione, 50 Rotgen, il soldato debba lasciare il campo di battaglia, come si costruiscano dei rifugi, come vadano utilizzate le maschere antigas, quale sia il raggio di esplosione. Siamo partiti in elicottero per la zona contaminata. L'equipaggiamento era quello previsto dalle istruzioni. Niente biancheria, tuta di cotone rivestita di una pellicola protettiva, guanti, mascherina di garza, con in più tutta una bardatura di apparecchi rilevatori. Scendiamo dal cielo vicino a un villaggio e lì vediamo dei bambini che ruzzolano nella sabbia come passerotti. Qualcuno con un rametto o un sassolino in bocca, senza calzoni, col di dietro nudo. Ma i nostri ordini sono evitare i contatti con la popolazione, non creare panico. E adesso vivo con questo pensiero. Alla televisione hanno cominciato ad apparire sempre più spesso servizi giornalistici di un certo tipo. In uno di questi, un'anziana donna appena munto del latte l'ha travasato in un recipiente di vetro. Il reporter si avvicina con un dosimetro militare, lo passa sul recipiente. Poi parte il commento, che è di questo tenore. Come si può constatare, siamo perfettamente dentro la norma, anche se ci troviamo a soli 10 chilometri dal reattore. Mostrano anche il fiume Pripyat. Ci sono dei bagnanti, altri che prendono il sole. In lontananza è visibile il reattore con dei pennacchi di fumo sopra. Commento. Voci occidentali, sappiamo quali, seminano il panico diffondendo deliberatamente ogni genere di calunnia a proposito dell'incidente e di nuovo tirano fuori il dosimetro, applicandolo ora a un piatto di zuppa di pesce e delle frittelle esposte in un chiosco all'aperto. Era tutta un'impostura.
I dosimetri allora in dotazione alle nostre forze armate non erano tarati per il controllo dei prodotti alimentari. Potevano misurare solo il fondo di radioattività. Nella nostra coscienza, Chernobyl è legato a una quantità di menzogne tanto massiccia da risultare incredibile e che non ha uguali, salvo forse durante il periodo bellico. Nessuno capiva che cosa fosse successo. Ho telefonato al distretto militare. Noi medici abbiamo particolari obblighi di ferma e ho offerto il mio aiuto. Non ricordo il nome di chi mi ha risposto, comunque aveva il grado di maggiore. Abbiamo bisogno di gente giovane. Ho cercato di convincerlo. Anzitutto i medici giovani non sono preparati e inoltre corrono un pericolo maggiore perché gli organismi giovani sono più sensibili agli effetti delle radiazioni. Risposta: gli ordini che abbiamo sono questi, solo giovani. Dicono che dopo Chernobyl a certe donne anziane si era formato il latte nelle mammelle, come alle puerpere. Non ricordo il termine medico per questo fenomeno, ma so che cosa può voler dire per una contadina. È la fine del mondo, il castigo di Dio. È successo anche a una vecchietta che viveva sola, senza marito, senza figli. Si è messa a fare la stramba. Va in giro per il villaggio cullando qualcosa tra le braccia. Ninna nanna, ninna oh. Questo mondo mi fa paura. Mi hanno dato un dosimetro, ma per farci cosa? Lavo la biancheria, mi viene bella pulita, ma il dosimetro suona. Preparo da mangiare, sforno una torta e quello suona. Rifaccio il letto, suona. A che mi serve? Do da mangiare ai bambini e piango. Cos'hai da piangere, mamma? Due figli, due maschietti. Non sono stati né al nido d'infanzia né all'asilo, passano da un ospedale all'altro. Il maggiore veramente non si sa se è una bambina o un bambino. Lo porto dai medici, ma anche dalle santone, dalle guaritrici. È il più piccolo della sua classe. Non può correre, non può giocare. Se qualcuno per sbaglio lo colpisce e comincia a sanguinare, potrebbe anche morire. È una malattia del sangue. Ha un nome che non riesco neanche a pronunciare. Ero distesa accanto a lui nella stanza d'ospedale e mi dicevo: morirà. Poi ho capito che non dovevo fare così. Quando mi veniva da piangere andavo alla toilette. Nessuna mamma piangeva in camera. Andavano ai gabinetti o in bagno. Rientravo tutta allegra. T'è già tornato il colore sulle guance. Stai guarendo. Mamma, portami via dall'ospedale. Qui morirò. Qui muoiono tutti. Dove posso andare allora a piangere? Alla toilette? Ma c'è la coda. Sono tutta nella mia situazione.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
2: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor, scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Cosa fanno davvero là dentro?
4: Siamo solo appassionati di cinema.
5: Non può essere solo un film club.
6: Lei ha un ragazzo.
7: Wow!
8: Vediamo 3 volte lo stesso film.
6: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
8: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
4: Devo andare.
9: Qualcosa che non va, tesoro.
8: Forse dovremmo parlarne.
10: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
14: Ed eccoci ancora a Fahrenheit. Devo dire che tra i messaggi che ci sono arrivati in risposta alla sollecitazione, quale libro, quale opera artistica, quadro, film vi ha salvato la vita? Ce ne sono di suggestivi. Questo è un messaggio di un'ascoltatrice molto depressa, ricoverata in ospedale. Avevo sul comodino 3 libri: Memorie di Adriano, Occasione d'amore e Notturno indiano. Il figlio della paziente accanto, insegnante di letteratura, mi ha detto: lei ce la farà, ne uscirà sicuramente se legge questi libri. Questa frase mi ha davvero colpita, e conclude la nostra ascoltatrice: avevo delle risorse, puntini puntini, e penso che ne sia uscita. Pietrina ci scrive: la lettura della Recherche ha salvato la mia vita intellettuale. Mentre Francesco osserva: sono un docente di filosofia, alla fine di ogni lezione ripeto sempre una mia frase: ascoltate la musica, che è la più grande forma della cultura umana. E poi ancora e poi ancora. Beh, c'è anche chi avanza dubbi. Questo è Marco da Genzano, che dice: non è un po' eccessivo chiedere quale libro vi ha cambiato la vita? Un libro solo dovrebbe aggiungere solo un tassello al personale percorso di crescita individuale. Naturalmente anche Marco ha ragione, questo è un po' un gioco, quello del singolo libro che salva la vita. Leggo ancora il messaggio di Lilli. Dice: è stato importantissimo per me da ragazzina 1984 di Orwell. Ricordo esattamente una pagina in cui si parla di una certa donna che stende i panni cantando una canzoncina in voga, e il protagonista commenta che avrebbe voluto essere così come lei, leggero, ignaro e servo del sistema senza preoccuparsene, mentre lui era tutt'altro. Io ho letto questa pagina, mi sono riconosciuta e ho capito di non essere sola.

0: Che giornata, non è una mia osservazione, ma il titolo di questa ultima canzone di Nada da Nitrito del 2025. Intanto ancora messaggi di ascoltatori che ci dicono quali libri gli hanno cambiato la vita. Uno degli ultimi, devo dire, è quello di Gianni, che dice: gli ascoltatori di Fahrenheit sono grandi quasi quanto Fahrenheit. Io lo ringrazio molto, Gianni, è un messaggio simpatico. Siamo arrivati intanto al nostro libro del giorno, che si intitola Magnolia Quartet o Magnolia Quartet, non sappiamo bene se leggere in italiano o in inglese, ma il romanzo è italiano, quindi continueremo a leggere il titolo in italiano. L'autore è Mario Fortunato, benvenuto.
1: Salve, ben trovato.
0: È pubblicato da Aboca, la collana è Il Bosco degli Editori, che è una collana tutta dedicata a vegetali. Ogni volume ha a che fare con una pianta, e qui evidentemente la pianta è la magnolia, o per la precisione sono quattro magnolie che poi alla fine si intrecciano.
1: Boschetto,
0: però.
1: Diciamo, un boschetto di magnolie.
0: Ed è un romanzo che affronta una storia di una relazione a quattro. Ma avviciniamoci a poco questo romanzo. Tra l'altro, evidentemente, allude anche al quartetto come quartetto musicale. Noi siamo partiti oggi con Alessandro Baricco, che ci parlava della sua storia eretica della musica classica. Mm-hmm. Ecco, questa dimensione musicale che poi ritorna alla fine parlando di un gruppo ungherese che suona Haydn. Come mai ha assunto questo ruolo così rilevante in questo romanzo?
1: Non lo so effettivamente perché. Perché vede, certe volte le storie trovano una loro collocazione, una loro via, una loro strada. Fra l'altro, io non sono un esperto di musica, non sono neanche particolarmente un appassionato di musica classica, eccetera. Sono una persona mediamente ignorante, insomma, ecco. Quindi non so perché, però ho saputo fin da principio, proprio fin dalle prime righe, che questa storia avrebbe avuto questo elemento del quatuor. Infatti all'inizio avevo pensato di intitolarlo quatuor.
0: Proprio come genere musicale.
1: Sì, esattamente. Musicale. Poi per strada si è modificato il titolo, però l'idea appunto del quattro, della ricorrenza del quattro, del quartetto, eccetera, è rimasta sempre lì. E a questo punto devo dire che un amico musicologo da cui ho preso qualche lezione mi ha in qualche modo spinto, senza volerlo probabilmente, ma insomma mi ha spinto a rispettare in una maniera, essendo io poi un ossessivo compulsivo, a rispettare in maniera millimetrica proprio la struttura musicale del quartetto, per cui il primo movimento deve avere tre scansioni, il secondo non ne deve avere nessuno, insomma, eccetera. Ah, ecco. C'è proprio una ossessiva attenzione.
0: In effetti il romanzo è in quattro parti che si chiamano primo, secondo, terzo e quarto movimento, un allegro, un adagio, uno scherzo e un rondò. Racconta, come dicevamo, una relazione fra quattro persone, ma c'è anche forse un quartetto d'ombra in questo romanzo, che è il quartetto della famiglia del protagonista, di Valerio. C'è un padre, una madre, Valerio e suo fratello.
1: Sì.
0: E questo fratello che pesa moltissimo.
1: È un fratello effettivamente molto, molto difficile per il protagonista, intanto perché è stato un ragazzo, come dire, problematico, complicato, difficile, insomma, con qualche slittamento malavitoso anche.
0: Beh,
1: persino
0: notevole, direi, ha fatto il
1: e poi
0: si è occupato di droghe, mantenuto prostitute,
1: non si è fatto mancare quasi niente, insomma. E in più è stato, come dire, particolarmente pesante per il fratello più giovane, che è poi la voce narrante del racconto,
0: Valerio.
1: Perché lì si adombra, anche se poi non è proprio raccontato, un rapporto fra i due fratelli, un rapporto anche un po' violento, brutale. Insomma.
0: Quest'altro fratello, di cui mi sembra non venga mai detto il nome.
1: No, perché viene chiamato il killer.
0: Il killer. in famiglia. Sentimentale, potremmo dire.
1: Il killer, perché poi in effetti diventa una specie di killer, no? Cioè la frequentazione, certo, appunto con la malavita. Perché è un killer, perché, come dire, applica una forma di killeraggio sentimentale e sessuale da ragazzo, per cui c'ha sempre molte, insomma, molte ragazze, diciamo così.
0: Ed è molto bello. E uno dei problemi di Valerio è proprio riuscire a fare un ritratto di questo fratello.
1: Sì, perché il protagonista Valerio, io ho una certa difficoltà a chiamarlo, non so perché.
0: Ormai però dobbiamo... Sì. Sì, perché in effetti il nome viene rivelato alla fine della prima parte.
1: Sì, a un certo punto, sì. Comunque, di Valerio effettivamente è un artista, cioè un artista visivo, quindi un pittore, insomma, adesso gli artisti visivi fanno molte cose, oltre che dipingere, insomma. E a un certo punto, nell'allestimento di una mostra in cui... in qualche modo trova finalmente, perché è un artista bravo, bravino, che se la cava, che però forse non ha mai trovato la propria voce vera o la propria mano. E quando appunto la trova, componendo questi strani ritratti, io qui devo rivelare un debito di gratitudine per due amici artisti romani, che sono Paolo Laudisa e Federico Pietrella, due bravissimi artisti che appartengono a due generazioni diverse. Federico è più giovane di me, Paolo è leggermente più grande, più anziano di me. Perché? Perché per esempio anche nell'individuare la tecnica, il modo in cui questo dipinge, perché non volevo che fossero dei banali, cioè, non so come dire.
0: È strano perché lui è stato assistente di un artista concettuale che si chiama Kuriakis,
1: che in realtà adombra Kunellis, perché ho conosciuto e verso cui ho avuto una notevole simpatia personale, ma che era esattamente un po' come Kuriakis, cioè era uno che poi parlava e tu non capivi un accidente di quello che lui diceva, essendo un artista straordinario, cioè uno dei più grandi artisti del Novecento. Ecco, essendo appunto allievo di un concettuale, invece riscopre la figurazione, però la riscopre in una maniera, come dire, un po' complicata. E, ecco, la difficoltà è comporre il ritratto di questo fratello, leggendariamente bello, ma anche leggendariamente difficile, diciamo così, appunto, da gestire proprio.
0: E in qualche modo il rapporto a quattro che si viene a creare con questi tre giovani, che sono Lele, Nicola e Livio, aiuta a elaborare, dove la psicoanalisi fallisce, perché c'è un episodio psicoanalitico che è rapidamente liquidato, sì. In realtà Valerio riuscirà forse a risolvere o comunque insomma a sviluppare il suo rapporto con il suo passato attraverso questa relazione a quattro, che è una relazione però particolare, perché per capirci a un certo punto uno di loro dice: ah, la solita solfa del poliamore, sì. Quindi come si pensano?
1: Sì. Si pensano, sì.
0: No? Ecco, anche questo è una domanda.
1: È una domanda che mi sono fatto molte volte, naturalmente, come puoi immaginare, perché era, come dire, era un argomento un pochino, insomma, posto che io stavo scrivendo, dal mio punto di vista, una specie di commedia brillante, diciamo così. La classica storia che uno scrive in un momento in cui è depresso per tirarsi su. Però poi in realtà a un certo punto mi rendevo conto che spesso il tema diventava scivoloso, no? Diventava un po' complicato, scorretto o forse troppo corretto, insomma. Quindi mi sono posto una serie di domande. Quello che alla fine penso è che questi quattro fanno una specie di famiglia, cioè compongono una, più che altro compongono il loro desiderio di famiglia, e cercano di metterlo in scena come possono. Tre sono molto più giovani, uno è un po' più grandicello di età, insomma, quindi ognuno secondo
0: Valerio
1: i propri...
0: ha un po' più di 50 anni.
1: Una cinquantina d'anni, questi altri ne hanno 24, 25, adesso non saprei, la metà, ecco. Quindi in qualche modo quello che pensavo è che alla fine loro cercano di essere una famiglia, dove però poi, come dire, il sentimento che li domina è in fondo quello dell'amicizia.
0: quindi non sono davvero una famiglia.
1: Sono una famiglia. Sono una famiglia di amici.
0: Loro dice, voglio moglie e figli.
1: Sì, certo. Voglio moglie e figli. Qualche anno fa ho scritto un libro di cui poi una volta ho anche parlato qui, siete sempre molto gentili nei miei confronti, che si chiamava Il giardino di Bloomsbury, in cui raccontavo insomma, questo gruppo di persone fra Charleston, eccetera. E ecco, quello che lì mi aveva molto appassionato era proprio questo elemento dei legami di amicizia che spesso sconfinano nel sesso, per esempio, nell'amore, e, come dire, andata e ritorno, insomma. In qualche misura questo piccolo libro che ho scritto poco tempo dopo, forse era ancora debitore, impregnato, diciamo così, di queste mie fantasie bloomsburiane.
0: Beh, certo. Devo dire che di solito, cioè, si parla molto di rapporti fra giovani e più anziani, ma di solito sono più anziani a scrivere il libro sui rapporti con i giovani. Sì, non succede il contrario.
1: Sì, forse è inevitabile.
0: Forse è inevitabile. C'è un inserimento comunque nel tempo storico, per esempio i conflitti in corso, sì, l'Ucraina, via dicendo, la Crimea, compaiono nel corso di questo romanzo di Mario Fortunato, Magnolia Quartet, pubblicato da Aboca. E lui è angosciato da questi conflitti, i ragazzi no. Però mi chiedo quanto dobbiamo prendere sul serio la sua angoscia, perché a volte sembra che sia un po', le dirò francamente, un po' superficiale.
1: Sì, lo è. Spesso gli artisti sono così, cioè hanno questo lato, come dire, un po' superficiale, un po', forse è uno dei motivi per cui li amo, insomma, preferisco frequentare loro magari invece che gli scrittori. C'è un elemento di angoscia perché un signore di 50 anni è qualcuno che in qualche misura appartiene al Novecento e dunque non può non prendere sul serio la guerra, il conflitto, insomma.
0: Infatti viene rievocata anche la Seconda Guerra Mondiale, la storia di suo padre.
1: Sì, appunto, cioè, c'è tutto un sovraccarico, mentre in questi ragazzi più giovani, almeno immediatamente, c'è un tentativo di capire perché l'altro è così angosciato. L'altro è così angosciato anche perché non si dice in maniera esplicita, però voglio dire, è ebreo perché ha una mamma. Ah, sì, si dice, non me lo ricordo più.
0: A un certo punto dice: sono un ebreo, non ebreo.
1: Non ebreo, cita certo Deutsche. Però pensavo di non. Adesso non ricordavo la faccenda della mamma quando a un certo punto gli chiedo: tua madre? C'è mia madre, quindi sì. Ecco, questo lo rende particolarmente sensibile perché quelle pagine poi io credo di averle scritte più o meno intorno a, o subito dopo, forse l'attacco in Israele, quello da cui poi purtroppo è venuta fuori tutta la catastrofe che stiamo ancora vivendo.
0: Quindi c'è tutto questo sfondo, diciamo, che si sente in una vita che poi è abbastanza particolare, perché Valerio ha una strana condizione economica. Ha un appartamento a Londra, ha questa casa fuori Roma, mi sembra. Fa viaggi in Vietnam, in giro per il mondo, però poi vende molto poco.
1: È un po' morto di fame.
0: Come
1: l'appartamento di Londra è un buco, ed è un buco a Hackney, quindi che oggi è un quartiere alla moda, ma qualche anno fa non lo era affatto, anzi era piuttosto insomma malfamato. Il posto vicino Roma, lo viene detto più volte, è un capannone in realtà, cioè è un posto molto grezzo, diciamo, molto. E, i viaggi, non lo so, i più morti di fame. Io nei periodi in cui sono stato più povero ho vissuto meglio, no? Stranamente. Quando sono stato più abbiente ero più legato forse ai doveri, chi lo sa, per cui mi permettevo meno.
0: Valerio non muore di fame, questo possiamo no. dirlo, perché ci sono pagine su pagine in cui fa dei pranzi luculliani, sì. attentamente descritti,
1: sì, sì.
0: Ambisce anche al romanzo con ricette, Mario Fortunato.
1: Sì, no, perché lì il problema è che i tre ragazzi sono tre giovani chef, diciamo, aspiranti tali, hanno studiato, per quello lavorano.
0: Ma e lei ha scelto di farli chef, potevano sì, essere certo. talmeccanici.
1: Sì, no, invece sono chef. Beh, del resto in Italia è accaduto negli ultimi anni quello che era già accaduto nel mondo inglese, insomma anglosassone, e cioè che l'ossessione per la cultura del cibo, che peraltro in Italia era già tradizionale, è diventata, come dire, anche spettacolo, no? Penso alle cose televisive, eccetera. E quindi mi piaceva l'idea di raccontare un po' così di sbieco questo strano mondo che appunto si è così spettacolarizzato, insomma, negli ultimi 10 anni più o meno.
0: Perché... È strano il modo in cui Valerio vive in questo mondo. Per esempio, lui è, penso in più di un'occasione, è quasi a disagio con il linguaggio che usano
1: sì.
0: Lele, Nicola e Livio. Come, ci sta dentro, ma insomma un po' scomodo.
1: Sì, sì, perché è un linguaggio che in qualche modo cerca anche di imitare, cerca anche di accogliere, diciamo così, però poi non è il suo. C'è una differenza generazionale. Quindi tutti quei segni grafici, punti, virgole, eccetera,
0: emoji, eccetera.
1: Cioè, lo mettono un pochino in confusione, insomma. E comunque c'era questa cosa che era peraltro un'esperienza diretta, personale, perché naturalmente nelle storie che gli scrittori scrivono, lei lo sa benissimo, c'è sempre un elemento autobiografico, insomma, che di riffa o di raffa.
0: Quindi anche lei si trova a disagio con questi linguaggi?
1: Non è che mi trovo a disagio con questi linguaggi, mi trovo a disagio con un fatto che peraltro appunto ho cercato di esprimere in maniera il più chiara e netta possibile, e cioè che i giovani, insomma la cosiddetta generazione Z, non usa più il telefono, ha smarrito il ricordo del telefono, nel senso che non si parlano, ci si scrive incessantemente.
0: Usa il cellulare per mandare sì. messaggi o vocali.
1: Il telefono, che era quella cosa lì per cui uno chiamava un altro e lo sentiva viva voce e si poteva dire come stai, bene tu, insomma sì, eccetera, e magari in 3 secondi si licenziava una cosa. Non funziona più. Cioè
0: perché
1: adesso...
0: il pollice opponibile, abbiamo fatto un passo oltre il pollice opponibile, esatto. Il pollice è multitasking.
1: Per cui effettivamente è diventato uno strano strumento, insomma, uno strumento che in qualche modo in una persona come me che appartiene ad altre generazioni, come dire, fa difficoltà a seguire.
0: Allora, stiamo parlando con Mario Fortunato di Magnolia Quartet e un ascoltatore, Paolo, molto giustamente ci dice: guardate che non può esserci un boschetto di magnolie, perché sì. la magnolia è una pianta egoista sì, e vuole
1: sì,
0: spazio.
1: Ha ragione.
0: Ma questo è significativo perché in effetti lei non indica naturalmente i metri di distanza no. tra queste 4 magnolie, però potrebbe essere quasi un emblema del fatto che alla fine questo quartetto dovrà allontanarsi o smagliarsi.
1: E infatti è quello che accade. Adesso non vorrei dire troppo perché in un romanzo poi rivelare il finale è sempre un po' antipatico, però è esattamente poi quello che accade, cioè che questo quartetto che si compone di queste 4, io ho detto prima un boschetto, l'ho detto io, non lo dice come dire il narratore, la voce narrante del libro, l'ho detto io adesso autore, anche come dire distratto dal tempo perché l'ho scritto un po' di tempo fa, questo quartetto appunto si apre verso il resto del giardino. Io ho un giardino a cui lavoro incessantemente, che è una delle mie principali attività oramai. E, ho molto ben presente il tema, avendo incautamente molti anni fa piantato delle magnolie troppo vicine.
0: Ah, sì?
1: E una è morta.
0: Ah, ecco.
1: Questo quartetto appunto si apre verso il resto del giardino. Io ho un giardino a cui lavoro incessantemente, che è una delle mie principali attività oramai. E, ho molto ben presente il tema, avendo incautamente molti anni fa piantato delle magnolie troppo vicine.
0: Ah, sì?
1: E una è morta.
0: Ah, Ecco, sì, vede, sì. Questa è la punizione degli dèi della letteratura, punizione che poverina si abbassa.

0: Fortunato, Magnolia Quartet, pubblicato da Aboca, il nostro libro del giorno di oggi. Grazie.
1: Grazie a lei.
0: E intanto il momento di salutare tutti coloro che ci hanno scritto. Io vi ringrazio perché poi in particolare oggi sono arrivati tanti messaggi sui libri che vi hanno salvato la vita o comunque che ve l'hanno cambiata in modo significativo. Vedo ancora La cognizione del dolore, Ora serrata retina di Valerio Magrelli, ma anche film come In the Mood for Love di Wong Kar-wai o l'album da solista di Mark Hollis, leader dei Tok Tok. Continuate naturalmente a scriverci, Fahrenheit torna domani alle 15, un saluto da Tommaso Giartosio e da Mariangela Liardi in regia, Susanna Tartaro curatrice del programma, Simone D'Arrigo e prima Riccardo Bruno alla console e in redazione Giosuè Calaciura, Beatrice Palazzoni, Laura Zanacchi, Giovanna Savignano, Michele Demieri, Lea Gemmato e Marianna Soccodato. Ecco pronta Paola De Angelis con il primo dei 6 gradi.

0: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
1: RAI, Radio 3. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
2: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
3: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
4: Noi spesso raccontiamo di sogni.
5: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
3: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
7: Sei gradi.
8: Un minuto dopo le 18, buon pomeriggio a tutti, bentrovati a 6 gradi. Questo è un programma a cura di Nicola Catalano, che oggi è anche in regia, e sue sono anche le musiche che stiamo per ascoltare. In redazione c'è Luigi Iavarone, Andrea Perrone alla parte tecnica, io sono Paola De Angelis. 7 brani, 6 gradi di separazione, sapete che siete i benvenuti ad essere i protagonisti della puntata del venerdì, quindi scrivete a 6gradi@rai.it per sapere come partecipare. La selezione di stasera ci porta da Taj Mahal a Suzy Ibarra.

Questa puntata di 6 gradi a Radio 3 si apre con un classico del blues, Dust My Broom, la versione di Taj Mahal, un classico che è stato interpretato da Robert Johnson, da Elmore James, da B.B. King, fino alla fine degli anni 60 dai Fleetwood Mac di Peter Green. Ora, la questione è chi l'ha scritta questa canzone, questo brano? Ma un secolo fa era cosa molto consueta scambiarsi canzoni, si sentivano dagli altri, si prendevano in prestito dei pezzi, o anche interi brani, senza starsi a preoccupare del diritto d'autore, perché era un concetto considerato poco importante all'epoca. Del resto, il blues ha una tradizione orale, quindi è tutto un inventare e reinventare, un processo naturale. Quindi, per capire di chi è, spesso si cerca qual è la prima registrazione, ma non è detto che il primo a registrarla sia anche l'autore di una canzone, anche perché all'epoca le case discografiche andavano in giro per gli Stati Uniti, soprattutto negli Stati del Sud, con degli studi mobili. Quindi questa questione la lasciamo un po' in sospeso. Sul significato ci sono diverse scuole di pensiero, perché letteralmente potrebbe essere pulire una stanza prima di andarsene, potrebbe essere un riferimento sessuale che nel blues non manca mai. Ma nel 1800 c'era anche un significato di andarsene via in tutta fretta, abbandonare una città un po' di corsa, e quindi questo potrebbe essere forse un significato più vicino. Quella che abbiamo sentito appunto era una versione del 67 di Taj Mahal, del suo esordio. Nell'album è attribuita a Robert Johnson. Segnalo anche la presenza di Ray Cooder in questo disco. Il primo grado di stasera è un jazz club londinese, il Ronnie Scott, dove hanno registrato un disco dal vivo Taj Mahal, e anche i Carmel, un trio composto da Carmel McCourt, da Jim Paris al contrabbasso, Jerry Darby alla batteria. Album intitolato The Falling dell'86, I'm Not Afraid of You.

I Carmel, un trio jazz soul che si è formato all'inizio degli anni Ottanta. Erano Carmel McCourt, voce, Jim Paris e Jerry Darby, questi ultimi due cugini. Come potremmo definirli? La versione più roots di Sade, per esempio, in quel periodo della New Wave che vedeva anche questo soul pop trash chic degli Style Council. Sono tanti suoni che si rifacevano comunque al jazz. Nascono a Manchester quando questi due studenti, Carmel e Jim, si mettono insieme, credo per fare musica, insieme appunto al batterista Jerry Darby, e riescono a creare questo suono proprio da, non dico da grande orchestra perché sarebbe esagerato, ma insomma da ensemble più nutrito, semplicemente con la voce, il basso, il contrabbasso e la batteria. Qui c'era anche in effetti una tastiera, perché era un disco un po' più tardivo, credo il terzo probabilmente, del 1986, intitolato The Falling, e tra i produttori c'era anche Brian Eno, anche se non in questo brano che era quello d'apertura, I'm Not Afraid of You. Il secondo grado di stasera, mentre arrivano messaggi confortati soprattutto dall'apertura blues elettrica di Taj Mahal, come chi ci scrive che è arrivato a casa dopo una giornata lavorativa piuttosto impegnativa, si è schiantato sul divano. Questo è un sentimento comune a quest'ora. L'unica cosa, oltre alla fame, che non mi fa cadere tra le braccia di Morfeo è ascoltare 6 gradi, ci scrivete. Allora, secondo grado, la città di Manchester, dove si formano i Carmel, come abbiamo detto, e i Vandergraff Generator. Quindi andiamo nel regno del prog, e si formano nel 67. Se i Carmel con The Falling ebbero un grande successo in Francia, ecco, i Vandergraff Generator sono un gruppo molto amato in Italia. Il loro secondo disco si intitola The Least We Can Do Is Wave to Each Other ed è una frase dell'artista John Minton. Siamo tutti immersi in un mare di sangue, il minimo che possiamo fare è salutarci a vicenda. Ascoltiamo un brano scritto da Peter Hammill, dedicato ai suoi coinquilini. Qui è il momento molto emotivo, quindi preparatevi, se siete all'ascolto. Refugees è il titolo del brano. Peter Hammill suona la chitarra acustica, canta, suona anche il pianoforte.

E c'era anche il violoncello suonato da Mike Hurwitz. Beh, c'è acclamazione per questo brano Refugees dei Van der Graaf Generator, ce lo aspettavamo qui a Radio 3 a 6 gradi. Molti, molti ricordi da chi dice non amo molto il prog, anche se si commentava fuori onda che definire questo brano un prog forse un po' riduttivo, ma a volte c'è bisogno di etichette. E i Van der Graaf Generator sono davvero inquietanti, scrive qualcuno. Alcuni brani in questo disco erano sconsigliati in effetti ai bambini. Refugees Eterna, scrive Manrico. Potremmo passare il resto del tempo a leggere tutti i messaggi che sono arrivati. Un ascoltatore o ascoltatrice torna con questo brano ai suoi pomeriggi scolastici quando avrebbe dovuto studiare e invece ascoltava la radio. Beh, un sentimento comprensibile. Risultato, però, dovete fare gli esami di riparazione di due materie, matematica e storia. Generatore di grandi ricordi, che indiche indimenticabili anni 70 in questa musica, che commozione. Poi tanti ascoltatori ovviamente hanno visto nel corso degli anni Peter Hammill da solo, perché viene spesso in Italia, e qualcuno ha scritto anche che questo disco era al numero uno della classifica a testimoniare, o al numero due, qualcosa del genere, comunque ai vertici, a testimoniare il grande amore dell'Italia per questo gruppo, un amore che dura. Io volevo leggervi dei versi di questa canzone che qualcuno di voi ha anche citato, ma ho dedicato il tempo ai vostri messaggi. Comunque ci siamo incamminati insieme verso ovest, l'ovest dove tutti i giorni finiranno, dove i colori virano dal grigio all'oro e si può stare con gli amici e la luce si rifrange sulle nuvole dorate lassù. L'ovest è Mike e Susie, l'ovest dove io amo, cioè questo grande sentimento di condivisione e di amicizia. Terzo grado è Alan Sorrenti. In questa catena umana e sonora prende per mano da una parte i Van der Graaf Generator e dall'altra Jean-Luc Ponty, perché Dave Jackson, il sassofonista dei Van der Graaf, ha suonato con Alan Sorrenti in Come un vecchio incensiere all'alba di un villaggio deserto. Nel successivo Aria di Sorrenti suona Jean-Luc Ponty, che sentiamo da un disco del 1970 dedicato a Frank Zappa.

Oggi qui a 6 gradi a Radio 3 siamo sul prog andante come macro categoria. Spiccava molto il piano elettrico di George Duke, che suona su tutti i brani di questo disco del 1970, come quello dei Van der Graaf che abbiamo sentito prima. Stavolta però siamo a Jean-Luc Ponty, che suona la musica di Frank Zappa. Jean-Luc Ponty suonava il violino elettrico e anche la violectra, cioè un violino baritono accordato un'ottava più bassa di quello normale. È stato uno dei primi a suonare questo strumento. E questo disco, King Kong, non è stato solo un album di interpretazioni, ma una collaborazione vera e propria, perché Frank Zappa ha curato gli arrangiamenti, ha suonato la chitarra in uno dei pezzi e ha anche scritto una nuova composizione orchestrale di una ventina di minuti proprio per questo disco di Jean-Luc Ponty, che precedentemente aveva suonato su Hot Breath di Frank Zappa. E siamo al quarto grado. Jean-Luc Ponty ha inciso un pezzo e anche un intero disco che si intitolano Aurora, e c'è un brano intitolato Aurora anche nel nuovo album di questo misterioso progetto sonoro e Imito Kunst, che si nasconde sotto uno pseudonimo letterario estratto dai Detective Selvaggi di Roberto Bolaño. E c'è un'ispirazione letteraria anche alla base di questo disco intitolato Volume 3, da cui ascoltiamo The Strange Case of the Architect S.

0: Lo strano caso dell'architetto S, The Strange Case of the Architect S, da volume 3 di Emito Kunst, progetto musicale misterioso. Avete sentito queste atmosfere prodotte da un arsenale di apparecchiature analogiche, sintetizzatori Moog, Korg, Mellotron, Farfisa, Drum Machine, quindi un viaggio molto psichedelico e coinvolgente, quindi per perdersi nel suono. E la novità di oggi a 6 gradi, Detective Selvaggi, è un romanzo di Bolaño ambientato a Città del Messico negli anni 70, parla di questa avanguardia poetica nota come realismo viscerale, e i due fondatori sono Ulises Lima e Arturo Belano. Chi è Emito Kunst, da cui prende il nome questo progetto musicale? È un personaggio che si trovava in galera con Ulises Lima in Israele e ha vissuto con lui a Vienna ed è pazzo. L'altra fonte letteraria citata è Thomas Bernhard, che ci fa da quinto grado, cioè le opere basate sui lavori di questo scrittore austriaco. Si sono ispirati l'artista, il musicista dietro il progetto di Emito Kunst in questo disco, ma anche David Lang, che è un compositore nato a Los Angeles che vive a New York, uno dei fondatori del collettivo Bang on a Can. Quest'opera si intitola The Little Match Girl Passion ed è un corale basato sulla piccola fiammiferaia di Andersen, ma nell'ascolto bisogna tenere presente la struttura della Passione secondo Matteo di Bach nella risposta delle varie voci dei personaggi e della folla. È un'opera del 2007, la ascoltiamo da Theatre of Voices, diretto da Paul Hillier. Ascoltiamo From the Sixth Hour.
1: From the sixth hour there was darkness over all the land until the ninth hour. And at the ninth hour she cried out,

From the Sixth Hour, dal Theatre of Voices, diretto da Paul Hillier, un'opera di David Lang che si intitola The Little Match Girl Passion, tratta dalla piccola fiammiferaia di Andersen, attratto da quella storia perché lui dice l'orrore e la bellezza sono sempre presenti con i loro opposti, quindi la tristezza del presente, della bambina legato alla dolcezza dei ricordi passati, la povertà ma anche la speranza. E poi appunto il riferimento è il formato, diciamo così, della Passione secondo Matteo di Bach, la narrazione di Andersen con le reazioni della folla dei personaggi della Passione di Bach. Il sesto e ultimo grado è che con quest'opera David Lang ha vinto il Pulitzer per la musica, un premio che l'anno scorso è stato assegnato a Susie Ibarra, compositrice e percussionista che si muove nell'avanguardia, nel jazz, nella musica del mondo, nata in California da genitori che erano fisici di professione, immigrati dalle Filippine. E mentre studiava al college, Susie Ibarra ha assistito a un concerto dell'orchestra di Sanrà e quindi è nato così il suo interesse per il jazz, ma in realtà i suoi generi sono piuttosto vari. Ascoltiamo un brano da un disco pubblicato dalla Zadig di John Zorn nel 2004, folclorico, un ritratto in musica di una giornata nella vita di un bracciante filippino.

Black Bay, una delle tracce di folclorico disco del 2004 di Susy Ibarra, percussioni in primo piano, le sue, quelle di Roberto Rodriguez, ma nel disco c'è anche la partecipazione, ad esempio, di Wadada Leo Smith alla tromba. Che ci scrivete al numero dei messaggi? Accendere Radio 3 e trovarsi King Kong di Frank Zappa, versione Jean-Luc Ponty, non ha prezzo. Questo è Federico D'Arieti, era uno dei brani della scaletta di oggi. Se volete riascoltare questa puntata la trovate su Rai Play Sound. Grazie per l'ascolto e per i messaggi, grazie anche a Nicola Catalano in regia, Luigi Iavarone in redazione, Andrea Perrone alla parte tecnica. Tra poco vi lasciamo al giornale radio, poi a Hollywood Party, e come sempre da Paola De Angelis, buon proseguimento su Radio 3 e a domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
3: Conosci la bici della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via, via.
8: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Razzo sulla base italiana UNIFIL in Libano, colpito un mezzo, nessun ferito. Guerra in Iran, prime intese per la riapertura graduale di Hormuz. Per la CNN forse oggi la risposta alla proposta di tregua statunitense. A tu per tu, incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Rubio dopo le tensioni degli attacchi al pontefice di Trump. Relazioni solide, dicono gli USA alla Santa Sede, lavoriamo instancabilmente per la pace. La grazia Nicole Minetti per la Procura Generale di Milano, nessun elemento al momento per revocare il parere favorevole sul tavolo dei magistrati, i primi accertamenti dell'Interpol. Quando la filosofia si fa pop, va in scena ad Ancona la nuova edizione di Pop Sofia, 3 serate da venerdì a domenica all'insegna della malinconia. Gentili ascoltatori, buonasera da Ivano Liberati. Ancora un attacco alla base italiana UNIFIL, lo avete sentito dai titoli, colpito un mezzo ma per fortuna nessun ferito. È invece deceduto il figlio del leader di Hamas a Gaza, rimasto gravemente ferito dopo un raid israeliano. Insomma, impossibile parlare di tregua e in questo clima la prossima settimana dovrebbero riprendere i colloqui tra Israele e Libano. La corrispondente da Gerusalemme.
3: Il razzo che ha raggiunto un mezzo dentro la base italiana di Shama, che fa parte della missione UNIFIL nel sud del Libano, non ha provocato feriti, ma è solo l'ultimo episodio grave di una lunga serie cominciata da mesi. Casi che però si sono intensificati da quando lo scorso 3 marzo si è riaperto il fronte di guerra tra Israele ed Hezbollah. Dalle prime indagini risulterebbe un missile a corto raggio di quelli in possesso al movimento sciita filo-iraniano. La nostra difesa è in costante contatto con i nostri militari. Proprio la prossima settimana poi dovrebbero riprendere i colloqui a livello di ambasciatori tra Israele e Libano. Troppo presto però per un incontro tra il premier Netanyahu e il presidente libanese Aoun, che ha più volte respinto questa ipotesi, fino a quando, ha fatto sapere, non finirà l'aggressione israeliana. Qui a Gerusalemme intanto è stata prolungata la detenzione dell'estremista ebraico che la settimana scorsa ha spinto violentemente una suora francese e poi l'ha presa a calci, poco distante dalla città vecchia. Rimarrà in carcere fino a quando non si arriverà al processo. Un chiaro atto di violenza settaria e religiosa, la denuncia della scuola biblica, dove la suora svolge un ruolo anche di ricerca. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
2: Iran e Stati Uniti tra minacce e trattative per mettere fine alla guerra e soprattutto alla crisi nello stretto di Hormuz. Teheran sta esaminando la nuova bozza di proposta americana. La corrispondente da Istanbul.
4: Ci aspettiamo un accordo tra Stati Uniti e Iran prima piuttosto che dopo. Sono le parole del portavoce del Ministero degli Esteri pakistano. Il governo di Islamabad si aspetta che presto venga raggiunta un'intesa ed esprime un cauto ottimismo sui tempi. Hormuz resta il nodo più difficile da sciogliere. Al momento non sono previsti incontri diretti tra iraniani e americani, ma secondo i media arabi ci sarebbero prime intese per una riapertura graduale dello stretto. Il presidente iraniano Pezeshkian ha incontrato la guida suprema Mojtaba Khamenei, con il quale dice ha avuto un colloquio all'insegna della franchezza e della fiducia. Pezeshkian probabilmente ha chiesto all'Ayatollah di fermare gli attacchi dei Pasdaran contro i paesi del Golfo, attacchi che rischiano di compromettere gli sforzi diplomatici per arrivare a un accordo tra Iran e Stati Uniti. Anche se i guardiani della rivoluzione minacciano di continuare a colpire, Teheran avverte i paesi vicini di tenersi fuori dallo scontro con l'America o se ne pentiranno. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
2: Oggi dunque è stato il giorno del faccia a faccia in Vaticano tra il segretario di Stato americano Rubio e Papa Leone, una visita particolarmente importante dopo settimane di tensione per gli attacchi di Trump al pontefice proprio sulla guerra in Iran, un tentativo insomma di ricucire i rapporti con il mondo cattolico. Sentiamo.
5: Medio Oriente, Libano, Iran, ma anche Africa e Cuba, i temi affrontati nel colloquio tra il pontefice e il segretario di Stato USA Marco Rubio. Un faccia a faccia durato 45 minuti. È stata anche espressa la necessità di dare un sostegno al popolo cubano in questo momento difficile, riferisce una nota della Santa Sede. Una visita che giunge dopo settimane di tensioni in seguito alle parole di Donald Trump contro Leone XIV, accusato di mettere in pericolo molti cattolici perché favorevole a un Iran dotato di armi. armi nucleari. Dopo l'incontro con il pontefice, Rubio, accompagnato dall'ambasciatore americano presso la Santa Sede, ha visto il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e con lui ha discusso, sottolinea la nota vaticana, della solidità delle relazioni tra i due stati e dell'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Prevost ha donato a Rubio una penna di legno d'ulivo, precisando il valore simbolico del gesto. L'ulivo è la pianta della pace.
0: Giovanna Serpico, GR3.
2: Le compagnie aeree non potranno aumentare retroattivamente il prezzo dei biglietti già acquistati per via degli aumenti del costo del carburante. Se però il volo sarà cancellato per mancanza di cherosene, nessun diritto al risarcimento danni, ma sarà comunque garantito il rimborso, e quanto si legge nelle linee guida che la Commissione europea pubblicherà domani. La Premier Giorgia Meloni ha incontrato i primi ministri di Libia, Ungheria e Polonia e al termine è tornata a parlare di dazi e delle crisi internazionali.
6: Italia e Polonia si affiancano nell'impegno per una de-escalation in Medio Oriente, nella lotta all'immigrazione, nel difficile negoziato sul bilancio dell'Unione. Sono molti i punti di convergenza evidenziati da Giorgia Meloni al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il primo ministro polacco Donald Tusk, a partire dalla battaglia contro
7: tutti quei dazi interni che l'Unione Europea si è autoimposta, che finiscono per soffocare le nostre imprese, per rallentare la nostra competitività. Penso a tutti quei meccanismi che contribuiscono a gonfiare artificialmente i prezzi dell'energia.
6: Poi la Presidente del Consiglio ringrazia il governo polacco per l'esempio dimostrato nei 4 anni di guerra in Ucraina.
7: Dobbiamo ricordare che la Polonia ospita oggi oltre 1 milione di profughi ucraini.
6: La Premier sottolinea i solidi rapporti commerciali con la Polonia. Lo scorso anno, dice, superati 36 miliardi di interscambio commerciale. E questa mattina a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha ricevuto anche il primo ministro ungherese, Peter Modior, confermando la solidità delle relazioni su difesa e politiche dell'Unione Europea, mentre con il leader libico Abdul Debeiba si è deciso di rafforzare gli investimenti su energia e gestione dei flussi migratori. E domani, per consolidare l'alleanza con gli Stati Uniti, è atteso il segretario di Stato americano Marco Rubio. Da Palazzo Chigi, Carla Macrellino, GR3.
2: Oggi al Quirinale il presidente Mattarella ha incontrato i nuovi alfieri della Repubblica. Il grande mutamento demografico che attraversiamo, ha detto il capo dello Stato, induce negli adulti disattenzione verso i giovani e non si valorizzano i loro talenti. Sentiamo le sue parole.
8: Oggi qui rappresentate i tanti giovani che, come voi, avvertono e mettono in pratica solidarietà, spirito civico, altruismo. La solidarietà incontra un ostacolo, che è la solitudine. Per abbattere i muri della paura immotivata, della diffidenza, della rassegnazione, dobbiamo superare le solitudini.
2: Siamo alla cronaca con il caso della Grazia Nicole Minetti. Dei primi esiti degli accertamenti tramite l'Interpol per la Procura Generale di Milano, al momento non ci sono elementi per modificare il parere positivo.
9: Non cambia il parere della Procura Generale di Milano sulla Grazia Nicole Minetti, almeno per il momento e finché la Procura non avrà acquisito tutti i documenti provenienti da Spagna e Uruguay. Da una prima informativa dell'Interpol, infatti, non è emerso alcun procedimento penale, né denunce né indagini in corso per favoreggiamento della prostituzione per Nicole Minetti e per il suo compagno Giuseppe Cipriani. Gli accertamenti però non sono ancora conclusi. Insomma, la richiesta di verifiche sollecitata dal Quirinale e poi inoltrata a Milano dal Ministero di Grazia e Giustizia avrà bisogno di maggiori approfondimenti in merito all'atto di clemenza concesso a febbraio per l'adozione del bambino affetto da una seria patologia, piccolo, che deve essere sottoposto a controlli semestrali a Boston. Se fosse venuto a galla un dato che poteva portare ad un ribaltamento del parere della Procura Generale, questa avrebbe agito subito. Intanto è ancora aperta in Uruguay l'indagine interna all'Istituto per le Adozioni INAU e si cercano verifiche sul cambiamento di stile di vita indicato nella grazia per la Minetti. Anna Maria Caresta, GR3.
2: L'omicidio di Chiara Poggia Garlasco è stato notificato oggi l'atto di chiusura indagine ad Andrea Sempio, l'atto che normalmente precede la richiesta di rinvio a giudizio. L'accusa è di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e da motivi abietti. Alla base del delitto per la procura un approccio sessuale rifiutato dalla vittima. Gli atti dell'inchiesta verranno trasmessi anche alla Procura Generale di Milano per valutare la revisione della condanna di Alberto Stasi. Ancora nessuna traccia della famiglia di Piacenza, madre e 2 figli minorenni, scomparsa dal 20 aprile. Ritrovata la macchina in un campeggio a Tarcento, in provincia di Udine. Dalla nostra sede sentiamo Andrea Marusic.
10: Sonia Botticchiari, 49 anni, la figlia 16enne, il figlio 14enne e i loro 4 cani sono partiti da Castellarquato in provincia di Piacenza il 20 aprile. Il rientro era stato fissato per il 24, destinazione campeggio in un'area attrezzata vicino a Tarcento, luogo che avevano già visitato. In quel campeggio non si sono visti, l'ultimo contatto con il cellulare della madre è stato rilevato alle 4 del 22 aprile. La loro macchina ritrovata a Tarcento vicino al fiume Torre in via Montegrappa, vuota. Le indagini sulla scomparsa sono coordinate dai carabinieri. Nelle vicinanze anche lo spazio rifugio gestito da Casa Langer, uno sportello antiviolenza. Sonia non è passata di lì. La chiusura del rapporto con il marito Yuri Groppi risale a 12 anni fa. Rapporti normali, ci spiega il fratello di Yuri, Jody. La custodia dei ragazzi era condivisa. Intanto il padre Yuri è impegnato nelle ricerche. Lo raggiungiamo telefonicamente mentre si trova al confine con la Slovenia, dove le autorità sono state allertate. Per il padre dovrebbe essere un allontananamento volontario.
11: Che sia andata anche in Slovenia.
2: Oggi giornata mondiale delle password, preziosissime chiavi di accesso ai nostri dati personali.
12: La classica e strausata sequenza numerica 1, 2, 3, 4, date di nascita, nomi dei nostri cari, parole legate alle nostre passioni o alla nostra quotidianità. È vero, riusciamo a ricordarle bene, ma sono tutte password piuttosto deboli e facilmente violabili dagli hacker. Pericolo che corrono non solo le singole persone. Il furto di credenziali riguarda il 67% delle aziende del nostro paese. Anna Vaccarelli, presidente del CLUSIT, Associazione per la Sicurezza Informatica.
13: Oggi le nostre password possono essere più facilmente intercettate con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e nei prossimi anni anche con l'utilizzo dei computer quantistici che hanno una capacità di calcolo elevatissima.
12: Gli italiani rispetto agli altri europei pongono maggiore o minore attenzione alla sicurezza delle password?
13: In Italia scontiamo una scarsa alfabetizzazione nel settore del digitale.
12: Cosa fare allora?
13: Conviene affidarsi a delle applicazioni specifiche che sono in grado di generare password molto complesse, di custodirle e di offrircele al momento in cui dobbiamo accedere ai siti o ad altre applicazioni.
12: Daniele Morgera, GR3.
2: Quando la filosofia si fa pop, va in scena ad Ancona la nuova edizione di Pop Sofia, 3 serate da venerdì a domenica all'insegna della malinconia.
14: La malinconia nei brani di Minor, Nella Vanoni e Vasco Rossi, che sono la colonna sonora portante dei due filo show della Kermesse. La direttrice artistica di Pop Sofia, Lucrezia Ercoli.
15: Sono brani molto popolari ma che nascondono un profondo nichilismo, una profonda malinconia. Noi li eseguiamo dal vivo, però ci raduniamo con filosofia per capire come i nostri sentimenti sono interpretati dalla musica.
14: Ancora filosofia e musica nella serata inaugurale, questa volta con il jazz, nel centenario della nascita di Miles Davis e John Coltrane.
15: Il tentativo è quello di vedere nella musica moderna che ha accompagnato la metropoli quel filo di struggimento e di malinconia interpretato da Miles Davis e Coltrane. Lo facciamo con due filosofi e con un quintetto di musicisti jazz.
14: E poi, come sempre, al Festival Pop Sofia c'è una mostra quest'anno alla Pinacoteca Civica di Ancona.
15: Una mostra immersiva con i visori VR, gli spettatori attraversando 7 stanze potranno capire qual è il senso profondo della malinconia, che ha a che fare con il pensiero ma soprattutto con le emozioni.
14: Federico Pietranera, GR3.
2: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardoni, regia Giovanni Leporale e Gianni Tola. Ora la linea alle previsioni, anzi a Onda Verde, scusate, a seguire Hollywood Party, prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivano Liberati ancora l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
17: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità...
2: Ora la linea alle previsioni, anzi a Onda Verde, scusate, a seguire Hollywood Party, prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivano Liberati ancora l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
17: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.com.

0: www.ilsole24ore.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: 18:58 minuti, 50 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, tra Bivio A1 raccordo tangenziale est di Milano e tangenziale ovest di Milano e tra Melegnano e il Bivio A1 tangenziale ovest di Milano, sia in direzione di Bologna che in direzione di Milano, le code a tratti per il traffico intenso. Sulla A4 Torino-Trieste tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti e traffico intenso, così a Capriate in uscita da Milano. E sempre tra Capriate e Dalmine, ancora sulla 4 Torino-Trieste, in direzione di Brescia, 4 km di coda a causa di un incidente. A8 Milano-Varese, tra Nodo A8, A4 Torino-Trieste, Fiera Milano verso Varese, le code a tratti per il traffico intenso. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra Borghetto Santo Spirito e Orcofeglino verso Genova, ci sono 6 km di code a tratti. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio a Gemona-Osoppo, in uscita in entrambe le direzioni, la coda è per traffico intenso. Torniamo sulla 1, tra Incisa, Reggello e Valdarno verso Roma, la coda è per traffico intenso. Sulla A14, tra Fermo e Grottammare verso Pescara, ci sono 3 km di coda per la presenza di lavori. E con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.

0: diceva il saggio Gandhi: sii tu il cambiamento che desideri vedere nel mondo. Noi cambiamo giorno. Indovina chi viene a cena. Da martedì 12 maggio alle 21:20, Rai 3.
1: Rai, Radio 3. Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Dottor Mancini, e chi non beve con me, peste lo colga.
6: Ma che cos'è?
5: No,
6: chi
5: è? Stavo facendo un'imitazione di Amedeo Nazari.
6: Ah, ma lei è un virtuoso.
5: No, non sono, è venuta malissimo, malissimo è venuta.
6: No.
5: No, è che volevo
6: c'ero caduto, c'ero.
5: L'esaltazione della Sardegna di un tempo. Ah. Un grande divo degli anni 30 che faceva i film a Cinecittà.
6: Ma arriveremo.
5: Ma perché sto parlando di Cinecittà?
6: Perché?
5: Per due motivi. Il primo, fra pochi secondi. Il secondo il fra poco il primo è che lei domani avrà un ospite importante,
6: sì,
5: che parlerà
6: nulla,
5: di Cinecittà.
6: Bisogna prepararsi,
5: no,
6: concentrati,
5: credo che manderò qualcun altro.
6: Non si scherza,
5: credo che manderò qualcun altro.
6: Contenuti di alto livello, alto profilo.
5: Però a proposito di Cinecittà, di cui il dottor Mancini domani ne parlerà ampiamente, c'è qualcuno che ha dovuto chiamare una ditta di trasporti ieri da Cinecittà. Vero Sossai?
7: Ho i bicipiti.
5: Francesco Sossai, benvenuto e complimenti.
6: Ciao
7: buonasera,
6: Francesco.
7: Buonasera, Hollywood Party.
6: Ma sei in treno?
7: Sono in treno.
6: E
7: sì.
6: Dove stai andando? Andiamo a bere l'ultima. Stai andando a bere l'ultima? Come
7: sì, perché i bar a Roma erano chiusi stanotte, sì. Quindi sono rimasti asciutti.
5: E poi danno
7: a quell'ora.
5: E poi vendono soltanto birra analcolica.
7: Sì, ho spritz a prezzi esagerati, quindi siamo
5: Francesco,
7: dovuti scappare in massa noi.
5: Francesco Sossai, regista delle Città di Pianura 8, David per così è meglio, è più esotico. 8 David di Donatello, una ditta di trasporti, dicevo, hai dovuto chiamare. Dove stanno?

0: Dove li hai messi? Devi cambiare casa.
1: Ma ho appena cambiato casa, quindi in realtà perfetto, quindi era tutto pronto nell'evenienza. No, sono in una busta di una scatola di una busta di un negozio di scarpe in questo momento in treno con me. Infatti ho il terrore che me li rubino. Quindi sono qua che...
2: È un racconto nuovo, è un racconto che ha sorpreso noi, ha sorpreso i giurati, ha sorpreso il pubblico. C'è uno sguardo sull'Italia e anche sul Veneto, diverso, fresco, ironico. E credo che il segreto del successo delle città di pianura sia anche che molti non ci hanno visto la puzza sotto al naso, come si suol dire, no? Una morale, una cosa. Tu come te lo sei spiegato il successo di critica, di pubblico e anche a questo punto anche di premi e di David che ha ricevuto il tuo film?
1: Ma sì, forse legato a quello che dicevi, poi io faccio fatica a vedere una formula, ecco. Però penso che sia legato al fatto che volevo fare un film che guardasse negli occhi le persone. E, infatti il mio film critica molto chi prova a parlare dall'alto, no? Tipo all'inizio, con l'elicottero, qualcuno prova a arrivare, a darti un segreto superiore. Era un film che volevo guardare negli occhi le persone, penso che alle persone sia piaciuto questo, si siano ritrovate in questo scambio, ecco, con...
2: Ma c'è anche tanta letteratura, no? In questo tuo film, in qualche modo si respira Piovene, Parise, e sono stati tanti grandi scrittori italiani che hanno raccontato il Veneto e secondo me in qualche modo a quella tradizione ti sei riallacciato.
1: Beh, mi fa piacere che l'hai notato perché in realtà proprio le ispirazioni maggiori per il film sono state quelle che hai citato, quindi appunto il Piovene, Parise, ma anche Vitaliano Trevisan, Francesco Maino, Romolo Bugaro, che sono di una appunto, generazione più recente. Insomma, tutto questo grande racconto sul Veneto, grande racconto letterario sul Veneto mi ha molto ispirato. Volevo quasi fare un film che potesse entrare in quella tradizione, ecco.
2: E siamo curiosissimi a questo punto, Francesco, di chiederti, stai scrivendo, stai lavorando al tuo nuovo progetto, cosa puoi dirci?
1: Stiamo scrivendo, mettiamola così.
0: E intanto festeggio, scrivo intanto festeggio. Che mi sembra la cosa più saggia, Francesco Sossè.
1: Ho detto Adriano che domani dobbiamo metterci di nuovo a scrivere, quindi andiamo avanti.
2: Bene, bene, si lavora, noi ti salutiamo, siamo molto contenti per te, speriamo di sentirti presto.
0: Buone bevute, Francesco.
1: Grazie mille, grazie, buona serata, ciao Hollywood Party, ciao.
0: Okay. Allora, a questo punto lei ha un'altra notizia da dare.
2: Sì, diciamo che lunedì 23 marzo ci sarà alla Multisala.
0: No, il 12 maggio al Novo Sacre.
2: Il 12 maggio, sì, il 12 maggio al Novo Sacre e poi dal 20 in tournée ci sarà la proiezione di Devozioni, il film di Gianfranco Pannone.
0: Ecco, a questo punto io, se lei è d'accordo, dottor Mancini... Ha altre cose da dire?
2: Io direi qualche altra cosa su David, perché appunto diamo anche qualche altra coordinata. C'è stato il premio al miglior regista esordiente a Margherita Spampinato per Gioia Mia, che è stato anche un premio che Gioia Mia ne abbiamo parlato anche noi qui a Hollywood Park diffusamente. Sceneggiatura non originale a Dorina Leondef, Silvio Soldini, Lucio Ricca, Cristina Comencini, Giulia Calenda e Ilaria Macchia per le assaggiatrici. E poi ci sono stati Matilda De Angelis, attrice non protagonista per Fuori, Lino Musella, ci fa molto piacere dirlo perché è stato anche un protagonista della serie di Marco Bellocchio su Enzo Tortora e qui invece veniva premiato per Nonostante. E insomma è stata un'edizione dei Davide condotta da Flavio Insinna e Bianca Balti e credo, non so che cosa ne pensa che se la siano cavata, no?
0: Se la sono cavata e ho visto che alcune persone, come si dice, non se la sono tenuta, hanno detto delle cose perché in questo momento il cinema italiano ha bisogno di attenzione e uso un termine un po' così vago ma preciso, ha bisogno di attenzione e anche Hollywood Party questa attenzione al cinema italiano la terrà. al cinema italiano la terrà e che forse in futuro ci saranno ospiti che saranno in grado di fare dei focus su quelle che sono le problematiche anche sindacali di quella che è in questo momento storico.
2: E il nodo appunto a cui faceva riferimento anche il discorso di Mattarella di qualche giorno fa, di una ricomposizione delle fratture fra le parti che tornino a dialogarsi e a pensare al bene del cinema italiano.
0: Comunque, complimenti a tutti i premiati, mi sembra una cosa un po' come si può dire?
2: Ma diciamo, diciamo, e complimenti anche a non i premiati, ancora più pilatesca.
0: Va bene.
2: Musica.
0: Sì, musica.

0: 335-56-34-296. Stanno già arrivando dei messaggi, dottor Mancini, per quello che riguarda i David. Ci siamo dimenticati di nominare Rory Quattrocchi. Rory, evidentemente, c'è una familiarità. È Aurora Quattrocchi di Toti.
1: E sì, siamo contenti.
0: Siamo
1: di
0: molto
1: adesso.
0: Contenti. Abbiamo fatto i complimenti a tutti i vincitori, quindi
1: ecumenicamente.
0: Molto bene, non mi veniva il termine, ma lei è veramente un fine di ciclo, dottor Mancini.
1: Non per altro.
0: Ma ci vogliamo andare a Bell'Aria di Romagna? Cosa aspettiamo?
1: Io direi proprio di sì, perché credo che sia in linea Yurian Carani. Buonasera.
2: Buonasera, io sono, ho vista mare in questo momento.
0: Ah, e non si fanno sono queste cose, Giulia.
2: Sono un eco mostro vista mare, si sta benissimo.
1: E sei nei pressi del cinema Apollo, credo.
2: Sì, è bellissimo, sono vicinissimo a questo cinema che è di origine del primo del Novecento, è stupendo, e l'ingresso, il foyer è proprio di fronte alla spiaggia, 10 metri di spiaggia e poi il mare.
1: Ah, che bello. Già la notizia che riapre un cinema è già una bella notizia. Poi che sia anche vicino alla spiaggia, insomma,
0: soprattutto
1: diciamo
0: che Yurian Carani in questo momento, tra l'altro, diciamocelo, artista, regista, eccetera, eccetera, eccetera. Stiamo parlando del 44 della
2: ce le ho tutte.
0: Sì, ma siamo in tanti ad averne parecchie, eh? Yurian Carani, il 44esima edizione del Festival di Bell'Aria, ti stanno trattando bene?
2: Ma sto benissimo, perché se ti dicevo, in questi alberghi che magari sono un po' caratteristici, no? Di fronte al mare, io poi sono romagnolo, quindi so benissimo che quelle cose che possono essere considerate anche brutte qua in Romagna poi diventano bellissime. C'è un'atmosfera pazzesca. È quell'atmosfera che noi non riusciamo a capire, perché non ci siamo mai in bassa stagione in queste zone, ed è tutta per i tedeschi in verità. Quindi adesso ci siamo anche noi.
1: E ci sei tu, Yurian Carani, per questa mostra che molto curiosa, Ciao Musica, nella quale fa incontrare una dimensione in qualche modo globale, internazionale, con una dimensione locale. Spiegaci meglio di che si tratta.
2: Ma sì, anche parte da una riflessione, perché vogliamo essere internazionali, ma gli italiani per essere internazionali hanno dovuto sempre portare

per sempre. E perché? Non chiedetemi perché, è così, punto e basta. Ah. Ha detto proprio così, eh? Ah. E perché il Signore non porta zio Lazzaro in cielo a essere felice sempre per sempre, se qua zio Lazzaro è triste? Amore, papà adesso non può stare qui, deve allestire il banchetto, deve fare mille cose, non è... Mi scusi, signore, mi scusi, se mi dà 30 denari mi posso occupare io del bambino, posso fare da babysitter per 30 denari. Perché per 30 denari? Amore, amore, amore, vieni qua, vai a giocare con quel puzzone di Isaia adesso, eh? Forza, forza! Cosa sono quelle facce preoccupate? Dobbiamo festeggiare, essere positivi, non lasciatevi ammosciare, eh? Dai, vi voglio belli carichi, scoppiettanti! Gio, stai scrivendo tutto, sì? Sì, ho scritto alzati e cammina. E basta? Sì, mi sembra questo il sunto della faccenda. Simone, Pietro, se mi dai 30 denari posso scrivere io tutto al posto di Giovanni. Per 30 denari posso scrivere tutto minuziosamente. Giuda, lasciaci lavorare adesso, per cortesia. Oddio, mi sento male. Io le locuste proprio non le posso guardare, ma non ci sono le locuste. Signora Gleofe, per cortesia, qualcuno... Signora Gleofe, abbia pazienza, lasci stare Marta, Dopo le garantisco che Giovanni scriverà qualcosa di più approfondito sulle locuste. Che ansia, un senso di ansia misto a un senso di disgusto misto a non lo so che cosa mi scorre nelle vene. Non mi guardo allo specchio da non so quanto tempo, non so che espressione io stia facendo, non so che aspetto io abbia, ma deve essere qualcosa di terribile, perché tutti mi guardano con un'espressione disgustata. Schifate, fanno bene perché io faccio schifo, ma con tutti questi sguardi addosso io non faccio altro che sentirmi ancora più in colpa per il mio essere schifoso. Ecco, forse l'unica cosa veramente viva in me sono i sensi di colpa nei confronti della mia famiglia, dei miei amici, dei miei vicini, di tutto il villaggio, di tutta l'umanità. Io mi sento in colpa nei confronti di tutta l'umanità. Fuori da quella porta, a guardarmi con un'espressione disgustata, c'è tutta l'umanità. Mi sembra che a fissarmi ci siano tutte le persone che io ho incontrato, incrociato o anche solo immaginato da quando sono al mondo. Ci sono persone che non so neanche se esistano davvero. Sono arrivati tutti i miei vicini, i parenti, il villaggio, contadini, pastori, i re magi, i parenti da giù, persino i cani, io lo vedo che mi giudicano, perfino le pecore, io lo vedo che mi giudicano, e fanno bene perché io non so fare quello che quella pecora vorrebbe che io facessi, quello che tutti vorrebbero che io facessi. Ma se perfino quella pecora con quei suoi occhietti e quel suo modo di belare mi sta giudicando, beh, allora forse io non merito di... Beh, allora, se anche le pecore, beh, io forse non merito di sempre i soliti. Un altro miracolo fatto a chi? Agli amichetti. E certo, no, sempre tra di loro se le fanno queste cose, sempre la solita cricca. Se sei umano, pure se sei morto, a quanto pare non c'è sta problema. Arriva il dottore qua, ti dice due parolette e bam, sei guarito, sei risorto. Beh. Se sei umano, pure se sei storpio, che problema ci sta? Arriva il dottore, ti dice una formuletta magica delle sue e bam, sei guarito proprio, come nuovo. Se sei umano, pure se sei cieco, che sei bella, che sei bella. Arriva il dottore, se sputa sulle mani, ti mette ste mani tutte insalivate sugli occhi, ti dice due parolette e bam, sei guarito, stai a posto. Beh, con la saliva proprio, capito? Per farti capire che lui non ci si deve impegnare per niente, che hanno sputo per lui. Beh, e noi ci vorrei di? E noi? Noi solo a parole, solo a parole. Agnello de Dio, dice. Agnello de Dio, che toglie i peccati del mondo. Ma non mi pare proprio, non mi pare. Non mi pare proprio. Beh, perché poi quando ci sta qualcosa da festeggiare subito, sacrifichiamo il vitello grasso. Dove sta il maiale? Sgozzalo. Tagliamo la testa al toro, spezzatino di carne stasera. Beh, mo tu quello lo vedi così, coi capelli lunghi, la barba lunga, tutto addottorato, che dice alzati e cammina. Ma io l'ho visto nasce, sa? Io l'ho visto nasce. Ma che mi avesse fatto, guarda, non dico un miracolo, ma almeno un'attenzione, una cortesia, come stai, tutto a posto, ti offro un caffè, niente, oh, niente. Beh, eppure se quello sta così è grazie a noi, sa? E grazie a noi. Io volevo proprio vedere quel bambinello dentro a quella capanna senza buca e asinello come faceva. Beh, ipotermia subito dopo 20 secondi. Mai che ci avesse fatto un miracolo a noi. Mai proprio. No, una volta.
Una volta

0: Ce l'ha fatta. Una volta che ci volevo proprio di adotto, te potevi impegnare un po' di più, figlio di Dio, veramente. Una volta sola è andato da quei pochi pesci che stanno ancora tutti depressi. È andato da quei pesci, l'ha cominciato a moltiplicare, ha cominciato a fare tutti quei figli. Io ci ho detto, oddio, che è successo? Dottore, si è ricordato che ci stanno pure gli animali? Questo sì che è un miracolo, che si è ricordato che ci stiamo pure noi. Io stavo là, non sapevo che pesci prende. Non mi pareva vero. Questi tutti felici facevano, guarda quanti siamo. Guarda quanti siamo, il dottore ci sta a moltiplicare, ci sta a considerare, ci sta a fare il miracolo, guarda quanti siamo, guarda quanti figli, guarda quanti figli, non ci estingueremo mai, dicevano quelli, porelli, non ci estingueremo mai, non ci estingueremo mai. Finalmente il dottore ha capito che le sorti del mondo devono stare nelle mani dei pesci, nelle branchie dei pesci, nelle pinne, nelle cose dei pesci, guarda quanti siamo, guarda quanti siamo. Poi dopo che ci ha fatto fare tutti quei figli, che ha fatto quello che ha fatto, che ha fatto? Beh, l'ha messi nel panino e l'ha fatti mangiare agli amichetti suoi. Ma ti pare normale come ragionamento? Agli amichetti tuoi ci trasformi l'acqua in vino, non sia mai che c'hanno un po' d'arzura a una festa, a noi ci metti nel panino. Ma veramente sai fa? Ma dillo che c'hai le preferenze, no? Fai più bella figura. Ma che le metti a fa al mondo delle vite innocenti soltanto per darle in basta a quelle più forti, veramente? Ah, oh, io non sarò una volpe d'intelligenza, ma pure una grapa come me si rende conto che sto ragionamento mi fa acqua da tutte le parti proprio, eh? Ma veramente stai a fa'? Oh, ma che vi dice sta ciocca pazza a tutti quanti? Forza, forza, dobbiamo festeggiare! Che cos'è questo mortorio? Dai che non è morto nessuno, no? Dai che manca poco! Adesso esce, vero Lazzaro? Eh? Dai Lazzaro, dai che adesso esci, eh? Dai che le giornatacce ce l'abbiamo tutti, su, forza Lazzaro, dai, dai, forza, musica! Radunate gente, restiamo compatti! Ehi voi laggiù, venite, che è successo? Lazzaro è risorto, sì, Lazzaro è risorto, spargete la voce, restate compatti! Ehi voi laggiù, venite, che è successo? Lazzaro è risorto, no, sì, Lazzaro è risorto, no, non ci credo! No, vabbè, io morta! Geremia, Geremia! Vai a chiamare Tommaso che qui è stato fatto il miracolo, digli che viene a vedere, che quello se non vede le cose lui di persona, malfidato, non ci crede. Forza, forza, forza, forza, forza, forza, forza, forza, forza, forza. Dovrei alzarmi ma non riesco, non ho forza, non ho corpo, non ho niente. Mi sembra di essere in questa condizione da sempre e non riesco a ricordare di essermi mai sentito diversamente da così. Non c'è una via d'uscita da questa situazione, non c'è una via d'uscita dalla mia mente, non c'è mai una via d'uscita dalla mia mente, non c'è. Perché zio Lazzaro è triste? Amore, amore, per favore, adesso. Ma perché zio Lazzaro è triste? Amore, adesso basta, per favore. Guarda tutti gli altri bimbi come sono buoni. Hm? Guarda tutti gli altri bimbi come sono buoni. Perché tu devi fare il bambino cattivo? Eh? Perché devi fare? Perché devo fare? No, io ti sto chiedendo perché. Io ti sto chiedendo. Guarda che lo dico al Signore, eh? Lo dico al Signore. Al Signore non piacciono i bambini cattivi. Non li porta in cielo i bambini cattivi. Non, oddio, mi sento male. Oddio, mi sento male. Io la peste bubbonica proprio non la posso guardare. Non la posso guardare. Signora Cleofe, se mi dà 30 denari, mi posso occupare io di lei. Per 30 denari la posso accompagnare a ca... Giuda, lascia stare la signora. Che Giuda ha bisogno di soldi, lo scrivo? No, no, questo no. Ma tutto il resto sì, scrivi. Dai, dai Giovanni, dai, impegnati, per favore. Che questa poi, se la scrivi bene, la raccontiamo ai Corinzi. Gli scriviamo una bella lettera. Ma tanto quelli non rispondono mai. Beh, guardali qua, guarda che soggetti qua. Guarda che soggetti. Beh, io una volta ci ho provato. Ti giuro che una volta stavo in gima alla campagna col pastore, amichetto del dottore. Vabbè, che tanto quelli sono tutti fratelli, tutti figli di Dio, ne conosci uno, li conosci tutti, no? Beh, stavo in cima alla campagna, mi sono messo a guardare tutta quella valle, tutto quel verde. Ho detto, beh, ma a me chi me lo fa fare sta qua? Veramente, a me chi me lo fa fare sta qua? Ma io me ne vado, tanto questo figura di se se ne accorge, ma eravamo tanti, saremmo stati in centinaio. Ho detto io me ne vado, tanto questo manco sa quante siamo. Questo ogni volta che inizia a contarci si addormenta, conta le pecore e si addormenta. Ma io me ne vado, tanto figura di se se ne accorge, figura di se se ne accorge, figura di se se ne accorge. Beh, se ne è accorto, se ne è accorto, per fate capire questi come stanno, come sono possessivi proprio col fiato sul collo. Beh, il pastore mi è venuto a ricercare, mi ha trovato, mi ha preso, mi ha pigliato sulle spalle, zitto, muto, durante tutto il viaggio non avesse spiccicato una parola. Poi dopo, appena arrivato a casa, subito ha cominciato a fare, eccola, Eccola, la so ritrovata. La pecorella smarrita, la so ritrovata. Tocca fa festa, tocca fa festa. Allestite del banchetto, chiama tutti che tocca fa festa, tocca fa festa. Ha fatto questa tavolata enorme. Sono arrivati tutti proprio. È arrivato il dottore, tutti quanti, tutti a festeggiare il ritrovamento di sta pora bestia. E che ha fatto a cucina a cena quello che ha fatto? Che ha fatto? Beh, brodo di carne. Lo vedi come comunicano questi? Con le minacce, in modo subdolo. Beh. Poi a un certo punto il pastore si è staccato dalla tavolata, è venuto da me, mi ha fatto le carezzine, mi ha fatto, no? Mi ha fatto così, le carezzine mi ha fatto e mi ha detto: io tengo più a te che alle altre 99. Ma sei un falso, sei. Ma sei un manipolatore, veramente. Ma sei un narcisista patologico, proprio. Ma non ti rendi conto in che relazione tossica mi stai a mettere? Ma veramente no, guarda, io ormai proprio non mi allibisco più di niente. Prima queste cose mi mandavano in bestia, ormai guarda, sono rassegnato proprio, mo basta. Veramente, oh, mo basta, basta, basta con questa mosceria, per favore. Vogliamo fare un bel applauso di incoraggiamento al nostro festeggiato, Dai, forza, diamogli un po' di carica, Forza, tutti insieme, un bel applauso. Io ho animato battesimi, ho iniziato con Giovanni Battista, considera, matrimoni, funerali, ma guarda, la resurrezione è proprio la prima e ultima volta. Forza, forza, fratello mio, là. La gente inizia un po' a spazientirsi perché stiamo tutti quanti aspettando qui da un po' di tempo. Allora, ragiona con me, Lazzaro, ragiona con me, d'accordo? È semplice, semplice, devi solo fare quello che ha detto il nostro Salvatore, d'accordo? Dai, fratello mio, per favore, Dai, te lo ricordi che cosa ha detto il nostro Salvatore? È una cosa facilissima proprio, te lo ricordi che cosa ha detto, eh? Lazzaro, te lo ricordi? Che cosa ha detto il nostro Salvatore? Ha detto... Ha detto, Lazzaro, alzati. Dai, Lazzaro. Ha detto, Lazzaro, alzati. Alzati e cammina. Sì, nostro Salvatore, sì, lo so che tu lo sai, lo so. L'avevo chiesto a Lazzaro. Adesso, bravissimo, è bravissimo nostro Salvatore. Però ti prego, adesso ho bisogno di... Ti prego, ho bisogno di parlare un... Ti prego mattina e sera, prima e dopo i pasti, ti prego sempre. Però adesso, per favore, ho bisogno di parlare con Lazzaro, ti prego, Lazzaro, ti prego, non... Ti prego, non ho... Non farti pregare davanti a lui, che pare brutto. Dai, che ha detto una cosa facilissima e non è che ha parlato in aramaico. Ha detto che devi fare attività fisica, che è quello che ti dico sempre anch'io. Ma tu non mi ascolti, figuriamoci se mi ascolti. E quando mai mi ascolti? Lazzaro ha detto che ti devi dare una mossa, che ti devi dare una bella svegliata. Lazzaro ha detto solo che devi muoverti. Muoversi, Lazzaro, muoversi. Io non lo so fare. Che cosa volete da me? Io non lo so fare, io non so camminare, non so, cioè so camminare, certo che so camminare, ma io non so vivere, non lo so fare. Che cosa volete da me? Lasciatemi stare, non... Io ho dovuto accettarla questa condizione, perché voi non potete farlo? Per favore, lasciatemi stare. Non ho chiesto io di risorgere. Non ho chiesto io di venire al mondo, figuriamoci se ho chiesto io di tornarci. Non ho chiesto io questo vuoto, non ho chiesto io questo dolore, non ho chiesto io... Niente, è così e basta. Mi dispiace. Il dolore si è insinuato lentamente, senza annunciarsi, e ha preso possesso di tutto. Del presente, del passato, del futuro, del mio corpo, dei miei pensieri, del mio sguardo. Io vi guardo e vedo solo sofferenza. La sofferenza che io genero in voi è la vostra. Sofferenza, vite di sofferenza. Quando soffri, vedi solo sofferenza. Perché zio Lazzaro è triste? Amore, lo sai perché zio Lazzaro è triste? Perché? Lo sai perché zio Lazzaro è triste? Zio Lazzaro è triste perché tu parli. Sì, perché tu parli, perché se tu continui a parlare, zio Lazzaro resta in quella stanza puzzone, puzzolente per sempre. Ma perché? Che se ti sente poi non esce. Sì, ma io non... guarda che poi rimane lì. Ma io non... Allora non vuoi che esca? No. E allora devi stare zitto. Zitto. Gio. Hai segnato che Lazzaro è uscito? Ma non è ancora uscito. Sì, ma che ti importa? Tu portati avanti, tu intanto scrivi, tanto figurati se non esce. Ma non è ancora uscito. Ma sì, ma tu intanto scrivi, segna, Giovanni, segna. Oddio, ma lasciatelo stare. Cioè, quello se vuole uscire esce, se non vuole uscire non esce. Che ansia, Simone. Io sono Pietro. Adesso, Pietro, non so se ti è chiaro, ma il capo ha detto che io sono il suo vice, la pietra su cui costruisce tutto l'ambaradam. Questa è ansia, la mia è ansia, non so se ti rendi conto della responsabilità che mi è stata data. Questa è ansia, uscire dal letto a fare quattro passi non è ansia. Hai capito? Sì, ma io penso che... Ma tu non devi pensare, tu adesso devi solo scrivere come Cristo comanda, poi se Dio vuole, quando vuole, pensi. Sì, ma io non... Beh, è comodo la vita, vedi? Comodo la vita, comodo la morte, comodo tutto, eh? Beh, ma che ne sanno questi? Ma che ne sanno? Beh, io ti assicuro che certe volte io mi sento stanco, ma stanco morto, proprio che questi non c'hanno idea. Stanco morto nell'accezione più sincera del termine, ma se io mi sento stanco morto, che faccio? Beh, mi metto a far morto a galla come sta a fa questo? Beh, e al capo chi ce lo spiega? A lavorare chi ci va? Lo stipendio a casa chi lo porta? Beh, io se poco poco rimango un po' di più sdraiato, che mi sento male, mi sento triste, non ce la faccio ad alzarmi, subito il capo arriva, mi piglia per la collottola, vede se respiro, e se respiro mi risbatte a lavorare in mezzo al gregge subito, pure con due calci, sa, ma che ci importa quello? Beh, io mica me lo posso permettere. La stanchezza è solo per i privilegiati, sa. Beh, ma pure la malattia è solo per la cricca, solo per l'elite, ma pure la morte, te crede? Pure la morte è solo per i privilegiati. Beh, perché è morto Lazzaro? E certo, e che problema ci sta? Lo risuscitiamo. Se muoio io, che fanno questi? Che fanno? Veramente, che fanno questi? Beh, gli arrosticini. E basta. Forza, forza, dai che adesso esce, dai Lazzaro, dai, che c'è chi sta peggio di te. Forza, forza, forza, non lasciamoci affossare, vi voglio belli carichi, scoffiettanti, forza. Forza, non vedo l'ora che esce, così almeno me ne torno a casa, mi butto a letto e per tre giorni io voglio morire proprio, non voglio più vedere e sentire nessuno. Forza, forza! Maestro, maestro, avrei bisogno anche io di un piccolo miracolo, maestro. Avrei bisogno di un miracoletto piccolo, piccolo, di 30 denari, maestro. Ho veramente bisogno, maestro, di questi 30 denari. Lazzaro, alzati e cammina. Ma com'è, maestro? Anche tu? No. No, maestro, no. Noi siamo tutti fratelli, tutti... Noi ci dobbiamo aiutare. Un piccolo maestro, per favore, io ho bisogno di questi 30 denari. Io non ci dormo la notte. Io sono... Non ce la faccio più. Non posso tornare a casa anche oggi senza questi 30 denari. Io non... Io mi ammazzo, maestro, senza questi 30 denari. Io... Maestro... Maestro, scommettiamo. Scommettiamo 30 denari che mi ammazzo. Oddio, mi sento male. Oddio, mi sento male. Va bene tutto, va bene tutto. Le piogge torrenziali, la apocalisse, le ulcere pustulose, ma questo è troppo, la sofferenza, no, c'è troppa sofferenza qui, non ce la faccio, non uscire, Lazzaro, non uscire, qui c'è troppa sofferenza, resta lì dentro, c'è troppa sofferenza, portate via la signora, per cortesia, basta adesso, basta, Lazzaro, basta. Lazzaro, stai facendo il solito esagerato, stai facendo un dramma, una tragedia, perché stai facendo, perché deve essere sempre tutto così difficile, Lazzaro, non vuoi uscire, benissimo, almeno spiegaci, almeno comunica, perché dobbiamo sempre fare questi drammi, Lazzaro, almeno spiegaci, parla, comunica, comunica, Lazzaro! Poi, finalmente, silenzio, perché arriva lei. Maria arriva di corsa, poi piano piano rallenta, si ferma sulla soglia della porta, si guarda intorno, è spaesata, non capisce, guarda Marta, Marta le poggia una mano sulla spalla e le dice vai, pensaci tu, lei fa un passo piccolo verso di me, piccolo, quasi impercettibile, poi con un filo di voce piccolo, piccolo, quasi impercettibile, mi dice... Oh, beh, che chissà, io so, la, cioè, io stavo alla e tu mi hai detto, ma non è questo quello che ti volevo, Giovanni, non trascriverlo questo. Questo no. Questo no. Io ci sono. Eccomi. Un attimo, scusate. Scusa. Mi viene un po' da piangere. Mi viene un po' da piangere. Sto sempre a piangere. Ci sono. Lazzaro, tu sei stato male, tanto, e io ho pianto per te, tanto, tantissimo. Poi non riuscivo ad accettare questo tuo essere morto e la cosa mi ha fatto piangere tanto, tantissimo. Adesso sei risorto e a me viene da piangere. Lazzaro, se tu adesso non esci da quella stanza che puzza di morto, io piangerò per tutta la vita. Lo capisci? Questo Lazzaro lo capisci, vero? Lo so che lo capisci perché ci capiamo, io e te, è vero? Dai, Lazzaro, vieni fuori, vieni. Vieni, fratello mio, non sei morto. Non sei morto. Ti stai comportando da morto, ma non sei morto. Vieni fuori. Vieni, siamo tutti qui per te. Come sempre, facciamo sempre tutti il tifo per te, cerchiamo di fare del nostro meglio. Come sempre, tutti. Però è venuto Gesù Cristo in persona a dirti che puoi uscire, Lazzaro. E se tu adesso non esci, fratello mio, se tu adesso non esci, può sembrare che tu non esca non perché stai male, ma può sembrare che tu non esca perché a te in fondo, sotto sotto, piace stare lì. E io lo so che a te non piace stare lì, no, io lo so. Perché io lo conosco, mio fratello. Lo capisco, no? Ci capiamo, io e te. Vieni fuori, Lazzaro, dai. Dai, non farmi piangere, Lazzaro, dai. Vieni. Lazzaro, l'aiuto si chiede, l'aiuto si dà, ma l'aiuto si accetta anche. Accetta questo aiuto, Lazzaro. Accetta questo aiuto. Mi viene un po' da piangere, però non ce li ho, le lacrime, non ce le ho. Sarebbe bello se piangessi, una lacrima sarebbe almeno un movimento, qualcosa che si alza e cammina, ma non. Niente, non ce le ho. Non ho le lacrime, non ho le parole. E quando non hai neanche più le parole per dire che stai male, allora che senso ha? Mi dispiace, vorrei dire solo questo. Mi dispiace. Sono circondato da persone che mi amano e che sicuramente, sicuramente io non merito. Ma tutto questo amore, il vostro amore, invece di essere una salvezza, per me è una trappola. Il dolore è talmente tanto che tutto questo amore per me è una condanna. Tanto che io vorrei tantissimo, tantissimo, non avere nessuno. Nessuno. Sbaglio anche quando vengo amato. Sbaglio sempre. Mi dispiace. Vorrei solo poter trovare le parole per spiegarvi che non è colpa vostra, ma che qui dentro c'è. Basta adesso, eh! Basta, per favore, adesso basta, eh! Come al solito tocca a me fare la parte della sorella antipatica, ma non mi importa, non mi importa, Lazzaro, perché questo è troppo. Questo è troppo, questo per me è l'inferno. Lazzaro, tu ci stai facendo passare l'inferno e non mi importa se faccio la figura della sorella rigida, io almeno dico le cose per quello che sono. E la verità, Lazzaro, la verità è che noi non ce la facciamo più. Questo è troppo. Lazzaro, non vuoi uscire da quella stanza? Benissimo, benissimo. Restaci. Resta lì. Noi abbiamo fatto qualsiasi cosa, abbiamo provato di tutto, ma non possiamo certo stare qui a immobilizzare la nostra vita perché tu hai scelto di immobilizzare la tua. Basta, Lazzaro, un po' di dignità. Un po' di dignità. Noi abbiamo provato qualsiasi cosa, grazie a tutti, il vostro sostegno è prezioso, ma Lazzaro non vuole uscire. Basta. Basta, resta lì. Va bene? Te lo voglio chiedere un'ultima volta, Lazzaro, un'ultimissima volta, non te lo chiederò di nuovo. Esci da quella stanza, Lazzaro, sì o no? Sì o no? Bene. Bene, mi sembra di capire che tu abbia preso la tua decisione. Allora, ce ne andiamo. No, aspetta, aspetta. Aspetta, Marta, aspetta. Aspetta, un attimo, aspetta. Lazzaro. Lazzaro, pensa, aspetta. Pensa a... un momento. Pensa a tutte le cose belle che ti perdi. Un attimo. Se non esci da quella stanza, per favore. Pensa alle piccole, piccole gioie per cui vale la pena vivere, Lazzaro. Pensaci un secondo con me, eh? Pensa anche alle cose più... al sole che sorge, alla bellezza del tramonto, aspetta, pensa al matrimonio di Marta. Lazzaro, ti ricordi quanto ci siamo divertiti? È stata una festa incredibile, pensavamo di non avere abbastanza vino e poi invece improvvisamente open bar. Ti ricordi, Lazzaro? Pensa a queste piccole cose, pensa, aspetta Marta, pensa un attimo, pensa al profumo, pensa a quando torniamo a casa, apriamo la porta e c'è Marta che sta cucinando per noi e noi entrando sentiamo questo profumo del ragù di carne che... Beh, guarda, io non c'ho parole, veramente. Pensa alle piccole gioie, pensa a Beniamino, Lazzaro, pensa a Beniamino. A Beniamino che cresce, che diventa un ometto, no? Pensa a Beniamino. Beniamino? Dov'è Beniamino? Beniamino, amore. Beniamino, amore, vieni. Di qualcosa a zio. Di qualcosa a zio. Dai, amore, di qualcosa a zio. Dai, amore, forza, forza. Giù, stai segnando. Di qualcosa, zio, mi sento male. Basta adesso, basta. Questo è troppo. Beniamino non le deve vedere queste cose. Basta, ce ne andiamo tutti quanti. Forza, fuori, Beniamino, cammina. Nostro Salvatore, anche tu, cammina. Ce ne andiamo, basta. Maria, andiamo, usciamo. Andiamo, Maria. Andiamo, ho detto. Certo. Certo, la sorella preferita resta, mentre la sorella antipatica è quella che caccia via tutti. Certo, certo, non mi stupisce questa cosa, eh? Non mi stupisce. Vuoi rimanere? Benissimo, resta. Va bene? Ma non venire a piangere da me, se non funziona neanche stavolta. Fuori, ho detto! Lazzaro, non ti preoccupare, adesso poi dopo le parlo. Lo sai lei com'è... Dai, continua a pensare, non ti preoccupare, non ascoltare. Dopo, pensa anche a cose che sono già successe o a cose che succedano. Pensa al giorno in cui, pensa come faccio io. Lazzaro, io lo so che ci sono delle cose per cui vale la pena vivere, ne sono sicura. Però sto provando a convincere talmente tanto te che siano sufficienti che inizio a metterlo in dubbio anch'io. Vorrei tanto illuminare un po' del tuo buio, ma la fatica è talmente tanta che sta vincendo il tuo buio, Lazzaro. Sta vincendo il tuo buio. Sto diventando più nera io. Lazzaro, io non... Sono stanca. Sono stanca. Mi viene un po' da piangere, sai. E io avrò il diritto, guarda, non dico di essere felice, ma almeno di poter piangere per le cose mie. No? Mi sembra che tutta la mia vita sia stata inglobata, risucchiata dalla tua sofferenza. Io sono stanca. Non hai idea, Lazzaro, della fatica che ci vuole per tentare di convincere una salma che valga la pena vivere, ti risucchia ogni energia. E se non vuoi farlo per tutte le cose per cui vale la pena vivere, ti assicuro che ci sono, io ti chiedo, per favore, fratello mio, per favore di farlo per me e basta. Solo per me, per tua sorella. Farlo per me, Lazzaro. Vieni fuori, per me. Perché sei mio fratello, sei la persona che amo di più al mondo. E fare qualsiasi cosa per te, ma in questo momento io ho bisogno che sia tu a fare qualcosa per me. Ho bisogno che sia tu a fare qualcosa per la mia felicità, Lazzaro. Ti prego, Lazzaro, ti prego. Lazzaro, Essere la sorella di un fratello morto sarebbe un trauma. Però essere la sorella di un fratello che ha scelto di morire, no. No, questo no. No, così uccidi me, Lazzaro. Così uccidi me. Mi capisci, Lazzaro? Lo so che mi capisci. Perché ci capiamo, io e te, Lazzaro. Vieni fuori, ti prego. Ti prego. Ti prego, non mi stancherò mai di dirlo. Ti prego, ti prego, ti prego. Ti prego, Lazzaro, non condannarmi ad una vita da sorella di un fratello che ha scelto di morire. Ti prego. Ora sono solo. Il corpo aderisce perfettamente al suolo. Corpo orizzontale in aperto colloquio con il soffitto. E io vorrei proprio dire, vorrei proprio dire, Lazzaro alzati e cammina, chiaro, chiarissimo, Lazzaro alzati e cammina, perfetto. Ma cammina dove? Dov'è che devo andare? Io non ho le forze per alzarmi, ma mettiamo caso io riesca ad attingere ad una scorta miracolosa, miracolosa, di energie. Poi una volta che mi sono alzato, una volta che sono verticale, poi dov'è che vado? Con questo dolore dentro, dov'è che si va? Con questo peso che mi porta giù, che mi fa cadere. Ecco, per me camminare è cadere. Quindi è come se voi mi stesse dicendo alzati e cadi, rialzati e ricadi. E io sono stanco di cadere, di farmi vedere che cado, di farmi raccogliere. E so che qualsiasi passo sarà solo temporaneo, perché poi arriverà una nuova caduta, ancora più dolorosa, perché porterà con sé il peso e l'umiliazione delle cadute precedenti. E ancora più del dolore è questa ripetizione che mi opprime. Io cado. Io mi sento senza scopo, senza radici, sdraiato in questo presente fetido, distaccato dal resto del mondo. Cerco rifugio nel santuario del mio letto, le lenzuola al mio manto funebre. Io passo le ore ad ingoiare tutti i miei funerali mancati. E ho abitato talmente tanto questo letto, questa tomba, questo buio, che è diventato l'unico posto in cui io sento di poter abitare. Il dolore è diventato casa, tanto che io mi sento vivo solo quando mi sento morto. Il pensiero della morte è riposante, è diventata l'unica cosa che mi mette il cuore in pace, distende i nervi, mi rilassa. L'eterno riposo. Questo pensiero mi culla. Io forse non ce la faccio ad essere Lazzaro il risorto. Io forse posso essere solo Lazzaro il morto. Mi dispiace. Sono un fallimento. Sento il peso di essere un fallimento. Il peso di essere un fratello che non è venuto su bene, il peso di essere amato, il peso di essere una delusione, un susseguirsi di delusioni, una speranza che non si è concretizzata come avrebbe dovuto. E non riesco a non pensare a quanto sarebbe caritatevole nei confronti di tutti, oltre che di me stesso, mettere fine a tutto questo. Io amo i miei cari, vi amo, ma sento che se vi amassi davvero, io vi libererei dalla presenza di questo fratello che è solo un peso. E non è questione di voler morire, lo giuro. Si tratta proprio di sentire che non dovresti essere vivo. E lo so che non c'è alcun motivo per cui debba essere così. Sotto sotto, dentro di me, so anche che in realtà non è così, ma io sento così. Per me è così, io sento così. Io sento il cuore morto, il cuore batte, ma io lo sento morto. Sento di aver perso ogni piccola cosa che faceva di me una persona che esiste. E non esistere in un corpo che esiste è un dolore troppo grande. Essere senza esserci, questo è il mio problema. E lo so che è sbagliato, lo so. Infatti adesso risorgo. Risorgo sempre. Non ho le forze per oppormi a questa decisione, magari le avessi. Invece sono un fallimento anche in questo. Adesso risorgo. Adesso lo faccio. Però è stancante trovare la forza di rialzarsi sapendo che poi dovrei ricadere. Trovare la forza di risorgere sapendo che poi dovrai rimorire. Adesso lo faccio, adesso lo. Cadere è stanca. Soffrire stanca. Ma adesso I hurt myself today. Adesso lo faccio, adesso. To see if I still feel. I focus on the pain. Adesso riso. The only thing that's real. The needle tears a hole. The old familiar sting. Try to give it all the way. But I remember everything.
1: Con questa debole canzone evocata, un po' sussurrata, non cantata, a mezza voce, con una voce che si spegne, si conclude il monologo che abbiamo appena ascoltato, Io sono verticale, di e con Francesca Astrei. E questo ascolto, questo monologo fa parte di Nuove scritture per la scena, Futuro Presente 2026, vale a dire la rassegna di drammaturgia contemporanea che Radio 3 propone da oggi per la quarta volta, per la quarta edizione, collaborando con molte istituzioni teatrali italiane. Io sono verticale. Ce l'ha presentata prima Lorenzo Pavolini, di questa attrice, autrice giovane, nata nel 1995, che si misura con la scrittura drammaturgica e con la scrittura scenica soprattutto. E questa è stata una registrazione eminentemente radiofonica, quindi priva di ogni evocazione visiva, anche se un po' forse si intuiva la contrapposizione tra verticalità e orizzontalità che corre attraverso questa evocazione anche del personaggio di Lazzaro, dell'alzarsi e del camminare. È fortissima questa attrice, autrice, mi piace molto, scrive Alessandra, mi piace il suo lavoro, la sua autointerpretazione e anche come si è raccontata nell'intervista iniziale, sincera, modesta e autentica, come chi ha davvero qualcosa da dire. Tanti auguri a lei per il suo cammino, e questo penso che sia l'augurio migliore che un'autrice, attrice possa ricevere, quello di avere davvero qualche cosa da dire. La nostra rassegna proseguirà naturalmente ancora nelle prossime settimane. Il 28 maggio c'è l'appuntamento con La Noia, testo e regia di Manuel Di Martino, ma ne parleremo a suo tempo. Abbiamo ancora 5 minuti da trascorrere insieme, allora farei un piccolo passo indietro proprio all'inizio della nostra serata, poco dopo le 20, quando vi ho fatto ascoltare una danza armena dedicata e incisa, per la verità, dalla sorella di Sergei Kachatryan, che è stato il protagonista del nostro concerto del giovedì con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, un disco inciso insieme a Lusine, la sua sorella appunto, dedicato My Armenia e pubblicato in occasione del 100° anniversario del genocidio armeno nel 2015. Tornerai a quelle danze e ve ne farei ascoltare ancora una suonata al pianoforte da Lusine Kachatryan, ed è la danza folclorica numero 6.

Una danza che viene dall'antica Armenia, tradotta al pianoforte da Lusine Khachatryan in questo disco inciso insieme al fratello Sergei una decina d'anni fa, intitolato My Armenia, evocando appunto la ricorrenza tragica del centenario del genocidio armeno. Sono le 23:58, una cinquantina di secondi, tra un minuto ci lasciamo e quindi io ho il tempo di dirvi che domani avremo un collegamento alle 20 con il Teatro La Fenice, uno dei teatri di cui si è parlato di più al mondo in queste settimane, con l'orchestra del teatro diretta da John Axelrod, con musica di Michael Dougherty, Aaron Copland e Charles Sipes. Ci sarà Oreste Bossini a raccontare questo concerto. E allora vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri, che la trasmissione di oggi è stata diretta in regia proprio da Vittoria Pastore, Andrea Perrone alla console, Guido Barbieri qui al microfono. Ci risentiamo quindi poche minute prima delle 20 nella giornata di domani e nel frattempo a tutte e a tutti una notte serena.

suona come una specie di mosaico in continuo movimento, la musica dei setting, forme che si incastrano, si rincorrono, si scompongono e ricompongono in trame molto fitte e soprattutto molto psichedeliche. Heard a Bubble è il brano con cui abbiamo aperto la puntata di Battiti di questa notte. Buonanotte e ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da tutti noi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Cominciamo subito ricordando i nostri contatti: battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, battitiradio3, la pagina Facebook dove ogni giorno condividiamo scalette e anticipazioni delle trasmissioni, e poi c'è Rai Play Sound, la piattaforma app e web dove ascoltare e riascoltare in streaming tutto il palinsesto di Radio Rai. E allora, avevamo già ascoltato qualcosa un paio di notti fa dal secondo album omonimo dei Setting, trio con base nel North Carolina, composto da musicisti attivi già con diversi progetti: Jaime Fennelly, noto anche con l'alter ego Mind Over Mirrors, il cui suono è molto simile a quello dei Setting, e poi Jaime Fennelly è stato anche componente di vari gruppi, tra cui i PSI, lo troviamo ai sintetizzatori, con lui ci sono Nathan Bowles, anche lui componente di varie formazioni, tra cui i Pelt, qui è a tastiere, diversi banjo, nastri e percussioni, e infine Joe Westerland, che è anche uno dei componenti della formazione live dei Califon, che troviamo a batteria, percussioni, metallofoni e zither. Heard a Bubble è appunto il brano che abbiamo ascoltato, un pezzo che esalta fin dal titolo anche la qualità, diciamo, multisensoriale di questo lavoro, dove si incontrano musica cosmica ma anche ritmi, diciamo, molto terrestri, dati dalle diverse percussioni presenti, tantissima improvvisazione che è un po' al centro, al nucleo originario di questo incontro fra i tre musicisti, e poi ovviamente anche molta elettronica. Il disco è uscito nel mese di aprile per l'etichetta Trill Jockey. Un ascolto che ci porta verso un'altra novità discografica che stiamo ascoltando questa settimana, decisamente più scura, in cui futuro e passato dialogano attraverso la sensibilità per certi versi anche soul della musicista sudafricana Dumama.

Gospel, psichedelia, elettroacustica si fondono nella musica di Dumama, che trova nell'espressione future folk, folk del futuro, forse una buona definizione per raccontare questo intreccio di attitudine sperimentale, manipolazioni elettroniche con elementi del folklore, elementi del passato di questa musicista originaria del Sudafrica, ma con base a Berlino, che pubblica proprio oggi, venerdì 8 maggio, il suo album d'esordio da solista intitolato Towards an Expanse. Dumama in realtà aveva già pubblicato un disco in collaborazione con il musicista e produttore anche lui sudafricano Kechu, intitolato Buffering Juju, è uscito nel 2020. La musica di Dumama parla di dolore, di amore, di senso, di appartenenza, canzoni che sono anche riflessioni sulla pratica dell'ascolto e sul lessico, diciamo in senso generale, antiimperialista, canzoni che rileggono in chiave contemporanea, cercando anche un po' di decostruire, di uscire dagli stereotipi, le modalità di rappresentazione, diciamo, arcaiche della cultura e della musica dell'Africa meridionale. Non a caso Dumama cita nelle note che accompagnano l'album diverse artiste pop o relativamente pop che in qualche modo l'hanno ispirata: Sudan Archives, Bjork, FK Twigs, Pamela Zedd, nonostante poi la sua musica in realtà sia fortemente basata sull'improvvisazione vocale e sulla pura sperimentazione. D'altra parte, l'aspetto, diciamo, ritualistico legato alle radici di Dumama è comunque molto presente in maniera concreta per la lingua utilizzata in alcuni brani, anche per l'utilizzo, diciamo, di quello che è il suo strumento principale, lo huhadi, uno strumento ad arco della tradizione Chose, che poi lei suona anche insieme a diversi campionatori, a field recording, a effetti con cui distorce anche la sua voce. La parola ente in maniera concreta per la lingua utilizzata in alcuni brani, anche per l'utilizzo, diciamo, di quello che è il suo strumento principale, lo huhadi, uno strumento ad arco della tradizione Chose, che poi lei suona anche insieme a diversi campionatori, a field recording, a effetti con cui distorce anche la sua voce. La parola è assolutamente protagonista anche nel prossimo ascolto, che dal Sudan

understanding.

Una musica magica, ipnotica, delicatissima, che però sa scavare nel profondo, quella di Benvida, una musica dalle indiscusse proprietà deformanti, per parafrasare in un certo senso il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, New Distortion Properties. L'album si intitola Oblivion Seekers, uscito da non molto per l'etichetta francese Shelter Press, un lavoro in cui il compositore e musicista newyorkese continua la sua ricerca sul linguaggio, che era già presente nell'album precedente intitolato The Beat My Head Hit. Benvida lo abbiamo ascoltato anche qualche anno fa con un bell'album intitolato Murmuration con Lea Bertucci. È attivo ormai da oltre 20 anni, dei primi 2000. Un metodo di creazione musicale, quello in Oblivion Seekers, che diciamo scompone in maniera giocosa le gerarchie di significato e di suono per creare una sorta di dimensione orizzontale, democratica, fluida fra spoken word e ritmi che assumono questa forma quasi di mantra, quindi diciamo una circolarità che caratterizza sia il suono sia la parola. Nell'album precedente Benvida era accompagnato dall'ensemble Yarn Wire e da Nina Dante. Nina Dante la ritroviamo anche su questo disco a voce e arpa, ma ci sono veramente tanti collaboratori in Oblivion Seekers, tante voci, quella di Cristina Vanzù, di Felicia Kinson, di John Olso Bennett, che è anche al flauto basso, e poi oltre a Benvida, che ha voce, tastiere, vibrafono e chitarra, ci sono Matt Bowder a sax alto e tenore, Will Epstein a sax alto e soprano, Harry Fraser al basso, Click Schrey al violino e Booker Stardrum alle percussioni. E continuiamo anche con la prossima novità discografica a percorrere le traiettorie di una ripetizione in un certo senso disorientante, una ripetizione che però intanto è legata a una tradizione musicale specifica e soprattutto basata quasi interamente sulle percussioni. Ci spostiamo in Indonesia con il Bali Gamelan Sound, progetto documentaristico a cura realizzato dallo studente argentino Agustin Oscar Rissotti, che studia all'università di Bali e che ormai dal 2020 raccoglie registrazioni live delle cerimonie balinesi, in particolare quelle legate, diciamo, alla tradizione gamelan, quindi quella suonata prevalentemente con strumenti a percussione come gong, xilofoni, tamburi, metallofoni, campane, e poi diciamo c'è anche la presenza di flauti in bambù. Registrazioni che sono ormai più di 50, quelle del Bali Gamelan Sound, è possibile ascoltarle sul Bandcamp del progetto, registrazioni che includono, proprio per via anche dello spirito documentaristico, i rumori circostanti, il chiacchiericcio, anche la risonanza specifica dei luoghi dove queste registrazioni sono state fatte. Manifestazioni musicali che ovviamente hanno per lo più a che fare con la religione, e in particolare il disco che stiamo ascoltando questa settimana è un album dedicato al Topeng, rituale tra musica e danza che è particolarmente caratterizzato dall'utilizzo di maschere con una vena, diciamo, drammatica molto spiccata. La cerimonia è stata registrata nel tempio di Tanalot a Bali. Il disco nello specifico si intitola Topeng Semar Pegulingan e lo ascoltiamo con la traccia Topeng Siddhakarya.

Dub is an Attitude, la collaborazione tra il producer abruzzese Shanti Lion e Dub Zoic, che ha dato vita a questa nuova produzione ad alto tasso ritmico. Due produttori italiani che si incontrano così sul terreno sempre fertile del dub, dove i bassi profondi e la grande energia affondano le proprie radici, qui soprattutto nell'eredità del roots dub britannico. Shanti Lion Records ha pubblicato i tre brani, c'è anche una version con il flauto suonato dallo stesso Shanti Lion e la classica versione dub, il tutto mixato da Dub Zoic. Un'attitudine incredibile quella della dub music, quella di riciclare, far vivere all'infinito i rhythm prodotti, come insegna la storia e l'evoluzione di questi suoni. E allora Ranking Dread nel 1982 pubblicava Ranking Dread in Dub, un disco leggendario, ora tornato disponibile anche in vinile grazie alla ristampa della Real Rock Records, con i ritmi firmati da The Roots Radix e da Sly & Robbie, brani mixati nello studio di King Tubby. E salta fuori questa version che riconoscerete subito, dove la You Don't Love Me, No No No di Don Penn diventa Yes Yes Dub.

Che meraviglia, Yes Yes Dub, da Rankin Dread in Dub, album pubblicato originariamente nel 1982 in pochissime copie, diventato negli anni un classico, pietra miliare del genere. Come dicevo, la metà dei brani mixati ai King Tubbies con le basi di Sly and Robbie, mentre le altre tracce sono di Scientist e Roots Radix. Il tutto arrangiato e prodotto da Winston Brown, cioè Rankin Dread, ristampa che arriva dal bel catalogo della Real Rock Records, che catalogo che riapriremo tra breve in questa porzione di notte, dove il suono è quello ricco di eco e riverbero dalle profonde pulsazioni del basso, e un dub ipnotico che troviamo ora nell'EP firmato Michael Exodus, che incontra il produttore belga Send Them Sounds. Questa è la loro Lion Step, uscita a fine marzo per Baseline Society Records.

E a proposito dell'abilità di far rivivere sempre uguali e sempre diversi i grandi rhythm del reggae dub, dopo l'ottimo incontro tra Send Them Sounds e Michael Exodus, abbiamo incontrato questa version dell'immortale Chase the Devil con la deriva melodica suonata da Armin per l'Imperial Sound Army del cantante e produttore delle Dolomiti di Feltre, Dan Eye. Il brano lo abbiamo preso dalla sua ultima produzione, uscita a fine aprile, che si intitola Tribute to the Foundation, luminoso omaggio alle solide radici, roots, reggae dub, alla cultura Rastafari. In questo nuovo progetto Imperial Sound Army ha selezionato 5 grandi classici della storia giamaicana e ne ha prodotte 5 versioni vocali e 5 strumentali. Chase the Devil in chiave dub melodica l'abbiamo ascoltato ora, e adesso è la volta di Got to Be Careful di Matthew McAnuff con Danai alla voce.

E qui abbattiti, dopo l'omaggio a cinque leggende della scena roots reggae rasta, firmato Dan Ai e il suo Imperial Sound Army, come promesso siamo tornati al catalogo Real Rock Records e ad un'altra ristampa di grandissimo valore pubblicata dall'etichetta romana il 18 aprile scorso, nel giorno del Record Store Day, ed è il disco Arise, firmato Hugh Mandel, un lavoro registrato nel 1983 in Giamaica con la produzione e il mixaggio frutto di una collaborazione tra Mandel e Dennis Bovell, e poi pubblicato postumo nel 1988, perché il 14 ottobre 1983, a soli 21 anni, Mandel fu ucciso mentre era in auto a Kingston, e con lui, fortunatamente scampato all'attacco, c'era anche un giovanissimo Junior Reed. Mandel, artista per quanto anche lui giovanissimo, stava davvero facendosi un nome in tutto il circuito dei sound system. Il suo album di debutto, ad esempio, Africa Must Be Free, lo aveva prodotto Augustus Pablo, con alcune tracce registrate ai mitici Black Ark, mixati dunque da Lee Perry. E insomma, è fondamentale questa nuova ristampa di Arise, che si apre così con Blessing of Farai.

Blessing of Farai, uno degli ultimi brani registrati nel 1983 dal compianto Hugh Mandel, vocalist giamaicano, e questo suo disco Rise con lo zampino di Dennis Bovell è di nuovo disponibile in vinile con la ristampa Real Rock Records, rimasterizzato e anche con una nuova copertina che è stata costruita con due splendide foto inedite di Mandel catturate da Paul Slattery a Londra nel 1980. A questo punto della notte ritroviamo anche il produttore dubmaster Michael Exodus, che ha sperimentato il suono di un nuovo strumento inventato e autocostruito a Praga. Si chiama Wayunki, è un cilindro particolare, come suono è un incrocio tra uno xilofono e una campana tibetana, così viene descritto, utilizzato soprattutto per meditazioni e musicoterapia, dato il suono delicato e continuo. Michael Exodus lo ha provato e questo strumento lo ha ispirato a realizzare il brano che ascoltiamo ora, uscito per la sua Dubomatic Records, e che non poteva intitolarsi che Wayunki Dub.

Lisandro 70, ovvero Craig Dunsmuir e Sandro Perry, a 20 anni dal disco d'esordio, il duo canadese pubblica un nuovo lavoro recuperando un po' di materiale registrato nel corso degli anni e in un primo tempo scartato. Il risultato è un disco che è sicuramente meno strutturato del precedente. In questo G72 Bones of Dundasa molti brani sono dei brevi bozzetti, dei piccoli spazi giocosi di libertà e di sperimentazione che mantengono traccia del groove del primo disco, ma in forme decisamente più stralunate e instabili. Fanno eccezione le due cover del disco, questa You the Vandal, un brano di Moondog, e quella che apre l'album e che vede anche la partecipazione del trombonista Peter Zummo. Si tratta di un originale di Arthur Russell intitolato Lucky Cloud.

leave it alone, kissing the sky.

0: Craig Dunsmuir e Sandro Perry, ovvero Glissandro 70, hanno pubblicato il loro secondo disco per Constellation, si intitola G72 Bones of Dundasa e vede diversi ospiti nelle varie tracce. Al flauto c'è Ryan Driver, al sassofono Jeremy Strachan e al trombone Peter Zammo, che abbiamo ascoltato in questo brano una lunga versione di Lucky Cloud di Arthur Russell. Si chiamano Cats Malk e si tratta di un gruppo ad assetto variabile, composto da un nutrito numero di collaboratori, danzatori, performer e musicisti, tra gli altri che variano dal vivo di volta in volta e ruotano intorno al trio formato da Ben Elul Knight, Andrea Carney e Ben Morris. Si muovono in un contesto performativo ampio che sposa la musica elettronica, il noise, il pop con l'arte installativa, il teatro e la poesia. Old Mess, un nuovo disco che esce per l'etichetta Futura Resistenza, ci riporta quindi solo una parte della loro attività creativa, ma è pur sempre una parte significativa, dove anche qui, anzi ancor più che nella musica dei Glissandro 70, l'instabilità e la sorpresa sono al centro della musica. Old Mess è il titolo del disco e anche della traccia che ascoltiamo insieme qui questa notte a Battiti su Radio 3. Vede la partecipazione di Jessica Higgins, loro sono Cats Malk.
1: I'm still trying to answer your question. Both of us were enticed by the play in playwork about what we do when we play, about familiar rhythms, anti-rhythms of a weekday.

0: todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce. Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. Nona puntata.

Monologo sul fatto che senza Chekhov e Tolstoi non siamo capaci di vivere. Perché cosa prego? Me lo chieda. Io non prego in chiesa, prego dentro di me. Io voglio amare, io amo e prego per il mio amore. E io... ricordare? Se almeno questo significasse allontanare da sé, rimuovere quei ricordi. Io non ho letto dei libri che parlassero di questo e non ho neanche visto dei film. La guerra sì, l'ho vista al cinema. I miei nonni non ricordano di aver avuto un'infanzia, ma ricordano la guerra. La loro infanzia è stata la guerra e la mia, Chernobyl. Io vengo da lì. Lei è una scrittrice, ma finora nessun libro mi ha aiutata, mi ha spiegato qualcosa. Né il teatro né il cinema. E allora cerco di capirci per conto mio, io stessa. Riviviamo dentro di noi tutto quanto, ancora e ancora, ma in definitiva non sappiamo cosa farcene. Con la mente non ci arrivo a capirlo. Soprattutto mia madre. Non riesce a riprendersi dallo smarrimento. Lei insegna lingua e letteratura russa a scuola e mi ha sempre insegnato a vivere secondo i libri. E a un tratto non ci sono più libri utili. Mia madre si è sentita perduta. Senza i libri lei non è capace di vivere. Senza Chekhov e Tolstoi. Ricordare. Voglio ricordare e al tempo stesso non vorrei. Se gli scienziati non sanno niente, se gli scrittori non sanno niente, allora li aiuteremo noi con la nostra vita e la nostra morte. È quello che pensa mamma. E io vorrei invece non pensarci per niente, vorrei soltanto essere felice. Perché non posso essere felice? Abitavamo a Pripyat, vicino alla centrale nucleare. Io sono nata e cresciuta lì, al quarto piano di un grande edificio prefabbricato. Le nostre finestre davano sulla centrale, il 26 aprile. In realtà è durato 2 giorni, gli ultimi 2 giorni che abbiamo passato nella nostra città, che non esiste più. Quello che è rimasto non è più la nostra città. Quel giorno il nostro vicino si era piazzato sul balcone con un binocolo e osservava l'incendio. E noi, ragazzine e ragazzini, facevamo avanti e indietro in bicicletta fino alla centrale. Quelli che non avevano la bicicletta ci invidiavano. E nessuno ci sgridava. Nessuno. Né i genitori né gli insegnanti. A mezzogiorno non c'erano più i soliti pescatori lungo la riva del fiume. Erano rientrati a casa tutti neri, con una abbronzatura che neanche un mese associ. L'abbronzatura nucleare. Il fumo sopra la centrale non era né nero né giallo, era blu. Ma nessuno ci diceva niente. Probabilmente questo dipendeva dall'educazione ricevuta, per la quale l'unico pericolo poteva venire dalla guerra. Uno scoppio di granata a sinistra, un altro a destra. Mentre qui si trattava di un normale incendio, con dei normali vigili del fuoco che lo stavano spegnendo. I ragazzi scherzavano. Mettetevi tutti in fila per il cimitero, quelli più alti moriranno per primi. Io ero piccola, non ricordo di aver avuto paura, ma ricordo molte cose strane. Una compagna di giochi mi ha raccontato di aver aiutato sua madre a sotterrare nel cortile soldi e oggetti d'oro e che ora temevano di dimenticare il posto esatto. Quando avevano festeggiato mia nonna che andava in pensione, gli avevano regalato un samovar di tula. E adesso tutta la sua preoccupazione era appunto per questo samovar e per le medaglie del nonno, oltre che per la sua vecchia macchina da cucire Singer. Siamo stati evacuati. È stato papà a tornare dal lavoro con la parola evacuazione. La città viene evacuata, come nei libri di guerra. Avevamo già preso posto sull'autobus quando papà si è accorto di aver dimenticato qualcosa. Corre a casa, torna con le sue 2 camicie nuove, appese alla gruccia. Una cosa stravagante. I soldati sembravano degli extraterrestri, pattugliavano le strade in tute bianche di protezione e maschere. La gente li avvicinava. Che sarà di noi? Avete sbagliato indirizzo, si spazientivano i soldati. Le vedete quelle Volga bianche ferme laggiù? Sono lì i capi, rivolgetevi a loro. Gli autobus avanzavano lentamente, il cielo era di un azzurro intenso. Dove andavamo? Nelle borse e reticelle, dolci pasquali e uova colorate. Se la guerra era quella, dai libri me ne ero fatta un'idea diversa. Uno scoppio di granata a destra e un altro a sinistra. Bombardamenti. Ci muovevamo piano anche perché eravamo intralciati dal bestiame. Branchi di vacche e cavalli procedevano anch'essi sulle strade. C'era odore di polvere e di latte.
Gli autisti imprecavano se la prendevano coi mandriani. Perché li fai andare sulla strada, figlio di tua madre? Sollevate la polvere radioattiva. Non potevate passare per i campi, per i prati? Gli altri rispondevano anche loro a male parole, dicendo che era un peccato calpestare il grano verde, l'erba appena nata. A nessuno poteva venire in mente che non saremmo più tornati. Era la prima volta che si verificava un fatto del genere. Avevo la testa che mi girava un po' e sentivo un raschio alla gola. Le donne anziane non piangevano. Piangevano quelle giovani. Piangeva mia madre. Siamo partiti per Minsk, ma i posti in treno abbiamo dovuto comprarli dalla conduttrice a un prezzo triplicato. Poi lei aveva servito il tè agli altri passeggeri, ma a noi aveva detto: datemi le vostre tazze o i bicchieri. Non avevamo afferrato subito. A tutta prima avevamo anzi pensato che non avesse bicchieri a sufficienza per tutti. E invece no, non voleva che usassimo i suoi bicchieri. Tutti avevano paura di noi. Da dove venite? Da Chernobyl. E il curioso si allontana subito, rasentando i finestrini del corridoio, e proibisce ai figli di correre dalla parte del nostro scompartimento. Siamo arrivati a destinazione da un'amica della mamma. Lei si vergogna ancora oggi di quella nostra irruzione, coi nostri vestiti e scarpe sporchi, la sera tardi, in casa d'altri. Ma ci avevano accolti, rifocillati, confortati. Si erano affacciati anche i vicini. «Avete ospiti? Da dove?» «Da Chernobyl!» Anche loro si erano affrettati ad allontanarsi. Di lì a un mese hanno autorizzato i miei genitori a fare una breve visita all'appartamento per controllare che fosse tutto in ordine. Sono ritornati con una coperta calda, il mio soprabito autunnale e la raccolta completa delle lettere di Chekhov, l'opera preferita di mamma. La nonna, la nostra nonnina, non riusciva a capire perché non si fossero portati via almeno un paio di vasetti di quella confettura di fragole che a me piaceva tanto, visto che non solo era in vasetti, ma aveva tanto di coperchio. Sulla coperta era saltata fuori una macchia. Mamma l'ha lavata, l'ha passata con l'aspirapolvere, senza risultato. L'ha portata in tintoria. E la macchia ha continuato a brillare, finché non l'abbiamo tagliata via con le forbici. Erano cose familiari, normali, la coperta, il soprabito. Ma ormai non potevo più dormire sotto quella coperta, infilarmi quel soprabito. E non avevamo i soldi per comprarne uno nuovo, ma io non potevo. Odiavo quella roba, quel soprabito. Non era paura, mi creda, era proprio odio, un odio infinito, tutto questo rancore. Non riuscivo a capacitarmene. Dappertutto si parlava dell'incidente, a casa, sull'autobus, per strada. Lo paragonavano a Hiroshima. Ma nessuno ci credeva. Come credere a qualcosa di incomprensibile? Per quanto ti sforzi, per quanto ce la metti tutta, non riesci comunque a capire. Quel che ricordo, noi partivamo e il cielo era di un azzurro intenso. La nonna. Lei non si è mai abituata alla nostra sistemazione. Soffriva di nostalgia. Prima di morire ha chiesto: voglio mangiare la minestra di acetosa. Da anni non le permettevamo di cucinare l'acetosa, perché è la verdura che accumula più radiazione di tutte. Per seppellirla l'abbiamo riportata al suo villaggio natio, Dubrovnik. Ormai si trova in una zona proibita, circondata da una barriera di filo spinato e sorvegliata da soldati armati. Solo gli adulti hanno potuto superare la recinzione, papà, mamma e alcuni parenti, ma non io. I bambini non possono entrare. Ho capito che non potrò mai più fare visita alla mia nonna. Ho capito. Dove si può leggere una cosa come questa? È mai successo niente di simile da qualche altra parte? Mamma me l'ha confessato. Sai, ormai detesto i fiori e gli alberi. E ha avuto paura delle proprie parole. Al cimitero, sull'erba. Avevamo disteso una tovaglia, apparecchiato uno spuntino, la vodka. Ma i soldati avevano controllato col dosimetro e buttato via tutto. L'erba, i fiori, tutto quanto crepitava. Ma dove l'avevamo portata, la nostra povera nonna? Ho paura. Ho paura di amare. Ho un fidanzato, abbiamo già presentato la nostra domanda di matrimonio all'ufficio di Stato Civile. Ha mai sentito parlare
degli Ibakushi di Hiroshima. Quelli che sono sopravvissuti a Hiroshima possono sposarsi solo tra di loro. Da noi su questo argomento non si scrive niente, non se ne parla. Ma ci siamo anche noi. Mi ha portato a casa sua e mi ha presentato sua madre, la sua buona mamma. Lavora in una fabbrica come esperta di economia. È una donna molto attiva. Va a tutti i comizi anticomunisti. Ma quando la buona mamma ha saputo che la mia era una famiglia di profughi da Chernobyl, si è meravigliata. Piccola mia, è sicura di poter mettere al mondo dei bambini? Abbiamo già fatto domanda all'ufficio di stato civile. Lui mi scongiura, me ne andrò di casa, ci prenderemo un appartamento per conto nostro, ma io mi sento nelle orecchie. Piccola mia, per alcuni procreare è un peccato. Il peccato di amare. In precedenza ho avuto un altro ragazzo, un artista. Anche allora avevamo intenzione di sposarci. Tutto andava per il meglio fino a che non era accaduto un fatto. Ero entrata nel suo studio e l'avevo sentito gridare al telefono. Non sono cose che capitano tutti i giorni. Non hai idea della fortuna che hai avuto. Di solito era così tranquillo, perfino flemmatico, uno che parlava senza punti esclamativi. E all'improvviso, di cosa si trattava? Il suo amico viveva in un convitto studentesco. Si era affacciato nella stanza accanto e aveva visto una ragazza impiccata. Si era strangolata, appendendosi alla finestrella da reazione, con una calza. Il suo amico l'aveva tolta da lì, distesa per terra. E il mio ragazzo conteneva a stento l'entusiasmo, tremava per l'eccitazione. Non ti puoi immaginare quel che ha visto, quel che ha vissuto. L'ha tenuta tra le braccia, le ha toccato il viso, aveva una schiuma bianca sulle labbra. Andiamo, magari facciamo in tempo. Sul fatto che la ragazza era morta, neanche una parola, non una sola espressione di rammarico. L'unica cosa che gli premeva era vederla e imprimerla nella memoria, per poi disegnarla. E qui a un tratto mi sono ricordata delle domande che mi faceva in continuazione. Di che colore era l'incendio della centrale, se avevo visto dei cani e gatti abbattuti nelle strade, che aspetto avevano, come piangeva la gente, avevo visto qualcuno morire. Dopo quel fatto, io non potevo più rimanere con lui. E sa una cosa? Io non sono sicura di aver voglia di incontrarla di nuovo. Mi sembra che lei mi osservi allo stesso modo di lui, che si limiti a studiarmi e a memorizzare, che si tratti di un esperimento. Io non posso liberarmi da questa sensazione, non ci riuscirò mai. Ma magari me lo sa dire lei. Su chi ricade questo peccato? Il peccato di procreare. Non mi era mai capitato di sentire parole del genere. Katia P.

Monologo senza titolo. Un grido. Lasciateci in pace, buona gente. Noi qui ci viviamo. Voi passate a trovarci, chiacchierate un po' e poi ve ne ripartite, ma noi qui ci viviamo. Ecco qua delle schede sanitarie dei bambini. Me ne tengo sempre davanti, le prendo in mano, ogni giorno. E c'è chi dice, non è possibile. E come fanno a vivere con una tiroide in quello stato? Non c'è mai stato da qualche parte un simile esperimento. Io leggo, vedo, ogni giorno. Ci potete aiutare in qualche modo? No. E allora cosa venite a fare? A farci delle domande? A toccarci? Io non voglio fare commercio della loro disgrazia o farci sopra della filosofia. Lasciateci in pace, brava gente. Noi qui ci viviamo. Arkady Pavlovich Bogdankievich, aiuto medico in un villaggio. Il coro popolare. È da molto che non vedo delle donne incinte felici, delle mamme felici. Lei ha appena partorito. Quando si riprende chiama: dottore, me lo faccia vedere, me lo porti. Tocca la testolina del bambino, la fronte, le piccole membra. Conta le piccole dita, dei piedi, delle mani. Vuole sincerarsi di persona che sia tutto in ordine. Dottore, è nato normale, vero? È tutto a posto. Glielo portano per la poppata, ha paura. Vivono lontano da Chernobyl. Andavo a trovare mia madre, sono capitata sotto quella pioggia nera. Raccontano i sogni che fanno. Una partoriva un vitello con 8 zampe, l'altra un cane con la testa di porcospino. Sogni strani. Un tempo le donne non facevano sogni del genere, almeno non che io sappia. E io faccio la levatrice da 30 anni. A scuola insegno lingua e letteratura russa. È successo, se non sbaglio, all'inizio di giugno, durante gli esami. Improvvisamente il direttore della scuola ci ha convocati per annunciarci. Domani tutti devono presentarsi a scuola con dei badili. Spiegazione? Dovevamo togliere lo strato superiore di terra, contaminato, tutto attorno agli edifici scolastici. Poi sarebbero venuti i soldati ad asfaltare. Domande. Che mezzi di protezione verranno distribuiti? Ci consegneranno delle tute speciali o dei respiratori? La risposta era stata no. È previsto solo che si scavi coi badili. A parte due giovani insegnanti che si sono rifiutati, tutti gli altri, cioè noi, hanno obbedito. In simili casi l'avvilimento è compensato dalla consapevolezza di fare il nostro dovere, che consiste nell'essere là dove è il pericolo, per difendere la patria. Ho forse mai insegnato qualcosa di diverso ai miei allievi? No, solo questo. Andare dove occorre, gettarsi nel fuoco, difendere, sacrificarsi. La letteratura che ho insegnato non parlava della vita, ma della guerra. Sholokhov, Serafinovich, Furmanov, Fadiev. Solo due giovani insegnanti si erano rifiutati, ma erano della nuova generazione, erano già persone diverse. Scavavamo dalla mattina alla sera. Quando tornavamo a casa ci sembrava strano, incomprensibile vedere i negozi aperti e le donne che compravano calze o profumi. In noi si era creata una mentalità da tempo di guerra. Poi sono arrivate anche le code per far provvista di pane, sale, fiammiferi, e questo già lo capivamo meglio. Tutti si erano messi ad abbrustolire il pane. Benché io sia nata dopo la guerra, tale comportamento mi è sembrato familiare. Ho cercato di analizzare i miei sentimenti e sono rimasta stupita dalla rapidità con cui la mia psiche si era riorganizzata, così che l'esperienza della guerra mi era diventata inconcepibilmente familiare. Riuscivo ad immaginarmi come avrei abbandonato la casa, come sarei partita coi bambini, le cose che avrei portato con me, ciò che avrei scritto a mia madre. Anche se attorno a noi scorreva la pacifica vita di tutti i giorni e alla televisione trasmettevano commedie. Ma noi siamo sempre vissuti nell'orrore. Sappiamo vivere nell'orrore, è il nostro ambiente naturale. In questo il nostro popolo non teme confronti. È come se non fossi mai partita. Ogni giorno ripercorro i miei ricordi, muovendomi lungo quelle stesse vie, passando davanti a quelle stesse case. Era una cittadina così tranquilla. Domenica ero distesa a prendere il sole. Mia madre è venuta fuori correndo.
Bambina mia, è esplosa Chernobyl. La gente si tappa in casa e tu te ne stai così al sole. Ho riso. Tra Chernobyl e Naroplia ci sono 40 chilometri. La sera una Giguli si è fermata vicino alla nostra casa. Erano una mia conoscente e il marito. Lei in vestaglia, lui in calzamaglia sportiva e vecchie ciabatte. Erano fuggiti da Pripyat attraversando la foresta per le strade secondarie. Le carrozzabili erano controllate dalla milizia e dai soldati che avevano istituito dei posti di blocco e non lasciavano passare nessuno. La prima cosa che mi ha urlato: bisogna subito procurarsi del latte e della vodka, con urgenza. E ha continuato a urlare, ripetendo sempre le stesse cose. Avevo appena comprato dei mobili nuovi, il frigorifero, mi ero fatta anche la pelliccia. Ho dovuto lasciare tutto quanto, ho avvolto la roba nella plastica. Stanotte non abbiamo dormito, adesso che cosa succederà? Che cosa succederà? Il marito cercava di calmarla. Abbiamo passato intere giornate davanti al televisore ad aspettare che Gorbaciov dicesse qualcosa. Le autorità tacevano. Solo dopo che si erano spenti gli echi della festa della vittoria, Gorbaciov ha finalmente detto: «Non preoccupatevi, compagne, la situazione è sotto controllo. Non c'è motivo di aver paura. Laggiù la gente vive e lavora». Dai villaggi evacuati tutto il bestiame veniva condotto ai punti di raccolta organizzati a livello distrettuale. Vacche, pecore, maiali folli di paura correvano per le vie. Chi voleva poteva prenderli. Dal centro di macellazione gli autocarri con la carne raggiungevano la stazione di Kalinovich, dove il carico veniva trasportato su vagoni merci e avviato alla volta di Mosca. Mosca respingeva tutto. E questi vagoni, pieni di carcasse ormai in putrefazione, tornavano indietro, convogli interi. E qui le carcasse venivano sepolte. L'odore della carne marcia avvelenava le nostre notti. Che sia questo l'odore della guerra nucleare? Mi domandavo. La guerra di cui serbavo il ricordo sapeva di fumo. I primi giorni portavano via i bambini di notte perché li vedesse meno gente possibile. In tal modo cercavano di dissimulare la sciagura, ma la gente veniva comunque a saperlo e usciva sulla strada per dare ai bambini che erano in partenza bidoncini di latte e panini dolci cotti in casa, come durante la guerra. A cos'altro potrei paragonare tutto questo? Una riunione al comitato esecutivo del Soviet provinciale. Situazione da stato di guerra. Tutti aspettano l'intervento del responsabile della difesa civile, perché seppure qualcuno ricorda qualcosa sulla radiazione, si tratta di nozioni frammentarie dal manuale di fisica della scuola media. Lui sale sul podio e comincia a esporre ciò che è scritto nei libri e manuali sulla guerra nucleare. A quale livello di radiazione, 50 Rotgen, il soldato debba lasciare il campo di battaglia, come si costruiscano dei rifugi, come vadano utilizzate le maschere antigas, quale sia il raggio di esplosione. Siamo partiti in elicottero per la zona contaminata. L'equipaggiamento era quello previsto dalle istruzioni. Niente biancheria, tuta di cotone rivestita di una pellicola protettiva, guanti, mascherina di garza, con in più tutta una bardatura di apparecchi rilevatori. Scendiamo dal cielo vicino a un villaggio e lì vediamo dei bambini che ruzzolano nella sabbia come passerotti. Qualcuno con un rametto o un sassolino in bocca, senza calzoni, col di dietro nudo. Ma i nostri ordini sono evitare i contatti con la popolazione, non creare panico. E adesso vivo con questo pensiero. Alla televisione hanno cominciato ad apparire sempre più spesso servizi giornalistici di un certo tipo. In uno di questi, un'anziana donna appena munto del latte l'ha travasato in un recipiente di vetro. Il reporter si avvicina con un dosimetro militare, lo passa sul recipiente. Poi parte il commento, che è di questo tenore. Come si può constatare, siamo perfettamente dentro la norma, anche se ci troviamo a soli 10 chilometri dal reattore. Mostrano anche il fiume Pripyat. Ci sono dei bagnanti, altri che prendono il sole. In lontananza è visibile il reattore con dei pennacchi di fumo sopra. Commento. Voci occidentali, sappiamo quali, seminano il panico diffondendo deliberatamente ogni genere di calunnia a proposito dell'incidente e di nuovo tirano fuori il dosimetro, applicandolo ora a un piatto di zuppa di pesce e delle frittelle esposte in un chiosco all'aperto. Era tutta un'impostura.
I dosimetri allora in dotazione alle nostre forze armate non erano tarati per il controllo dei prodotti alimentari. Potevano misurare solo il fondo di radioattività. Nella nostra coscienza, Chernobyl è legato a una quantità di menzogne tanto massiccia da risultare incredibile e che non ha uguali, salvo forse durante il periodo bellico. Nessuno capiva che cosa fosse successo. Ho telefonato al distretto militare. Noi medici abbiamo particolari obblighi di ferma e ho offerto il mio aiuto. Non ricordo il nome di chi mi ha risposto. Comunque aveva il grado di maggiore. Abbiamo bisogno di gente giovane. Ho cercato di convincerlo. Anzitutto i medici giovani non sono preparati e inoltre corrono un pericolo maggiore perché gli organismi giovani sono più sensibili agli effetti delle radiazioni. Risposta. Gli ordini che abbiamo sono questi. Solo giovani. Dicono che dopo Chernobyl a certe donne anziane si era formato il latte nelle mammelle, come alle puerpere. Non ricordo il termine medico per questo fenomeno, ma so che cosa può voler dire per una contadina. È la fine del mondo, il castigo di Dio. È successo anche a una vecchietta che viveva sola, senza marito, senza figli. Si è messa a fare la stramba. Va in giro per il villaggio cullando qualcosa tra le braccia. Ninna nanna, ninna oh. Questo mondo mi fa paura. Mi hanno dato un dosimetro, ma per farci cosa? Lavo la biancheria, mi viene bella pulita, ma il dosimetro suona. Preparo da mangiare, sforno una torta e quello suona. Rifaccio il letto, suona. A che mi serve? Do da mangiare ai bambini e piango. Cos'hai da piangere, mamma? Due figli, due maschietti. Non sono stati né al nido d'infanzia né all'asilo, passano da un ospedale all'altro. Il maggiore veramente non si sa se è una bambina o un bambino. Lo porto dai medici, ma anche dalle santone, dalle guaritrici. È il più piccolo della sua classe. Non può correre, non può giocare. Se qualcuno per sbaglio lo colpisce e comincia a sanguinare, potrebbe anche morire. È una malattia del sangue. Ha un nome che non riesco neanche a pronunciare. Ero distesa accanto a lui nella stanza d'ospedale e mi dicevo: morirà. Poi ho capito che non dovevo fare così. Quando mi veniva da piangere andavo alla toilette. Nessuna mamma piangeva in camera. Andavano ai gabinetti o in bagno. Rientravo tutta allegra. T'è già tornato il colore sulle guance. Stai guarendo. Mamma, portami via dall'ospedale. Qui morirò. Qui muoiono tutti. Dove posso andare allora a piangere? Alla toilette? Ma c'è la coda. Sono tutta nella mia situazione.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Bernardo Storace, passacaglia sopra a la mi re. Cécile Mansuy, cembalo.